La notte è rock su Radio Capodistria.

0: Anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti in radio attraverso questo nostro spazio. Bentrovati nella nostra pagina musicale dedicata un po' a tutti i generi musicali che andiamo a proporre ogni giorno con le loro novità. Nostro ospite oggi sarà Aldo Losito, ieri abbiamo ascoltato il suo singolo, tra poco sentiremo lui, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

Madonna dal 1986, 2026, 40 anni dopo, l'album di Madonna tra i più venduti del momento, ancora in grande stile la signora Ciccone. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è il nuovo singolo di Ste Come Stai, Grande Punto.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in Puglia. Andiamo a fare una chiacchierata con Aldo Losito. In programmazione c'è il suo singolo Canti alla Luna, ma attorno a questa canzone c'è tutto un progetto del quale vogliamo anche parlare, quindi benvenuto Aldo anzitutto, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci. Allora, Canti alla Luna, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026. Ecco, raccontaci un po' cos'è questo premio. Io ho ascoltato la canzone ed è, posso dire, anche una bellissima ninna nanna secondo me.
2: Grazie di qua. Sicuramente mette serenità, è una canzone che mette molta serenità.
1: Ecco, raccontaci un po'. Canti alla Luna è un concorso, è un evento culturale che va in scena a Mottola, giusto?
2: Canti alla Luna è anche un concorso, soprattutto è un premio d'autore che rimette al centro la canzone.
1: Sì.
2: Vogliamo rimettere al centro l'importanza della canzone. Ogni artista che viene selezionato dalla giuria di Canti alla Luna non sa assolutamente l'identità dei ragazzi che gareggiano, e soprattutto non sa i follower, non sa nulla. Viene selezionata la canzone, la bellezza della canzone, e la giuria di qualità ha nominato i 10 vincitori di Canti alla Luna, nuove proposte, e si sfideranno in un'ultimissima serata dove il vincitore assoluto potrà esibirsi il giorno successivo con i big della musica italiana. Insomma.
1: È quasi un concorso controcorrente dare valore oggi ai testi, perché tutto viene buttato fuori così con leggerezza spesso, no? E vedere che c'è un recupero anche dell'importanza di queste cose è molto molto bello.
2: Sì, assolutamente, molto spesso si dà troppa importanza all'immagine, si dà troppa importanza ai numeri e troppa poca importanza ai contenuti, e quindi noi vogliamo riaccendere un faro sui contenuti, sulla bellezza della canzone, sulle metriche, sulla musicalità, sulla ricerca armonica.
1: Nell'interpretazione di questo brano c'è la voce anche di un bimbo, è un bimbo, giusto?
2: È una bambina.
1: Una bambina che ti accompagna. Anche questo è un bel messaggio.
2: È assolutamente un messaggio di autenticità, ma l'altra ricerca importante per la canzone è l'autenticità, quindi non quello che si aspetta il pubblico, ma la verità di una canzone.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltarla, però diamo qualche indicazione a chi ci segue per conoscere meglio Canti alla Luna e anche seguire Aldo Losito.
2: Indicazioni su tutti i social, i canali ufficiali, possiamo trovare le notizie degli ospiti. Quest'anno ci sarà Alberto Bertoli, ci saranno Momo, ci saranno Tiro Mancino, ci sarà Tricari con In un buono cuore, Fabio Roberto Colella, quindi i grandi autori della musica italiana.
1: Aldo Losito, oggi qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, un grande abbraccio.

Canti alla Luna, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica con Aldo Losito, oggi nostro ospite nello spazio interviste.

0: a Cola, DJ produttore, che per questa sua nuova produzione si è avvalso del featuring di Lesse. Il brano si chiama Energy, novità al primo ascolto in questa parte finale di Ora Musica. Ancora un paio di novità da condividere con voi, tipo questa di Maghi.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di ortiche.

Sciamano, il nuovo singolo di Maghi, un invito a risvegliare la parte più autentica di noi stessi. Oggi novità qui a Ora Musica, un finale bello ritmato, perché prima abbiamo avuto Acola, poi Maghi, e adesso a chiudere la puntata altra novità, Coconut Air, il singolo di Davis Garden.

0: Coconut Air a chiudere la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti che tornano domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Estate, sì, sì, ancora un po' d'estate c'è, però c'è un po' di maltempo qua dalle nostre parti, maltempo, insomma non sta piovendo, però è sul grigetto, ho visto delle nuvole che avanzavano, vediamo un po', ha piovuto, beh un po' d'acqua ci vuole, ma comunque è un po' appiccicaticcio comunque, lo stesso, non ha rinfrescato un granché, non è rinfrescato. Sono le 8:01, un buongiornissimo da Miriam, da Radio Capodistria, da Calle degli Orti Grandi, dal nostro fonico Iure, e si inizia così proprio pensando ancora all'estate, ma si faranno ancora dei tuffi, è proprio così, e al sapore ancora dell'estate anche questa canzone di James Blunt.

Tastes like summer con James Blunt. La tua pelle sa d'estate, ha il gusto d'estate. Che cosa vi fa venire in mente il gusto d'estate? Chissà cosa, l'avevo detto l'altra volta, il mare che sa d'anguria, che ne so. Magari anche voi vi viene in mente qualcosa adesso che vi fa pensare all'estate, nonostante la giornata sia uggiosetta. Ma comunque si va avanti, perché noi saremo insieme da adesso fino alle 10:30, come ogni mattina. Dal lunedì al sabato, siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, se ancora qualcuno non ci conoscesse lo diciamo. Poi quella che sentite dalle 3 alle 5:30 del mattino è solo la replica, non siamo qua, i nostri fonici sì, arrivano più presto, Iure, magari alle 5 del mattino, sì, siete già, anche prima, vabbè, allora speriamo abbiano dormito bene in questa notte tutti quanti. E noi si va avanti appunto per presentare i nostri ospiti. Saranno con noi Mate Mekish, che è a guida della comunità degli italiani di Krasica e che ci presenterà l'escursione del progetto NAS, Natura, Arte e Sapori, organizzate per conoscere il territorio e le sue peculiarità a Krasica, Mumiano e a Buie. Quindi si conosce il buiese con Mate Mekish, che è anche una guida, oltre che essere il presidente della comunità degli italiani di Krasica, sempre per chi non fosse dalle nostre parti, un paesino vicino a Buie. E poi saremo anche con Bea Kalman, che è naturopata, arte terapeuta e insegnante di discipline olistiche, che con il 16 settembre inizia con il laboratorio Il volto della donna, un viaggio tra bellezze, emozioni e benessere alla comunità degli italiani di Pirano. E poi saremo anche con la cantante, compositrice, un'artista tutto tondo, anche scultrice, pittrice, scrittrice italiana, Vanessa Tagliabue York, e la conosceremo anche le sue creature musicali. Ma adesso si va avanti con la musica che ci accompagnerà appunto in questo nostro lasso di tempo, in questa mattinata. Vi auguriamo una buona giornata sempre qua da Radio Capodistria.

A Good Time Girl, Sophie Tucker. Ecco, questa era la sigletta della serie The Pope, The Young Pope di Sorrentino. Anche, ma anche una bella canzone così spensieratamente da sentire adesso in questa giornata uggiosa. Ecco, speriamo di mettervi di buon umore anche, perché no, A Good Time Girl, una ragazza sì, spavalda, ecco, di buon umore. Si va avanti perché c'è tanta bella musica anche in giro, perché Raffaele Gualazzi questa domenica 13 settembre alle 18 è al Jazz River Festival a Sacile in Friuli Venezia Giulia, e anche il 20 lo stesso compositore, autore, adesso ve lo farò sentire magari per chi non lo conoscesse ancora, magari ci sono le nuove generazioni che stanno andando a scuola e Raffaele Gualazzi ancora non lo conoscono. A proposito, dobbiamo ripassare le tabelline, prima lo facevamo con Iure, siamo abbastanza bene noi, come siete voi? Vediamo un po', 7x4? Bravi, bravi, quanto fa 7x4? Iure ha risposto subito, 28, facile. 9 volte 9? Anche questo facilissimo. Bravo, lo sta suggerendo proprio a bassa voce, ma lo so che è 81. E così avanti, 3x3 anche facilissimo, e così, insomma, ripetete un po'. Poi ci sono anche da fare il diviso, no? Perché potremmo fare anche 42 diviso 6. Aia, quanto fa 42 diviso 6? Iure non sta... è facile, 7, è vero Iure, 42 diviso 6. Fa finta di niente, sì, certo. Comunque, stavamo dicendo di Raffaele Gualazzi, questo prezioso musicista italiano, che il 13 settembre sarà al Jazz River Festival a Sacile, mentre anche all'Aurore Festival il 20 settembre a Moruzzo, sempre Friuli Venezia Giulia, quindi lui col suo piano si esibirà e proporrà con voce e pianoforte un percorso tra brani del suo repertorio e varie fonti di ispirazione, passando dalle colonne sonore alla tradizione afroamericana fino alle arie d'opera. È così, e questo festival è anche simpatico, Aurore, no? E 10.000 passi tra musica e natura. È una suggestiva manifestazione musicale naturalistica che si svolge in Friuli Venezia Giulia, principalmente nei territori collinari dei comuni di Moruzzo e Fagagna. Ecco, alcuni aggiornamenti li trovate sul sito istituzionale del comune di Moruzzo. Ecco, e quindi bello, perché magari fanno i concerti a sorpresa in vari luoghi al mattino presto.

detto guardate, date un'occhiata, vi danno all'ultimo momento quasi, no, le dritte. Quindi adesso noi invece ci vuole, no, ogni tanto una follia, e perché no, una follia d'amore con Raphael Gualazzi.

e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci a

Oh, da quant'è che non fate una follia d'amore? Da tanto? Chissà, Yuri non mi dice niente. Da quand'è che non fai una follia d'amore? Io non mi ricordo, mamma mia, nella notte dei tempi. Vabbè, lasciamo stare, magari abbiamo fatto una domanda e va aperto un mondo. Vabbè. Comunque, stavo guardando qua degli articoli a proposito d'amore, eccetera, eccetera. Sto guardando invece quali sono i benefici della vita da single, per esempio, no? Su Vogue.it, e allora sì, qua hanno fatto una ricerca, come al solito, uno studio, no? E dicono che ci sono anche dei benefici, quindi a giudicare dallo studio una cosa sembra dunque certa: essere single è più un'opportunità che una maledizione, scrivono qua. Ecco, una teoria ampiamente sostenuta anche da diverse autrici femministe, le quali nel corso degli anni hanno raccontato gli spazi di libertà, autonomia e crescita personale che possono aprirsi al di fuori della coppia. Ma vediamo un po' quali sono questi benefici. Scegliere da sole è il primo punto che traspare, insomma, come tema. Secondo la psicologa e ricercatrice Bella De Paolo, uno dei grandi vantaggi della vita da single risiede nella possibilità di decidere di ogni aspetto della propria vita, dalla struttura delle proprie giornate ai cambiamenti che possono trasformare un'esistenza. Ecco. Un'autonomia che per gli uomini è stata a lungo considerata quasi naturale, ma che storicamente è stata molto meno accessibile alle donne. Trasformare le amicizie in vere storie d'amore. Ecco, di nuovo nella vita possono esserci più persone capaci di occupare un posto centrale, dagli amici alla famiglia fino alla comunità di cui facciamo parte. Un'idea che trova conferma anche nella ricerca citata. C'è un libro suo, di questa ricercatrice, di questa psicologa Bella De Paolo. E cosa dice? Noi diamo abbastanza importanza alle nostre amicizie e le mettiamo in secondo piano, soprattutto rispetto alle relazioni romantiche. E sottolineava quanto il valore dell'amicizia venga ancora troppo presto e spesso sminuito rispetto a quello della coppia, nonostante il suo potere di cura. Nonostante che il potere di cura possa essere altrettanto, se non più profondo. Ecco, ci sono alcuni aspetti in cui si riflette, no? Coltivare la propria indipendenza, non dover organizzare ogni scelta intorno alle esigenze di un partner, può lasciare più spazio ai propri progetti, alle ambizioni professionali, alla voglia di viaggiare o al desiderio di cambiare direzione. Oh, ma scusa, questa cosa qua, no, io sto leggendo pari pari quello che c'ho davanti, ma insomma, perché insomma, dover organizzare ogni scelta intorno alle esigenze di un partner mi sembra un po' desueto, insomma, per quanto mi riguarda, insomma, si fa insieme eventualmente, ma sappiamo che ci sono voluti un po' di secoli per arrivare fin qua, quindi è un po' difficile adesso cambiare modo di fare, di pensare. Comunque, imparare ad apprezzare la propria compagnia. La solitudine non coincide necessariamente con l'isolamento, è quello che dico, no? Insomma, sì. Ridefinire il significato di una vita riuscita. Sì, e alle volte sì, parlando con amiche, eccetera, no? Sì, che sono single, insomma, dicono: sì, perché da tanto tempo che io non sto in coppia, eccetera. Beh. Che problema c'è, che male c'è, insomma, dipende un po' di come avvengono le cose nella vita, non è mica detto che magari stando in coppia si stia meglio, ecco. E siamo in tanti, tutti diversi, e quindi sì, certe volte magari certe volte viene ancora da pensare di essere strani se si è single, invece magari non lo si è, insomma, dipende un po' da persona a persona.
Ecco, poi sì, è un argomento molto, molto importante, molto delicato, ecco. E quindi sì, ogni tanto ci si pensa, no? A parlare con gli amici, le amiche, appunto, che sono, sono persone importanti nella nostra vita. E vabbè, probabilmente la convergenza delle più recenti ricerche scientifiche e il pensiero femminista non è casuale. Ribadisce piuttosto come la nostra idea di felicità sia stata a lungo costruita attorno a un modello sentimentale presentato come universale. Eppure essere single non significa essere incomplete né aspettare che inizi la vera vita, o incompleti, perché vale per tutti. È la possibilità di scrivere un'altra storia nella quale non si cerca qualcuno che venga a completarci, ma si impara a costruire pienamente la propria esistenza. Ecco, scrivono qua sempre in questo articolo. Quindi ci sarebbero anche dei benefici che tratti da questa ricerca, insomma, e poi ognuno vede per sé, insomma, cosa riflette un attimo, cosa vuole dalla vita, cosa offre la vita, cosa si può, diciamo, accogliere, cosa no. E vabbè, è un discorso molto impegnativo per le 8:26 del mattino, perciò adesso noi andiamo avanti con la musica sempre. Ah, aspetta, mettiamo Cucù Marie di Napoleone, che fa proprio allegria. Grazie, ecco. E poi ci si risente. Oh, ma che discorsi. No, troppo difficile per il mattino.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raff del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo soli.

Rieccoci, sono le 8:46, 45, 46, dai, un orologio dice una cosa, l'altro un'altra, comunque più o meno. E questa allora, in diretta qua su Radio Capodistria, siamo sempre noi quelli di Calle degli Orti Grandi, appunto Calle degli Orti Grandi, quindi alcuni degli argomenti saranno adatti, ecco, a questo nome. Prima abbiamo parlato se è meglio essere single o in coppia, adesso invece parliamo di olive. Sì, perché ci hanno invitato inviato un comunicato stampa dall'Istituto per l'Olivocoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, il quale ha il piacere di invitarci al Festival delle Olive da Tavola. Quindi si giunge alla decima edizione e si celebrano le olive da tavola. Che bello, che buono. Tra l'altro, magari a qualcuno non piace l'oliva a quest'ora del mattino, non lo so se magari fa parte della vostra dieta, ma le olive sono sempre là nel frigorifero oppure nel vasetto, no? E vengono sempre bene, no? Quando torni a casa che non c'è niente di pronto e quindi sì, apri il vasetto e te lo mangi tutto, almeno per quanto mi riguarda le olive sono una cosa, le adoro. Ecco, ma i carciofi ancora di più. Comunque, diciamo così che il festival si terrà l'11 settembre presso il bar Circolo, Palazzo Gravisi Buttorai, quindi in via Fronte di Liberazione 10 a Capodistria, qua proprio alla comunità degli italiani di Capodistria, a due passi da noi. E il festival di quest'anno è stato concepito in modo leggermente diverso, ampliandolo in un incontro che si sviluppa lungo l'intera giornata, o meglio nel pomeriggio, unendo una degustazione dedicata al pubblico, una conferenza tecnica con degustazione guidata e la premiazione delle migliori olive da tavola del 2026. Quindi ci saranno incontri tra olivicoltori, esperti e tutti gli amanti delle olive da tavola di qualità coltivate localmente. Oh, che bell'incontro, quindi conviviale. Olive. Allora, stavo già pensando, l'evento avrà inizio alle ore 15 con l'after work aperitivo. L'after work, sarebbe il dopo lavoro, aperitivo e degustazione di olive da tavola, durante i quali i visitatori potranno assaggiare tra varietà di olive da tavola e valutare il loro gradimento. Beh, e poi dopo di questo, che bello, allora domani si finisce di lavorare alle 3. No, ho già un altro impegno. Vabbè, almeno un'olivetta. Almeno un'olivetta, ecco, no, perché poi si deve andare a prendere i bambini a scuola e così via. Già, pensavo già di farmi un after work aperitivo e invece niente. Vabbè, mi prenderò i miei soliti vasetti di olive e me li mangio comunque. Però che bello, olive locali, no? Alle ore 16:30 continuiamo, perché sennò mi perdo al pensiero di mangiarmi quelle gustose olive. Alle ore 16:30, sempre venerdì 11 settembre, al primo piano di Palazzo Gravisi Buttorai seguirà una conferenza tecnica del noto esperto italiano dottor Ivano Caprioli. Caprioli, mi vengono in mente i caprioli. Comunque fa sempre, cioè, è cosa bucolica fra olive, olivetti e caprioli. Responsabile del panel internazionale per la valutazione sensoriale delle olive da tavola presso il Consiglio Oleicolo si dirà, no, internazionale. Ecco, è direttore tecnico dell'Unione Mediterranea Assaggiatori di Olio. Ma che bello fare gli assaggiatori non solo di olio, ma di olive. Assaggiatori di olive. Questo potrebbe essere vero, Iure? Sì. mi dà l'ok, Iure, no? Ma che bel impiego, l'assaggiatore di olive. Va bene, cosa stavamo dicendo? Che insomma, il direttore tecnico, lui, Ivano Caprioli, è dell'Unione Mediterranea Assaggiatore di Olio, è responsabile della giuria tecnica del concorso italiano Monna Olive, uno dei più importanti concorsi dedicati alle olive da tavola in Italia. Il dottor Caprioli illustrerà come riconoscere le olive da tavola di qualità, quali caratteristiche vengono valutate dagli esperti e perché la qualità è fondamentale per una commercializzazione di successo.
Dopo la lezione introduttiva, che sarà tradotta simultaneamente in sloveno, seguirà una degustazione guidata di olive da tavola condotta dal dottor Caprioli. Questo però per quelli che si prenotano. Vabbè, tutte le informazioni vedete di averle guardando alla pagina in internet dell'Istituto per l'Olivocoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Poi però la serata prosegue alle 18:30 con la premiazione delle migliori olive da tavola del 2026 e in caso di maltempo la premiazione si terrà all'interno di Palazzo Gravisi Buttorai nelle immediate vicinanze del circolo, è proprio là praticamente. Comunque che bello, ecco, pensando alla lì, è commovente. No, poi non è finita qua, dopo la premiazione la serata prosegue con la musica del DJ e olive, che bello. Va bene, un saluto a tutte le olive che speriamo stiano anche crescendo intanto e insomma ci invitano a unirci per brindare insieme ai vincitori del 10° Festival delle Olive da Tavola e per celebrare questo decennio di sapori eccellenti, tradizione e collaborazione. Ecco, e il centro, cioè l'Istituto per l'Olivicoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria ci aspetta domani, dunque 11 settembre, al circo, al bar del circo, al Palazzo Gravisi Buttorai, sempre qua a Capodistria. E si va avanti con la musica, sì, ci vuole un po' di sunshine, di jungle.

8.55, no, stavo leggendo che ci sono oggi degli incontri in contrada, forse sempre qua a Capodistria, ne abbiamo detto uno per domani che è un bel incontro con l'Olive da tavola, e questa volta invece si parlerà, l'avete già sentito magari al nostro notiziario, le ferrovie istriane, concetto, costruzione, sviluppo, importanza e situazione attuale, quindi alle 17 con un relatore, Josip Orbanic, che è un ingegnere elettronico che ha ha operato presso le ferrovie jugoslave e istriane, ovvero presso le ferrovie slovene di Vace, Postumia, Lubiana, quale dirigente nel campo della trazione ferroviaria, del trasporto merci e passeggeri, gestendo anche vari progetti strategici ferroviari e nazionali. Ecco qua allo studio Istria K Contrada in via Kidrich 10, e quindi alle 17 proprio oggi, giovedì 10 settembre, in fin dei conti settembre, sì, siamo già il 10 di settembre, quindi in occasione del 150esimo anniversario, scusate, della ferrovia istriana dello Stato di Vacia Pola, con la diramazione Canfanaro Rovigno, e a corredo della mostra Istriane Staatsbahn 1876-2026, allestita presso lo studio Istria Contrada, il relatore presenterà il concetto, il suo sviluppo e la costruzione di questa linea. Si prenderanno in esame i benefici portati dalla ferrovia alla penisola istriana e la sua ulteriore evoluzione durante i periodi asburgico, italiano, jugoslavo, nonché nei neonati stati di Slovenia e Croazia. Sarà inoltre analizzato anche il suo collegamento con Capodistria e l'area circostante. Verrà infine discussa la situazione attuale e i possibili progressi in futuro. Le 8.57 già. Volevo dire, vabbè, non fa niente, noi si mette un'altra musica, un'altra canzone. Sì, Dimanche midi pile di Giselle. Oui. Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E parliamo di natura, arte, sapori con Mate Mekić, presidente della comunità degli italiani di Krasica. Buongiorno.
3: Buongiorno Miriam, un buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Buono, cioè, è arrivata finalmente la pioggia che tanto attendavamo, ecco, diciamo così.
2: Ecco, finalmente, speriamo che invece domenica sia bel tempo.
3: Sì, domenica abbiamo prenotato il bel tempo, sarà un po' più fresco, così non farà tanto caldo per camminare, sarà bellissimo.
2: Ideale dunque per conoscere i dintorni di Krasica. Intanto il 13 di settembre, questa domenica, raccontaci un po' di questo bel progetto di natura, arte e sapori da conoscere nel territorio del Bugliese.
3: Allora, questo progetto è nato dalla comunità degli italiani di Krasica e è stato realizzato grazie al bando pubblico per il finanziamento di programmi e progetti e attività sul territorio della città di Buie, quindi della città di Buie. Per questo abbiamo deciso di fare qualcosa che dia spazio non solo per le attività solamente per i soci della comunità e in comunità ubicati nella nostra bellissima sede, ma proprio allargarci sul territorio del Bugliese e far conoscere a tutti, sia i soci nostri della nostra comunità, ma chiunque voglia anche aggregarsi alle comitive che partiranno in queste giornate che adesso diremo le date,
2: sì,
3: per conoscere scorci e cose un po' meno conosciute del nostro territorio, ma comunque interessanti, e raggruppando assieme la natura, l'arte e i sapori del nostro circondario.
2: Che bello, Mate, tu oltre a essere alla guida della comunità degli italiani di Krasica, sei una guida, no? Fai le escursioni. Sì. Raccontaci. Sì. Raccontaci, sì, scusa, da dove nasce questa passione e dove ci porterai in questi tre giorni, diciamo queste tre domeniche, se non sbaglio.
3: Sì, allora, io sono sia guida turistica che guida ambientale e naturalistica. Saremo in due, ci sarà anche la mia collega Martina D'Agostini ad accompagnare i gruppi per avere un po' più di sicurezza, insomma,
2: sì,
3: e per fare al meglio tutti i giri. Allora, noi partiremo con Krasica proprio il 13, quindi domenica pomeriggio. Praticamente cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di far conoscere la natura, i posti un po' più che non sono troppo trafficati, diciamo, che li conosciamo noi, che viviamo lì, che siamo di casa, però che hanno una, insomma, dai paesaggi alla storia, quella raccontata magari dalle persone, dagli anziani del posto che mi hanno raccontato durante la mia gioventù oppure anche più tardi. Allora anche queste storie qui tireremo fuori man mano che cammineremo lungo il percorso. Naturalmente tutto in una cornice dei bellissimi paesaggi istriani, quindi le colline che man mano con i vigneti e gli uliveti scendono verso il mare.
2: Che bello, proprio classico. Poi ci sono anche gli olivi. Ma dimmi un attimo, dove ci si trova questa domenica 13 settembre e dove e come ci si può trovare e ci si può iscrivere anche?
3: Sì, allora i posti bisogna dirlo subito, sottolinearlo, che sono limitati. Naturalmente quando si organizza una camminata, soprattutto in natura e così, e in più, come abbiamo detto, c'è natura, l'arte che verrà fuori in qualche momento, non voglio scoprire tutto, ma è praticamente usciremo dai teatri e dagli spazi convenzionali e ci fonderemo con il paesaggio, quindi gli interventi artistici si sveleranno all'improvviso lungo il cammino.
2: Ma che bello!
3: Ecco, diciamolo così.
2: Una sorpresa.
3: E poi finiremo con, sì, certo, e poi finiremo naturalmente con i sapori, cioè con le degustazioni dei prodotti locali ogni volta diversi. Quindi per far tutto ciò, naturalmente che abbiamo bisogno del numero delle persone, dei partecipanti per organizzarci al meglio, sia per la sicurezza che per la logistica. Per questo il numero è limitato, ci sono ancora posti, per grazie c'è ancora una decina di posti disponibili. La miglior cosa da fare per avere tutte le informazioni sotto mano è facilissimo, basta andare sul sito che abbiamo fatto appositamente per questo progetto, che è natura, arte, sapori, tutto attaccato, tutto piccolo.com, quindi naturaartesapori.com. Si sceglie l'evento, Krasica, Momiano o Buie. dove ci sono le informazioni e c'è anche il form da riempire, quindi con quante persone vogliono partecipare, così. E dopo naturalmente alle persone mandiamo ancora delle altre informazioni di conferma della registrazione e in più altre informazioni per cosa prendersi dietro. Insomma, meglio non venire nell'infradito, soprattutto dopo che ha piovuto 3 giorni, ecco.
0: Ecco, mettersi cioè, delle scarpe da ginnastica in modo che
3: sì, o da trekking, insomma, che abbiano un'aderenza per camminare sul sentiero e anche fuori sentiero. Come ho detto, copriremo luoghi che non sono convenzionali, quindi andiamo anche un po' fuori di sentiero.
0: Ecco, tipo Indiana Jones.
3: Sì, beh, va bene. Magari scoprissimo la Via Flavia oppure qualcosa
0: ti
3: così.
0: Immagini.
3: Ma comunque sì, andiamo sicuramente
0: sul sicuro. Comunque, perché volevo domandarvi, è aperto a tutti, ai bambini, anche persone in là con l'età, non so.
3: Allora, sì. Come dicevo prima, sul sito abbiamo messo tutte le informazioni, sia che la lunghezza, i dislivelli e tutto quanto. A Krasice abbiamo una camminata un po' più lunga di circa 6 chilometri.
0: Vabbè.
3: Chi vuole la può allungare a 7. Ecco, siamo stati bravini.
0: Bravo,
3: ecco.
0: Sì.
3: Però comunque ci sono dei dislivelli, il terreno, soprattutto dopo le piogge, sarà sicuramente anche scivoloso, quindi abbiamo deciso per i bambini, per i più piccoli, non è troppo adatto. Quelli sotto i 14 anni devono essere accompagnati da una persona adulta per quanto riguarda Krasice.
0: Ottimo. E così allora tutte le informazioni le ricevono proprio nel sito di Natura, Arte e Sapori, ovvero NAS. Raccontami un po' una peculiarità di Krasice.
3: Ce ne sono, Riguardo a questa passeggiata dove noi faremo, so che passeremo sicuramente, ma non sappiamo ancora giusto dove. Passava una volta la famosissima Via Flavia che collegava Aquileia a Pola e poi proseguiva per Spalato. Sicuramente da quelle parti lì passava, perché c'era anche un castello una volta, quindi racconteremo anche la storia di questo castello. Passeremo vicino a dei reperti archeologici dove anche lo castello. Passeremo vicino a dei reperti archeologici dove anche la nostra comunità è stata

0: E quindi Mate, parlando di castelli, poi la prossima gita invece è quella a Momiano.
1: Ecco, a Momiano, a differenza di Kratis, che è un po' più impegnativa per i più piccoli, a Momiano abbiamo pensato di fare una cosa proprio per le famiglie e per i ragazzi e per i bambini. Quindi ce n'è per tutti in questo progetto, nei tre appuntamenti. A Momiano inizieremo dal castello, sul prato vicino al castello, sì, di Momiano, da poco anche rinnovato, dove è tornato lo stemma dei Otto, è stato portato di nuovo sull'ubicazione originale, insomma. Anche lì vedremo, sentiremo qualche cosa, però lì facciamo uno spettacolo teatrale che si chiama Clap Clap, che è proprio per famiglie e bambini. Lo possono seguire anche gli adulti, non è male,
0: certo.
1: Io l'ho visto e veramente lo consiglio di vedere. Naturalmente si viene lì, si guarda lo spettacolo teatrale e dopo facciamo una piccola passeggiata. Lì non abbiamo bisogno di scarponcini e altre cose perché siamo per Momiano, quindi dal castello passiamo come i conti rotta in Villa di Sotto, poi in Villa di Sopra e arriviamo a San Mauro, dove con quella bellissima vista ci attorna, dove verso il Golfo di Pirano e le saline giù in fondo, andremo a provare i sapori a San Mauro in un agroturismo.
0: Perfetto, che bello. Tutta questa zona fa parte del Buiese, diciamo, no? Per chi non fosse delle nostre parti, Buie di Istria. Ecco, e poi infatti arriviamo alla capitale del Buiese, per così dire, con l'ultima gita.
1: L'ultima gita, anche lì va bene famiglie, va bene, insomma, lì abbiamo fatto anche veramente una piccola passeggiata in natura, ma la cosa bella dell'Istria è che anche in un piccolo lembo di terra, anche se facciamo un metro quadrato, noi arriviamo a trovare tanta biodiversità. Quindi in una passeggiata di circa 2 chilometri andremo a vedere la natura che abbiamo lì vicino, le erbe che abbiamo nel nostro circondario, e lì ci sarà un'altra forma d'arte, arte visiva, e non lo posso scoprire adesso tutto quanto, però così per dire due cose, per attirare un po', per poi andare a finire in un posto che ci è stato concesso grazie alla collaborazione di molti enti, come anche la Società Venatoria di Buie, nel loro posto dove hanno lì faremo un laboratorio basato sulla natura, sulle erbe di casa e così.
0: Perfetto. Quindi, ma che bello, tutte le informazioni allora www.naturaartesapori.com. Ecco, così per partecipare a queste belle gite che sono di domenica, no? Di solito il 13 questa domenica, sì. Poi c'è un'altra, sì, che è il 27.
1: Momiano il 27, quello lo facciamo la mattina, già alle 9, quindi belli pimpanti,
0: ottimo,
1: freschi. Per
0: ottimo,
1: fare la passeggiata. E poi l'altra però sarà di sabato, l'ultima, il 3 ottobre, quella a Buie.
0: Ottimo.
1: Sabato sempre al mattino.
0: Sempre al mattino. Va bene, allora così per tutte queste informazioni abbiamo detto che c'è questo sito e questo bel progetto Natura, Arte e Sapori. Poi per quanto riguarda anche gli altri eventi che non fanno parte di questa escursione, ma sono altri eventi della comunità degli italiani di Krasica, possiamo parlarne anche un po'. Vuoi che ci ascoltiamo intanto 20 km al giorno di Nicola Rigliano, che fan bene, e poi ci ritroviamo, sì, va bene.
1: Ecco, noi 20 non le facciamo neanche in 3 giorni del
0: tutto
1: progetto
0: insieme,
1: però sicuramente sarà tutto insieme, sì.
0: Mate, resta con
1: va
0: noi,
1: va bene, dai, ci sentiamo tra un po'.
0: Ecco, va bene, allora intanto 20 km al giorno.

mai voglia d'uscire.

0: la la la, un disco scricchiolante del 1964 con Nicola Arigliano, questi 20 chilometri al giorno che fanno bene, ci si allena, Mate, siamo con Mate Mekis.
1: Per quanto riguarda il NAS, non abbiamo detto che il sito è tradotto anche in lingua croata, quindi per chi anche non fa parte della comunità nazionale italiana, della minoranza, può parteciparvi, perché avremo due guide, quindi uno in croato, e in più abbiamo deciso di tradurlo anche in istro-veneto, proprio perché fa parte della nostra cultura e del nostro territorio. E qui lo chiudo.
0: Ecco, chi sta dicendo 20 km al giorno? Allora si fa un bel allenamento intanto, poi ci saranno, proseguiremo con queste escursioni, probabilmente Mate ci farai scoprire anche altri siti, altri luoghi, altri spazi, sicuramente tu ne conosci tanti del tuo territorio, ecco, è bello sentirti. E adesso parliamo anche degli eventi dedicati al Beato Bonifacio, che fa parte appunto una serie di eventi e forse anche una celebrazione, ecco.
1: Sì, non solo una, ma molteplici, perché quest'anno ricorre l'80° anniversario dell'uccisione del beato Francesco Bonifacio. Quindi l'11 settembre 1946 lui fu catturato sulla strada che da Grisignana porta a Krasica, e da lì non si sa più nulla. Il fatto sta che ancora oggi si sta cercando il suo corpo e si sta cercando il luogo proprio della sepoltura, se così si può dire, perché non lo sappiamo. Infatti è proprio attiva una collaborazione tra la diocesi di Trieste e Mario Ravalico, perché per conto della diocesi e con la procura istriana, con un ispettore, hanno proprio il fascicolo e stanno ancora oggi cercando, dopo 80 anni, le spoglie di questo martire beatificato nella cattedrale di San Giusto di Trieste nel 2008.
0: Ecco, quindi ci sono, sì, celebra il Beato Bonifacio. Sai che anche a Pirano martedì alle ore 18:30 in casa Tartini a Pirano c'è la presentazione del volume Fede e Identità Don Francesco Bonifacio nella sua Istria di Giuliana Stecchina, che dialogherà con il presidente della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, Andrea Bartole. Quindi ci sarà un monologo, Il bastone, Giuliana Stecchina, tratto dal libro Fede e Identità, con Francesco Bonifacio nella sua Istria, Luigi Bonifacio, Sabrina Censky-Goyac, e una corda, un dialogo sempre con le interpreti. E ecco, anche appunto abbiamo detto, la presentazione del volume Fede e Identità, e quindi si celebra Don Francesco Bonifacio, che appunto è nato a Pirano, ma poi è passato anche dalle vostre parti, no?
1: Sì, lui, dopo aver frequentato l'Istituto Teologico a Capodistria e poi anche a Gorizia, la prima parrocchia che amministrò era quella di Cittanova, quindi diciamo Cittanova, Pirano, due città marittime un po' più grandi. Dopo un paio d'anni lo trasferirono a Krasica, dove purtroppo negli anni del dopoguerra andò incontro alla sua morte. Sì.
0: Quindi allora così, noi ci salutiamo, Mate, grazie per essere stato con noi, Mate Mekis, presidente della comunità degli italiani di Krasica, che ci ha presentato le escursioni anche, e vi auguriamo una buona giornata. Qua c'è la pioggia, adesso vedo piovere qua, piove a Capodistria, non so per quanto riguarda, non so dove tu sia, magari a Krasica o dintorni.
1: Cristina Palenzo, ti confermo che sta piovendo, ma vabbè, dai, cantiamo il famoso cantone Scende la pioggia, ma che fa?
0: Ecco, scende la pioggia, chissà se siamo pronti a metterla, Iure? Scende la pioggia, sì, chissà se la troviamo, ecco.
1: No, dai, la bisogna una riflessettina, ci svegliamo tutti e siamo pronti per l'autunno per fare tutti questi molteplici eventi e appuntamenti.
0: Ecco, che fa bene anche camminare. Ti ringraziamo, Mate, e buona giornata nonostante la pioggia. Speriamo che nel giorno dell'escursione sia soleggiato, perlomeno non ci sia afao. Magari se invece ci dovesse essere la pioggia, si cambia?
1: Sì, in questo momento noi decideremo sicuramente di, siccome abbiamo i contatti delle persone, come abbiamo detto prima, bisogna compilare il form e iscriversi. Nell'eventualità che è proprio impossibile di andare, allora sicuramente cambieremo, però comunque cioè, non esiste percorso sbagliato, e sbagliata può essere solo l'attrezzatura.
0: esatto, proprio così, bravissimo. Grazie Mate, buona giornata e grazie per essere con noi. Ciao. Scende
1: grazie
0: la pioggia,
1: voi,
0: scende la pioggia e ce la mettiamo.
1: Va bene, ciao, buona giornata.

0: Infatti avevamo già incominciato un po' di ginnastica per il volto, no? Perché siamo, come vi ho detto, con Bea Kalman, che è naturopata, arteterapeuta e insegnante di discipline olistiche. Buongiorno, Bea.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come va in questa mattinata piena d'acqua?
1: Ho preso un po' di acqua, dovevo dire, ma non c'è problema. Noi qua ce l'abbiamo il sole dentro, no?
0: Esatto, esatto, qua dalle nostre parti stiamo bene, no? Perché tu sei ungherese di origine, sì. e invece stai qua a Porto Rose e ti abbiamo già sentita quest'estate e conduci degli appuntamenti, dei laboratori per quanto riguarda nell'ambito della comunità degli italiani di Pirano. Comunque io volevo dire qualcosina, ecco, che ti sei diplomata in naturopatia presso l'Istituto Risa di Medicina Psicosomatica di Verona, dove hai approfondito una visione integrata della salute e della persona. Poi anche ti sei formato in arte terapia presso l'Università Popolare Magna Carta di Desenzano del Garda, che bel posto, scoprendo il valore della creatività come linguaggio dell'anima e strumento di trasformazione personale. Nonché poi negli anni hai ampliato il tuo percorso di yoga, tante specie di yoga che io neanche non so.
1: Yoga emozionale, dove invece di attivare la muscolatura rallentiamo un pochettino, che serve molto in questo mondo, credo.
0: E poi anche ti sei formata come trainer di ginnastica facciale naturale. Ah, quante cose! E anche la meditazione, pratica la meditazione, e anche la fai praticare, ecco, per così accompagni le persone a ritrovare quiete, presenze, chiarezza interiore. E quindi adesso incominciamo a trovarci con te, a trovarci noi, e raccontiamo un po' di questo appuntamento che avverrà il 16 di settembre, ecco, in ambito delle attività della comunità degli italiani di Pirano, Giuseppe Tartini. Però vi trovate dove e quando il 16 di settembre, il primo appuntamento?
1: Sì, il primo appuntamento ci troverete sicuramente a Lucia, a centro commerciale Tepez, del posto della comunità degli italiani, dalle ore 18, un'oretta solo per noi.
0: Ecco, così intanto bisogna prenotarsi perché i posti sono limitati, quindi
1: sì, dopo daremo
0: le dritte, sì, esatto. Ecco, comunque, beh, partiamo proprio dal nome. Perché hai chiamato questo percorso il volto della donna?
1: Ah, Miriam, ecco, perché secondo me noi donne abbiamo un rapporto incredibile con il nostro volto e anche un po' complicato, diciamo, no? Pensaci, quante volte al giorno ci guardiamo allo specchio, e la cosa buffa è che spesso non ci guardiamo veramente, ma facciamo subito dei giudizi, no? Oddio, questa ruga, oddio, la mia palpebra. E quindi siamo diventate bravissime a trovare quello che non ci piace, quindi a criticare. Io invece vorrei fare esattamente il contrario. Vorrei dire alle donne: fermiamoci un momento e conosciamo questo volto invece di criticarlo, no? Perché quel volto è con noi da quando siamo nate, è incredibile, perché ha riso con noi, ha pianto insieme a noi, si è arrabbiato, si è innamorato, ha passato notti senza dormire magari con i figli piccoli, no? Ha preso il sole, il vento, visto che abbiamo passato l'estate, e quindi ha vissuto insieme a noi. E allora ho pensato: non voglio chiamare semplicemente corso di ginnastica facciale, perché per me è molto di più, è il volto della donna, racconta una storia, quindi io voglio partire proprio da quella storia lì.
0: Ecco, ma cosa significa esattamente quando dici che il volto racconta la nostra storia?
1: Allora, facciamo subito una prova, Miriam. Allora, ci stai?
0: Sì,
1: giochiamo un po', ecco.
0: Va bene.
1: Allora, quando io all'improvvisamente ti dico in alta voce: non ti spaventare, cosa stai facendo? Ecco, guarda, tu avrai la tua espressione, che già si sono attivati proprio i muscoli, quindi Miriam attivata il corrugatore del sopracciglio, eppure probabilmente nemmeno ti sei accorta, no? Quindi avviciniamo le sopracciglia quando siamo concentrate, preoccupate, o quando qualcosa non ci convince. E questo è bellissimo dal punto di vista anatomica, no? Anatomico, perché sì, il corrugatore del sopracciglio porta le sopracciglia verso il centro e contribuisce proprio a creare quella linea verticale che vediamo tra le sopracciglia. Però adesso cerchiamo di rilassarlo, quindi se ci stai
0: bene, sì, sì,
1: mi piacerebbe farti un esercizio. Quindi metti direttamente due dita e proprio qua tra le sopracciglia, e chi ci sta ascoltando può anche farlo anche insieme a noi,
2: ecco, a meno che non stia facendo altre cose.
1: Esatto, se non guida, ma vabbè, lasciamo.
0: Ecco,
1: allora cerca di corrugare sì, un attimo, ecco, e poi lascia andare, e poi di nuovo corruga e lascia andare. Senti la differenza? Cioè, si stanno attivando i muscoli. Ecco cosa intendo quando dico che il volto racconta. Prima ancora che noi parliamo spesso, lui già ha detto tanto.
2: Quindi parlerete un po' delle parti del volto, dell'anatomia, forse?
1: Sì, brava. Qui magari qualcuno pensa, oddio, beh, cioè io voglio venire a rilassare ma non fare una lezione di anatomia. Prometto che non ci saranno interrogazioni, ecco, visto che abbiamo iniziato le scuole. Però ci tengo moltissimo, Miriam, a una cosa. Se tocchiamo il nostro volto, vorrei che sapessimo almeno che cosa stiamo toccando, no? Non serve diventare anatomiste, ma voglio che le mie donne sappiano riconoscere alcuni protagonisti del loro volto. Vogliamo fare un'altra prova, Miriam? Ci stai?
0: Sicuro, non vedo l'ora.
2: Si deve fare, ci devono fare sì, le prove, esercizi, se no altrimenti...
1: Esatto, e chi ci ascolta magari fa insieme a noi.
2: Esatto.
1: Allora, metti due dita qui sul mandibola e prova a serrare un po' un secondo i denti.
2: Bravo. Lo fa anche il nostro tecnico, no?
0: Mattia, vai, vai. È giovanissimo
1: secondo,
0: lui.
1: Bravissimo.
0: Grazie.
1: Cosa senti, Miriam? Diventa tutto
2: duro, un'attenzione.
1: Ecco, quello che senti è il massettiere. Te lo presento, il tuo muscolo massettiere. È uno dei principali muscoli che è responsabile della masticazione. Adesso lascia i denti leggermente separati, lascia libera la mandibola. Senti come cambia? Ecco, per me è già questo, è ginnastica facciale consapevole. Non abbiamo fatto 10 ripetizioni, ma abbiamo imparato a riconoscere contrazioni e il rilassamento. Quindi contraggo e rilasso.
0: Che
1: e magari
0: bello.
1: Una donna che ci sta ascoltando in questo momento si accorge improvvisamente, aspetta un attimo, ma io sto stringendo i denti.
2: Sempre.
1: Abbiamo già fatto qualcosa di importante, ecco.
2: Ecco, rendersi consapevole appunto delle nostre azioni, del nostro corpo. E siamo noi, no? Quindi non sempre dobbiamo allenare di più.
1: Ecco, bravissima Miriam. Non sempre dobbiamo allenare o attivare di più, perché questo è proprio uno dei punti che mi interessa a trasmettere. Abbiamo questa idea della ginnastica che significa forza, forza, dobbiamo spaccare forza. Ma il volto è molto più interessante di questo, no? Ci sono zone sulle quali possiamo lavorare con attivazione e coordinazione muscolare e altre nelle quali può essere molto utile invece imparare a riconoscere una tensione e rilasciarla. Pensiamo proprio alla mandibola che abbiamo toccato in questo momento, no? Se io passo tutta la giornata così, stringendo i denti inconsciamente, che faccio anche durante mentre guido, che ormai mi rendo conto.
0: E mentre
1: conto,
0: si quindi... dorme magari.
1: Esatto, consapevolezza, no? Mentre si dorme anche può capitare che stringiamo i denti. E poi magari la sera io arrivo e dico che facciamo lavorare ancora la muscolatura. Non va bene, perché magari prima di attivare chiediamo come sta questo muscolo, come sta la nostra mandibola, no? E per questo il mio lavoro unisce proprio la parte più attiva della ginnastica e fa insieme alla respirazione e il rilassamento del viso, no? Perché per me il benessere nasce dal proprio equilibrio tra attivare e imparare a lasciare andare, ecco.
2: Ecco, sì, lasciare andare. Possiamo lasciare andare. Adesso cerchiamo di
3: respirare, lasciamo andare e poi mettiamo un po' di musica, adesso una canzone, poi ritorniamo con Bea Kalman. E Kalman anche, che bel nome.
0: Calma.
3: Bea, tra l'altro Beata Kalman. Quindi adesso ci sentiamo Edoardo Bennato e poi ritorniamo con te. Grazie Bea.
0: Grazie.

0: E non ci fermiamo, perché siamo con Bea Kalman, abbiamo detto naturopata e non soltanto, ma tu sei naturopata, come entra la naturopatia in questo percorso?
1: Allora Miriam, entra proprio nel modo in cui guardo la persona. Io faccio sempre un esempio molto semplice. E conosci la riflessologia plantare, Miriam?
0: Sì, sì.
1: Ecco, molte persone hanno presente quella mappa del piede con diverse zone, no? E organi. Esistono anche tradizioni sempre di riflessologia che utilizzano proprio la mappa del volto.
0: Ah, sì, sì.
1: Io però ci tengo a distinguere le cose. Una cosa è l'anatomia, dove sappiamo quali muscoli stiamo toccando e quali movimenti producono. Un'altra sono le mappe e le pratiche proprie degli approcci di riflessologia e naturopatia, che hanno a che fare anche con gli organi interni. Quello che mi interessa soprattutto è far capire che il viso non vive da solo, non è separato dal nostro corpo, ecco. E ti faccio anche vedere, se vuoi, Miriam, per qualche secondo, vediamo la postura.
0: Oh,
1: abbiamo
0: sì, sì,
1: questa... tutti... Prendiamo questa postura che guardiamo sempre il telefono, no? Quindi la testa in avanti, eccoci, la postura ufficiale del 2026, bravissima.
2: Ecco, così con
1: okay, bravissima,
2: collo.
1: Perfetto, questa è la postura del 2026. Ok, allora adesso raddrizzati, lascia scendere le spalle, bravissima, porta delicatamente la testa sopra il torace. È cambiato qualcosa nel collo? Magari? Nella mandibola? Magari ti è cambiato anche il respiro, perché comprimendo proprio l'addome, che io faccio questa posizione.
2: Sì, sì, posizione, anche stando seduti.
1: Io da qui riesco a respirare molto meglio, ecco. Quindi ecco perché durante l'anno parleremo anche di postura.
0: Perfetto, nonché di emozioni, di tante cose, di respiro.
1: Bravissima.
0: Di tutto respiro. Un anno appunto con te, Bea Kalman, con gli appuntamenti alla comunità degli italiani di Pirano.
1: Esatto.
0: E quindi ecco.
1: Cosa faremo durante l'anno, Miriam?
0: Sì,
1: cosa... allora, accenno un pochettino, perché sì, sarà veramente un viaggio enorme. A settembre conosciamo il nostro volto, poi cominciamo ad andare più in profondità, iniziamo a respirare, riconosceremo le tensioni, le emozioni, la mimica, faremo skin care, automassaggio, conosceremo il nostro collo, perché anche questo tante volte ci dimentichiamo, il nostro collo, il nostro décolleté. E poi gli occhi, sguardo, guance, labbra e sorriso, tutto.
0: Ecco, anche il sorriso, il nostro volto fa parte di noi, quindi come hai detto prima, pianto, riso e tante altre emozioni e sensazioni che sentiamo, anche il vento, la brezza. E quindi per maggiori informazioni e per iscriverci al corso c'è la possibilità appunto di iscrivere alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, Bea.
1: Bravissima, esatto. E quindi io vi aspetto, ma prima di salutarci voglio ringraziare di cuore la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano per la fiducia, la collaborazione e il sostegno che mi permettono di portare avanti questo progetto. Grazie a voi Radio Capodistria, soprattutto anche a te Miriam, perché oggi più che un'intervista mi è sembrato davvero di essere seduta in un salotto a parlare tra donne. E alle donne che ci ascoltano, allora vi aspetto il 16 settembre alle ore 18 all'incubatore creativo Istria presso il centro commerciale Tepez di Lucia.
0: Qualche uomo anche, no? Perché di solito
1: sì, e non escludiamo gli uomini assolutamente, perché per carità,
0: per fare le carezze,
1: però sappiamo che quando le donne si uniscono lì si crea un mondo, ecco. Quindi magari siete benvenuti anche voi uomini, se non vi sentiate magari un po' di imbarazzo tra queste tante donne.
2: Che imbarazzo,
1: sì. Vi aspettiamo tutti allora, ecco.
0: Ecco, grazie a Bea Kalman. Ricordiamo anche che oltre a questi belli appuntamenti durante l'anno nell'ambito delle attività della comunità degli italiani di Pirano, ci sono anche delle serate che tu dedichi non soltanto di persona, sono online, sono per per esempio ce n'è una a breve.
1: Al 21 settembre, dopo subito il nostro incontro del 16 settembre, al 21 settembre io vi aspetto anche via online, perché ovviamente ci sono tante donne che non hanno l'opportunità di uscire, magari hanno bambini piccoli, hanno cose da fare, quindi c'è anche questa possibilità via Zoom, che noi ci incontriamo verso le 8:30 e ci facciamo la nostra coccola.
0: Che bello, prima come l'altra volta, ecco. Ha fatto proprio bene, ti devo dire.
1: Ah, brava, esatto, che Miriam ha anche provato.
0: Esatto, ecco, e per contattarti tu ti trovi in internet, Bea Kalman. Esatto. Così, grazie. E grazie, mettiamo l'ultima canzone adesso, che non è l'ultima, perché dopo saremo in compagnia di un'altra bella artista, ecco, e si tratta di Vanessa Tagliabue York. E con te, Bea Kalman, ti abbraccio.
1: Grazie, Miriam.
0: Stammi bene.
1: Grazie, ci vedremo sicuramente presto.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: della settimana.
1: Il primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

10-5 minuti, qua piove proprio, piove a dirotto a Capodistria. Però adesso ci ascolteremo un bel brano, ecco, The Breeze and I di Vanessa Tagliabue York, interpretato da lei e dall'ultimo album Yokai Monogatari. Questo è il titolo dell'ultimo disco di Vanessa Tagliabue e adesso ce l'ascoltiamo e poi saremo in diretta al telefono con quest'artista.

0: E stiamo addentrando nel principato di Vanessa Tagliabue York, dove alle volte si può incontrare una creatura notturna e si possono intravedere i sogni di un fauno, un'iridescenza o delle figure mitologiche giapponesi o delle storie medievali, sentire ritmi latinoamericani o melodie medio orientali, dove una voce ti porta in diversi mondi con diverse lingue e vari strumenti che si abbracciano come in un tango. E quella che abbiamo sentito è proprio la voce di Vanessa Tagliabue York, artista eclettica, cantante, compositrice, autrice di testi, scrittrice, scultrice, anche pittrice, esploratrice, curiosa di luoghi e tempi, accompagnata da alcuni fra i più importanti musicisti italiani. E poi anche ci sono varie sue invenzioni, come il tostapane, non il tostapane che avete a casa magari, ma una trasmissione scritta, prodotta e realizzata appunto dall'artista. Si tratta di documentari di 3 minuti, jazz in pillole, che affrontano curiosità e approfondimenti sulle vicende e dei protagonisti della storia del jazz. Ecco, e quindi ha un amore per il jazz la nostra Vanessa, ed è qua con noi in diretta al telefono. Buongiorno.
1: Tostapane.
0: Ciao. Ecco, come va Vanessa?
1: Benissimo, sono tanto felice di essere qui con voi, grazie di questa accoglienza.
0: Grazie a te, che bel momento infatti musicale questo. E noi ti abbiamo incontrata anche quest'estate, eri a Capodistria ad un concerto con l'orchestra I Virtuosi di Aquileia, diretta dal maestro Alfredo Barchi, e tu eri solista insieme a Sebastiano Zorza alla fisarmonica e dei ballerini, e il Zorza alla fisarmonica e dei ballerini, e il concerto era il tango, il

0: storia di Yokai Monogatari. Questo è il titolo del tuo ultimo album.
1: Sì, è un lavoro che parte da una leggenda giapponese che ho scoperto osservando degli antichi disegni di artisti giapponesi medievali, e ho scoperto così l'esistenza di questi mostri che si chiamano yokai, i grandi appassionati di Giappone, di cultura orientale, sanno di cosa parlo, mentre invece tutti quelli che non hanno mai frequentato questi argomenti, come me, resteranno sconvolti dallo scoprire che nel mondo criptonaturale, cioè il mondo naturale che noi tutti viviamo, però nascosto ai nostri occhi, esistono questi mostri che nascono da un deposito di energia che viene da ciò che noi facciamo tutti i giorni, di cui noi non sospettiamo l'esistenza, e così a causa delle nostre azioni, che possono essere buone o anche molto cattive, si originano queste forze che prendono la forma più disparata, possono essere mostri particolarmente creativi nelle loro sembianze o possono essere oggetti di tutti i giorni che, caricati di energia, sviluppano gli occhi, le gambe e ci possono anche ci possono inseguire per tutta la nostra vita perché sono arrabbiati con noi.
0: Ma sai che questi mostri io non li ho intravisti nel tuo album, perché tra l'altro l'ho fra le mani, no? Il tuo album ha dei bellissimi, anche un bellissimo, due bellissimi disegni. Non saranno mica mostri, esatto. Questi sono tuoi disegni.
1: Sono miei disegni, perché ho fatto un lavoro un po' articolato questa volta. Devi sapere che i 14 brani che ci sono in questo disco corrispondono a 14 capitoli di un romanzo che ho scritto e illustrato, di cui questi due disegni che vedi sono appunto il primo, quello che vedi all'esterno,
0: sì.
1: Un Mujina, cioè un demone giapponese che si configura talvolta come samurai con la testa di tasso ed è molto simpatico e si può trasformare alle volte in un operabo e quindi prendere completamente le sembianze di qualunque persona lui decida e spaventarti improvvisamente, perché quando si rivolge a te scopri che manca completamente di connotati e vedrai una faccia liscia come un uovo che ti fissa come se tu guardassi in faccia la morte.
0: Ma penso, tu ci fai entrare in questi mondi sconosciuti della leggende giapponesi, leggende o meno, non lo so, tutto è possibile nel tuo mondo e nel nostro, diciamo. Ma intanto ci siamo ascoltati una bellissima canzone. Vorrei anche dire, cioè, quali sono i musicisti che ti accompagnano in questo bel viaggio, che ci accompagnano?
1: Esatto, abbiamo un quartetto strabiliante formato da una sezione ritmica davvero creativa, solida e unica nel suo genere, dove abbiamo Danilo Gallo e Enrico Terragnoli, i quali suonano più di uno strumento, infatti sentirete che c'è una grande ricerca timbrica. Lui, Danilo, suona addirittura talvolta la balalaica bassa, oppure ha tutti dei pedali, degli effetti che trasformano il suo basso semiacustico in uno strumento avveniristico. E Terragnoli invece, che suona anche le tastiere e dei sintetizzatori analogici che si è portato lui in studio, e quindi suona contemporaneamente la chitarra e la tastiera. Incredibile. E poi abbiamo due solisti eccezionali: Achille Succi, che suona il clarinetto basso, e il flauto shakuhachi, che è il flauto giapponese che sentite per esempio nel brano Kojo no Tsuki.
0: Lo sentiremo allora, almeno un assaggio fra poco. Dimmi, scusa.
1: E poi abbiamo Fabrizio Bosso, che è il nostro amato ospite nel disco, che impreziosisce 7 dei brani di questi 14 e quindi semplicemente lui, basta che suoni la tromba e siamo tutti felici, non c'è bisogno d'altro.
0: Infatti l'abbiamo sentito nel primo brano, no? The Breeze and I, tra l'altro questa brezza e te, che bella questa.

0: questa canzone. E ricordiamo che molti dei brani sono tuoi, che di cui hai anche, diciamo, curato l'arrangiamento, eccetera, ma molti brani anche sono di altri autori.
1: Sì, certo. Allora, gli autori sono diversificati, alcuni giapponesi del fine 800, inizio 900, come per esempio Yamada Kosaku e anche Taki Rentaro, che appunto è l'autore di Kojo no Tsuki che abbiamo menzionato prima, dove c'è il flauto giapponese,
0: che ascolteremo.
1: E altri invece sono autori che vengono da tradizioni anche diverse e da parti del mondo diverse, e non c'è un motivo intellettuale per tenerli tutti insieme, semplicemente li ho scelti perché stava bene il discorso estetico e la storia veniva facilmente individuata grazie ai testi, grazie alle atmosfere delle composizioni che loro ci hanno prestato in questo caso. E tu hai ricordato giustamente Ernesto Lecuona, che ha scritto nel 1928 questa sua bellissima suite per pianoforte che si chiama Andalusia, in cui compaiono alcune melodie che poi diventeranno dei successi internazionali straordinari, come per esempio Malagueña, che poi è stata cantata dai tenori, no? Oppure in questo caso The Breeze and I, che in realtà noi la conosciamo dalla voce di Caterina Valente, che la canta in inglese con il testo di Al Stillman.
0: E abbiamo sentito la tua versione, la tua interpretazione e dei tuoi preziosi musicisti. Adesso ci sentiamo questo flauto giapponese in Kojo no Tsuki, e sempre dall'album, l'ultimo album di Vanessa Tagliabue, York, Yokai Monogatari.

0: E questa è la voce di Vanessa Tagliabue York e la canzone Koyo no Tsu, che abbiamo sentito appunto questo flauto giapponese dell'album Yokai Monogatari dell'artista che abbiamo il piacere di avere al telefono. E chissà cosa vorrà dire questa canzone. Tra l'altro ricordiamo che tu canti anche in giapponese, non soltanto inglese, giapponese, in tante altre lingue, ma in questo album soprattutto, ecco, in giapponese. Raccontaci.
1: Ho fatto dei testi in giapponese originali anche con l'aiuto della mia amica giapponese che ha cantato anche in un dove ho inserito la sua voce in un frammento, si chiama Miki Suzuki, e la ringrazio. In questo caso abbiamo ascoltato veramente un brano che in Giappone è famoso, come da noi è famosa un'aria di Puccini, ed è un testo meraviglioso, tra l'altro, che mi piace spiegarvi il significato di quello che avete ascoltato. Il titolo Koyo no Tsuki significa la luna che si riflette sul castello in rovina, ed è una bellissima riflessione sulle sorti del mondo, come anche il mio disco vuole esserlo, perché in realtà è un disco che responsabilizza l'ascoltatore proprio per il fatto che pone l'attenzione sulle conseguenze delle azioni che in questo caso nella tradizione giapponese producono dei mostri. Poi qui abbiamo appena ascoltato l'incipit, dove si descrive una scena di un banchetto, diciamo una sorta di scena felice che poi si sviluppa nel testo della canzone fino alla parte finale che mi commuove molto, che dice: sui muri di pietra resta solo l'edera, il vento è l'unica cosa che canta tra i rami dei pini. Le ombre proiettate dalla luna rimangono immutate, perché immaginate questo castello in rovina che proietta la sua ombra, anche se in rovina è sempre dell'ombra, però dice l'alternarsi delle vicende del mondo è sempre incessante e la luna riflette tutto questo anche ora. Cioè, come dire, non impariamo mai, succedono sempre le stesse cose.
0: Ma ci sarà un momento in cui sì, uno si sveglia la mattina e dice: ah, che bella la serenità, la pace di tutto il mondo. Proprio stamattina ho detto: e se ci fosse una giornata in cui appunto c'è questo equilibrio con il tutto, magari, e con tutti. E intanto ascoltando la musica del tuo album magari ci fa bene.
1: Sì, secondo me è l'arte ha questa prerogativa. Dovremmo dare all'arte molto più spazio nelle nostre vite, e la politica dovrebbe occuparsi di arte. Questo è un altro tema in questo disco, perché dovete sapere che la poesia giapponese tradizionale, la poesia waka, è stata trasmessa, è stata pubblicata alla fine del Novecento per noi dopo Cristo, per loro hanno tutti i loro periodi, è stata pubblicata per volere di un imperatore che ha chiamato Mibunoto Damine e anche altri grandissimi poeti di quel periodo lì, e ha chiesto di compilare un'antologia poetica e di pubblicarla. Quindi l'imperatore Daigo ha pubblicato il Kokin Wakashu, che è una bellissima antologia poetica da cui ho preso molte delle poesie che ascolteremo nel disco. Credo che tu ci farai sentire anche uno di questi brani, che si chiama Yono Nakawa. E questo ti fa capire come la politica a volte può cambiare davvero la sorte semplicemente facendo una scelta poetica.
0: Ecco, allora ce la facciamo questa scelta poetica. Abbiamo ancora pochi minuti, per dire la verità. Ecco, avrei voluto far sentire tanti altri brani, perché non soltanto di questo album, ma anche dell'altro album, appunto Princess of the Night. Ci sono tutti veramente dei gioielli. Appunto, aprendo l'album Princess of the Night, un altro album, c'è un dettaglio di Enrico Rava che dice: come uno scrigno magico, lo apriamo per scoprire 12 meraviglie che ci raccontano il mondo di Vanessa, un'artista straordinaria. Questo è di un altro tuo album. Ecco, ci sorprenderai ancora con momenti e mondi speciali. Grazie per essere stata con noi. Salutiamo anche tutti gli altri ascoltatori e le altre ascoltatrici, perché stiamo chiudendo appunto la trasmissione con questa tua bella con questo tuo bel brano e messaggio, e auguriamo a tutti una bellissima giornata qua, nonostante sia uggiosa, capodistria. Un saluto da Miriam, dal nostro fonico Mattia e da Vanessa Tagliabue Iorche. Grazie di essere stata con noi. Yo nanaka wa.

Marzo, lunedì, opla, saltimbanchi, sempre marzo, lunedì, opla, saltimbanchi.

avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video, questo smarrimento.

col sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini. Io solo un pellegrino che compra

solo adesso comprendiamo le parole. Piove col sole.

immagini rimbalzano, dissanguano il silenzio, dallo schermo si staccano come da un libro al vento.

cose meravigliose che non sempre so vedere. È pieno di rose questo giardino, di tentazioni in cui cadere. Ama chi è con te, ama chi è con te, e bevi l'acqua con le mani. Ama chi è con te, ama chi è con te, fallo adesso e non domani.

0: la musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Walden, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then, don't forget, come on, yeah, ogni sabato, bye.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie flash. Sono le 6:15 minuti di questo venerdì 11 settembre. Oggi inizia la campagna ufficiale in vista dei 4 referendum in programma l'11 ottobre. Gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulla legge relativa alle inchieste parlamentari, in 3 consultazioni non vincolanti sull'abolizione del canone RTV, sull'accesso agli aiuti sociali e sul diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali. Il referendum legislativo riguarda la modifica della legge sulle inchieste parlamentari approvata a maggio. La consultazione è stata richiesta con quasi 45.000 firme. I promotori sostengono che la nuova normativa elimini importanti garanzie contro possibili abusi politici delle commissioni d'inchiesta. Gli altri 3 referendum consultivi riguardano l'abolizione del contributo obbligatorio per RTV Slovenia, la possibilità di subordinare gli aiuti sociali alla partecipazione dei beneficiari abili al lavoro e ad attività di pubblica utilità e il diritto di voto alle amministrative per i cittadini di paesi terzi. La decisione della Corte Costituzionale di non sospendere in via provvisoria la norma che esclude dal voto alle elezioni amministrative i cittadini di paesi terzi con residenza permanente in Slovenia ha suscitato la reazione dei partiti che ne avevano chiesto la sospensione. Il Movimento Libertà, la Sinistra e i Socialdemocratici hanno sottolineato che la Corte non si è ancora pronunciata nel merito della costituzionalità della legge e hanno auspicato una decisione prima delle elezioni amministrative del 15 novembre. Il ministro degli affari esteri ed europei, Tone Kaiser, si recherà oggi in visita al Vaticano. Durante la missione il ministro terrà un colloquio con l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione con un partner di rilievo storico per il paese fino al riconoscimento della sua indipendenza. Al via del Comune di Pirano la votazione per il bilancio partecipativo 2027. I cittadini potranno esprimere il proprio voto in modalità online a partire da oggi alle 12 fino al 21 settembre. In corso 18 proposte progettuali ritenute ammissibili.

dalla commissione di valutazione sulle 30 domande pervenute. Sono rappresentate tutte le 8 comunità locali della municipalità. I mezzi a disposizione sono 160.000 euro e verranno impiegati per interventi di interesse pubblico volti a migliorare la qualità della vita locale. Ricorrono oggi 25 anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 che provocarono 2.977 vittime e segnarono profondamente gli Stati Uniti e il mondo intero. La principale cerimonia commemorativa si terrà a Ground Zero a New York, alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton e George Washington Bush. Il presidente Donald Trump renderà invece omaggio alle vittime al Pentagono, anch'esso colpito negli attentati. Ed è tutto per le notizie flash.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, un saluto dalla nostra redazione. Bentrovati a questo primo appuntamento di oggi, venerdì 11 settembre. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione al vento forte tra la barriera di Trieste-Lisert e Sistiana. Vi informo che questa notte, dalle 21 fino alle 21 di domenica 13 settembre, verrà chiuso il bivio tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 per chi proviene da Treviso e si deve immettere in A4 in direzione Venezia. E sulla A31, questa notte, dalle 22 fino alle 2 del mattino di domani, verrà chiuso lo svincolo in entrata di due ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Un cordiale saluto dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno. Prende il via la campagna ufficiale in vista dei 4 referendum in programma l'11 ottobre. La Camera di Stato esaminerà oggi in seduta straordinaria un pacchetto di misure contro il caro carburanti. Alle elezioni amministrative del 15 novembre i cittadini di paesi terzi, pur con residenza permanente in Slovenia, non potranno votare. Al via nel comune di Pirano la votazione per il bilancio partecipativo 2027. Ricorrono oggi 25 anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. A Trieste si è tenuta la commemorazione dell'80° anniversario della morte del beato Don Francesco Bonifacio. E per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione e con il giornale del mattino.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo ciclonico con un fronte meteorologico si sta spostando dall'Adriatico verso i Balcani. Venti da nord-est convogliano sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni: oggi cielo in prevalenza coperto con precipitazioni, nel litorale previsti rovesci intensi in esaurimento nelle ore pomeridiane. Lungo la costa continuerà a soffiare una debole bora, temperature massime da 15 a 24 gradi. Schiarite nella notte: domani sabato sereno con nebbia mattutina, temperature minime da 7 a 14 gradi, massime da 18 a 25. Domenica e lunedì tempo analogo con temperature in leggero aumento. La viabilità: traffico scorrevole sui principali viali del paese, intenso in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sono le ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno, questi sono i titoli del giornale radio. Prende il via la campagna ufficiale in vista dei 4 referendum in programma l'11 ottobre. La Camera di Stato esaminerà oggi in seduta straordinaria un pacchetto di misure contro il caro carburanti. Alle elezioni amministrative del 15 novembre i cittadini di paesi terzi, pur con residenza permanente in Slovenia, non potranno votare. Al via nel Comune di Pirano la votazione per il bilancio partecipativo 2027. Ricorrono oggi 25 anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. A Trieste si è tenuta la commemorazione dell'80° anniversario della morte del beato Don Francesco Bonifacio.

0: Al via oggi la campagna elettorale ufficiale in vista delle 4 consultazioni referendarie previste per l'11 ottobre che vedranno chiamati alle urne circa 1,6 milioni di cittadini. Questi saranno invitati a esprimersi su un referendum di tipo legislativo relativo alle inchieste parlamentari e su 3 quesiti di natura consultiva riguardanti rispettivamente le misure di assistenza sociale, il diritto di voto alle amministrative per i cittadini stranieri e l'abolizione del canone RTV. La campagna si concluderà alla mezzanotte del 9 ottobre, momento in cui entrerà in vigore il silenzio elettorale. Sentiamo Alessia Mitar.
1: Nella seconda domenica di ottobre, a poco più di 6 mesi dalle elezioni parlamentari e a 1 mese dalle amministrative del 15 novembre, le istituzioni e il panorama politico attendono la risposta della popolazione su 4 distinti quesiti referendari. Il primo, di natura vincolante, riguarda la recente riforma della legge sulle commissioni di inchiesta parlamentari, approvata dalla Camera di Stato a maggio. Promossa da ex esponenti del Comitato per la tutela dei diritti umani, con il sostegno di quasi 45.000 cittadini e l'appoggio strategico delle forze di opposizione, la consultazione mira a bloccare un testo ritenuto privo delle necessarie tutele contro le strumentalizzazioni politiche. Contestualmente, su iniziativa del governo e del partito Resistenza Verità, i cittadini saranno chiamati a esprimersi su 3 referendum di carattere esclusivamente consultivo, ovvero la cancellazione del canone radiotelevisivo pubblico, l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità per percepire i sussidi di assistenza sociale da parte dei soggetti abili al lavoro e sul diritto di voto ai cittadini dei paesi terzi alle elezioni locali. Mentre l'organizzazione formale della campagna entrerà nel vivo all'inizio della prossima settimana con la chiusura dei termini per la registrazione dei comitati e l'apertura dei conti dedicati presso la Commissione elettorale statale.

0: statale, i riflessi giuridici del voto seguiranno un doppio binario. A differenza dei tre quesiti consultivi, la cui indicazione non comporta obblighi legislativi diretti, l'esito del referendum sulla modifica alla legge sulle indagini parlamentari sarà immediatamente vincolante per il Parlamento, imponendo un divieto di riesame della materia per la durata di un anno in caso di bocciatura. Perché il provvedimento venga definitivamente respinto, tuttavia, sarà necessario il raggiungimento di un preciso quorum strutturale. L'opzione contraria dovrà prevalere sui voti validi espressi e rappresentare al contempo almeno un quinto della totalità degli aventi diritto al voto.
1: La Camera di Stato esaminerà oggi in seduta straordinaria un pacchetto di misure contro il caro carburanti. La proposta prevede di ridurre l'accisa sull'olio combustibile da 157 a 42 euro per 1000 litri e, previo consenso dell'Unione Europea, di abbassare ulteriormente per 6 mesi le accise su benzina, diesel e olio combustibile. Previsti inoltre aiuti per agricoltori e autotrasportatori. Questi ultimi potranno ottenere rimborso fino al 70% dei maggiori costi del diesel e un contributo di 150 euro per l'acquisto di ogni pneumatico ad alta efficienza energetica. Sostegni per l'acquisto di carburante sono previsti anche per agricoltura, silvicoltura, apicoltura, pesca e maricoltura. La decisione della Corte Costituzionale di non sospendere in via provvisoria la norma che priva del diritto di voto alle elezioni amministrative i cittadini di paesi terzi con residenza permanente in Slovenia ha suscitato la reazione dei partiti che ne avevano chiesto la sospensione. Il Movimento Libertà, la Sinistra e il Partito Socialdemocratico hanno sottolineato che la Corte non si è ancora pronunciata sulla costituzionalità della legge e hanno auspicato una decisione nel merito prima delle prossime elezioni locali previste per il 15 novembre. Sentiamo Maja Novák.
2: Il Movimento Libertà ha sottolineato che la sospensione della disposizione contestata avrebbe consentito di svolgere le elezioni amministrative di novembre sulla base della normativa precedente, lasciando alla Corte Costituzionale il tempo necessario per pronunciarsi nel merito. Il partito ha comunque assicurato di rispettare la decisione dei giudici. Per Movimento Libertà, Sinistra e Socialdemocratici il passo successivo fondamentale è ora che la Corte Costituzionale concluda quanto prima l'esame delle modifiche legislative. A loro avviso la decisione dovrebbe arrivare prima della definitiva compilazione delle liste elettorali per le elezioni amministrative di quest'anno o comunque in tempo utile affinché, qualora la norma fosse giudicata incostituzionale, gli stranieri possano ancora esercitare il diritto di voto nelle elezioni del 15 novembre. Il partito di Robert Golob ha inoltre messo in guardia in particolare dal rischio di conseguenze irreversibili se i giudici costituzionali dovessero stabilire dopo le elezioni amministrative che le modifiche legislative sono incostituzionali. Si produrrebbe un danno irreparabile per le persone alle quali è stato leso il diritto di voto. Si porrebbe inoltre la questione della legittimità delle elezioni amministrative, ha avvertito. Sulle possibili conseguenze ha richiamato l'attenzione anche la sinistra. Le persone che vivono stabilmente in Slovenia, lavorano, pagano le tasse e crescono qui i propri figli, potrebbero rimanere senza la possibilità di partecipare alle decisioni riguardanti la comunità in cui vivono, ha affermato il partito. Anche i socialdemocratici hanno sottolineato che non si tratta di una questione ordinaria di costituzionalità di una legge, ma del diritto di voto di persone che vivono in Slovenia, hanno la residenza permanente nel paese e finora hanno partecipato alle decisioni sul futuro delle proprie comunità locali.
1: Il governo ha deciso di sottoporre a verifica i casi di 93 cittadini russi che dal 2015 hanno ottenuto la cittadinanza slovena attraverso la naturalizzazione straordinaria per accertare l'eventuale presenza di motivi che ne possano giustificare la revoca. La decisione, adottata ieri, è stata motivata dalle autorità con la prolungata aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e con le sanzioni e le altre misure restrittive adottate nei confronti di Mosca. I servizi di intelligence e la polizia dovranno comunicare eventuali circostanze rilevanti al Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione entro il 30 settembre. Al via nel comune di Pirano la votazione per il bilancio partecipativo 2027. I cittadini potranno esprimere il proprio voto in modalità online a partire da oggi alle 12 fino alle 21 settembre. In corsa 18 proposte progettuali ritenute ammissibili dalla commissione di valutazione sulle 30 domande pervenute, rappresentate tutte le 8 comunità locali della municipalità. Il servizio di Lara Dercic.
3: Grazie al bilancio partecipativo, una quota del bilancio comunale viene destinata ai progetti proposti, discussi e selezionati direttamente dalla cittadinanza. In altre parole, non sono solo le istituzioni a decidere come investire una parte delle risorse pubbliche, ma è la stessa comunità ad essere coinvolta nel percorso che porta all'individuazione delle priorità. Il comune di Pirano entra ora nella fase decisiva, ovvero la votazione dei progetti selezionati dall'apposita commissione. È possibile farlo online dal sito web della municipalità sulla stessa piattaforma utilizzata per la presentazione delle singole proposte relative al bilancio partecipativo. In tutto sono 18 e sono espressione dei residenti di tutte e 8 le comunità locali, a conferma della partecipazione attiva dei cittadini al processo di costruzione condivisa del futuro di tutto il territorio, rilevano dal comune. Complessivamente i mezzi messi a disposizione sono 160.000 euro, 20.000 per ciascuna delle entità, e riguardano interventi di interesse pubblico volti a migliorare la qualità della vita locale. Si parla di interventi di manutenzione, miglioramento e installazione di elementi di arredo nelle piazze, nelle vie, nelle aree pubbliche del centro e dell'entroterra, di progetti per la cura del paesaggio, la valorizzazione delle aree naturali, la creazione e il rinnovo di parchi e aree verdi comunali, ma anche la realizzazione o adeguamento di infrastrutture sportive, parchi giochi per bambini e spazi di aggregazione per residenti di tutte le età. I progetti selezionati saranno realizzati nel corso del prossimo anno.
1: Israele avrà un secondo console onorario in Slovenia. La nuova sede consolare sarà aperta a Maribor e l'incarico sarà affidato a Zoran Lichen, storico dipendente delle Poste Slovene e membro del Partito Socialdemocratico. Lichen ha confermato che Israele ha già approvato la sua nomina e che anche il governo ha dato il proprio assenso. La decisione riporta alla luce una questione che era già stata affrontata dal precedente governo. Israele aveva infatti da tempo manifestato l'interesse ad aprire un secondo consolato onorario in Slovenia, ma il Ministero degli Esteri, allora guidato da Tania Fajon, aveva tardato a sottoporre la proposta all'esame del governo. Nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha celebrato la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica ha sottolineato come in Slovenia il tasso di suicidi, pur rimanendo ben al di sopra della media europea, sia in calo. Valerio Fabbri.
4: Cambiamo la percezione del suicidio è lo slogan che l'OMS ha adottato per promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema e allo stesso tempo superare lo stigma. Nell'ultimo decennio in Slovenia si è osservata una tendenza al ribasso nel numero di suicidi in tutte le fasce d'età, ma il tasso rimane ancora elevato, con 336 decessi per suicidio rilevati lo scorso anno e un'impressionante predominanza maschile. Il tasso ogni 100.000 abitanti è stato di 15,77, dato incoraggiante se confrontato con la tendenza degli ultimi 20-30 anni, ma pur sempre al di sopra della media europea. La fascia d'età più a rischio rimane quella degli anziani, fra i quali aumentano i fattori di rischio. L'attività di prevenzione, che muove i suoi passi principalmente nell'ambito del Programma Nazionale di Salute Mentale, è stata avviata a partire dalle scuole e dalle altre organizzazioni frequentate dai giovani, con laboratori e progetti inclusivi, in modo da offrire stimoli per superare le difficoltà emotive che, molto spesso, sembrano precludere ogni via d'uscita soddisfacente ai problemi della vita. L'Ordine delle professioni infermieristiche ha inoltre sottolineato la natura condivisa di questa responsabilità e l'importanza del proprio personale nel rilevare i segnali di disagio, offrendo anche servizi di supporto tempestivo ed empatia, ricordando inoltre che un ascolto attento e privo di giudizio può allevare la solitudine di chi soffre.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Ricorrono oggi 25 anni degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 che provocarono 2.977 vittime e segnarono profondamente gli Stati Uniti e il mondo intero. La principale cerimonia commemorativa si terrà a Ground Zero a New York alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton e George Bush. Il presidente Donald Trump renderà invece omaggio alle vittime al Pentagono, anch'esso colpito negli attentati. Gli attacchi attribuiti ad Al-Qaeda portarono la NATO ad applicare per la prima e finora unica volta l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico e diedero il via alla cosiddetta guerra al terrorismo, iniziata in Afghanistan e successivamente estesa all'Iraq. Dal 4 gennaio 2027 entreranno in vigore a Panama nuove regole a tutela dei clienti bancari. Saranno eliminate numerose commissioni, tra cui quelle sui prelievi, sui depositi in contanti effettuati allo sportello, salvo per versamenti mensili superiori a determinate soglie. Le banche non potranno inoltre applicare penali per l'estinzione anticipata di alcuni prestiti e mutui. In caso di pagamento superiore alla rata prevista, la somma eccedente dovrà essere destinata alla riduzione del capitale residuo. A Trieste si è tenuta la commemorazione dell'80° anniversario della morte del beato Don Francesco Bonifacio, il sacerdote istriano sequestrato e ucciso nel settembre del 1946. Una memoria che oggi unisce italiani, sloveni e croati e che, nelle parole del presidente nazionale del ANVGD, Renzo Codarin, diventa un messaggio di amore, perdono e riconciliazione. Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi giorni anche in Istria. Barbara Costamagna.
6: Nonostante la pioggia battente, si è tenuta a Trieste, in largo Don Bonifacio, la cerimonia per l'80° anniversario del martirio del beato Don Francesco Bonifacio, il giovane sacerdote istriano sequestrato e ucciso l'11 settembre 1946 nei pressi di Krasica. Parroco di Villa Gardossi, Don Bonifacio era profondamente legato alla sua comunità. Il suo impegno pastorale e la sua fede lo avevano reso una figura sgradita alle autorità comuniste della zona B. Dopo il sequestro, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Una memoria che 80 anni dopo continua a coinvolgere Trieste e l'Istria e che oggi, nelle parole del presidente nazionale della NVGD Renzo Codarin, è diventata anche un'occasione di riconciliazione. Renzo Codarin.
7: Ricordando questa figura si ricorda che 80 anni fa, anche finita la guerra, l'odio che c'era verso la religione cattolica in questo caso fu un omicidio terribile, il corpo non fu mai ritrovato e dopo 80 anni è giusto ricordarlo. Cosa è importante? Che domani ci saranno la messa a San Giusto a Trieste, a Capodistria, e una cerimonia a Krasica in Istria, oggi in Croazia. Questo è dimostrazione che dopo 80 anni si è ricreato una solidarietà fra questi territori sul comune volersi bene.
6: Beatificato nel 2008 come martire in odium fidei, Don Bonifacio ha lasciato soprattutto un messaggio di fede e perdono.
7: E che siamo tutti figli dello stesso Dio, quindi dobbiamo volerci bene, italiani, sloveni, croati, e quello che è successo dopo dobbiamo dimenticarlo e andare avanti.
1: Nuove acquisizioni sulla storia urbana di Capodistria nel tardo Medioevo arrivano da un pluriennale lavoro di ricerca che ha messo in connessione studiosi dell'Università di Lubiana e del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. L'evento conclusivo del progetto, finanziato dall'ARIS, l'Agenzia Pubblica Slovena per l'attività di ricerca scientifica e l'innovazione, si è svolto al Museo Regionale. Sentiamo Ornella Rossetto.
8: La storia, si sa, è un campo di studi sempre aperto, una disciplina in costante evoluzione, nuove fonti e nuove prospettive consentono nuove acquisizioni e ciò vale anche per la storia di Capodistria, antico caposaldo del dominio veneziano, non a caso definita nel Medioevo Metropolis Istrie, capitale dell'Istria e insieme una delle maggiori città dell'Adriatico orientale, sulla quale nuove conoscenze e una gran quantità di dati arrivano ora da un pluriennale progetto di ricerca portato avanti dal Centro Internazionale di Studi Storici Comparati dell'Università di Lubiana con il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Dedicato alla morfologia urbana della Capodistria tardo medievale, ha coinvolto storici, archeologi e storici dell'arte dei due istituti in una amplissima ricognizione delle testimonianze documentarie, con particolare riguardo al ricco patrimonio custodito all'Archivio di Stato di Venezia, dove da pochi anni è tornato accessibile l'antico archivio municipale di Capodistria, i cui documenti datano a partire dal 1381. A guidare il progetto, di cui il Museo Regionale ha ospitato in mattinata l'evento conclusivo, è lo storico medievista e docente all'Ateneo Lubianese Dušan Mlacović.
9: Il focus era costruire una database GIS geolocata con quale è possibile seguire dove erano le proprietà che noi vediamo in fonti archivistici. E a base di questo capire meglio come funzionava la città medievale, una cosa completamente diversa di una città di prima età moderna, già diciamo proprio veneziana.
8: Il lavoro degli storici sloveni non è ancora finito. All'archivio di Stato di Venezia restano tanti altri documenti da vagliare.
9: Ma non lo facciamo da solo, lo facciamo con i colleghi qua a Capodistria, a Trieste e alcuni altri studiosi che si interessano di storia di Capodistria medievale.
1: E si chiude qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, redazione Dionisi Bottera, Alessia Mita, realizzazione tecnica a cura di Bojan Hlastec. Buona giornata.
10: Voglio una radio che sia differente, che pulisca i pensieri,

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Souvenir d'Italì, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, piove su diverse tratte e raccomandiamo prudenza anche per il vento forte sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 48 ore consecutive, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia Padova per chi provenendo da Treviso deve mettersi in A4 in direzione Venezia, e dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Valdastico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: Ancora per poco estate, a parte che oggi è quasi autunno con le temperature, ma poi da lunedì si cambia palinsesto, perché noi entriamo già nella stagione autunnale. Ma intanto questo venerdì, buongiorno, ben ritrovati da Marisa Macchi. 11 settembre, buongiorno anche a Bojan Hlastec e da Bojan a tutti e a tutte voi. Ci siamo dunque anche oggi per augurarvi non solo buona giornata ma soprattutto un buon weekend. Naturalmente siamo felicissimi di avervi con noi qui a Calle degli Orti Grandi, sintonizzati sulle frequenze di Radio Capodistria, anche per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, appunto, che andrà in onda, come sapete, fino alle 10.30 per quanto ci riguarda. Come sapete abbiamo anche un bel po' di cose da proporvi, da condividere con voi, avremo anche degli ospiti, ma vi racconterò tutto tra un po', subito dopo aver ascoltato insieme la nuova canzone di Malika Ayane, con la quale apriamo, e si intitola Detto tra noi. E detto tra noi, di cose da raccontare, di cui parlare oggi ce ne sono veramente tante. Ma intanto buon ascolto e buona mattinata.

Allora, cosa faremo oggi? Dove andremo? Con chi saremo? Beh, oggi faremo un piccolo viaggio tra New York, Milano, Venezia e Roma alla scoperta di storie, persone e curiosità. A New York, per esempio, incontreremo una piccola protagonista tutta italiana che si è, insomma, inventata una nuova vita dall'altra parte dell'oceano. E parleremo anche di moda e di cinema con qualcosa di molto particolare che prossimamente finirà all'asta. A Milano scopriremo un modo decisamente insolito per parlare e degustare vino. Mentre a Venezia, proprio negli ultimi giorni della mostra del cinema, ritroveremo il nostro inviato Francesco Ruzier per fare il punto su questa 83esima edizione. Poi a Roma ci porterà la storia di Nicky Marcelli, che incontreremo insieme alle sue 4 ragazze amiche legate per la pelle, alle 4 ragazze amiche in giro pronte a combinarne di ogni, ma incontreremo anche un misterioso Caravaggio. Ovviamente nella nostra mattinata ci sarà pure lo spazio riservato al meteo e alle novità discografiche. Insomma, oggi ci muoveremo parecchio anche per quanto riguarda la musica. E allora noi proseguiamo alle 8:07 con la voce di Holly Humberstone.

Achille Lauro, la città degli angeli. Beh, New York non è la città degli angeli, ma dall'11 settembre 2001 ne ha 2977 in cielo, in più di angeli. Perché oggi sono 25 anni dagli attentati delle Torri Gemelle al Pentagono e al quarto aereo precipitato in Pennsylvania. Una di quelle date che non hanno bisogno di molte parole, basta dire 11 settembre. E a molti di noi torna immediatamente alla mente dove eravamo, cosa stavamo facendo, cosa abbiamo visto. In psicologia questo fenomeno si chiama flashbulb memory, memoria fotografica. Sono ricordi legati a eventi pubblici fortemente traumatici che conserviamo con particolare nitidezza. Sorpresa ed emozione sembrano fissare nella nostra mente non solo l'evento, ma anche il momento in cui l'abbiamo ricevuto quella notizia. E c'è una cosa interessante: anche se siamo convinti di ricordare ogni dettaglio con assoluta precisione, non è detto che quei ricordi siano davvero esatti. Quello che resta indelebile, più che la fotografia perfetta, in quel momento è l'intensità dell'emozione che abbiamo provato. Ne parlavamo anche con Boia, gli ho chiesto: ti ricordi l'11 settembre quello che facevi? Sì, lo ricorda, io pure lo ricordo. E quindi chissà, anche voi ricordate sicuramente quel giorno in cui morirono 2977 persone, alcune mai identificate, e più di 6.000 rimasero ferite. Ma quell'11 settembre non è finito, ecco il giorno. La polvere, i fumi, le sostanze tossiche presenti nell'area del World Trade Center hanno avuto conseguenze sulla salute fisica e mentale di migliaia di persone, oltre tra i vigili del fuoco e i soccorritori. Solo per citare qualche dato, secondo l'ultimo rapporto pubblicato il 1 agosto del World Trade Center Health Program, un programma federale che ha come scopo principale fornire informazioni, servizi e assistenza sanitaria alle persone coinvolte a vario titolo nell'attentato e che hanno una condizione di salute che sia certificata come correlata agli eventi del 2001, il numero delle persone alle quali è stata certificata una malattia oncologica collegata all'esposizione è passato da 3.204 del 2015 alle 57.044 di oggi. E per non parlare di altre malattie, di altre patologie, anche di carattere psicologico, ansia, panico, disturbi mentali di vario genere, persone che sono arrivate anche al suicidio. E oggi New York torna a ricordare, il mondo intero torna a ricordare, la città soprattutto accenderà i due grandi fasci luminosi che evocano le Torri Gemelle, ma per questo 25esimo anniversario 2977 luci, una per ogni vittima, hanno già illuminato il cielo di New York. 11 settembre, 25 anni dopo, ancora nella nostra memoria. Un pensiero allora da parte nostra a chi non c'è più e a chi da quel giorno ha dovuto imparare a vivere con un'assenza

Restiamo a New York, restiamo nella città che non dorme mai, per una notizia davvero curiosa. Beh, parlando di New York, siamo tutti abituati a vedere, no, le immagini di taxi gialli, limousine, autobus giganteschi, ma ecco, ma una Fiat Panda che serve caffè dal bagagliaio, questa forse mancava. Invece esiste davvero, ho scoperto che esiste davvero, si chiama Vagante, è una piccola panda rossa del 1998 e ogni weekend gira tra Brooklyn e Manhattan trasformandosi in una vera e propria caffetteria su quattro ruote. L'idea è venuta ad Asher von Stein, un americano che nel 2022, durante un viaggio in Sicilia, si è innamorato della panda. Capita, qualcuno si innamora di una bella ragazza, lui si è innamorato di una panda. La vedeva dappertutto e l'ha considerata subito un'icona italiana. In fondo lo è, no? Piccola, semplice, resistente e funzionale. Poi, durante il matrimonio di un amico, complice anche qualche bicchiere di vino, è arrivata l'illuminazione. Perché non mettere insieme due passioni? La panda e non il vino, ma il caffè, e portarli a New York? Detto fatto, più o meno. Nel 2024 ha lasciato il lavoro da ingegnere, tornato in Italia, ha cercato la panda giusta e l'ha trovata, rossa, immatricolata nel 1998 in Piemonte. L'ha comprata, l'ha portata negli Stati Uniti e dopo mesi di lavori, la scorsa estate, nasce Vagante. Come funziona? Beh, semplicissimo, più facile a dirsi che a farsi. Niente bancone, niente grande locale, nel bagagliaio ci sono macchina per espresso, macina caffè e lavandino, pure un lavandino. Immagino che l'acqua sia a circuito chiuso, no? Come si suol dire. Il cliente ordina, Asher prepara il caffè e glielo consegna così, praticamente faccia a faccia, un minuto, quello che serve per preparare un espresso, che spesso diventa anche l'occasione per fare due chiacchiere, direi soprattutto questo, fare due chiacchiere. Nel menù ci sono espresso, cappuccino, macchiato, cortado, flat white, latte e cold brew. Beh, una bella, direi, proposta, no? Il caffè però, insomma, un po' più stile americano, dicono, con una tostatura mediamente più chiara rispetto a quella tipica italiana. Vagante si sposta, dicevamo, tra Brooklyn e Manhattan e collabora anche con piccoli produttori locali, e quindi, insomma, c'è la possibilità di, ecco, vederla girare se è andata a New York e proprio durante il fine settimana. Quindi una Little Italy ambulante e su quattro ruote, bella idea, e complimenti Asher, bellissima, davvero. Magari un caffè, se andiamo da quelle parti, che ne dici, Bojan, invece che andare in un locale, andiamo a cercare Vagante e ce lo facciamo servire direttamente dal bagagliaio di una panda rossa. 8:25 minuti, la musica, alle 8:30 le notizie flash, e noi ci ritroviamo subito dopo per proseguire la nostra mattinata insieme. Morire.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Inizia oggi la campagna elettorale ufficiale in vista del 4 referendum dell'11 ottobre, la cui fase di sensibilizzazione si concluderà alla mezzanotte del 9 ottobre, prima del silenzio elettorale. Gli elettori saranno chiamati a votare sul referendum legislativo relativo alla riforma delle commissioni d'inchiesta parlamentari, promossa a maggio e contestata da circa 45.000 firmatari, per il rischio di abusi politici, e su tre consultazioni popolari non vincolanti. Queste ultime riguarderanno l'abolizione del canone obbligatorio per la radiotelevisione pubblica, il condizionamento dei sussidi sociali allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per i beneficiari abili e la concessione del diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini extra UE. Secondo quanto rivelato da un'inchiesta di Arez ripresa dalla testata slovena Delo, la società di intelligence israeliana CyberGlobes avrebbe spiato attivisti e organizzazioni ambientaliste in Slovenia, tra cui Amnesty International Slovenia, per mappare la rete dei contrari alla costruzione del secondo blocco della centrale nucleare di Krško, IEC 2, arrivando in certi casi ad accederne ai contatti personali. Nonostante l'assenza di segnali diretti di sorveglianza, l'attivista Jonas Sonnenschein, tra i principali soggetti monitorati, ha espresso preoccupazione per l'identità dei mandanti di tali operazioni. La vicenda si inserisce nel teso clima politico che circonda l'ampliamento dell'impianto, il cui referendum consultivo previsto nel 2024 è stato annullato dal Parlamento. Il ministro degli esteri Tone Kaiser sarà oggi in visita in Vaticano con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Slovenia e Santa Sede. Incontrerà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. I colloqui saranno dedicati ai rapporti bilaterali e alle principali questioni internazionali. Kaiser visiterà anche il Sovrano Ordine di Malta e la sede del Programma Alimentare Mondiale. Si tratta della prima visita di un alto rappresentante sloveno in Vaticano durante il pontificato di Papa Leone XIV. Nel suo messaggio in occasione del 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso omaggio alle quasi 3.000 vittime, ai soccorritori e alle loro famiglie, definendo l'attacco terroristico di Al-Qaeda, che colpì le torri gemelle del World Trade Center a New York, il Pentagono e il suolo della Pennsylvania, uno spartiacque storico. Rievocando come la tragedia portò all'unica attivazione dell'articolo 5 della NATO per la difesa collettiva, von der Leyen ha sottolineato che pur di fronte alle attuali tensioni geopolitiche, il terrore non ha piegato le democrazie. L'insegnamento fondamentale rimane immutato, ha detto, di fronte a qualsiasi minaccia, l'unità e la difesa dei valori comuni costituiscono il baluardo più importante. È tutto per le notizie, ore 8:34 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la rassegna come sempre con la voce del popolo. I rifiuti della discordia, il piano per smaltire i residui di Gospic approda in Istria, aprendo a nuove polemiche. Questo è il titolo. Il governo ha affidato la gestione degli scarti non pericolosi a due cementifici dopo il passo indietro della prima azienda incaricata. L'SDP regionale insorge. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando Il giorno che ha cambiato per sempre l'America, 25esimo anniversario. Negli Stati Uniti si commemoreranno gli attacchi terroristici dell'11 settembre, nei quali sono morte quasi 3.000 persone, ponendo in primo piano la solenne ricorrenza del quarto di secolo dagli attentati che hanno segnato la storia recente del paese. Il Neunic apre la prima pagina analizzando il caso di presunta violenza che coinvolge il circolo ippico di Velegne, dove una cavallerizza ha denunciato l'allenatore 44enne Roby Scasa per aggressione fisica e abusi psicologici, sostenendo di essere stata afferrata per il collo. La vicenda vede le forze dell'ordine impegnate a verificare le ipotesi di reato di minacce e appropriazione indebita sulla base dei verbali e dei referti medici acquisiti, mentre l'indagato respinge fermamente ogni accusa. Le primorsche novizie aprono con l'allarme dei dirigenti scolastici del litorale, i quali evidenziano che le criticità dei sistemi del sistema di istruzione vanno ben oltre la durata della scuola dell'obbligo, a fronte della proposta del ministro Boro Troncevic di ripristinare il ciclo di studi di 8 anni al posto di quello attuale da 9. I presidi sollecitano un intervento di riforma strutturato, guidato da criteri strettamente tecnico-scientifici, anziché da decisioni affrettate. Vediamo il Primorsky Neuni, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che apre titolando: con l'Italia sono stati fatti molti passi avanti, ma ne serve ancora qualcuno. Dichiarazione di Natasha Pirc Musar, la presidente della Slovenia. La presidente della Repubblica in un'intervista su politica, nazioni e persone, ponendo in primo piano un'ampia riflessione sulle relazioni bilaterali e sulla convivenza transfrontaliera. Il piccolo di Trieste in prima con maltempo, ondata sulla regione. A Trieste 44 mm di pioggia in mezz'ora, centro sott'acqua, chiusa strada del Friuli per frana. Decine di richieste di intervento, allagamenti anche a Muggia, oggi è prevista bora sostenuta. Passiamo ai due maggiori quotidiani italiani. Meloni, tornano le preferenze, il titolo sulla prima del Corriere della Sera. Senato, sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati. Alta la proposta dell'opposizione, il centro-sinistra attacca, non è vero. La Premier, siete voi a non averle mai volute. E ancora Trump, lo show elettorale, la promessa, vinco e do $5,000 a ogni americano. Infine la Repubblica apre con Meloni nella palude. Al Senato la maggioranza arriva un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, BCE sui tassi dello 0,25%. Chiudiamo qui anche la rassegna della stampa di Radio Capodistria, ore 8:38.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si terrà dal 25 al 27 settembre la 15ª edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica sul tema La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. 3 giornate di incontri, dialoghi e appuntamenti dedicati alla ricerca contemporanea e alle sue implicazioni per la società, con protagonisti della comunità scientifica italiana e internazionale. Oltre 100 eventi e 300 relatori internazionali tra talk, laboratori, spettacoli e concerti. Tra gli ospiti attesi anche Maria Chiara Carrozza, Vera Gheno, Vittorino Andreoli e Alessandra Pozzani. Il programma interseca discipline diverse, dalle neuroscienze all'intelligenza artificiale, un percorso che parte dal funzionamento del cervello per interrogarsi sulle diverse forme dell'intelligenza e arrivare alle modalità con cui oggi la conoscenza viene costruita, condivisa e utilizzata.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Benson Boone, abbiamo ripreso con lui dopo la canzone della settimana di Laura Pausini, la nostra canzone della settimana, una reprise in effetti, no? Il pezzo di Laura Pausini, la canzone di Raffa, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, dicevo anche Benson Boone e niente, noi ripartiamo con una domanda, la faccio innanzitutto a Boy, anche da lui posso avere una risposta immediata. Hai mai preso la metropolitana per andare a un bicchiere di vino? No, che roba è questa? Che domanda è? Ah, a Milano potrebbe diventare la prossima fermata obbligatoria. Sappilo, Bojan, se andrai a Milano e sappiatelo voi che siete di Milano. E non stiamo parlando del classico aperitivo dopo il lavoro. Il prossimo 27 settembre, infatti, tre stazioni della linea Lilla, San Siro, Garibaldi e Isola si trasformeranno per un giorno in vere e proprie sale di degustazione. L'evento si chiama Degustazioni. L'idea è decisamente originale, visto che il settore del vino ha bisogno di incontrare nuovi consumatori. Perché non portare il vino direttamente dove passa la gente ogni giorno, cioè in metropolitana? Attenzione però, niente calici sui treni e soprattutto niente brindisi sulla banchina mentre arriva il convoglio. Le degustazioni si svolgeranno in aree riservate, accessibili soltanto ai maggiorenni con biglietto. Sarà invece la metro a fare da collegamento tra le stazioni. E cosa si assaggia? Ci saranno più di 30 cantine provenienti da tutta Italia e oltre 50 sommelier pronti a raccontare vini, territori e abbinamenti. Ogni partecipante avrà diritto a 9 assaggi, scegliendo liberamente tra le cantine diverse. A San Siro poi ci sarà anche la parte più spettacolare: talk, incontri con i produttori, degustazioni guidate e blind tasting, cioè degustazioni alla cieca, in cui bisogna indovinare che vino c'è nel bicchiere senza vedere la bottiglia. Qui la vedo dura cimentarsi così per i non appassionati veri e propri. Ad ogni modo, i biglietti in tutto sono 1200, divisi in tre fasce orarie, e costano da 25 euro per gli under 30 fino a 42 per la formula completa. C'è un dettaglio curioso: il calice sarà rigorosamente infrangibile in tritan per ovvie ragioni di sicurezza. L'obiettivo? Beh, portare il vino fuori dai luoghi tradizionali, ristoranti, enoteche, fiere, e farlo incontrare con un pubblico nuovo proprio nei luoghi della quotidianità. Insomma, il 27 settembre a Milano anche prendere la metro potrebbe diventare un'occasione per scoprire un buon vino, e questa volta la prossima fermata potrebbe essere davvero un brindisi.

0: più.
1: Io ho parlato delle degustazioni che ci saranno a Milano il 27 settembre e non posso non parlarvi di Friuli Doc. Questa grande festa dell'enogastronomia annuale che si tiene a Udine per 4 giorni, dedicata alla promozione dei prodotti tipici, dei vini e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Ci sono oltre 100 stand enogastronomici, artigianali nel centro storico di Udine con tante eccellenze, e ci sono poi mille cose che si possono fare anche qui: degustazioni guidate, partecipare a spettacoli, laboratori e pure concerti. Per questa 32esima edizione ce ne sono 3 questa sera. A proposito di quello che cantava Noemi, tu cosa fai questa sera insieme a Vito Salamanca? Beh, qualcuno potrebbe decidere di andare a vedere il concerto di Francesco Renga. Speriamo che il tempo sia buono, perché il concerto è previsto in Piazza Libertà, così come quello di domani con Francesco Rovazzi e domenica quello con Dargen D'Amico. Però ci sono altre cose che si possono fare in questa giornata. Per esempio, intanto si può partecipare al primo incontro dei colloqui dell'Abbazia. Sì, perché l'autunno è alle porte e torna questo appuntamento molto amato, i colloqui dell'Abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga all'Abbazia di Rosazzo nel territorio di Manzano. Questa rassegna, che è curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti, prevede 6 incontri dedicati ai libri, alla storia, all'attualità, ai viaggi, alla cultura, e si parte proprio questo venerdì. Si proseguirà poi fino al 20 novembre con un'edizione speciale, perché quest'anno si festeggiano i 70 anni della celebre carta geografica. L'inconfondibile etichetta della Livio Felluga, che organizza la manifestazione insieme alla Fondazione Abbazia di Rosazzo. Dicevo, il primo appuntamento oggi sarà con il giornalista e scrittore Virman Cusenza, e presenterà un ritratto inedito di Garibaldi attraverso i suoi diari e gli anni trascorsi a Caprera. Poi il programma ci porterà attraverso storie e luoghi molto diversi: una saga familiare ambientata nel Friuli tra 800 e la Grande Guerra, un incredibile viaggio di 25.000 km fino a Kabul a bordo di una Willys del 1953, poi un romanzo ispirato a un fatto di cronaca nera, al figlicidio di Gemona del 2025. Si parlerà del rapporto tra arte e cucina, due grandi passioni italiane. E poi si arriverà alla conclusione con un romanzo storico che intreccia le vicende di due donne ed è legato al Medioevo. Insomma, se cercate un buon motivo per rallentare e concedervi, ecco, in questo caso parlando di libri, una serata tra libri, storia e cultura, l'appuntamento è a Rosazzo. Tutti gli incontri iniziano alle 18, l'ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma è consigliata come sempre la prenotazione. Tutte le informazioni sono sul sito Abbazia di Rosazzo e sulle pagine social, ma ne parleremo anche noi, non nella prossima mezz'ora, ma in un'altra occasione, per quanto con Elda e con Margherita ci siamo già sentite a primavera, lanciando pure questa seconda tranche di appuntamenti autunnali, ma le ritroveremo sicuramente ad ottobre. E quello che volevo dirvi è che abbiamo poco spazio, lo lasceremo alla musica, e dopo le 9 proseguiremo, a proposito di libri ed incontri, proseguiremo con un autore davvero poliedrico. Saremo con Nicky Marcelli. Lui ha scritto per la televisione, per i giornali, ha pubblicato racconti, romanzi noir, libri di cucina e anche un pamphlet dedicato alla moda maschile. Insomma, uno che con le parole sa davvero spaziare. Con Nicky parleremo del suo ultimo romanzo, ambientato in un piccolo borgo medievale a nord di Roma. Si intitola Le ragazze sono in giro, Caravaggio, caos e altri casini. Restate con noi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano code per un incidente tra Cimpello e Pordenone Sud in direzione Conegliano. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e innesto A22 in direzione Venezia. Sta piovendo su diversi percorsi del nord-est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo fermo tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi fino alle 21 di domenica, quindi per due giorni consecutivi, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano viabilità e traffico da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Libri da mare.
1: A Libri da mare arriva oggi Niki Marcelli con il suo nuovo romanzo Le ragazze sono in giro, Caravaggio, Caos e altri casini, pubblicato da Officine Pindariche Editore. Niki, benvenuto a Radio Capodistria, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato innanzitutto.
1: Ma grazie a te per essere con noi. Giornalista e scrittore, nel corso degli anni ti sei cimentato in generi e forme diverse. Racconti, romanzi noir, libri di cucina, persino un pamphlet dedicato alla moda maschile. Oggi ci presenti una storia che almeno apparentemente cambia ancora registro. Protagoniste sono cinque ragazze adolescenti legate da una profonda amicizia. Nell'estate del 2005 la quiete del piccolo borgo alle porte di Roma dove vivono viene sconvolta dal ritrovamento di un presunto Caravaggio, un evento che porterà caos e altri casini, come recita il sottotitolo, anche nelle loro vite. Un caos condito però anche da una buona dose di ironia. Partiamo dalla fine del libro per raccontare questa storia molto particolare. Partiamo dai ringraziamenti, Niki. Questo libro, scrivi, è l'unico e l'ultimo scritto all'italiana, ovvero?
2: Allora, innanzitutto è un libro, io chiamo scherzosamente all'italiana, visto poi la preponderanza di volumi di questo genere, i libri scritti attorno al proprio ombelico, ovvero quelli che parlano anche del gatto di casa, se vogliamo. E io di solito nei miei libri non ho nulla o molto poco di autobiografico ufficialmente, anche se Flaubert diceva Madame Bovary sono io, e in effetti era un po' sorditoto che comunque nei miei personaggi, anche negli altri libri che ho scritto, c'è sempre qualcosina di me. Ma qui c'è un personaggio che è il padre della protagonista, che ho costruito un pochino attorno al mio ombelico. Tra l'altro sdrammatizzare, è il personaggio più perculato del libro.
1: Molto ironico e autoironico. Con Vittorio, ecco, lo scrittore, papà di Alessandra, condividete alcune passioni, niente male, Niki: la cucina e le auto d'epoca. A proposito di quest'ultime, le collezioni soltanto oppure, come Vittorio, ami metterci in mano ogni tanto?
2: No, quella è pura fiction. Io colleziono auto d'epoca, tutte le auto citate nel libro sono di mia proprietà, anche se la DS viene descritta come argentea, io poi l'ho comprata successivamente e l'ho comprata in un altro colore, però la sognavo, sempre sognavo, perché tra l'altro è stata la prima macchina su cui è stato messo il mio portafan, una macchina a cui mi sono sempre legato, appena ho potuto me la sono comprata. Però il libro lo stavo già scrivendo, era di essere già uscito di fabbrica da un altro colore, quello nel libro.
1: E allora parliamo del libro, per il quale hai preso ispirazione da eventi che hai vissuto o che ti sono stati raccontati. Parliamo di quello che succede quando le cinque ragazze sono in giro. Parliamo innanzitutto di loro: Alessandra, Chiara, Giorgia, Viviana e Monica. Cinque adolescenti, cinque personalità diverse. Perché hai scelto proprio cinque adolescenti e cosa volevi raccontare attraverso loro di quell'età, del valore dell'amicizia? Poi arriviamo anche al Caravaggio.
2: Allora, perché ho scelto le cinque adolescenti? Io devo sapere che io ho delle figlie e delle nipoti che all'epoca avevano più o meno quell'età lì, e a due in particolare di loro mi sono ispirato, e anche ad alcune loro amiche che nel frattempo ho conosciuto, che erano molto divertenti, molto carine, molto simpatiche, e con cui facevamo delle gran chiacchierate e mi raccontavano un po' tutto il loro mondo, dove io poi ho tratto ispirazione per creare queste cinque ragazze che ho voluto unire in un'amicizia ancora più forte rispetto a quella che le legava già all'epoca, e che adesso si è un po' sfilacciata, perché i casi della vita sono passati quasi 30 anni, alcune di loro si sono perse di vista, perché secondo me l'amicizia, quando è vera, è l'unica cosa che resta, ed è forse il tesoro, come diceva un vecchio adagio, più importante di tutto quello che può esserci nell'umanità e nella vita.
1: È vero. Senti, veniamo al Caravaggio, il cui ritrovamento porterà nella fino ad allora tranquilla estate del 2005 un po' di caos e altri casini. Questo piccolo borgo in cui vivono le ragazze, ma anche nelle loro vite. Come nasce l'idea di inserire proprio Caravaggio all'interno della storia? E quanto è stato importante per te raccontare tutta questa vicenda con una forte dose di ironia? Ce n'è veramente per tutti, compresa quella sul mondo dei media e dell'informazione.
2: No, quello lo conosco molto bene, è stato abbastanza facile, perché ho lavorato molto anche in diverse trasmissioni di rete della RAI, specie in quelle di cosiddetta cronaca vera o cronaca nera, e ho avuto modo molto, tra virgolette, di apprezzarle a fondo. E quindi penso che questo apprezzamento ad averlo trasmesso nelle pagine del mio libro. Caravaggio credo che sia stata una cosa abbastanza casuale, perché quando ho iniziato a scrivere quel libro ancora Caravaggio non avevo pensato. Io parto quando ho un buon incipit e vado avanti a braccio. E la storia piano piano si dipana e nasce mentre lo scrivo. Mi diceva Luce D'Eramo, che era un'amica, che dovevo lasciare che i personaggi mi portassero loro dentro la storia e dentro le loro vicende. I miei personaggi ogni tanto vanno per tetti, quindi devo richiamarli all'ordine. Però ecco, li lascio abbastanza fare, seguendo il consiglio di quella che era una grande scrittrice. E sinceramente non mi ricordo come è capitato a un certo punto Caravaggio là dentro, in maniera forse abbastanza casuale, o forse perché si parla di un affresco di Caravaggio, che come sappiamo di Caravaggio ne ha fatto soltanto uno, tra l'altro più che un affresco è considerato una pittura su muro. Allora, probabilmente, perché è passato qualche tempo, l'idea della scoperta di un secondo affresco di Caravaggio, quindi uno scoop assoluto per il mondo dell'arte, mi divertiva molto in questo paesino, in questo duomo, in questo paesino sgarupato a pochi passi da Roma.
1: E la scelta del 2005?
2: Allora, la genesi di questo romanzo è stata molto complicata. Devi sapere innanzitutto che io ho immaginato prima la scena finale, mentre tornavo a casa da un viaggio, nell'autoradio passava Piccola stella senza cielo di Ligabue, che devo dire è un cantautore che amo moltissimo, come amo moltissimo Vasco Rossi, ed è una delle mie canzoni preferite tra le sue. E mi è venuta in mente la scena finale, che ovviamente non dirà che non appunto, tu l'hai letta, la conosci, eccetera.
1: Certo.
2: E sono tornato a casa, l'ho scritta, era il 2002, grosso modo, 2002-2003, e poi è rimasta lì per un po', intanto che pensavo a come arrivare fino a quel punto, a un intero romanzo da scrivere. Mi sono messo a scriverlo fino al 2007, nel 2007 l'ho mollato. L'ho mollato per una scarsità di ispirazione. Ho scritto altri 10 libri nel frattempo, però sentivo che mi chiamava. Quindi l'ho ripreso in mano qualche anno fa e l'ho portato finalmente a termine. Perché il 2005? È sempre colpa di Ligabue. Perché il 2005 è stato il primo anno che Ligabue ha fatto il concerto a Campovolo.
1: Sì.
2: Io l'avevo immaginato, segnale sempre al concerto di Ligabue, ma all'inizio allo Stadio Olimpico, perché vicino a Roma è più vicino. Poi sono andato allo Stadio Olimpico, al concerto di Ligabue, mi sono reso conto che per questioni logistiche non era possibile ambientarlo lì. E quindi poteva essere ambientato nel 2002, poteva essere ambientato nel 2010 o nel 2027. Il 2005 mi è sembrata la cosa migliore, perché proprio il primo campo volo è stato proprio nel 2005.
1: Immagino quindi che se dovessi scegliere una sola canzone per rappresentare l'estate delle ragazze sono in giro, sarebbe Piccola stella senza cielo o Balliamo sul mondo?
2: O Balliamo sul mondo o anche I ragazzi sono in giro. da cui ho mutuato poi il titolo del libro.
1: Sarebbero pure una bella colonna sonora da sottofondo alla lettura del libro. Senti Nicky, chiudiamo con l'altra tua passione di cui è ben condita la storia, la cucina. Se Alessandra, Chiara, Giorgia, Viviana e Monica arrivassero a casa tua dopo aver combinato l'ennesimo casino.

0: lettori abbiano voglia e curiosità di andare in giro con loro, ma con un po' di prudenza, perché il rischio di combinare qualche casino è dietro l'angolo.
1: Sì, poi soprattutto con le gemelle. Non salire dietro alle loro moto.
0: Io non ci salirei in moto con Chiara o con Giorgia.
1: Onestamente nemmeno io.
0: Perfetto. Grazie Niki ancora. Buona estate.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: A voi. Arrivederci.
2: Libri da mare.

Material Lover, Sienna Spiro. Entriamo nel clima delle Diavolo Veste Prada con questa canzone, che fa parte tra l'altro della colonna sonora. Avete sempre sognato di avere nell'armadio qualcosa indossato da Miranda Priestly? E allora, carta di credito alla mano, perché il vostro sogno potrebbe diventare realtà. Potreste davvero portarvi a casa un pezzo del Diavolo Veste Prada. I costumi e gli accessori del film numero 2, ecco, sono stati messi all'asta da Christie's New York. Avete tempo fino al 15 settembre. E la cosa interessante è che non si tratta soltanto di un'operazione per collezionisti appassionati di moda. Il ricavato andrà interamente in beneficenza. A sostenere l'iniziativa è proprio Meryl Streep, che nel film è tornata a vestire i panni dell'inimitabile Miranda Priestly, e non è la prima volta. Già dopo il primo film, nel 2006, vent'anni fa, lei aveva promosso un'asta dei costumi per raccogliere fondi destinati ad alcune organizzazioni benefiche. Questa volta i beneficiari saranno due: il Committee to Protect Journalists, che difende la libertà di stampa e giornalisti che lavorano in situazioni a rischio, e il Council of Fashion Designers of America, che sostiene invece i nuovi talenti della moda americana. Ma veniamo alla parte che farà brillare gli occhi agli appassionati. Cosa si può comprare? Un sacco di roba. Ci sono gli abiti, ci sono le scarpe, gioielli, borse indossate dalle protagoniste. Tra i pezzi più interessanti o iconici, il Nikki Dress di Gabriella Hearst, indossato da Anne Hathaway nei panni di Andy Sachs, la spettacolare giacca con frange portata da Miranda. Poi ci sono le famose scarpe rosse di Valentino Caravani, diversi look di Dolce & Gabbana, protagonisti della sfilata milanese, e perfino l'abito piumato indossato da Lady Gaga nel videoclip di Runway. E attenzione al gioiello da capogiro, il Bon Cuff di Elisa Peretti, indossato da Emily Blunt, che ha una stima di circa $100,000. Per chi non può permettersi, beh, siamo in tanti, ecco, di partecipare all'asta, niente paura, alcuni dei pezzi più importanti sono esposti gratuitamente, sempre da Christie's a New York fino a domenica 13. Bene, dopo che vi ho dato questa notizia, non so quanti volerete a New York per partecipare all'asta o per vedere questi gioielli, mettiamoli così, il look in mostra, esposti sempre da Christie's. Possiamo continuare. Parleremo ancora di cinema, naturalmente. Parleremo con il nostro Francesco Rozier, appena tornato da Venezia, anche se Venezia non si è ancora conclusa, il festival prosegue ancora fino a domani. Domani si chiude con la cerimonia ufficiale di consegna ai riconoscimenti, Leoni d'Oro, Volpi, insomma un sacco di cose, perché Venezia premia tanto. Tra poco, ma intanto la musica con Somber alle 9:30, le notizie flash.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Secondo quanto dichiarato dal governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenci, il recente rialzo di 25 punti base dei tassi guida stabilito dalla BCE, con il tasso sui depositi salito al 2,5%, offre la flessibilità necessaria per gestire le pressioni inflazionistiche generate dagli shock energetici e dal conflitto in Medio Oriente. Nonostante le stime riviste al rialzo per l'inflazione 3% quest'anno, per poi scendere al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028 e per la PIL, l'economia dell'Eurozona sta mostrando un'inaspettata tenuta. Il Consiglio direttivo, ha dichiarato Dolenz, continuerà a valutare la politica monetaria di volta in volta, mantenendo l'obiettivo primario di riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. La ministra per gli sloveni nel mondo, Susanna Lep Šimenko, ha iniziato una visita di oltre una settimana alle comunità slovene negli Stati Uniti. Prima tappa a San Francisco, dove ha incontrato il sindaco Daniel Lurie, e oggi visiterà l'Università di Stanford, incontrando studenti e imprenditori sloveni. La missione proseguirà a Chicago e Milwaukee per poi raggiungere Cleveland, considerata la città statunitense con la più forte presenza slovena, dove la ministra parteciperà a diversi incontri ed eventi culturali nell'ambito delle giornate slovene. Le ultime tappe saranno Bethlehem in Pennsylvania, gemellata con Murska Sobota, e New York, dove Lep Šimenko incontrerà la comunità slovena e parteciperà alle celebrazioni per il 110° anniversario della Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio. Il Canada e l'Ucraina hanno siglato una nuova intesa strategica per intensificare la cooperazione industriale e militare nella produzione di droni, con l'obiettivo per Ottawa di realizzare milioni di unità entro 2 anni. L'annuncio è giunto a margine dell'incontro a Calgary tra il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice ha formalizzato un ulteriore pacchetto di aiuti da 1,5 miliardi di dollari destinato a Kiev, che porta il sostegno totale canadese a quasi 20 miliardi di dollari dal 2022. Sul fronte diplomatico, Zelensky ha escluso negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti prima delle imminenti consultazioni elettorali russe, rinviando i colloqui decisivi con la delegazione americana e il presidente Donald Trump al previsto vertice di fine settembre a New York. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha concluso in Perù il suo tour in America Latina, volto a consolidare le alleanze con i governi di destra della regione e a contrastare la presenza di Cina, Russia e Iran. Durante la tappa a Lima, la presidente Keiko Fujimori ha siglato l'adesione al programma statunitense Scudo delle Americhe per potenziare la condivisione di intelligence contro il narcotraffico e la criminalità organizzata, rassicurando sulla piena tutela della sovranità nazionale. Rubio, arrivato dopo le visite in Colombia ed Ecuador, ha ribadito che la stabilità dell'area costituisce una priorità strategica per l'amministrazione Trump, ponendo le basi per una più stretta cooperazione anche in ambito economico, commerciale e di gestione delle emergenze ambientali. Avete sentito le ultime notizie di Radio Capodistria, ore 9:34 minuti.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Con gli amici dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia, stamattina in particolare con Sergio Nordio. Buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
1: Carissimo Sergio, allora è arrivata la pioggia, speriamo non abbia causato più di troppi danni, però era necessaria.
2: Sì, è piovuto tanto nella giornata di ieri, specie sulla pianura, le costa, diciamo, sono stati questi temporali che hanno portato piogge molto importanti, che in diverse località hanno toccato i 100, 120 e fino ai 230 mm di Lignano Sabbiadoro, dove è la località che è stata più colpita. Ci sono ancora adesso in questo momento delle piogge sparse, qualche temporale sulle zone orientali, proprio al confine fra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, e il residuo di questa saccatura, di questa depressione con l'aria fresca in quota. Ci aspettiamo un miglioramento già nel pomeriggio, quindi dovremmo avere delle schiarite, continuerà a esserci un po' di bora moderata, sempre sulla costa, ancora raffiche intorno ai 40-50 km orari, e il tempo però è in deciso miglioramento, quindi avremo diciamo una tendenza per tutto il fine settimana, una situazione direi assolutamente buona dappertutto, con cielo sereno, poco nuvoloso, forse appunto a tratti la presenza di qualche nuvola in più, ma in un contesto decisamente stabile, quindi sia sabato che domenica giornate stabili, anche abbastanza soleggiate. Ci sarà ancora un po' di borino al mattino di sabato sulla costa. Le temperature tenderanno a essere un po' più fresche, insomma abbiamo visto questo abbassamento dopo il gran caldo che ci ha accompagnato per tanto tempo, e quindi avremo condizioni veramente gradevoli nei prossimi giorni. Le temperature si riprendono, le massime intorno ai 25-26 gradi, quindi insomma
1: si starà bene. Si starà benissimo. Anche l'inizio settimana sarà buono, da quello che ho visto sul vostro sito almeno?
2: Sì, al momento è così, diciamo senz'altro lunedì e martedì ancora giornate abbastanza stabili, qualche nuvola passeggera, ci sono dei deboli fronti, ma non sono previste precipitazioni, temperature restano tutto sommato sempre intorno ai 25-26 gradi, i valori massimi, di notte un po' più fresco, ma valori che sono direi in linea proprio con la media del periodo.
1: Finalmente con la media del periodo. Bene, avremo delle belle giornate, io ti ringrazio per queste previsioni, ci diamo appuntamento al prossimo weekend.
2: Certamente, grazie a voi e buon fine settimana a tutti.
1: Buon fine settimana, e noi proseguiamo ancora con la musica e poi con il cinema insieme al nostro Francesco Rozier.

0: Spazio Cinema anche oggi con il nostro critico cinematografico Francesco Rozier. Ben ritrovato, Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E bentornato da Venezia, anche se il Festival del Cinema non è ancora finito. Ma sei tornato perché non ti piacciono le cerimonie?
1: No, che dopo un po'. Diciamo che solitamente i festival, ma Venezia in particolare, concentrano le cose più interessanti, quelle che bisogna assolutamente vedere nei primi giorni, quindi gli ultimi giorni di solito c'è meno roba da vedere. Ovviamente c'è sempre roba interessante ed è un po' triste andarsene via prima e non vedere tutto, però a un certo punto è giusto, secondo me, anche tornare alla vita vera.
0: Che non è male, però, direi, vero? No, anche perché dopo 8 giorni al festival, 32 lungometraggi, un cortometraggio 62 ore passa in sala, perché dovete sapere che io mi sono fatta gli affari di Francesco insieme a voi. Ecco, altrimenti sei contento di quello che hai visto a Venezia? Che impressione ti porti a casa di questa edizione del festival? E ti chiedo innanzitutto se è stata intanto un'edizione all'altezza delle aspettative.
1: Allora, diciamo che, come avevo raccontato l'altra volta, non ero partito super ottimista quest'anno, nel senso che appunto mi era sembrata un'edizione sulla carta meno interessante rispetto agli ultimi anni per tutta una serie di motivi. Devo dire che mediamente in realtà il livello mi ha abbastanza sorpreso, soprattutto se parliamo dei film in concorso, nel senso che in generale mi è sembrata un'edizione comunque buona, per cui pensavo peggio, ecco, per come sono partito. Diciamo che mi sembra comunque una manifestazione che presenta dei limiti piuttosto evidenti, nel senso che fuori dai film in concorso, che sono veramente di gran lunga quelli più interessanti, quelli da vedere, c'è veramente molto poco spazio per scovare dei film realmente interessanti. Magari nella settimana della critica ci sono, insomma, delle chicche un po' più nascoste, però anche da lì solitamente fatica ad emergere qualcosa, un nome che farà realmente strada poi da qui in avanti. E in generale, appunto, togliendo i film del concorso, nelle altre sezioni secondo me manca proprio la freschezza di riuscire a scoprire, a vedere qualcosa che sarà realmente rilevante per la stagione, mentre ad esempio appunto a Cannes in tutte le sezioni c'è qualcosa che riesce a far parlare di sé, che sappiamo che quando uscirà in sala durante il corso dell'anno diventerà uno dei film da vedere assolutamente. A Venezia questa cosa succede molto di meno, secondo me, esatto, e anche i film in concorso rispetto alle passate edizioni, secondo me, erano comunque, nella gran parte, ovviamente non tutti, però delle proposte un po' fuori dal tempo, nel senso che non mi sembra che fossero dei film, né per stile né per argomento, capaci di dialogare veramente con il presente. Mentre a Cannes quest'anno abbiamo visto tutta una serie di opere che non potevano uscire in un momento storico diverso da quello in cui sono viviamo uscite oggi, perché assorbivano proprio tutta una serie di paure, di tendenze, di interessi, di cose che sono molto contemporanei. Molti dei film più belli, anche tra quelli che abbiamo visto quest'anno a Venezia, potevano uscire anche 10 anni fa o tra 5 anni e sarebbe stato uguale. Quindi sono un po' di opere fuori dal tempo che, nonostante appunto magari siano bellissime, però secondo me uno dei motivi anche che fa poi, cioè, che a me personalmente fa andare, mi fa venire voglia, insomma, di frequentare i festival, è anche per avere uno sguardo sul mondo e sulla contemporaneità, cosa che appunto dal mio punto di vista Venezia ha faticato quest'anno a dare.
0: Questo dovrebbero fare i festival in generale, poi c'è infatti chi ci riesce, sì, chi un po' meno.
1: Esatto, ecco. Poi magari sono, dipende anche dall'annata, da cosa ti è arrivato, cioè non è che sono tanti fattori ovviamente
0: che influiscono, certo, esatto, difficile dire che cosa incida di più. Senti, detto questo, tra tutti i film che hai visto, ci racconti qual è quello che ti è piaciuto di più, quello che per te è il film del festival di quest'anno?
1: Anche qui è veramente molto difficile, soprattutto se bisogna fare delle previsioni, nel senso che
0: Le faremo, lo sai.
1: Esatto, che nel senso che era un concorso, almeno fin dove ho visto io, che ho visto 16 su 20 film in concorso, quindi un po' più o meno quasi tutto, era un concorso davvero tanto eterogeneo, senza la possibilità di mettere a confronto tra di loro i film, non so come spiegarlo, per cui sarà molto a gusto personale della giuria, non c'è un tema portante in questa edizione, non ci sono delle riflessioni che accomunano più film per cui dici ok, posso preferire come ha affrontato questo argomento un film piuttosto che un altro. Sono tutti molto diversi tra loro, slegati per certi aspetti sia stilisticamente che da un punto di vista appunto dell'argomento, della narrazione, per cui molto, molto difficile, vabbè, però comunque provo a raccontare quelli che sono stati per me i film più belli e più interessanti. Sicuramente il film più assurdo che ho visto, uno di quelli che veramente ti rendi conto di aver visto qualcosa di probabilmente irripetibile, è un film russo che si chiama Dau, del regista Ilya Kerzakowski, che praticamente nasceva una ventina di anni fa, film biografico tradizionale, sulla vita del fisico sovietico Lev Landau, che era soprannominato Dau, che vinse il premio Nobel per la fisica nel 1962 ed era una figura centrale della ricerca sovietica, diciamo era un po' l'Oppenheimer dell'Unione Sovietica, per fare un paragone. Praticamente questo progetto nasce appunto come un biografico classico, ma a un certo punto è diventato un progetto assurdo, nel senso che nel 2009 a Kharkiv in Ucraina è stato costruito un enorme complesso che praticamente riproduceva un istituto sovietico degli anni 30 e 50, quindi con laboratori, uffici, dormitori, una mensa, il parrucchiere, la redazione di un giornale, appartamenti. Era un set a cielo aperto di 12.000 metri quadrati che funzionava veramente, nel senso che per circa 2 anni centinaia di persone hanno vissuto lì e ognuno di loro ha ricevuto un'identità, una storia personale del proprio personaggio e hanno vissuto per 2 anni 24 ore su 24 come se vivessero realmente in quel mondo, quindi tra il 1938 e il 1968. Cioè tutti si vestivano, mangiavano quel cibo, utilizzavano quel denaro, quel linguaggio, quei rapporti gerarchici, i giornali, gli eventi storici, tutto quanto era ricostruito, cioè una sorta di enorme reality show. Da qui sono state ricavate 700 ore di girato in pellicola, da cui sono nati 13 film, 3 serie TV, tutte uscite nel corso di questi anni. Infatti avevo già visto nel 2020 il primo film che era uscito, diciamo, da questo progetto, questo DAO, che è stato presentato quest'anno in concorso a Venezia. È un po' un ritorno alle origini del progetto, nel senso che è il film che chiude la storia principale di questo progetto. Quindi è stato veramente qualcosa di assurdo, perché tu vedi delle persone che fanno realmente la loro vita, però che in un qualche modo montate assieme portano avanti appunto una storia o qualcosa. Quindi non sono degli attori che stanno recitando una parte, ma sono effettivamente delle persone filmate, però che sono all'interno della simulazione. Quindi questo è sicuramente il progetto più pazzo che si potesse vedere.
0: Che hai visto. Se ne parlerà sicuramente ancora di questo progetto, così come si parlerà di altri film, per esempio di Possible Love, che pare, ecco, da quello che ho letto, sia forse il film che sia piaciuto di più al pubblico, non solo alla...
1: Questo non lo sapevo, però è sicuramente quello che a me è piaciuto di più, in assoluto. Quindi anche mi fa molto piacere. Questo è un film coreano di un regista che si chiama Lee Chang-dong, che, come fa spesso il cinema coreano, racconta un po' le disparità tra la classe alto borghese e invece quella più povera. Il cinema coreano ci ha abituato negli ultimi anni a questo tipo di racconto, da Parasite di Bong Joon-ho, che è stato un successo incredibile, al recente anche No Other Choice di Park Chan-wook, che era qui a Venezia l'altro anno. Questo lo fa ancora una volta, però con uno stile completamente diverso, quindi un film molto più di dialoghi, riflessivo, però veramente bellissimo. Il film, tra l'altro, è prodotto da Netflix, quindi uscirà anche sulla piattaforma.
0: C'è già la data, lo sai, il 6 novembre.
1: Ah, ok.
0: Possibile, a proposito di Possible Love.
1: Esatto, esatto. L'altro film di cui mi sembra che si siano innamorati tutti è Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Martin McDonagh è diventato famosissimo con il film 3 manifesti a Ebbing, Missouri, ma anche con il successivo Gli spiriti dell'isola. Mm-hmm. Qui siamo sull'isola di Pasqua negli anni 70, dove praticamente due sicari della CIA si trovano un po' a fare i conti sulla loro vita, sono interpretati da John Malkovich e Sam Rockwell, che veramente offrono delle interpretazioni memorabili, e in generale un film dalla scrittura assolutamente perfetta, proprio una di quelle macchine oliate in cui tutto quanto coincide, proprio una goduria vedere un film con dei dialoghi scritti in questo modo. Quindi sicuramente mi sembra, per un pubblico diciamo più generalista, più abituato insomma ad andare in sala a vedere dei film non troppo da festival, questo sarà uno di quelli che piacerà in assoluto di più, ma anche che immagino farà parlare di sé anche agli Oscar in moltissime categorie.
0: E come vedi la corsa ai premi? Hai già in mente il possibile Leone d'Oro?
1: Sì, secondo me tra Possible Love e Wild Horse 9 mi sembra che siano entrambi molto, molto interessanti. Anche è piaciuto moltissimo Look Back, film giapponese di Hirokazu Koreeda. Qua racconta il rapporto molto stretto tra due bambine che fanno amicizia per la loro passione per i manga, quindi costruiscono la propria vita attorno a questa passione che poi a un certo punto diventa un lavoro, un film veramente super commovente, proprio davvero molto bello. Anche questo penso che sarà uno di quelli che andrà a premio, ecco.
0: Domani comunque sapremo tutto, quando ci sarà la cerimonia di chiusura, e poi come sempre scopriremo se e quanto i tuoi pronostici saranno confermati. Intanto
1: sì, però veramente molto molto difficile,
0: immagino. Ad ogni modo c'è già un po' di Venezia nelle sale cinematografiche?
1: Sì, ovviamente subito escono dei film presentati qui a Venezia. Quello più popolare in assoluto è sicuramente il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger, documentario che ripercorre la reunion della band inglese. Tra l'altro, piccolo aneddoto, ha portato talmente tanta gente sul Lido di Venezia che tutto quel giorno lì era sparita la rete sui cellulari, cioè non c'era possibilità di far chiamate né di mandare messaggi né di andare su internet, perché c'era troppa gente, ha mandato in cortocircuito la rete. Quindi penso che sia un film piuttosto atteso. Sappiamo insomma gli Oasis quanto abbiano
0: significato e significhino alla fine, no?
1: Sì, esatto. Quindi quello è sicuramente un film evento. Poi esce dal concorso di Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. È un film che forse è stato il più divisivo presentato qui in concorso a Venezia. A me personalmente non ha fatto impazzire, però insomma in realtà ha anche avuto molti fan, per cui sicuramente un film da vedere. Tra gli altri film in sala questa settimana c'è anche Serpenti, anche questo presentato a Venezia fuori concorso, di Roberto De Paolis, sceneggiato dai fratelli di Innocenzo, una commedia surreale dai toni grotteschi in cui praticamente un signore ha ucciso la propria, dichiara di aver ucciso la propria moglie e va a costituirsi nella caserma dei carabinieri più vicina a casa, ma per tutta una serie di problemi burocratici non riesce a farsi arrestare. Quindi fin dai toni piuttosto surreali, che vede nel cast anche Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino, è un film che sicuramente offre degli spunti interessanti.
0: Benissimo, allora noi auguriamo buon cinema a tutte e a tutti. Grazie Francesco, appuntamento alla prossima settimana. Vedremo anche se i pronostici su Venezia 83 saranno stati azzeccati. Sarà la prima cosa di cui parleremo.
1: Assolutamente, alla prossima settimana.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano code per un incidente tra Cimpello e Pordenone Sud in direzione Conegliano. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e innesto A22 in direzione Venezia. Sta piovendo su diversi percorsi del nord-est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo fermo tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per due giorni consecutivi, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano viabilità e traffico da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, bass persuades. Let's go.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: Le novità di oggi, beh, bisogna dire che iniziano ad uscire delle belle canzoni, eh. Gli artisti si sono messi in movimento dopo l'estate che era un po' più tranquilla, mi sembra giusto, no? Prendersi una pausa. Comunque iniziano ad uscire davvero delle belle cose sia a livello italiano che internazionale. Oggi avremo due proposte internazionali e una italiana, una bella sorpresa, ma intanto partiamo con la rock band britannica Nothing But Thieves. Si intitola A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che esce proprio oggi, quarto assaggio del prossimo album Stray Dogs, che arriverà il 25 settembre a segnare un nuovo capitolo per questa band che ha appena superato i 10 anni di carriera. Il brano è stato presentato in anteprima qualche giorno fa alla BBC, ha un testo molto personale, i ragazzi lo descrivono come una sorta di conversazione tra il proprio passato e il proprio futuro, quella sensazione di essere inseguiti da ciò che eravamo e allo stesso tempo da ciò che pensavamo saremmo diventati. C'è una curiosità molto bella legata al disco che sta per uscire tra qualche giorno. Bene, la band è tornata negli Angelic Studios, gli stessi studi in cui aveva realizzato il primo album più di 10 anni fa. Beh, non sono pochi gli artisti che amano tornare nel luogo che li ha lanciati, dove hanno fatto delle cose importanti, nel caso di questa band inglese, appunto negli Angelic Studios. Ora li aspettano mesi importanti dopo una bella estate in cui hanno supportato i concerti di Biffy Clyro, poi hanno partecipato a numerosi festival in tutta Europa, hanno partecipato anche a un concerto da headliner all'Electric Castle in Romania. Non si parla spesso di artisti noti che vanno da quelle parti. Comunque loro a gennaio 2007 vivranno qualcosa di sensazionale. Inizierà il tour più grande di sempre per loro e il 24 di gennaio, quindi proprio all'inizio, saranno all'Unipol Forum di Milano per l'unica data italiana. Che bello, questo tour che li porterà con concerti nel Regno Unito, in Irlanda, in molti paesi d'Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Ma intanto eccoli qui su Radio Capodistria con A Different Kind of Happiness.

Saprete, è un'antica arte giapponese che consiste nel riparare le ceramiche rotte mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Non nascondere quindi le crepe, ma trasformarle in qualcosa di prezioso. Ebbene, Lisa porta questa immagine nella propria dimensione personale. Le ferite, i pensieri e le fragilità non sono qualcosa da cancellare, ma possono diventare parte della nostra storia e persino della nostra forza. Il brano è scritto dalla stessa Lisa insieme a Dardust ed è accompagnato da un videoclip che anticipa pure la natura del nuovo progetto, un lavoro che non vuole fermarsi soltanto alla musica, ma coinvolgere diverse forme d'arte. Kintsugi apre quindi un nuovo capitolo della storia di Elisa, proprio mentre si avvicina un traguardo importante. Nel 2027 festeggerà 30 anni di carriera, di già così tanti. Lo farà con un grande appuntamento dal vivo. L'11 settembre, esattamente tra un anno, sarà protagonista alla RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia. Sarà una giornata speciale dedicata a questo trentennale di musica e pensata anche come un'esperienza immersiva tra musica, arte, creatività, memoria, benessere e sensibilità che prenderà il via dalla mattina e culminerà nel concerto serale. Insomma, sarà una 24 ore imperdibile, ma intanto di imperdibile c'è adesso questa nuova canzone che noi andiamo ad ascoltare. La mettiamo su, Jure? Benvenuto, Jure ha preso il posto di Bojan Hlastec. Kintsugi, Elisa.

0: Eh beh, manco questa la dimenticheremo come canzone. Sono le 10:21 minuti e qui c'è, è arrivata finalmente. Io l'aspettavo, ho detto quando viene? Viene almeno per un saluto.
1: Buongiorno
0: Barbara Urizzi.
1: Buongiorno.
0: Un'apparizione come la Madonna. Ho chiesto stamattina.
1: Ho latitato un po' per tutta l'estate, però come sai, dopo di te
0: impegni.
1: C'è Finisterre. Non è che io sono una di quelle persone che non lo so, il martedì ho già la trasmissione pronta, no? Le ultime ore di solito sono quelle più importanti, no? In cui si decide tutto, per cui per oggi ce l'ho fatta.
0: Ce l'hai fatta, io ti ringrazio per questo, anche perché Barbara Urizzi tornerà, incrocio le dita, tutte quelle che ho, prossima settimana a Calle degli Orti Grandi.
1: Cosa deve succedere la prossima
0: settimana? Non lo so, perché sai, tra partenze, ritorni, impegni, appuntamenti, ogni tanto dice, sai, forse venerdì non ci sono, sai, forse non ce la faccio, e allora io,
1: con molta tristezza, però gioia ovviamente per Calle, non ho venerdì impegnati.
0: Bene, allora sei impegnata con noi,
1: per cui
0: sarà il valore aggiunto.
1: Grazie.
0: Dei valori aggiunti della trasmissione.
1: Allora Barbara, dimmi delle tre canzoni che hai scelto oggi, perché appunto adesso le nuove entrate le scegli te da sola.
0: Mi interroga.
1: Qual era la più bella?
0: Io credo questa di Elisa.
1: Questa.
0: Io metterei questa di Elisa. Mm. Anche se Nothing But Thieves
1: hanno il loro perché.
0: Hanno il loro perché. Forse potrebbero avere il loro perché anche David Guetta e High Patton, che poi insomma sto nome alla fine è un italiano, si chiama Giorgio Ortensi. C'era anche questa terza uscita che volevamo, che vorrei insomma
1: mettere.
0: Io vorrei mettere,
1: che
0: perché
1: dici?
0: Loro hanno fatto ballare tutta l'estate nei loro appuntamenti il pubblico con questa canzone. Adesso la vogliono condividere anche con noi, non solo noi di Radio Capodistria, ma con tutte le radio. E allora You and I, Me and You esce ufficialmente oggi, questa bella collaborazione nata quasi per caso, ecco, tra loro due, è nata proprio a seguito tra l'altro del successo di questo giovane ragazzo di cui non sapevo nulla fino al momento di leggere la scheda, italianissimo, dicevo, Giorgio Ortensi, che è diventato famoso a livello internazionale per i suoi remix virali dei grandi classici degli anni 90, e in particolare ecco loro si sono incontrati dopo il successo del suo remix di Be My Lover dei La Bouche, che ha superato i 350 milioni di stream.
1: Vabbè, adesso con queste premesse, guarda, se non mi fai ballare già da subito.
0: Bene, pronta
1: a ballare,
0: poi pronta anche a raccontarci non solo l'ultima puntata, l'ultima puntata di Finisterre, ma soprattutto quello che arriverà la prossima settimana. Qualcosa c'è già?
1: Sì,
0: idea c'è?
1: Solo idee, un po' di fumo.
0: Cercheremo di concretizzarle
1: però
0: quando arriverà. Il momento
1: certo, lunedì
0: opportuno.
1: Mattina praticamente. Allora andiamo con David Guetta, perché sennò dopo non riesco a dirti nulla. Andiamo con la nuova canzone You and I, Me and You.

0: è un po' esagerando a quest'ora del mattino già andare con la dance così.
1: No. È per svegliarci.
0: Cosa le ho fatto? È colpa mia, è colpa mia.
1: Mi ha contagiata. Allora, cara Barbara, sì, nell'attesa di ritrovarci settimana prossima e raccontare, insomma, tu le novità, raccontaci della puntata che chiude oggi il viaggio di Finisterre.
0: Vediamo sempre un seno, perché l'ospite quando è in diretta non si sa mai al 100%.
1: Vabbè.
0: Allora, io oggi vorrei partire con Vincenzo di Cammini d'Italia, perché proprio questa mattina c'è un bellissimo festival, Junca Festival, più o meno la zona credo sia quella dell'Appennino Tosco-Emiliano, dove passa la Via degli Dei, altri cammini, e questa 3 giorni per camminatori con tante belle cose da fare, quelle che piacciono, lo yoga, i corsi per orientarsi, insomma di tutto e di più, poi i camminatori VIP, insomma un sacco di belle cose. Poi chiameremo Sara Cinquini per parlare di quella che è la sua prossima enorme impresa. Lei vuole iniziare nel 2027 a 50 anni il record femminile del giro del mondo in bicicletta, senza supporto, lei da sola, e chissà. Ecco, per cui siamo curiosi di scoprire di tutto e di più. Poi c'è Claudio Ansaloni, che è una guida che conosciamo, che sta per partire per un viaggio in Madagascar, un viaggio anche di solidarietà, ce lo faremo raccontare, con progetti poi nei confronti anche del sostegno delle comunità locali. E infine avremo Luca De Cas, che è un editor di Terre di Mezzo, e vogliamo sapere un po' le prossime guide dei cammini, vogliamo capire, perché pare, Vanisa, che quest'anno, per quanto riguarda il Cammino di Santiago, ci sia stato un aumento del 60% di camminatori italiani, e noi vorremmo capire se è l'effetto Checco Zalone.
1: Beh, forse potrebbe. Comunque
0: non mi ha detto di no, non ho ancora fatto ufficialmente la domanda,
1: vabbè,
0: però
1: arriverà, lo scopriamo tra un'oretta. Allora, niente, noi ci dobbiamo salutare, martedì partirai con una nuova avventura, e poi ci ritroveremo, Barbara.
0: Certo, allora l'avventura è Radio Vagando, e poi il venerdì ci si ritrova qua,
1: è
0: da
1: quella.
0: Venerdì prossimo a parlare di novità. Questa perché non l'abbiamo presentata prima dell'inizio dell'estate? Questa,
1: ma perché volevo lasciarla
0: hit dell'estate, questa, per
1: e
0: cui
1: quindi,
0: se mi chiedi un pezzo, io sono orientata verso le cose danzerecce, specie in estate, e per me questi ragazzi della Norvegia sono stati un po' una scoperta. Per questo pezzo non mi ha ancora stancato e siamo arrivati alla fine, per cui l'abbiamo sentito tanto, ballato tanto, eppure ha sempre il suo fascino.
1: Felicissima di aver condiviso con te questa grande hit dell'estate. Buon weekend a tutti, ci salutiamo così, alle 10.30 le notizie flash, e poi restate con noi, la programmazione di Radio Capodistria continua
0: alle 11 con Finisterre. Ciao a tutti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il mondo della politica italiana piange Emma Bonino, scomparsa poco fa all'età di 78 anni. L'annuncio giunge da Più Europa, partito da lei fondato che in una nota ha reso omaggio a una figura sempre radicalmente libera, già attivista parlamentare, ministra e commissaria europea, da sempre in prima linea per i diritti umani e contro gli autoritarismi. Bonino si è spenta in una clinica privata a Roma a seguito di un ricovero in terapia intensiva per problemi respiratori dopo aver superato un tumore al polmone diagnosticatole nel 2015. Numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello della Premier Giorgia Meloni, che ha espresso profondo rispetto per una voce forte della politica italiana, riconoscendone l'impatto nella vita pubblica della nazione, pur nella diversità delle posizioni politiche. Un vasto incendio è divampato ieri sera sull'isola di Brazza, avvicinandosi a causa del forte vento anche alle zone abitate. Nella notte era stata predisposta un'eventuale evacuazione via mare, che non si è però resa necessaria. Nessuna abitazione è stata danneggiata. Le fiamme sono scoppiate nei pressi di Ložišća, interessando un'area difficilmente accessibile. Nelle operazioni sono impegnati oltre 100 vigili del fuoco, con una trentina di mezzi e 4 aerei antincendio. Il fronte meridionale dell'incendio rimane ancora attivo. Attimi di paura questa mattina presso una scuola superiore di elettrotecnica a ovest di Zagabria, dove uno studente ha ferito un compagno e una dipendente dell'istituto con un oggetto affilato, presumibilmente un coltello. Scattato l'allarme poco dopo le 8, le forze dell'ordine e di soccorsi sanitari sono tempestivamente intervenuti sul posto. L'aggressore è stato subito bloccato e posto sotto la custodia della polizia. I due feriti hanno ricevuto l'assistenza medica necessaria, mentre gli agenti stanno eseguendo i rilievi e le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nella giornata conclusiva della convention repubblicana a Dallas, evento ideato per compattare l'elettorato prima delle elezioni autunnali, il vicepresidente J.D. Vance ha tenuto un discorso d'impatto focalizzato sulla mobilitazione per le imminenti consultazioni di metà mandato. Dopo aver toccato temi familiari, Vance ha attaccato duramente i democratici, accusandoli di estremismo, di incitare odio e di anti-americanismo, prendendo di mira le posizioni radicali di alcune componenti del partito sull'11 settembre 2001. Acclamato dalla platea con cori che lo proiettano già verso le presidenziali del 2028, il vicepresidente ha smorzato le speculazioni sul futuro con una battuta, invitando la base a concentrarsi unicamente sul successo elettorale di novembre. Avete sentito le ultime notizie di Radio Capodistria? Tra pochi secondi saranno le 10:34 minuti.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 e in replica il lunedì alle ore 21 su Radio Capodistria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Soave a causa del traffico intenso e si rallenta anche all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e code anche in entrata allo svincolo di Latisana. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi fino alle 21 di domenica resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. Inoltre dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Infine, dalle 2 alle 6 del mattino, chiuso per lavori anche lo svincolo di Vicenza Nord in uscita provenendo da Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Iurezzoli oggi alla parte tecnica ed eccoci qui per l'ultima puntata della stagione di Finisterre, dopo tutta un'estate in cui abbiamo seguito persone, viaggi, cammini, persone che hanno scelto di attraversare il mondo lentamente, a volte a piedi, a volte in bicicletta, abbiamo scoperto territori, confini, storie e anche oggi noi viaggeremo parecchio. Oggi dicevamo ultima puntata che potete anche risentire in replica questa sera alle ore 21, però poi naturalmente le trovate tutte dal nostro sito internet, per cui oggi si viaggia dall'Appennino bolognese al Madagascar, dal sottosuolo del Carso fino a Santiago e poi addirittura parleremo di un giro del mondo in bicicletta, per cui non ci faremo mancare nulla. Oggi un sacco di ospiti, mi sa che dovremo correre un pochino. Allora, cominciamo dall'Appennino bolognese perché proprio in queste ore sul monte Bibele, spero di pronunciarlo bene, ecco, questo monte si sta popolando di tende e di camminatori perché proprio da oggi fino al 13 di settembre torna Yunca, che è il festival organizzato dai nostri amici di Fratelli, amici fraterni quasi per quanto riguarda i cammini, per cui dagli amici di Cammini d'Italia, per cui 3 giorni di escursioni, incontri, laboratori, vita all'aperto. E noi abbiamo al telefono proprio uno dei fondatori di Cammini d'Italia, che è Vincenzo. Vincenzo, buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno, ciao a tutte e tutti. Grazie per avermi ricontattato.
0: Ma ti volevamo un po' nell'ultima puntata. Senti, sono le 11 passate e Yunca adesso sta praticamente comincerà a breve, no? Ufficialmente verso le 13:30. Ecco, e siamo alla terza edizione. E che atmosfera c'è adesso? C'è già gente che sta arrivando sul monte Bibele?
1: Allora, sì, Bibele, prima avevi ipotizzato l'accento.
0: Sì.
1: Allora, sì, c'è già movimento da inizio settimana in realtà per tutti gli addetti ai lavori. Abbiamo, diciamo, messo in moto una grande macchina tra allestitori, tra content creator, tutti gli addetti ai lavori. Sì, c'è un bel movimento. Purtroppo il meteo nei giorni scorsi non è stato troppo benevolo, come... Penso si è visto un po' in tutto il centro nord Italia, però oggi c'è il sole e quindi siamo strafelici, c'è stato solo un piccolo rallentamento e qualche difficoltà in più, ma fa parte del gioco, siamo felicissimi e carichi.
0: Senti, ma la località che voi avete scelto appunto per il vostro festival di camminatori, tra l'altro è una località anche che interseca diversi cammini, no? Per cui la zona è quella della Via degli Dèi, il cammino insomma mitico,
1: esatto,
0: da Bologna a Firenze, e poi anche quel bellissimo cammino con le opere di Landard, che è il Bologna Montana Trade Art, e anche tutta una serie di, insomma, di altri percorsi interessanti, giusto?
1: Certo, esattamente, bravissima. Addirittura noi siamo proprio sull'itinerario del Bologna Montana Trail, proprio ci passa attraverso ed è bellissimo. Sì.
0: Io l'ho messo, come dire, in programma quel cammino per la primavera, ecco, per cui lo vorrei fare perché mi ispira tantissimo, ecco. Però
1: guarda, la zona è stupenda, quindi non l'ho mai fatto, ho percorso giusto un paio di tappe qui intorno, ma promette benissimo.
0: Lo so, è una cosa unica. Ecco, comunque, la cosa bella è che Yunca, cioè non è uno di quei festival in cui uno arriva, vede un incontro, insomma, partecipa a un paio di attività e poi torna a casa. No, qua si pianta la tenda e si vive lì per 3 giorni. Perché, insomma, diventerà un piccolo villaggio di camminatori, giusto?
1: Esattamente, è quello che abbiamo un po' voluto creare già da qualche anno e stiamo sempre più affinando, è esattamente un punto d'incontro per i camminatori della nostra community, quindi un momento su 3 giorni per partecipare tutti insieme a tantissime attività, stare insieme, vivere questo posto stupendo, la natura e le passioni comuni per 3 giorni con tutti i partecipanti in tenda, con la propria tenda, chi non ce l'ha l'ha potuta anche noleggiare.
0: Senti, quella noleggiata, te lo dico da persona un po' pigra nei confronti della tenda, ecco, cioè io non ho la tenda,
1: pronta.
0: È già pronta, cioè devi solo andare, sì. Che bello, questa è una grande cosa.
1: Sì, ovviamente era su prenotazione, diciamo, abbiamo allestito insieme al campo dove andranno tutti i partecipanti un'area con tutte le nostre tende e quindi chi voleva poteva noleggiare, le abbiamo già fatte trovare pronte.
0: Allora senti, no, questa è veramente una cosa meravigliosa. Allora non vi darete anche al glamping magari? Per quelli un po' più
1: matti,
0: il glamping no, ok.
1: No.
0: Allora senti, il programma è enorme, non riusciamo a ricordarlo, poi insomma dirotteremo un pochino sul web, no? Per cui troviamo da delle escursioni, poi c'è lo yoga, i bagni nella foresta, dei laboratori, degli incontri e poi dopo ci sono anche tutta una serie di icone pop dei cammini italiani, perché anche il mondo dei cammini ha le proprie icone, ecco. Allora ti vorrei dire, se uno non ha tempo di fare tutto, magari viene la prima volta, che cosa consigliamo rapidamente?
1: Allora è molto molto soggettivo, perché
0: certo.
1: abbiamo cercato di mettere insieme davvero tantissime attività molto diversificate tra loro. Il cuore del festival è questo, praticamente io ce l'ho davanti, ora ve lo vorrei descrivere, ma è davvero una struttura stupenda, è un villaggio celtico, poi per chi vuole può seguire le storie, le foto, i video, è davvero particolare, è una sorta di piazza con una tenda col palco principale, dove ci saranno tantissimi incontri, talk, ospiti, come giustamente hai sottolineato, amici content creator, appassionati tecnici del settore dell'outdoor, e poi ci saranno anche una serie di attività ovviamente incastrate in questo territorio, sui sentieri, però comunque tutto ruota intorno a questo villaggio e al festival. Ci sono tantissimi appuntamenti, anche 3 in contemporanea quasi per tutta la giornata, e quindi ce n'è per tutti, dal giochi, attività per conoscersi in questa prima giornata che è oggi, laboratori.
0: Cos'è
1: non
0: il
1: so, sulla
0: bashcraft?
1: Tecnica dell'archetto per... Come?
0: Scusa, cos'è il bashcraft?
1: Sì, praticamente detto proprio in maniera spicciola, tecniche di sopravvivenza in natura, per chi non so vuole fare trekking,
0: accendere
1: o escursioni
0: un fuoco?
1: Anche in autonomia, sì.
0: Io ti ho interrotto su questo archetto che stavi dicendo, scusami.
1: Figurati, proprio per accendere il fuoco, vedi, tutto si ricollega.
0: Okay.
1: ti stavo spiegando proprio uno dei laboratori su quel tema. Però veramente dal riconoscimento, sempre parlando delle attività in natura, riconoscimento delle piante, erbe spontanee, quindi foraging, poi non so, per dire, la parte enogastronomica non mancherà, perché abbiamo anche un sacco di cammini che sono venuti a trovarci con i propri stand, non c'era neanche bisogno di un invito da parte nostra, ma tutti stanno portando qualcosa del loro territorio, dai formaggi al vino, quindi sarà una festa continua.
0: Ma che meraviglia. Allora senti, noi prima di salutarci velocemente, prima di chiederti anche insomma qualche l'indirizzo del sito internet, no, per le informazioni, Vincenzo ci ha appena detto che che regaliamo 3 biglietti per andare allo Yunca Festival a chi ci contatta, per cui a chi ci contatta.
1: Sì,
0: noi
1: dai,
0: di...
1: è una cosa ovviamente un po' improvvisata, però ho il piacere, sì, un'idea che mi è venuta al momento quindi sì, se ci contattate le prime 3 persone, facciamo così,
0: che ci contattano, Finisterre,
1: che contattano
0: Radio
1: voi,
0: Capodistria.
1: Potete sì, trovarci su Instagram anche, chiedete di me o comunque, gli altri ancora non lo sanno perché sto veramente improvvisando, venite a trovarci, il festival si terrà a partire da oggi, dal pranzo praticamente, dopo pranzo in poi, fino a venerdì, oggi venerdì, fino a domenica, sempre dopo pranzo, quindi anche chi non riesce a organizzarsi per pernottare e vuole venire in giornata, fateci sapere.
0: Ok, grazie,
1: saremo
0: grazie Vincenzo, lo ricorderemo durante la puntata per questa opportunità. E per cui come vi troviamo? Dove troviamo tutte le info? Immagino l'Instagram
1: allora,
0: di
1: c'è
0: Cammini
1: il
0: d'Italia.
1: sito Yunca,
0: Se...
1: Yunca Festival
0: okay.
1: con la Y K, oppure tramite i nostri canali, anche Instagram o Facebook di Cammini d'Italia, un messaggio, o anche abbiamo la pagina Instagram di Yunca Festival.
0: Bene, allora Vincenzo, ti lasciamo ritornare al tuo festival, allo Yunca.
1: Grazie, seguiteci ovviamente, vi aspettiamo.
0: Grazie Vincenzo, salutaci gli amici di Cammini d'Italia, salutaci
1: certo.
0: tutti, ci saremo anche noi prima o poi, eh. Alla prossima Vincenzo.
1: Dai, vi aspetto, ciao, un abbraccio, ciao.
0: Ciao Vincenzo.
1: Ancora.
0: E noi proseguiamo con la musica, oggi poca musica, però un po' le mie canzoni dell'estate 2026, cioè quelle di Finisterre. E questi sono i Jungle.

La Jungle, la musica dei Jungle, e cambiamo anche mezzo, perché abbiamo parlato del Festival di Cammini d'Italia, però invece adesso saliamo in bicicletta e cominciamo a pedalare. Questa volta dobbiamo andare anche molto molto lontano, perché tra pochi istanti avremo al telefono Sara Cinquini, che è un'ultra cycler italiana. Insomma, potremmo parlare per ore di un po' di tutte le sue imprese, perché nel 2024 ad esempio è stata la prima donna italiana a completare la North Cape Tarifa, cioè oltre North Cape Tarifa, cioè oltre 7.400 chilometri attraverso

0: sportiva è molto molto interessante, però anche il punto di arrivo di un suo progetto che ha questo nome, Perché una donna no, nato per parlare di libertà, di autonomia, di stereotipi, anche di possibilità femminili. Allora, le diamo il benvenuto qui a Finisterra, Sara, su Radio Capodistria. Sara, buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, senti, come va, come stai?
1: Allora, adesso sono in fase di recupero perché sono appena rientrata da un'altra gara di ultracycling che si è conclusa poco tempo fa, e quindi diciamo che sono in fase proprio di relax, però sto bene.
0: Ok. Grazie. Ecco, senti, allora, parliamo subito di questo progetto incredibile, il Giro del Mondo in bicicletta. Ecco, tu ci tieni a precisarlo, non sarà per un viaggio, sarà un tentativo di record. Ecco, allora raccontaci cosa farà esattamente.
1: Allora, l'idea è quella di partire da Milano, perché io sono nata e cresciuta a Milano, adesso mi sono trasferita nelle Marche, a Porto San Giorgio, e compiere il giro del mondo in bicicletta. Ci sono state chiaramente già altre donne che hanno fatto, certo, questo tipo di impresa, che l'hanno concluso veramente molto bene, per cui il tempo da battere è veramente interessante, e quindi attraversare tutto il mondo rientrando poi su Milano, quindi partenza e arrivo a Milano.
0: Senti, ma nel tuo progetto, in quanto tempo si fa il giro del mondo? Quanto tempo starai via in bicicletta per compiere qualcosa del genere? Lo sai? Stai già facendo un po' le tappe?
1: Allora, tappe ancora di preciso no, lo so sì, vuol dire stare via 4 mesi da casa, quindi diciamo che adesso il primo obiettivo è quello di tirare la vera e propria traccia. Non avrò delle tappe, non parto mai facendomi delle tappe prima, quindi non so mai dove dormirò, per dire, la prima notte, la seconda notte, la terza notte, perché non siamo macchine. Già quando facciamo un giro in macchina ci sono mille incognite.
0: Ah, certo.
1: Quando il motore è un corpo umano, ce ne sono ancora di più. Poi ognuno chiaramente decide come gestire queste situazioni. Io sono sempre andata a sensazione in questo, mentre sono molto precisa sulla preparazione e alimentazione, una volta che poi, e gli allenamenti, una volta che poi parto per la gara, o in questo caso il record, i tagli giornalieri non li precostruisco, okay, in anticipo, più che altro perché poi dovesse saltare qualcosa anche a livello mentale diventa poi difficile, no? Cioè recuperare, dire ok, oggi non dormo a 300 km, dormo a 250, perché ma nella testa poi subentrano tante variabili.
0: Ecco, ma in media quanti chilometri potrebbero essere? Cioè, così proprio per darci un'idea, come hai parlato in questo momento, cioè capisci, io più di 40 chilometri in bicicletta non li faccio di solito. Ecco,
1: allora, diciamo
0: ma viaggiamo
1: che...
0: in altre cifre, ovviamente.
1: Allora, diciamo che l'ultima gara l'ho conclusa con una media di 297 chilometri giornalieri. Il giro del mondo penso di stabilizzarmi su una media di 270 km al giorno. Parliamo sempre di media, nel senso che può essere che un giorno c'è poco dislivello e quindi saranno più chilometri, magari saranno oltre i 300, altri giorni saranno meno perché magari ci saranno da fare più salite, quindi più o meno, però l'idea è assolutamente questa.
0: Ecco, ma in quanto tempo?
1: 4 mesi. Quattro mesi, sì.
0: Cioè, 4 mesi il giro del mondo.
1: 4 mesi fuori da casa.
0: In bici, cioè una cosa incredibile. Sì. Ecco, ma parliamo del fatto che tu hai scelto di non avere supporto, perché partirai, sì, da sola. Come mai questa scelta?
1: Allora, io anche questo avevo provato nel tempo a fare qualche gara di avvicinamento con la macchina al seguito, però diciamo che mentalmente è un qualcosa che mi stressa di più, cioè avere il motore dietro, macchina dietro che mi aspetta. La dimensione di essere sola mi permette di entrare in sintonia con me stessa e ascoltare veramente le fatiche che faccio, perché quando hai anche una macchina dietro hai anche un team di persone che si occupa di te, e a me creava delle aspettative enormi, nel senso che quando fai questo genere di imprese comunque ci sono dei momenti di crisi, di difficoltà, dei momenti in cui ti devi fermare, e avere tutti dietro che erano fermi a aspettare me generava ansia. Quindi lo stare da sola veramente con me stessa e ascoltarmi, cioè rendermi veramente conto di quello che sono le mie esigenze, mi permette di entrare in un assetto che i primi giorni è difficile, no? Ma poi pian pianino si genera una routine che ti aiuta a ritrovarti giorno dopo giorno e a trovare il giusto ritmo che fa per te. Però anche questa è una cosa molto soggettiva tra gli atleti.
0: Senti, ma Sara, qual è il rapporto tra, non lo so, quanto possono contare le

0: gambe, il proprio fisico, la preparazione, e quanto invece conta la testa e la capacità di gestirsi in tutto questo? C'è un 50-50?
1: Assolutamente no, secondo me no, la testa fa un buon 70 e abbondante, sì, assolutamente. Allora, diciamo che sì, per come sono fatta io, mi affido a un preparatore, quindi arrivo a questo evento che so che ho delegato questa cosa, e quindi mentalmente so che fisicamente sono pronta per affrontare questo percorso. Il resto lo fa la testa, e lì bisogna lavorare con anticipo. Io ad esempio so che adesso ho i mesi che mi separano dal giro del mondo per affrontare il mio tema più grande, che è lasciare casa per 4 mesi, per cui insomma lasciare i miei figli, mia mamma e rivederli dopo 4 mesi non è semplice. Per cui diciamo che mentre per la preparazione ho delle tabelle, esco, mi preparo, mi alleno e il mio fisico sarà pronto, so che adesso devo lavorare tanto su questo, su quello che sono le variabili legate a star via da casa così tanto tempo e non avere casa dove rientrare, perché ogni giorno dormi in un posto nuovo, no? L'ho fatto per 29 giorni quando ho fatto Capo Nord Tarifa, l'ho fatto per 15 giorni adesso quando ho fatto dalla Norvegia alla Grecia, però questa volta è qualcosa di veramente più grande da visualizzare. Sicuramente ho qualcuno che mi segue anche per tutta la parte mentale di preparazione, e quindi secondo me sicuramente la testa fa la parte più grande in questo genere di imprese.
0: Senti, Sara, ancora due cose. Allora, intanto, se il prossimo anno è giugno, sperando appunto che ci sia Finisterre, ti possiamo chiamare quando stai partendo, quando sei già partita.
1: Sarebbe bellissimo, assolutamente sì.
0: Ti possiamo un pochino seguire nella prossima estate. Bene. E invece l'altra cosa che ti chiedo, diciamo che quando una donna decide di attraversare da sola paesi e continenti, spesso le viene rivolta la domanda: ma non hai paura da sola? Ed è proprio da quella domanda so che nasce perché una donna no, per cui te lo chiedo insomma piuttosto in sintesi, che cosa ti infastidiva di più da quel non hai paura e hai deciso con questo progetto di dare la tua risposta soprattutto?
1: Allora sì, assolutamente, esattamente così. Io alla fine ho iniziato a rispondere perché una donna non dovrebbe farlo, per cui è nato il progetto Perché una donna no, è volutamente in italiano perché mi piace mantenere la mia lingua di origine. Il discorso è che profondamente mio papà mi ha sempre trasmesso questa cosa, insomma, che ero una donna libera e dovevo sentirmi libera. In realtà sappiamo che il sesso femminile è molto vulnerabile, e soprattutto quando si pedala tante ore di notte, quelle che sono le paure comuni tra uomo e donna, quindi comunque ci sono delle paure che sono condivise, la donna si porta dietro tutta un'altra serie di paure che è così, purtroppo, cioè nel senso, nella nostra società è così. Anche il tipo di abbigliamento, anche quando tu entri in un bar, come sei vestita, utilizziamo degli indumenti molto attillati, molto, cioè, quindi che permettono alla fantasia di galoppare tanto. Quindi su questi temi sono ancora veramente tanto caldi, soprattutto quando attraversi degli stati con delle religioni completamente diverse dalla nostra. Ora, fermo restando che io ritengo che la base sia il rispetto, no? Cioè, per cui quando io affronto degli stati nuovi mi informo anche su questo, no? Però è anche vero che la donna ha questo tema che l'accompagna, e quindi ecco che mi piace sfidare gli stereotipi con questa domanda, nel senso che io ho sempre pedalato serenamente, con fiducia, con qualche forse attenzione in più sì, però voglio combattere un po' e voglio poter dire che anche le donne possono permettersi di fare questo senza aver paura, ed è quello che mi porta a concludere questo tipo di gare, perché ho sempre detto che quando ho iniziato a farle mi mancava sempre un qualcosa, perché non sono mai stata una persona che voleva dar da mangiare al suo ego, no? Quindi non è che finita l'impresa mi piaceva riempirmi la bocca di numeri, e quindi quando poi è nato il progetto e al mio rientro ho potuto condividerlo con tante scuole, con tante comunità, con tanti ragazzi, sia all'insegna appunto del discorso dell'abbattimento degli stereotipi che quanto può essere utile suddividere i vari compiti che abbiamo quotidiani in piccoli step per raggiungere l'obiettivo, quindi diciamo che parallelamente il progetto si sdoppia. Per me è stato bellissimo, perché voleva dire, comunque vuol dire completare un qualcosa, quindi vado là, faccio questo, ma poi torno e lo racconto ai ragazzi, ed è frutto di riflessione condivisa. Questo è bello per me, a me piace moltissimo.
0: Che meraviglia, grazie Sara. E beh, non possiamo che non seguirti quando partirai appunto per il giro del mondo, per il insomma tuo progetto personale. Diciamo che praticamente la risposta ce l'hai già data, no? Da dove viene il nome del tuo progetto, insomma, perché una donna no, cioè ce l'hai già data e ce la darai appunto pedalando. Grazie per essere stata insieme a noi questa Radio Capodistria. Seguitela Sara Cinquini e ci risentiamo quando partirai.
1: Benissimo, grazie mille.
0: Grazie per essere stata nell'ultima puntata di Finisterre su Radio Capodistria. Alla prossima. E proseguiamo con la musica e poi altri ospiti.

0: E lasciamo la musica, ultima puntata di Finisterre della stagione. Oggi in realtà siamo tutt'altro che lenti, perché appunto è l'ultima puntata, abbiamo tanti amici da salutare. Ad esempio abbiamo Claudio Ansaloni, che noi conosciamo per il Vela Trek, questa esperienza molto bella tra la vela e il cammino, che di cui lui è la guida, è appunto un viaggio della Compagnia dei Cammini. Però Claudio a fine novembre accompagnerà un gruppo di persone in un viaggio, una sorta di cammino solidale in Madagascar, e per cui andiamo nell'Oceano Indiano e noi dovremo avercelo al telefono. Vediamo. Claudio, buongiorno, pronto?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao, hai detto bene, andiamo proprio nell'Oceano Indiano.
0: Che bello, che voglia di viaggiare. Io non devo più intervistarvi, fare questa trasmissione, perché avrei solo voglia di andare in giro e di viaggiare, ecco. Allora, senti, tu hai scelto di chiamarlo Viaggio Cammino Solidale. Partiamo proprio da queste tre parole. Che viaggio sarà e perché per te era importante mettere assieme il camminare, però anche la solidarietà?
1: Perché io, viaggiando a Nosy Be, in Madagascar, come turista, facendo le mie vacanze subacquee, a me piace andare anche sott'acqua, non solo a camminare, ho incontrato a Nosy Be delle bellezze straordinarie, dei luoghi che si possono vedere, ad ammirare soltanto camminando. All'interno, ad esempio, le popolazioni, le varie cose, e anche tanta gente che ha bisogno delle realtà di aiuto. Io sono presidente di una piccola associazione umanitaria da più di 20 anni, e con le quali aiutiamo i bambini, facciamo dei piccoli progetti di sostegno alle scuole in Africa. E mi è venuto naturale pensare di camminare dentro queste isole, portando anche qualche aiuto, quindi una vacanza che ci aiuta a vedere questi posti molto belli, e anche però con un occhio a chi ha bisogno. Ecco perché camminare per me è naturale, visto che faccio la guida, e solidarietà, portare aiuto. E tutto questo solidale, perché io questa cosa la faccio come volontario, e quindi tutto quello che si porta e quello che si ricava va in solidarietà.
0: Senti, ma Nosy Be nell'immaginario di molti significa soprattutto mare e spiaggia, ecco, e voi invece appunto andate a piedi, andrete nell'entroterra. Io so che visiterete dei luoghi molto interessanti, no? Dalle piantagioni, le risaie, i villaggi, le foreste, i laghi, raggiungerete anche delle isole dell'arcipelago, ecco, per cui chi sarà con voi, diciamo che avrà modo di vedere un altro Madagascar, forse, giusto?
1: Sicuramente un'altra Nosy Be, perché come hai detto molto bene, le persone che vengono a Nosy Be spesso sono subacquei oppure si godono il mare. Pochi cominciano a camminare nei sentieri interni, e lì si comincia a vedere una realtà che è quella vera del Madagascar, che non è Africa. Il Madagascar è un'Africa particolare, un'isola molto lontana, e quindi gli animali e ciò che si vede è abbastanza diverso da quello che si vede ad esempio in Tanzania, in Kenya.
0: Senti,
1: è proprio un'altra cosa.
0: È vero che si vedono i lemuri? No, perché secondo me sono bellissimi.
1: Assolutamente sì. Io ho viaggiato in Madagascar, nella grande isola, per 2 volte, ma non li ho mai visti. A Nosy Be invece, visto che il territorio è ridotto e le foreste sono piccole, si riescono a vedere, e non solo un tipo, ci sono diversi tipi di lemuri, quelli notturni, quelli di montagna, quelli scuri, insomma ce ne sono tanti, piccoli che si nascondono nei buchi dei tronchi, e questi riusciamo a vederli sempre, tutti gli anni. Questo è il quarto anno che facciamo questo viaggio, e oltre agli lemuri ci sono camaleonti di tutte le dimensioni. Pensa che ci sono dei camaleonti che sono grandi come l'unghia del mignolo, piccolissimi, e altri invece che sono colorati, grandi, gechi di tutti i colori. E poi le popolazioni, le risaie, le coltivazioni di cacao, di caffè, di ananas, di anacardi, dell'anghilang, che è il famoso foglia, fiore, col quale si faceva lo Chanel numero 5, quindi è un'estrazione, e cresce solo lì.
0: Ma va.
1: È molto interessante come isola, è piena di sorprese.
0: Sì. Allora, io so che voi partirete il 29 di novembre, per cui come ultima domanda ti dico: è vero che c'è ancora posto, e come si fa a contattarvi, a vedere il programma, a capire, insomma, come si fa ad aggiungersi al gruppo?
1: Allora, per ora ci sono ancora due posti liberi per questo viaggio di quest'anno, che va dal 29 novembre al 9 dicembre, e stiamo raccogliendo già le iscrizioni, pensa, per il viaggio del 2027, che sarà dal 19 di ottobre al 31. Periodo nel quale il tempo è perfetto, come del resto a novembre, un po' più caldo a novembre, e invece a ottobre è un pochino meno caldo. Perché lavoriamo così con tanto anticipo? Perché è un posto così bello che non si riesce a partire improvvisandosi, bisogna prenotare almeno un anno prima i posti e le barche, e quindi io mi muovo sempre con un anno e mezzo di anticipo, ecco perché abbiamo queste due date. Per poter venire bisogna seguirci sui social, dove ci sono i modi di contattarci. Elfo Avventure si chiama l'associazione umanitaria che organizza questo, sia su Instagram che su Facebook.
0: Ripetici il nome, che forse me lo sono persa.
1: Si chiama Elfo Avventure.
0: Ah, Elfo Avventure, ok.
1: Sì, tutta una parola. Oppure sul sito elfoavventure.it, lì c'è modo di scrivere, e uno chiede informazioni, noi mandiamo tutte le informazioni necessarie. Volevo sottolineare che questa cosa della solidarietà è legata al fatto anche che portiamo là aiuti. Non andiamo solo a vedere, insomma, le cose, ma portiamo anche cose come cancelleria, vestiti, medicine, con due bagagli a testa che abbiamo nei nostri voli. Quindi una valigia è la valigia della solidarietà, quell'altra è quella che ognuno utilizza per portare le proprie cose. Poi ho visto in questi anni che la gente in genere, anche in quella personale, metà la riempie di cose che non usa più a casa, non so, magliette, eccetera. Noi tempo fa, ti racconto questa cosa, abbiamo fatto una raccolta di vestiti per bambini, perché noi andiamo più che altro a visitare un luogo dove operano dei bambini alle gambe, che è proprio di fianco al resort dove abiteremo noi, dove alloggeremo noi, e questi bambini che non camminano li vengono operati gratuitamente da un'equipe francese, e lì portiamo giocattoli e vestiti per loro. Ma non solo, per la riabilitazione post-operatoria di questi bambini, che a volte dura anche 7, 8, 9 mesi, un anno, le suore hanno bisogno di aiuto, ed ecco che lì interveniamo. Cioè, il poco ricavato che c'è nel viaggio, io l'ho già detto, sono volontario, ma c'è un ricarico di 100 euro a testa circa per poter dare una mano. Bene, questo lo utilizziamo per far camminare i bambini, cioè per la fisioterapia, le medicine che servono là, le cure, i massaggi a questi bimbi che hanno 7-8 anni. E ne abbiamo già fatti camminare più di 20, e questo è molto bello per noi che siamo molto piccoli, sì.
0: Beh, bello, complimenti veramente. Allora, senti Claudio, noi ti ringraziamo, per cui ti ringraziamo, dubbiamente sono un viaggio per conoscere un territorio che immagino sia molto bello, ma anche per provare a lasciare qualcosa in questi luoghi e soprattutto, insomma, le persone che si incontrano. Per cui buon Madagascar, sì. E ci sentiamo presto, alla prossima.
1: Bene, grazie, aspetto che molta gente mi telefoni per chiudere gli ultimi due posti di quest'anno, allora.
0: Va bene.
1: Oppure che mandino mail.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Teniamo
1: grazie.
0: Le dita incrociate. Ciao Claudio, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ciao Claudio.

0: questioning me.
1: Camera Charlie XCX qui su Radio Capodistria. Allora, stiamo arrivando quasi agli ultimi ospiti, alla parte conclusiva appunto dell'ultima puntata di Finisterre. Tra l'altro saremo in collegamento anche con la Rai del Friuli Venezia Giulia, questo più o meno attorno alle 11:45, però torniamo là da dove siamo partiti tante volte, ossia sui cammini, e lo facciamo con una persona alla quale io dico sempre che quando parlo con lui sa tutto, cioè quando parli di cammini non c'è cosa che lui non sappia, per cui neanche, come dire, cioè qualsiasi domanda lui la sa. Ecco, comunque abbiamo Luca Dei Cas, che è un editor di Terre di Mezzo Editori, lui cura la collana Percorsi e da anni osserva come cambia il popolo dei camminatori, chi parte, dove va, soprattutto perché. Allora Luca, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Barbara, è sempre un piacere, anzi grazie per l'onore di essere ospite anche dell'ultima puntata. Sei troppo buona te, no. Guarda che ci sono tante cose che non so, tantissime anzi.
1: Ma allora senti, vengo subito al dunque, poi magari vorrei anche chiederti alla fine nuove guide, nuovi cammini, ecco, però partiamo da una cosa che tu mi hai detto al telefono. Ecco, tu mi hai detto che praticamente quest'anno il Cammino di Santiago sta facendo molti numeri, cioè grandi numeri. Pare che si è aumentato di oltre il 60% rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i camminatori italiani. E allora la domanda è inevitabile, ecco, no? Parliamo di Checco Zalone e parliamo di Buen Cammino. Ecco, secondo te può esserci una correlazione sul fatto che tanti italiani hanno deciso di andare a fare il cammino più del solito, è proprio quel cammino?
2: Allora, quando era uscita la notizia del film di Zalone lo scorso anno, forse ti ricordi, ne avevamo anche parlato, c'era grande curiosità, e dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, c'era grande curiosità e ci siamo detti sarà interessante vedere nei prossimi anni se ci sarà un incremento degli italiani a Santiago. Devo dire che nessuno probabilmente si aspettava questa crescita. Ho riguardato i dati ieri mattina. A oggi ci sono arrivati a Santiago oltre 34.000 camminatori italiani, a oggi, quindi a settembre 2026. A dicembre 20, esatto, a dicembre 25 ne erano arrivati 26.000, quindi c'è un incremento, diciamo, su questo giorno dell'anno del 66%, ma se anche l'anno finisse oggi sarebbe un incremento del 30%. Gli italiani sono tornati ad essere la seconda nazione dietro agli spagnoli a percorrere il Cammino di Santiago, hanno risurperato gli statunitensi come era successo qualche anno fa. Io credo che sono tanti i fattori ovviamente che hanno portato in questi anni la crescita dei camminatori, la crescita dei cammini italiani, l'abbiamo visto, la crescita anche dell'interesse e la voglia di tanti giovani di andare a Santiago, di percorrere Santiago, ma questa coincidenza del film di Zalone non si può sottovalutare. Un valore, un merito, qualcosa c'è, ecco.
1: Ecco, senti, ma all'interno del mondo dei camminatori, ecco, come è stato recepito questo film? Perché io quando ne parlo con persone che fondamentalmente magari non fanno i cammini, non sono molto dentro tutto ciò, dicono beh dai, mi ha fatto ridere, sono stati insomma dei momenti belli, un bel film, ecco. Altri invece, ecco, io devo dire che l'ho visto e ci sono state delle battute che mi hanno veramente fatto tanto ridere, cioè te le potrei dire, sono dei momenti che mi hanno fatto molto ridere, però poi insomma ovviamente magari come dire, ho le mie perplessità, ecco. E all'interno appunto del mondo di Terre di Mezzo, del mondo in cui tu bazzichi, come è stato recepito questo film secondo te?
2: Ma secondo me c'è un po' il paragone, restando anche all'ambito musicale, è come quando ti innamori di una band che muove i primi passi e pubblica il suo primo album, te ne innamori follemente, poi al terzo album cambia un po' lo stile o il genere, no? E diventa più pop. Quindi chi è il collegato a quella band dall'inizio dice no, si sono svenduti, i Nirvana non sono più Nirvana di una volta, no? Queste cose qua. Certo. Invece chi sale sul carro di quella band al terzo album, quando appunto anche il lato commerciale, mettiamola così, ha preso una rilevanza maggiore, le radio cominciano a trasmettere la band, ecco, ovviamente quel pubblico lì è più propenso ad accogliere anche le novità rispetto a chi c'è da prima. L'accoglienza nel mondo del cammino è stata un po' questa. Il camminatore che è andato la prima volta a Santiago nel 2002, quando ancora erano in 5 in tutto l'anno, chiaramente la vive come un'usurpazione del suo territorio. Io vedo che sicuramente ha portato grande entusiasmo, perché per una volta anche, cioè, un merito è sicuramente quello di aver raccontato, poi possiamo dire magari fin troppo in maniera leggera e scherzosa, però ecco, ha portato anche una chiave di lettura del cammino, che non è solo i tanti chilometri da percorrere, la fatica, la sofferenza delle fiacche sotto i piedi, la tragedia magari anche che mi spinge a percorrere un'esperienza di questo tipo, perché molte volte lo sappiamo, certo, si parte in cammino anche per cercare qualcosa dopo un'esperienza traumatica, che sia un lutto, una perdita del lavoro, l'amore che finisce. Ecco, diciamo che questa leggerezza sicuramente ha avvicinato molti giovani. Io anche quest'estate ho sentito tante persone, amici, conoscenti che dicono: ah, mia figlia ha finito le superiori, ha deciso di partire con le amiche per fare Santiago, perché ha visto il film o ne ha sentito magari anche solo parlare dal film di Zalone, da tutta l'onda lunga che questa cosa ha generato. Quindi ecco, certo, sicuramente quello è un valore positivo, ecco, e dobbiamo, certo, interpretarlo come un'occasione per far crescere sempre di più il mondo dei cammini, certo, non solo verso Santiago.
1: Certo, certo. Poi ovviamente, insomma, io magari sento anche i commenti dei vecchi dei cammini, insomma, che ovviamente, insomma, il commento è stato: non è più il cammino di Santiago di una volta, e ci sono troppi giovani che vogliono fare festa anche la sera, non riusciamo a dormire negli ostelli noi che partiamo alle 5 del mattino, insomma, però è bello che il mondo dei cammini sia cresciuto così tanto alla fin fine, no?
2: Un ma po' io tutti credo i cammini. Che no, sì, io credo che anche su questo gli anticorpi, diciamo così, per non perdere l'esperienza reale del cammino, che poi appunto non può avvenire anche in tutt'altra parte, non solo necessariamente su quello di Santiago, ma anche sui tanti cammini italiani o anche in esperienze di turismo lento diverse, sia un po' all'interno della cultura del cammino stesso. Chi ha raggiunto questo mondo prima ha oggi il grande compito di mostrare a chi, ai giovani, a chi si avvicina adesso, che cosa vuol dire camminare, essere un camminatore, anche essere un pellegrino, no? La ritualità del camminare, il partire presto la mattina, il rispettare il silenzio degli altri negli,
1: certo,
2: ostelli.
1: Luca, perdonami, ti devo interrompere, perché mi sa che siamo in collegamento adesso con la Rai del Friuli Venezia Giulia.
0: Bella puntata.
3: Okay. Quindi chissà se ci sente Barbara.
1: Buongiorno, ci sono.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Che bello sentirti.
1: L'ultima volta per quest'anno, Marzia, bello ritrovarti, anche Giulio Cancelli, e dunque un saluto ai nostri amici della Rai del Friuli Venezia Giulia. Come va?
3: Ma questa è l'ultima volta, quindi?
1: Sì, sì, perché noi dalla prossima settimana avremo il palinsesto, quello autunnale, ecco, per cui a quest'ora ci sarà un'altra trasmissione, un altro mio collega, io mi sposto al martedì.
3: Capito.
1: Ecco, invece voi continuate ancora, l'estate dura ancora da voi?
0: È ancora un paio di puntate.
3: Abbiamo ancora
0: dopo
3: un paio.
1: No, per cui insomma
3: un paio.
1: Finite il mese.
3: Ci ha rimproverato. No.
1: Allora,
3: di là del vetro.
1: Io oggi vi presento, certo, insomma, perché il mio ospite, perché stiamo parlando di cose molto interessanti. Perché io ho Luca De Cas di Terre di Mezzo, un editor. Insomma, chi fa i cammini spesso compra quelle guide lì. Però è una persona totalmente, come dire, informata sui cammini, e lui mi stava raccontando che quest'anno, per quanto riguarda il cammino di Santiago, soprattutto per quanto riguarda gli italiani, c'è stata veramente tanta gente, no? E ovviamente poi è partito il collegamento con il film di Checco Zalone. Comunque, Luca, ci sei? Vuoi salutare gli amici del Friuli Venezia Giulia?
2: Ma certo, buongiorno a tutti, anzi grazie per farmi partecipare a questa festa di fine anno per Finisterre, quindi è un piacere essere qui.
3: Ciao Luca, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Scomparso.
1: C'è ancora. Io mi sto limitando perché mi dicono che parlo troppo, capite? Il problema.
3: No, Barbara, dai. Ma senti, già che sono così, il chiacchierone lo faccio io. Noi presentiamo invece il nostro ospite.
0: Il nostro ospite.
3: Perché ci porterà in profondità.
0: In profondità, per una volta andiamo in profondità.
1: Sottoterra.
0: Sottoterra.
3: Sì,
0: abbiamo infatti Mauro Pierig, dell'associazione Tarcetta. Pronto?
4: Buongiorno.
3: Bella questa è la carica, buongiorno, che ci vuole.
1: Buongiorno.
4: Da chi emerge dalla terra, quindi ci vuole un po' di energia, no?
1: Certo,
3: per forza,
1: E so che voi iniziate un pochino, diciamo così, a celebrare la giornata internazionale delle grotte del Carsismo, che è stata decisa il 13 di settembre, perché insomma giocate un po' d'anticipo.
3: Sì,
4: dobbiamo, tocchiamo un po' d'anticipo perché intanto il primo anno è stata decisa quest'anno la data del 13 settembre e si ripeterà anche negli anni futuri perché appunto è decisa come data del carsismo e delle grotte. Fenomeno carsico, carsistico e classico del Friuli Venezia Giulia. Il 37% del territorio della nostra regione è di origine carsica, quindi di formazione carsica, quindi diciamo che abbiamo parecchio da insegnare. La cosa interessante è che è stata presa a livello mondiale, quindi assolutamente certo. un'eccellenza e una soddisfazione nostra.
3: Sì.
4: Quindi noi partiamo un giorno prima perché insieme al promoturismo, al settore geologico della regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo messo in rete tutte le realtà delle grotte turistiche della nostra regione e faremo il 12 e 13 di grotte aperte, quindi sarà aperto a tutti quelli che faranno la prenotazione per questi due giorni. E quindi auspichiamo che ci sia tanta gente perché logicamente è un evento molto importante, il primo di questo tipo, ma è un evento molto importante che verrà ripetuto anche negli anni successivi ed è solo un primo passo di quello che è il sistema che stiamo mettendo in piedi di collegamento con tra le nostre grotte e altre grotte internazionali tipo le grotte di Postumia.
3: Ah certo. Mm-hmm. certo.
1: Ecco, io ne approfitto a chiederei perché appunto le guide di Terre di Mezzo sui Cammini sono veramente tantissime, ne escono tante. Luca è molto preparato, però non ti ho anticipato la domanda perché spero insomma di non come dire che ce ne siano, però vorrei chiederti Luca, ci sono dei cammini italiani o insomma di cui avete fatto la guida dove come dire ci sono dei tratti, delle tappe che ti portano a scoprire delle grotte, e non odiarmi per la domanda soprattutto non concordata.
2: No, è bellissima la domanda, devo dirti che grotte non mi viene in mente, però ci vado vicino, poi l'amico dell'associazione mi sgriderà, ma le collego invece al cammino minerario di Santa Barbara, che grotte non sono, però comunque andiamo sottoterra. Ecco che un itinerario che si sviluppa in Sardegna, nel Sulcis Inglesiente, quindi nel sud della Sardegna, ed è un itinerario che qui davvero l'essenza del cammino viene fuori, nel senso che camminare, il modo in cui intendiamo anche noi come casa editrice, ma anche come diciamo parte di questo mondo del cammino, non è solo il mettere un piede davanti all'altro, ma andare anche alla scoperta di luoghi e di situazioni e di storie che altrimenti non incontreresti, non riusciresti mai a intercettare muovendoti in macchina o con dei sistemi di appunto di trasporto più rapidi. Ecco, andare a camminare nell'antica, nelle miniere sarde, a riscoprire la storia, il significato di cosa il lavorare in miniera ha significato per i sardi e cosa significa ancora oggi, perché una delle cose che mi ha colpito di più quando ci sono stato è sentire ancora tanto attaccamento da parte dei sardi e dei discendenti al lavoro in miniera, che se noi ci pensiamo un attimo non so se esiste un lavoro peggiore, no, ecco, eppure no, c'è ancora tanto legame rispetto a questo, quindi ecco mi viene in mente il cammino minore Santa Barbara,
3: ma i sardi sono così ecco. Cioè i sardi sono ben saldi ecco, alle loro tradizioni, nelle loro cose.
1: Comunque
3: proprio...
1: allora la prossima domanda, così poi magari Mauro ci può raccontare qualcosa anche lui o collegarsi. Allora io vorrei chiederti dei cammini che ci sono in Friuli Venezia Giulia, quali sono di quelli che vanno per la maggiore, quelli di cui avete visto insomma le guide vanno a ruba, e se ci dici magari così quelli forse più famosi, capiamo anche se c'è qualche grotta da visitare lì.
2: Ma il più storico forse in Friuli Venezia Giulia, nel senso non a livello di epoca in cui è nato, ma a livello proprio anche di comunicazione, promozione anche rispetto nel mondo dei cammini, è probabilmente la Via Celeste, che appunto parte dal Monte Lussari, quindi è molto noto da tanti anni.
1: Certo.
2: C'è poi uno molto percorso che è il cammino Via Flavia, che parte da Muggia, quindi dalla zona di Trieste, ed essendo sul mare sono pochi giorni di cammino, è un itinerario molto turistico. Però devo dire che io citerei anche sicuramente la via Romea Strata, che passa anche per il Friuli Venezia Giulia, perché la Via Romea Strada è uno degli itinerari che ha origine medievale e che collegava i paesi baltici a Roma, quindi era la via di pellegrinaggio da chi da Estonia, Lituania, Lettonia, poi ovviamente non si chiamavano così all'epoca, però da quelle zone scendeva verso l'Italia per andare a compiere il pellegrinaggio a Roma, ed è un itinerario che si ha più diramazioni in Friuli e si ricollega per poi andare appunto verso Roma, facendo una sorta di parallela della via Francigena. E poi un itinerario nuovo, per così dire, nato da pochi anni, che è il Cammino di San Cristoforo, che copre un po' tutta la zona del Friuli occidentale, sono una decina di tappe e sta tutto al di là, alla destra del Tagliamento, quindi ti porta a scoprire valli alpine, luoghi molto freschi, le pianure dei Magredi, dove io non sono mai stato, ma è un ambiente naturale, da quello che ho visto, veramente unico, non c'è da nessun'altra parte.
1: Beh, abbiamo preso nota, Cammino di San Cristoforo dobbiamo
0: mi sono stupita per la quantità di cammini, veramente non credevo.
3: Sì,
4: aggiungo anch'io uno se volete.
1: Mauro, assolutamente, quale?
4: C'è il cammino delle 44 chiesette votive nelle valli del Natisone.
1: Quattro
4: chiesette che sorgono tutte su dei cocuzzoli su cui c'erano vecchie fortificazioni romane e quindi sono state modificate nella fase poi del cristianesimo, e ci sono ben 44 chiesette votive, e una di queste 44 chiesette è all'ingresso della grotta di San Giovanni d'Arco.
0: Ci ricolleghiamo all'appuntamento per cui poi noi siamo stati interessati a tutto questo discorso, che è appunto questa sera questo ingresso serale alla grotta di San Giovanni d'Antro. Ci racconti, Mauro, di cosa si tratta?
4: Abbiamo quasi fatto per fare un esperimento, abbiamo deciso qualche settimana fa di provare a fare il venerdì l'ingresso notturno, perché la nostra grotta vede un percorso di circa 500 metri nel bosco, e poi quando si arriva alla base della falesia c'è una scalinata di 102 scalini che porta alla chiesa, che è l'ingresso della grotta. La grotta entra nella montagna, è stata esplorata per oltre 5 chilometri, e naturalmente l'esplorazione continua, ma fino ad oggi è stata esplorata per 5 chilometri e per circa 400 metri è visitabile turisticamente. Ogni tanto noi periodicamente, in base alle condizioni, perché è un fiume sotterraneo, organizziamo degli ingressi nella parte speleologica con l'accompagnamento degli speleologi, perché ci sono dei laghetti da passare, una meraviglia sotterranea che veramente merita di essere vista. Però la cosa che attrae anche di più è dal punto di vista anche della storia, perché la grotta di San Giovanni d'Antro, non so se conoscete le valli del Natisone, ma è l'essenza di quello che le valli del Natisone offrono. Quindi è natura prima di tutto, ma poi storia, cultura, tradizione e fede, perché fare una chiesa in quelle condizioni, no? Che prima è stato rifugio dalle invasioni eccetera eccetera, poi si è trasformata in una chiesa ormai con quasi 2000 anni di storia, è qualcosa di unico. Abbiamo deciso di provare questa esperienza qualche settimana fa e stiamo riscuotendo un successo enorme. Appena mettiamo la data, c'è nel giro di poco tempo c'è tutto esaurito, quindi adesso tutti i venerdì di settembre ci sarà l'entrata in notturna.
1: Che meraviglia.
0: Quindi un appuntamento questa sera, ma poi si può, ecco, cercare di entrare nel gruppi successivi.
4: Sì,
0: giusto?
4: Certo.
0: Bene,
3: senza spingere,
1: allora,
0: attenzione.
1: Certo. Allora, cari amici, io vi devo salutare perché questa è l'ultima puntata. Abbiamo tutti i saluti finali da fare.
3: Abbiamo l'ultima puntata. Abbiamo questi saluti sempre molto
1: chiedere
3: rapidi.
1: Chiedere ancora una cosa rapida a Luca, dovremmo avercelo ancora al telefono.
2: Sì, certo, sono qui, eccomi.
1: No, forse li abbiamo persi.
2: Pronto?
3: No,
2: ci sono.
1: Ecco, così, dicevo, se volevate chiedere ancora qualcosa rapidissima a Luca, perché se no me lo prendo e andiamo verso la parte finale della trasmissione.
3: Ok, sì, Barbara, ci
0: noi
3: sentiamo.
0: Siamo arrivati alla conclusione. Sì, grazie.
1: Ciao. C'è stato un po' questo delay che insomma non ci ha permesso, diciamo così, di comunicare bene nell'ultima parte. Allora, senti Luca, abbiamo pochissimi istanti, però mi hai dato uno spunto molto interessante, no? Il caldo, estati sempre più torride che stanno cambiando anche la geografia e le stagioni del camminare, ecco, per cui ti chiedo, si sta cominciando a cercare cammini un po' più in quota, boschi, montagne, itinerari insomma un po' più freschi? C'è stata un po' questa tendenza ultimamente?
2: Sì, c'è una tendenza che diciamo ormai la catastrofe climatica credo che sia davvero davanti agli occhi di tutti. Io quest'estate sono andato in vacanza in Valtellina, nelle mie zone di dove sono originario, 1000 metri di quota, quindi non in alta montagna, ma è la prima volta che i primi di agosto ci sono più di 35 gradi, ecco, le temperature sono davvero proibitive anche per chi, come nella tradizione del mondo del cammino, è sempre partito presto al mattino, partendo magari anche alle 5, alle 6 del mattino per evitare le ore più calde. Diciamo che non è più una ricerca, ma ormai è diventato necessario trovare degli itinerari in montagna o al fresco dei boschi, perché comunque ancora il nostro mondo lavorativo normale è tutto centrato sulle vacanze ad agosto, in quanti andiamo in ferie ad agosto, e quindi chiaramente non si può andare a camminare nei meravigliosi itinerari al sud Italia, dove già abbiamo raggiunto quest'anno picchi veramente vicini ai 50 gradi. Ci sono delle esperienze dove fondamentalmente si sta un po' riconvertendo quelle che erano magari le alte vie. Quindi un itinerario che qualche anno fa sarebbe stato tracciato e chiamato Alta Via della Valle qualcosa, oggi in questa nuova chiave moderna magari prende un nome diverso e prende il nome di cammino o via di qualcos'altro che richiama le specificità del territorio. Diciamo che è un modo nuovo, forse più che legato quasi a una forma di comunicazione o di rebranding, se vogliamo, no? Però di qualcosa che esisteva già prima, quante sono le alte vie o i trekking in montagna che sono stati realizzati. Ecco, se questo può essere comunque una possibilità di avvicinarsi al mondo del cammino e di capire che ci sono forme di turismo diverse, ben venga. Ma poi, certo, ecco, bisogna sempre puntare alla comunicazione, perché fare un trekking in montagna è diverso da fare un cammino in pianura, quindi a livello di preparazione, a livello di equipaggiamento, l'abbiamo visto anche quest'estate con chiusure di bivacchi in montagna per le condizioni climatiche, distaccamenti di rocce. Ecco, bisogna sapere quello che si fa, e quindi il ruolo del racconto, della comunicazione, ancora anche il ruolo della stampa, dell'informazione o il lavoro dell'editore, ecco, serve anche a questo, a prepararsi a quello che si andrà ad incontrare.
1: È certo. E che dire, allora Luca, ovviamente il tempo con te passa sempre velocissimo, per cui ricordaci il sito internet, così possiamo dare un'occhiata anche alle ultime guide che sono uscite e magari avere anche qualche spunto nuovo su qualche viaggio, qualche esperienza nuova.
2: Trovate sempre tutto su terre.it oppure sui nostri canali social, Percorsi di Terre, su Instagram, su Facebook, quindi se frequentate un po' il mondo del cammino, mi dispiace, ma vi tocca incontrarci perché siamo più o meno dappertutto.
1: E questo è sempre un piacere, ecco. Tra l'altro io, come ultima cosa, ricordo anche che i ragazzi di Cammini d'Italia che abbiamo avuto all'inizio, che sono adesso impegnati nell'evento Yunca, insomma nel loro festival, ci hanno messo a disposizione 3 biglietti da regalare agli ascoltatori, ecco, per cui avete ancora pochi istanti per contattarci, o la pagina Facebook di Finistero, la mia personale, o i vari indirizzi di Radio Capodistria, insomma, per essere loro ospiti a questo importante appuntamento dedicato un po' a tutta la community dei cammini e dei camminatori. Luca De Cas, grazie, a presto allora.
2: Grazie a te Barbara, e buon riposo, se ti riposerai un po' con la chiusura di Finistero, no, ma mi sa di no, conoscendoti.
1: Martedì parto con Radio Vagato, per cui no.
2: Ecco, perfetto.
1: Grazie Luca, alla prossima.
2: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e sempre buon cammino, ciao.
1: Grazie, e con lui siamo arrivati davvero alla fine di questo viaggio, è stata l'ultima puntata di Finisterre. Per tutta l'estate abbiamo camminato, pedalato, attraversato confini, e che dire, soprattutto ho cercato di guardare il mondo in un modo differente, per cui grazie a tutti gli ospiti che sono passati di qua, grazie soprattutto a voi che avete viaggiato assieme a Radio Capodistria, e grazie oggi a Jure Zoli che ne ha curato la parte tecnica. Da Finisterre è tutto, un saluto da Barbara Rizzi, ciao.
5: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Sul tratto Brescia-Padova della 4 ancora rallentamenti all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Trieste. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Inoltre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo provenendo da Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Un cordiale saluto dalla redazione notiziaria del Capodistria. Vediamo i titoli del giornale radio. Al via la campagna elettorale ufficiale in vista delle 4 consultazioni referendarie previste per l'11 ottobre. 21enne spara un agente, fugge con l'auto della polizia e viene arrestato dopo un inseguimento. Ricorrono oggi 25 anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Momenti di tensione all'Assemblea regionale istriana, un incidente costringe il presidente Flego a sospendere i lavori. Tecnologia e umanità al centro delle giornate di studio Draga o Piccina. E per il momento è tutto, l'appuntamento è con il giornale radio delle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un ciclone con un fronte meteorologico si sta spostando dall'Adriatico verso i Balcani. Venti da nord-est convogliano sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio le precipitazioni cesseranno, lungo la costa continuerà a soffiare una debole bora, temperature da 15 a 24 gradi, schiarite nella notte. Domani sabato sereno con nebbia mattutina, temperature minime da 7 a 14 gradi, massime da 18 a 25. Domenica tempo simile, temperature in aumento. Lunedì cielo parzialmente sereno, nel pomeriggio nelle regioni interne locali rovesci. La viabilità. Sull'autostrada 1 tra Vrhnika e Logatec in direzione Capodistria, la corsia di marcia e quella di sorpasso sono chiuse a causa di un incidente. Il traffico scorre sulla corsia di emergenza. A causa di un intervento di emergenza attualmente in corso da parte della polizia, il tratto dell'autostrada dell'Alta Carniola, compreso tra Cosese e Smartno, in direzione Jesenice, rimarrà chiuso al traffico per un prolungato periodo di tempo. Possibili deviazioni per le regionali. Rallentamenti sulla strada Santa Lucia-Strugnano e tra Monte di Capodistria e Capodistria. Le 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario delle notizie in apertura. Al via la campagna elettorale ufficiale in vista delle 4 consultazioni referendarie previste per l'11 ottobre. 21enne spara ad un agente, fugge con l'auto della polizia e viene arrestato dopo un inseguimento. Ricorrono oggi 25 anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Momenti di tensione all'Assemblea regionale istriana, un incidente costringe il presidente Flego a sospendere i lavori. Tecnologia e umanità al centro delle giornate di studio Draga a Opicina. È ufficialmente iniziata la campagna elettorale in vista delle 4 consultazioni referendarie previste per l'11 ottobre che vedranno chiamati alle urne circa 1,6 milioni di cittadini. Questi saranno invitati a esprimersi su un referendum di tipo legislativo relativo alle inchieste parlamentari e su 3 quesiti di natura consultiva riguardanti rispettivamente le misure di assistenza sociale, il diritto di voto alle amministrative per i cittadini stranieri e l'abolizione del canone RTV. La campagna si concluderà alla mezzanotte del 9 ottobre, momento in cui entrerà in vigore il silenzio elettorale. Il servizio di Alessia Mittar.
2: Nella seconda domenica di ottobre, a poco più di 6 mesi dalle elezioni parlamentari e a 1 mese dalle amministrative del 15 novembre, le istituzioni e il panorama politico attendono la risposta della popolazione su 4 distinti quesiti referendari. Il primo, di natura vincolante, riguarda la recente riforma della legge sulle commissioni di inchiesta parlamentari, approvata dalla Camera di Stato a maggio. Promossa da ex esponenti del Comitato per la tutela dei diritti umani, con il sostegno di quasi 45.000 cittadini e l'appoggio strategico delle forze di opposizione, la consultazione mira a bloccare un testo ritenuto privo delle necessarie tutele contro le strumentalizzazioni politiche. Contestualmente, su iniziativa del governo e del partito Resistenza Verità, i cittadini saranno chiamati a esprimersi su 3 referendum di carattere esclusivamente consultivo, ovvero la cancellazione del canone radiotelevisivo pubblico, l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità per percepire i sussidi di assistenza sociale da parte dei soggetti abili al lavoro e sul diritto di voto ai cittadini dei paesi terzi alle elezioni locali. Mentre l'organizzazione formale della campagna entrerà nel vivo all'inizio della prossima settimana con la chiusura dei termini per la registrazione dei comitati e l'apertura dei conti dedicati presso la Commissione elettorale statale, i riflessi giuridici del voto seguiranno un doppio binario. A differenza dei 3 quesiti consultivi, la cui indicazione non comporta obblighi legislativi diretti, l'esito del referendum sulla modifica alla legge sulle indagini parlamentari sarà immediatamente vincolante per il Parlamento, imponendo un divieto di riesame della materia per la durata di un anno in caso di bocciatura. Perché il provvedimento venga definitivamente respinto, tuttavia, sarà necessario il raggiungimento di un preciso quorum strutturale. L'opzione contraria dovrà prevalere sui voti validi espressi e rappresentare al contempo almeno un quinto della totalità degli aventi diritto al voto.
1: La Camera di Stato esaminerà oggi in seduta straordinaria un pacchetto di misure contro il caro carburanti. La proposta prevede di ridurre l'accisa sull'olio combustibile da 157,50 a 42 euro per 1.000 litri e, previo consenso dell'Unione Europea, di abbassare ulteriormente per 6 mesi le accise su benzina, diesel e olio combustibile. Previsti inoltre aiuti per agricoltori e autotrasportatori. Questi ultimi potranno ottenere il rimborso fino al 70% dei maggiori costi del diesel e un contributo di 150 euro per l'acquisto di ogni pneumatico ad alta efficienza energetica. Sostegni per l'acquisto di carburante sono previsti anche per agricoltura, silvicoltura, apicoltura, pesca e maricoltura. Un giovane di 21 anni alle 9 di questa mattina, dopo aver provocato un incidente sulla tangenziale di Lubiana ed essere fuggito, è stato fermato dalla polizia sull'autostrada A2 nei pressi di Smartno. Durante l'accertamento il ragazzo ha sottratto la pistola d'ordinanza a un agente, gli ha sparato ferendolo in modo non grave ed è scappato a bordo dell'auto della polizia in direzione Alta Carniola. Intercettato nella zona di Lestzè, il fuggitivo è stato bloccato e arrestato a Radovlitz al termine di un inseguimento. Le forze dell'ordine mantengono il massimo riservo sul movente, mentre il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi scientifici. Secondo quanto dichiarato dal governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenc, il recente rialzo di 25 punti base dei tassi guida stabilito dalla BCE, con il tasso sui depositi salito al 2,5%, offre la flessibilità necessaria per gestire le pressioni inflazionistiche generate dagli shock energetici e dal conflitto in Medio Oriente. Nonostante le stime riviste al rialzo per l'inflazione 3% quest'anno, per poi scendere al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028, e per la PIL l'economia dell'Eurozona sta mostrando un'inaspettata tenuta. Il Consiglio direttivo, ha dichiarato Dolenz, continuerà a valutare la politica monetaria di volta in volta, mantenendo l'obiettivo primario di riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. Suscita qualche perplessità la decisione del governo di sottoporre a verifica i casi di 93 cittadini russi che dal 2015 hanno ottenuto la cittadinanza slovena attraverso la naturalizzazione straordinaria per accertare l'eventuale presenza di motivi che ne possano giustificare la revoca. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Una misura cautelativa che il governo ha giustificato con le preoccupazioni per la guerra d'aggressione di Mosca. Ma come noto, tra i cittadini russi interessati dalla verifica figura anche Viktoria Krivoluska, storica amica della Presidente della Repubblica Slovena, Natasha Pirc-Musar, cui sedeva accanto in occasione dell'incidente stradale di agosto. Una presenza che ha fatto insorgere perplessità per la vicinanza al capo dello Stato, che è anche responsabile delle forze armate, di una persona con la doppia cittadinanza. Un singolare cortocircuito potenzialmente preoccupante dal momento che esistono rigidi filtri di sicurezza per ruoli che si interfacciano con dossier e dati sensibili. La cittadinanza slovena, lo ricordiamo, può essere acquisita da una persona adulta tramite naturalizzazione straordinaria se questa apporta un beneficio allo Stato per ragioni scientifiche, economiche, culturali o simili, avendo soddisfatto prima anche gli altri requisiti di legge. Nel caso di Krivoluska, la naturalizzazione è avvenuta per meriti sportivi poiché, come ha spiegato la stessa Pirc-Musar al settimanale Mladina tempo fa, la Federazione Slovena di Bowling aveva bisogno di una donna per competere nelle gare internazionali. Nulla di strano, ma la vera ombra sulla questione che ha convinto l'esecutivo a prendere questa irrituale decisione è la relazione avuta in passata da Krivoluska con un ex ufficiale dei servizi segreti sloveni, poi riparato in Russia. Una mano lunga sulla quale, secondo il governo, serve ora fare chiarezza.
1: Secondo quanto rivelato da un'inchiesta di Haaretz, ripresa dalla testata slovena Delo, la società di intelligence israeliana Cyber Globes avrebbe spiato attivisti e organizzazioni ambientaliste in Slovenia, tra cui Amnesty International Slovenia, per mappare la rete dei contrari alla costruzione del secondo blocco della centrale nucleare di Krško, IEC 2, arrivando in certi casi ad accederne ai contatti personali. Nonostante l'assenza di segnali diretti di sorveglianza, l'attivista Jonas Sonnenschein, tra i principali soggetti monitorati, ha espresso preoccupazione per l'identità dei mandanti di tali operazioni. La vicenda si inserisce nel teso clima politico che circonda l'ampliamento dell'impianto, il cui referendum consultivo previsto nel 2024 è stato annullato dal Parlamento.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Oggi in tutto il mondo viene ricordata la tragedia dell'attacco di Al-Qaeda alle Torri Gemelle a New York. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, l'eredità di quel giorno è ancora presente nelle nostre vite, a partire dalle guerre in corso in Medio Oriente, passando dai controlli negli aeroporti e dalla sorveglianza di massa per giungere all'islamofobia diffusa e a politiche migratorie influenzate dalla paura del terrorismo. Barbara Costamagna.
5: 20 anni fa sembrava una ferita ancora aperta. Oggi, a 25 anni di distanza, ci accorgiamo che l'11 settembre 2001 non è mai davvero finito. 4 aerei dirottati, le torri gemelle colpite, il Pentagono e un quarto velivolo precipitato in Pennsylvania. 2.977 vittime in poche ore. È un mondo che da quel momento non è più stato lo stesso. Gli Stati Uniti risposero lanciando quella che chiamarono guerra al terrore. 2 conflitti durati decenni, costati centinaia di migliaia di vite, che hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di instabilità in tutto il Medio Oriente. Ma l'eredità di quel giorno va ben oltre i campi di battaglia. La si ritrova negli aeroporti, dove i controlli sono diventati molto più severi, nei sistemi di sorveglianza sempre più capillari, nei poteri estesi delle agenzie di sicurezza, nelle politiche sull'immigrazione riscritte sotto il segno della minaccia. Ha cambiato perfino lo sguardo dell'Occidente sull'Islam, alimentando sospetti e discriminazioni che hanno finito per colpire milioni di persone innocenti. Oggi però una parte enorme della popolazione non ha alcun ricordo diretto di quel giorno. Sono circa 100 milioni gli americani nati dopo gli attentati. Per loro l'11 settembre è ormai storia, un capitolo studiato sui libri, non vissuto sulla propria pelle. Eppure una storia che continua a vivere nel presente, nelle guerre che non si sono mai davvero concluse, nella sicurezza che permea le nostre vite quotidiane, nella sorveglianza diffusa e negli equilibri geopolitici che ancora oggi si stanno ridisegnando.
1: Nel suo messaggio in occasione del 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso omaggio alle vittime, ai soccorritori e alle loro famiglie, definendo l'attacco terroristico di Al-Qaeda uno spartiacque storico, rievocando come la tragedia portò all'unica attivazione dell'articolo 5 della NATO per la difesa collettiva. Von der Leyen ha sottolineato che, pur di fronte alle attuali tensioni geopolitiche, il terrore non ha piegato le democrazie. L'insegnamento fondamentale rimane immutato, ha detto, di fronte a qualsiasi minaccia l'unità delle alleanze, la difesa dei valori comuni costituiscono il baluardo più importante. Sarebbe in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita, lo studente ferito questa mattina a colpi di coltello da un compagno di classe presso un istituto tecnico a ovest di Zagabria. Nell'aggressione è rimasta ferita anche un'addetta alle pulizie di 59 anni, intervenuta per dare l'allarme. Entrambi sono stati ricoverati e dovranno essere sottoposti ad intervento chirurgico. L'autore dell'attacco, un alunno del primo anno bloccato tempestivamente da un docente prima dell'arrivo della polizia, si trova ora sotto la custodia delle forze dell'ordine. L'episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza negli istituti croati, già fortemente inasprita dopo il tragico precedente del 2024, in cui un 19enne ha ucciso un bambino e ferito altri 3 alunni e un insegnante. Un vasto incendio è divampato ieri sera sull'isola di Braccia, avvicinandosi a causa del forte vento anche alle zone abitate. Nella notte era stata predisposta un'eventuale evacuazione via mare, che non si è però resa necessaria. Nessuna abitazione è stata danneggiata. Le fiamme sono scoppiate nei pressi di Ložišća, interessando un'area difficilmente accessibile. Nelle operazioni sono impegnati oltre 100 vigili del fuoco con una trentina di mezzi e 4 aerei antincendio. Il fronte meridionale dell'incendio rimane ancora attivo. Alla seduta dell'Assemblea regionale istriana tenutasi ieri a Pisino si è verificato uno spiacevole incidente che ha costretto il presidente Walter Flego a sospendere i lavori. Il servizio di Leonella Pausina Quavità.
6: Dallo scontro verbale si è arrivati quasi a quello fisico, sventato soltanto dall'intervento di alcuni consiglieri, che tra Sanja Radulović del Partito Socialdemocratico e Irena Peruško della lista del governatore Miletić non corresse buon sangue, era noto da tempo. Anche ieri nel corso della seduta tra le due si sono verificati diversi battibecchi, culminati infine in un duro scontro. La discussione è degenerata quando Sanja Radulović ha criticato Irena Peruško accusandola di nepotismo, arrivando a pronunciare la frase «voi praticate l'incesto». La provocazione faceva riferimento all'assenso dato dalla Peruško alla relazione del Consiglio dei Giovani guidato da suo figlio. Sentendosi insultata, quest'ultima si è alzata scagliandosi contro la collega. Sull'incidente non si registra ancora nessun commento ufficiale da parte delle dirette interessate, mentre è arrivata una dura reazione della Dieta Democratica Istriana, che ha deplorato l'accaduto. Il dibattito politico ha superato il limite del l'accettabile, recita un comunicato del partito in cui si condanna in modo particolare il coinvolgimento dei familiari e dei figli nei confronti politici, così come l'uso del termine incesto utilizzato dalla Radulović durante la discussione. Un simile modo di comunicare non contribuisce né al lavoro del Consiglio né agli interessi dei cittadini dell'Istria, afferma la DDI, aggiungendo di comprendere come parole pesanti possano provocare forti reazioni, ma di attendersi allo stesso tempo moderazione da parte di tutti i rappresentanti eletti.
1: Il mondo della politica piange Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. L'annuncio giunge da Più Europa, partito da lei fondato, che in una nota ha reso omaggio a una figura sempre radicalmente libera, già attivista, parlamentare, ministra e commissaria europea, da sempre in prima linea per i diritti umani e contro gli autoritarismi. Bonino si è spenta in una clinica privata a Roma a seguito di un ricovero in terapia intensiva per problemi respiratori dopo aver superato un tumore al polmone diagnosticatole nel 2015. Numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello della Premier Giorgia Meloni, che ha espresso profondo rispetto per una voce forte della politica italiana, riconoscendone l'impatto nella vita pubblica della nazione pur nella diversità delle posizioni politiche. Nella giornata conclusiva della Convention Repubblicana a Dallas, evento ideato per compattare l'elettorato prima delle elezioni autunnali, il vicepresidente J.D. Vance ha tenuto un discorso d'impatto focalizzato sulla mobilitazione per le imminenti consultazioni di metà mandato. Dopo aver toccato temi familiari, Vance ha attaccato duramente i democratici, accusandoli di estremismo, di incitare all'odio e di anti-americanismo, prendendo di mira le posizioni radicali di alcune componenti del partito sull'11 settembre 2001, acclamato dalla platea con cori che lo proiettano già verso le presidenziali del 2028, il vicepresidente ha smorzato le speculazioni sul futuro con una battuta, invitando la base a concentrarsi unicamente sul successo elettorale di novembre. Il Canada e l'Ucraina hanno siglato una nuova intesa strategica per intensificare la cooperazione industriale e militare nella produzione di droni, con l'obiettivo per Ottawa di realizzare milioni di unità entro 2 anni. L'annuncio è giunto a margine dell'incontro a Calgary tra il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice ha formalizzato un ulteriore pacchetto di aiuti da 1,5 miliardi di dollari destinato a Kiev, che porta il sostegno totale canadese a quasi 20 miliardi di dollari dal 2022. Sul fronte diplomatico, Zelensky ha escluso negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti prima delle imminenti consultazioni elettorali russe, rinviando i colloqui decisivi con la delegazione americana e il presidente Donald Trump al previsto vertice di fine settembre a New York. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha concluso in Perù il suo tour in America Latina, volto a consolidare le alleanze con i governi di destra della regione e a contrastare la presenza di Cina, Russia e Iran. Durante la tappa a Lima, la presidente Keiko Fujimori ha siglato l'adesione al programma statunitense Scudo delle Americhe per potenziare la condivisione di intelligence contro il narcotraffico e la criminalità organizzata, rassicurando sulla piena tutela della sovranità nazionale. Rubio, arrivato dopo le visite in Colombia ed Ecuador, ha ribadito che la stabilità dell'area costituisce una priorità strategica per l'amministrazione Trump, ponendo le basi per una più stretta cooperazione anche in ambito economico, commerciale e di gestione delle emergenze ambientali. Con una serie di eventi e incontri sul tema tecnologia e umanità tornano fra oggi e domenica a Opicina le giornate di studio Draga, come sempre promosse dall'Associazione degli Intellettuali Sloveni di Trieste, un importante forum di discussione e un appuntamento che si rinnova da oltre 60 anni. Ornella Rossetto.
7: Una cosa è santa, il semplice è il vero, ha scritto il grande poeta del Carso, Srećko Kosovel, in una delle sue liriche più intense, Ecce Homo, del 1926, l'anno della sua morte. Parole che l'Associazione degli Intellettuali Sloveni di Trieste ha scelto come motto per la 61esima edizione delle giornate di studio Draga, da oggi a domenica nel parco del Collegio Marianum di Opicina, sul filo conduttore di una questione decisiva del nostro tempo, tecnologia e umanità. Dopo i lavori della mattinata inaugurale, che vedono protagonisti i ragazzi delle scuole, le sfide poste dal progresso tecnologico e dall'intelligenza artificiale come motore di trasformazioni epocali e l'imperativo di custodire il primato della persona saranno al centro in particolare di una tavola rotonda in programma domani pomeriggio, ma avranno eco anche in altri incontri, ha anticipato nei giorni scorsi il presidente dell'associazione Martin Brezel. In scaletta inoltre riflessioni sulla democrazia in Slovenia, sugli sloveni all'estero, come nelle consuetudini di questa storica manifestazione nata nel 1966 su iniziativa di educatori cattolici della minoranza slovena triestina e che da allora, prima nella sede di Draga Sant'Elia e in seguito a Opicina, continua a proporsi con spirito di dialogo quale spazio di confronto aperto fra gli sloveni d'oltre confine, con nazionali della Slovenia e nel mondo, affrontando temi complessi attuali di comune interesse. Negli anni le giornate di studio Draga sono state animate da personalità di spicco, a partire dal fondatore Jože Peterlin. A lui è intitolato il premio omonimo che sarà consegnato domenica. A riceverlo quest'anno il sacerdote carinziano Jože Kopejnik.
1: Chiudiamo alle 12:52 minuti la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Dionisi Bottere e Alessia Mitar. Grazie della cortese attenzione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisertin in entrambe le direzioni. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, prudenza per vento forte tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisertin. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per due giorni consecutivi, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Valdastico resterà chiusa l'entrata di due ville in direzione Rovigo. Poi dalle 2 alle 6 del mattino chiuso per lavori anche lo svincolo di Vicenza Nord in uscita provenendo da Piovene. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
3: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
2: La musica digestiva di Radio Capodistria, preparata e servita da Miriam Monica. Menù del giorno.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Con la proposta di assestamento del bilancio statale, il governo garantisce la tenuta dello Stato sociale e la continuità degli investimenti senza alcun taglio a stipendi, pensioni e sussidi. È quanto assicurato il ministro delle Finanze Andrei Schirzel. La manovra fissa le entrate a 16,5 miliardi di euro, le uscite a 18,8 miliardi, mantenendo il deficit al 2,9% del PIL nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio europei. Tra i principali capitoli di spesa figurano le risorse aggiuntive destinate alla difesa per gli adempimenti NATO, pari a 269 milioni, e gli stanziamenti per finanze, demografia e istruzione. Il quadro finanziario poggia sulla solida crescita del gettito fiscale, con incrementi significativi delle imposte dirette, dell'IVA e dei contributi previdenziali. Secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'Economia, del Lavoro e dello Sport, nei primi 100 giorni di governo l'esecutivo ha attuato importanti interventi per superare i ritardi ereditati dal precedente mandato e scongiurare le procedure d'infrazione dell'Unione Europea, impegnandosi a recepire tutte le direttive comunitarie entro la fine dell'anno. Tra i principali provvedimenti figurano la riforma della legge sulle società commerciali, la semplificazione dell'accesso alle borse di studio ZOIS e la revisione delle norme sul lavoro stagionale. Il Ministero ha inoltre avviato la costituzione di un consiglio operativo per lo sviluppo economico, destinato oltre 34 milioni di euro a 19 progetti di infrastruttura sportiva e promosso strategie di adeguamento rapido ai nuovi trend del turismo. Questa mattina la città di Spalato è stata colpita da forti nubifragi accompagnati da tuoni e vento. A causa dell'abbondante pioggia, i tombini di alcune strade si sono intasati, provocando il deflusso di ingenti quantità d'acqua lungo le carreggiate. Allagamenti si sono verificati anche in alcune parti del centro clinico cittadino. Le precipitazioni hanno superato i 70 litri per metro quadrato in un'ora, generando oltre 60 interventi per allagamenti locali a terra, garage, ascensori, strutture scolastiche e diverse aree dell'ospedale interessate da gravi infiltrazioni. L'Istituto Idrometeorologico Croato ha diramato un'allerta arancione per le zone di Spalato, Ragusa e Knin e un'allerta gialla per la restante fascia costiera. L'Algeria ha interrotto le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti e ha chiuso il proprio spazio aereo ai loro velivoli civili e militari fino a fine anno, mantenendo attivi solo i voli di linea per lo scalo della capitale. La decisione giunge al culmine di un lungo periodo di tensioni bilaterali. Algeria accusa infatti Abu Dhabi di azioni ostili e di ingerenze volte a destabilizzare il Nord Africa ed il Sahel, con interventi in paesi come Libia, Sudan e Mali, minando la stabilità regionale e la sicurezza nazionale algerina. Ad esacerbare la frattura contribuiscono anche storiche divergenze di politica estera, tra cui l'accordo di normalizzazione dei rapporti siglato nel 2020 tra gli Emirati e Israele. Le 13.34 minuti erano le ultime notizie di Radio Capodistria.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
3: Riccardo Pellegrini presenta
4: Ora Musica.

0: Ora musica tutti i giorni arriva a quest'ora con le novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con dei medley di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
1: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
0: Ah,
1: ecco.
0: Ok, sì,
1: sul
0: sì,
1: confine,
0: sì.
1: Sono nata qui, però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
0: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche,
1: esatto,
0: uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
1: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
0: Quindi arriveranno altri singoli,
1: assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più purtroppo.
0: E di questo brano avete fatto un video?
1: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
0: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
1: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
0: E lei, Francesca Zagara, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani, grazie e buona estate.
1: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

Ora musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

Ha soltanto 17 anni e arriva da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il suo nome è Giorgia Moriconi e Negroni è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio dedicato alla musica indipendente per oggi. Altra novità, Bonnie e Clyde di Ginevra.

Ginevra con Bonnie e Clyde, momento dedicato alle giovani voci, perché prima c'era quella di Giorgia Moriconi, adesso quella di Ginevra, che di anni ne ha un po' di più per la verità, sono 23, però sempre le nuove voci della musica italiana. E a chiudere la puntata, Cama.

0: I Will Smith When I Am Dead. Questo è il singolo di Kama, anticipazione del suo album Picasso. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Ora Musica, che per oggi termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lizard. Attenzione inoltre al vento forte segnalato tra la barriera e Sistiana. Sul passante di Mestre si segnala un veicolo in panne in direzione Milano-Padova nel tratto tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale, dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e ancora nella stessa fascia oraria nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre, verrà chiuso lo svincolo della Miranese in entrata e uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come entrata consigliata Castellana, come uscita Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: I paesi delle partenze per una volta diventano proprio paradossalmente i paesi dell'arrivo.
5: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace, un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.
6: A Riace è mattina presto, sono le 7:25 e per le strade del borgo ci siamo praticamente solo noi. Le nostre voci rimbalzano tra i vicoli mentre andiamo a raggiungere gli altri per la colazione. La sera prima, in quelle stradine, ci eravamo persi. Ad accompagnarci c'era soltanto il canto delle rane.
7: Un momento di panico l'ho avuto,
8: Siamo arrivati in questo luogo dove c'erano le rane che cantavano. Insomma, poi da lì ci siamo un po' persi.
6: Facciamo colazione al bar di Alessio. E proprio a due passi da lì troviamo Mimmo Lucano assieme al resto del gruppo. Lucano ci porta nel cuore del villaggio globale, tra luoghi, storie e progetti che hanno segnato la storia recente di questo piccolo borgo calabrese.
4: È stato nel 1998, l'estate del 98. C'è stato uno sbarco nel nostro mare, un veliero, tutti con a bordo profughi. Il mio lavoro, io sono insegno laboratorio di chimica e stavo andando a scuola quella mattina e poi ho visto dalla parte della spiaggia, ho visto risalire una moltitudine di persone che sembrava un esodo biblico. Là c'era il tabacchino, abbiamo comprato un mazzo di candele per dare il corredo alle famiglie che hanno deciso di fermarsi. Alla fine con queste candele c'era questa luce fioca, così. E allora questo è il villaggio dell'accoglienza, l'abbiamo chiamato il paese dell'accoglienza, anche all'ingresso di Riace. Questo invece era l'ufficio postale.
6: Entriamo anche nella Biblioteca per i diritti umani, ricavata nel vecchio ufficio postale. È diventata uno spazio e un luogo di incontro dedicato ai diritti e alle migrazioni. Poche porte più avanti sembra invece di entrare in un'altra epoca. Lucano ci fa visitare il vecchio ambulatorio del medico del paese. È rimasto quasi tutto intatto.
4: Quando il medico esercitava la sua professione, proprio questo mobile era qua. Si sedevano qua. E questo è il suo ambulatorio. Guardate, quella è la sputacchiera. E questo medico qua era un tutt'uno, perché faceva da medico generico, da oculista, da chirurgo, da ginecologo. Qua è tutto abbandonato. Questo continuo svuotarsi, dove si perdono i servizi fondamentali, essenziali come quello della sanità. Non c'è adesso, dopo un po' di tempo, è arrivato qua un medico di base. Immaginate la popolazione prevalentemente di anziani. La farmacia apre un giorno sì, un giorno no, o alcune volte, due volte a settimana. La scuola non c'è, l'asilo non c'è.
6: Il giro continua e tra i luoghi che attraversiamo affiorano tante storie. Una è quella di Hassan, un cittadino egiziano arrivato in Italia e accolto a Riace negli ultimi mesi della sua vita.
4: Nel corso della seduta della conferita della cittadinanza onoraria ad Hassan al-Bashir, cittadino egiziano, ospite del villaggio globale di Riace, ha visto dissolversi il suo sogno di libertà che era stato l'Italia. Il 21 marzo dello scorso anno Hassan muore dopo indicibili sofferenze. Con il conferimento della cittadinanza onoraria ad Hassan al-Bashir esprimo questo atto di riconoscimento ad un uomo che non esito a chiamare eroe, perché nel suo viaggio incerto e disperato verso la salvezza ha manifestato la più grande passione per la vita.
6: Il nostro incontro con Mimmo Lucano sta per finire. Fuori da queste strade ci aspetta ancora un'intera giornata di cammino. Ma prima di lasciarci, il suo racconto torna là, dove tutto era cominciato, all'idea che accogliere potesse diventare una possibilità per tutti.
4: Abbiamo fatto delle cose, un percorso verso una fattoria sociale, per fare in modo che l'accoglienza non era solo una fase di accogliere le persone, di farla diventare come un hotel, di farla diventare invece come una possibilità per le persone che arrivano, ma anche per le persone del luogo. Questo è stato un po' il senso di quello che chiamano modello Riace.
6: Salutiamo Mimmo Lucano. È ora di partire. La meta di questa nostra ultima tappa sono le cascate del Marmarico. Lasciamo Riace alle nostre spalle, voltandoci indietro a guardare la strada fatta e a riconoscere alcuni dei luoghi attraversati nei giorni precedenti.
9: È interessante il fatto che quel crinale che voi vedete lì vicino alle antenne è quello che noi abbiamo fatto per quel giorno che abbiamo fatto la traversata del monte Mammi Comito. E da lì
10: la nebbia ci copriva con lo strapiombo.
9: Poi invece qui di fronte abbiamo il monte Consolino. In fondo si intravede a malapena il castello, ma si vede. Poi a destra abbiamo Pazzano e a sinistra qui dentro abbiamo Bivongi. A questo punto Stilo ci rimane dietro il monte.
6: Davanti a noi il paesaggio si fa sempre più selvaggio. Entriamo nel bosco seguendo l'acqua, tra enormi massi, rocce coperte di muschio e piccole ponti di legno. Poi, tra gli alberi, cominciamo a intravederla. La cascata sembra non finire mai. Scende dall'alto della montagna, scompare a tratti dietro la vegetazione e riappare più in basso, fino a precipitare nella grande pozza ai nostri piedi. Sono le cascate del Marmarico. Ci avviciniamo fin dove possiamo, poi ci sistemiamo sui grandi massi, vicino ad un ontano nero monumentale, con davanti la cascata e il rumore dell'acqua che riempie tutto. Ancora una volta apriamo gli zaini e il pranzo prende forma sulle rocce. Pane, pomodori, formaggi, salumi, verdure, un picnic improvvisato in uno dei luoghi più spettacolari di tutto il viaggio. Restiamo lì un po' senza fretta, a mangiare, chiacchierare, guardare l'acqua. Ma la nostra ultima tappa non è ancora finita. Lasciamo le cascate e riprendiamo la strada. Ci aspetta l'ultimo luogo di questo viaggio, il monastero di San Giovanni Teristis.
9: E qui, entrando, troverete tutto ciò che accade nelle chiese ortodosse. Siamo arrivati in un orario in cui ci saranno i vespri, quindi sentirete, ascolterete i vespri e noterete tutta la chiesa ortodossa. Lì non c'era posto più indicato proprio per chiudere questo nostro monte.
10: Prima di entrare dentro devo raccontarvi la storia di questo santo e perché si chiama Teristis. Teristis proviene dal greco, che vuol dire santo mietitore, perché lui è stato accreditato appunto il miracolo della mietitura. San Giovanni nasce in Sicilia, non qua, però i suoi genitori sono nativi della Calabria, nati in una località non poco lontano che si chiamava Cursano. Il padre era un ricco benestante. Durante un'incursione saracena il padre viene ucciso e la madre fatta prigioniera e portata a Palermo e data in sposa a un principe arabo. Partorisce lì a Palermo, il suo figlio, però cresce il bambino con, secondo il rito cristiano, non musulmano. All'età di 14 anni Giovanni torna nella terra natia dei genitori. Arriva proprio qui e trova già una comunità di monaci e si appunto riceve il battesimo da loro e resta, appunto, diventa un punto di riferimento dal punto di vista monastico della zona. Lui fece molti miracoli, tra cui quello più, diciamo, più eclatante è stato questo della mietitura, dove si dice che un giorno lui scende a valle a trovare dei contadini che devono mietere il raccolto. Quando arriva nel campo, lui arriva un forte temporale e allora i contadini scappano, si rifuggono nelle case dove potevano. Ormai adesso abbiamo perso tutto il raccolto. Quando ritornano, il tempo passa, il temporale finisce, tornano ai campi e vedono che tutto il grano era stato messo, cioè tutto raccolto e messo già da parte, e vedono il santo che si allontana, vedono Giovanni il monaco che si allontana dal grido del miracolo.
6: Per qualche minuto restano la penombra della chiesa, le icone e i canti dei vespri. Ed è proprio qui che tutto sembra ricomporsi. I monaci, le grotte, le tracce bizantine incontrate lungo il percorso. In una Calabria bellissima, soprattutto nella sua natura, una terra che in questi giorni ci ha mostrato anche le sue contraddizioni. Qui lo spopolamento non è una parola astratta. Lo vedi nei paesi, nelle case chiuse, nei luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato. Venirci in viaggio è bellissimo. Viverci però deve essere un'altra cosa. Eppure c'è una parola che ci ha accompagnato continuamente: accogliere. L'abbiamo incontrata in mille declinazioni: nell'ospitalità, nel cibo condiviso, nelle porte che si aprono, nelle storie che qualcuno decide di raccontarti, nell'accoglienza di chi arriva da lontano, certo, ma anche in quella molto più semplice, riservata a chi passa di qui. E poi ci sono le persone. Un grazie alle nostre guide, Andrea Lorenzano e Giorgio Pascolo, alla Compagnia dei Cammini, perché ogni volta mi sembra di tornare da questi viaggi un po' più ricca. Camminare con qualcuno che conosce un territorio significa imparare a guardarlo diversamente, scoprendo aspetti che da soli probabilmente non avremmo mai visto. E un grazie ai miei compagni di viaggio, con cui abbiamo condiviso strada, fatica, pioggia, risate e un bel po' di cose. Alla fine ci si promette sempre di tenersi in contatto, ma questo non succede quasi mai. Ma magari ci si ritrova al prossimo cammino. E allora buona strada e alla prossima!
5: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace, un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il governo ha approvato ieri il disegno di legge sulle misure temporanee per rendere più efficace l'attuazione del sistema di assistenza a lungo termine. La ministra per la demografia, la famiglia e gli affari sociali Matteo Ribic ha spiegato che il provvedimento interviene sulle principali criticità emerse nell'attuazione della riforma, tra cui le disparità tra gli utenti, la carenza di personale e l'eccessiva burocrazia. Dopo aver assunto la guida del Ministero, ha spiegato la Ministra, sono state individuate 4 principali criticità insieme agli operatori, ai dipendenti e agli altri soggetti coinvolti per le quali è stato ritenuto necessario un intervento temporaneo. Oltre a introdurre la parità di trattamento per gli ospiti, la proposta di legge prevede anche un'aggiunta temporanea per il personale. La Slovenia intende rafforzare con la Santa Sede un dialogo politico e regolare sui temi sui quali la diplomazia può contribuire alla pace, alla stabilità e alla tutela della dignità umana. Lo ha dichiarato oggi in Vaticano il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser durante la sua prima visita presso la Santa Sede. Kaiser ha incontrato il segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, e il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri sloveno, i colloqui hanno riguardato anche la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e le migrazioni. La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. I sindacati FIM, FIOM e UILM chiedono al governo di rispondere alle richieste contenute nel piano straordinario di messa in sicurezza sociale, mettendo in salvaguardia i lavoratori. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, figura centrale della politica italiana degli ultimi 50 anni ed ex esponente di primo piano delle istituzioni europee. La scomparsa della leader di Più Europa, avvenuta a causa di complicazioni respiratorie, chiude la parabola di una delle personalità più note e talvolta anche discusse del panorama politico della vicina penisola. Nata a Bra, in Piemonte, entrata in politica a metà degli anni 70, Bonino legò indissolubilmente il proprio nome al Partito Radicale guidato da Marco Pannella. In quel decennio divenne una delle principali paladine dei diritti civili, impegnandosi in prima linea per la difesa della legge sul divorzio in occasione del referendum del 1974 e successivamente nella lotta a sostegno dell'aborto in Italia. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raff del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Lungo la A4 Venezia-Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera Trieste-Lisert. Inoltre attenzione al vento forte segnalato lungo il tratto tra la barriera Trieste-Lisert e Sistiana. Sulla A22 di competenza autostrada del Brennero si registrano rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Trento Sud e verso Modena tra Chiusa Val Gardena e Trento Sud. Sulla A23 Udine e Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo infine lunghi incolonnamenti alla barriera di Ugovizia in direzione dell'Austria a causa del traffico congestionato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.
5: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: nostalgia. Non guardarti negli occhi.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Un ciclone con un fronte meteorologico si sta spostando dall'Adriatico verso i Balcani. Venti da nord-est convogliano sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio le precipitazioni cesseranno. Lungo la costa continuerà a soffiare una debole bora, temperature da 15 a 24 gradi, schiarite nella notte. Domani sabato sereno con nebbia mattutina, temperature minime da 7 a 14, massime da 18 a 25. Domenica tempo simile, temperature in aumento. Lunedì cielo parzialmente sereno, nel pomeriggio nelle regioni interne locali rovesci. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti su diversi tratti dell'autostrada del litorale tra Lubiana e Brezovica e Vrhnika e Logatec in direzione Capodistria e tra Razdrto e Logatec verso Lubiana. Traffico ostacolato per la presenza di un'auto in avaria sempre sulla 1 tra Postumia e Robar Comanda in direzione della capitale, sull'autostrada dell'Alta Carniola in direzione di Jesenice all'altezza di Smartno. Il traffico scorre sulla corsia di sorpasso e ancora chiuso lo svincolo di Smartno in direzione di Jesenice.
3: Ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, i titoli in apertura. La Camera di Stato ha approvato senza alcun voto contrario il pacchetto di misure contro il caro carburanti. Prima visita in Vaticano del ministro degli esteri sloveno Kaiser. 21enne spara un agente, fugge con l'auto della polizia e viene arrestato dopo un inseguimento. Ricorrono oggi 25 anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Tecnologia e umanità al centro delle giornate di studio Draga o Piccina. Ciclotour Alpe Adria, gli eurosocialisti rafforzano l'integrazione. La Camera di Stato, riunita in seduta straordinaria, ha approvato l'emendamento alla legge sulle accise che prevede la riduzione dell'accisa sull'olio combustibile in uso nell'agricoltura. Favorevoli 69 deputati, nessun voto contrario. La norma prevede inoltre di abbassare ulteriormente per 6 mesi le accise su benzina, diesel e olio combustibile, previo consenso dell'Unione Europea. Previsti inoltre aiuti per gli autotrasportatori che potranno ottenere il rimborso fino al 70% dei maggiori costi del diesel e un contributo di 150 euro per l'acquisto di ogni pneumatico ad alta efficienza energetica. Il governo ha approvato il disegno di legge sulle misure temporanee per rendere più efficace l'attuazione del sistema di assistenza a lungo termine. La ministra per la demografia, la famiglia e gli affari sociali Matteo Ribic ha spiegato che il provvedimento interviene sulle principali criticità emerse nell'attuazione della riforma, tra cui le disparità tra gli utenti, la carenza di personale e l'eccessiva burocrazia. Dopo aver assunto la guida del Ministero, ha spiegato la Ministra, sono state individuate le principali criticità insieme agli operatori, ai dipendenti e ad altri soggetti coinvolti, per le quali è stato ritenuto necessario un intervento temporaneo. Oltre a introdurre la parità di trattamento per gli ospiti, la proposta di legge prevede un'aggiunta temporanea per il personale. La Slovenia intende rafforzare con la Santa Sede un dialogo politico regolare sui temi sui quali la diplomazia può contribuire alla pace, alla stabilità e alla tutela della dignità umana. Lo ha dichiarato oggi in Vaticano il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser durante la sua prima visita presso la Santa Sede. Sentiamo Maja Novak.
4: Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha incontrato il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, e il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Secondo quanto riferito dal ministero degli esteri sloveno, i colloqui hanno riguardato anche la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e le migrazioni. Kaiser è il primo alto rappresentante sloveno a recarsi in Vaticano dall'inizio del pontificato di Leone XIV, succeduto a Papa Papa Francesco, morto lo scorso anno. Le visite di rappresentanti sloveni presso la Santa Sede sono comunque frequenti. L'ultima risale alla fine del 2024, quando a recarsi in Vaticano era stata la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Nel corso della giornata il ministro ha visitato a Roma anche la sede del Programma Alimentare Mondiale, dove ha incontrato la vice direttrice esecutiva Rania Dagash Kamara. Durante l'incontro Kaiser ha sottolineato l'importanza di proseguire la collaborazione tra la Slovenia e l'organizzazione. La sicurezza alimentare non è solo una questione di sviluppo, ma anche di sicurezza e di politica estera, ha affermato il Ministero degli Esteri sloveno, ribadendo l'impegno di Lubiana nella lotta contro la fame e nel sostegno alle comunità maggiormente colpite dalla crisi e dai cambiamenti climatici.
2: Un giovane di 21 anni alle 9 di questa mattina, dopo aver provocato un incidente sulla tangenziale di Lubiana ed essere fuggito, è stato fermato dalla polizia sull'autostrada A2 nei pressi di Smartno. Durante l'accertamento il ragazzo ha sottratto la pistola d'ordinanza a un agente, gli ha sparato ferendolo in modo non grave ed è scappato a bordo dell'auto della polizia in direzione Alta Carniola. Intercettato nella zona di Lessè, il fuggitivo è stato bloccato e arrestato a Radolica al termine di un inseguimento. Suscita qualche perplessità la decisione del governo di sottoporre a verifica i casi di 93 cittadini russi che dal 2015 hanno ottenuto la cittadinanza slovena attraverso la naturalizzazione straordinaria, per accertare l'eventuale presenza di motivi che ne possano giustificare la revoca. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Una misura cautelativa che il governo ha giustificato con le preoccupazioni per la guerra d'aggressione di Mosca. Ma come noto, tra i cittadini russi interessati dalla verifica figura anche Victoria Krivoluska, storica amica della Presidente della Repubblica Slovena, Natasha Pirc-Musar, cui sedeva accanto in occasione dell'incidente stradale di agosto. Una presenza che ha fatto insorgere perplessità per la vicinanza al capo dello Stato, che è anche responsabile delle forze armate, di una persona con la doppia cittadinanza. Un singolare cortocircuito potenzialmente preoccupante dal momento che esistono rigidi filtri di sicurezza per ruoli che si interfacciano con dossier e dati sensibili. La cittadinanza slovena, lo ricordiamo, può essere acquisita da una persona adulta tramite naturalizzazione straordinaria se questa apporta un beneficio allo Stato per ragioni scientifiche, economiche, culturali o simili, avendo soddisfatto prima anche gli altri requisiti di legge. Nel caso di Krivoluska, la naturalizzazione è avvenuta per meriti sportivi poiché, come ha spiegato la stessa Pirc-Musar al settimanale Mladina tempo fa, la Federazione Slovena di Bowling aveva bisogno di una donna per competere nelle gare internazionali. Nulla di strano, ma la vera ombra sulla questione che ha convinto l'esecutivo a prendere questa irrituale decisione è la relazione avuta in passata da Krivoluska con un ex ufficiale dei servizi segreti sloveni, poi riparato in Russia. Una mano lunga sulla quale, secondo il governo, serve ora fare chiarezza.
2: Secondo quanto rivelato da un'inchiesta di Arez ripresa dalla testata slovena Delo, la società di intelligence israeliana Cyber Globes avrebbe spiato attivisti e organizzazioni ambientaliste in Slovenia, tra cui Amnesty International Slovenia, per mappare la rete di contrari alla costruzione del secondo blocco della centrale nucleare di Krško Jek 2, arrivando in certi casi ad accederne ai contatti personali. Nonostante l'assenza di segnali diretti di sorveglianza, l'attivista Jonas Sonnenschein, tra i principali soggetti monitorati, ha espresso preoccupazione per l'identità dei mandanti di tali operazioni. La vicenda si inserisce nel teso clima politico che circonda l'ampliamento dell'impianto, il cui referendum consultivo previsto nel 2024 è stato annullato dal Parlamento. Oggi in tutto il mondo viene ricordata la tragedia dell'attacco di Al-Qaeda alle Torri Gemelle a New York. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, l'eredità di quel giorno è ancora presente nelle nostre vite, a partire dalle guerre in corso in Medio Oriente, passando dai controlli negli aeroporti e dalla sorveglianza di massa, per giungere all'islamofobia diffusa e a politiche migratorie influenzate dalla paura del terrorismo. Barbara Costamagna.
6: Vent'anni fa sembrava una ferita ancora aperta, oggi a 25 anni di distanza ci accorgiamo che l'11 settembre 2001 non è mai davvero finito. Quattro aerei dirottati, le torri gemelle colpite, il Pentagono e un quarto velivolo precipitato in Pennsylvania, 2.977 vittime in poche ore e un mondo che da quel momento non è più stato lo stesso. Gli Stati Uniti risposero lanciando quella che chiamarono guerra al terrore, due conflitti durati decenni costati centinaia di migliaia di vite che hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di instabilità in tutto il Medio Oriente. Ma l'eredità di quel giorno va ben oltre i campi di battaglia. La si ritrova negli aeroporti, dove i controlli sono diventati molto più severi, nei sistemi di sorveglianza sempre più capillari, nei poteri estesi delle agenzie di sicurezza, nelle politiche sull'immigrazione riscritte sotto il segno della minaccia. Ha cambiato perfino lo sguardo dell'Occidente sull'Islam, alimentando sospetti e discriminazioni che hanno finito per colpire milioni di persone innocenti. Oggi però una parte enorme della popolazione non ha alcun ricordo diretto di quel giorno. Sono circa 100 milioni gli americani nati dopo gli attentati. Per loro l'11 settembre è ormai storia, un capitolo studiato sui libri, non vissuto sulla propria pelle. Eppure una storia che continua a vivere nel presente, nelle guerre che non si sono mai davvero concluse, nella sicurezza che permea le nostre vite quotidiane, nella sorveglianza diffusa e negli equilibri geopolitici che ancora oggi si stanno ridisegnando.
2: Nel suo messaggio in occasione del 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso omaggio alle vittime, ai soccorritori e alle loro famiglie, definendo l'attacco terroristico di Al-Qaeda uno spartiacque storico. Rievocando come la tragedia portò all'unica attivazione dell'articolo 5 della NATO per la difesa collettiva, von der Leyen ha sottolineato che pur di fronte alle attuali tensioni geopolitiche, il terrore non ha piegato le democrazie. L'insegnamento fondamentale rimane immutato, ha detto, di fronte a qualsiasi minaccia. L'unità delle alleanze e la difesa dei valori comuni costituiscono il baluardo più importante. Sarebbe in condizioni critiche ma non in pericolo di vita lo studente ferito questa mattina a colpi di coltello da un compagno di classe presso un istituto tecnico a ovest di Zagabria. Nell'aggressione è rimasta ferita anche un'addetta alle pulizie di 59 anni, intervenuta per dare l'allarme. Entrambi sono stati ricoverati e dovranno essere sottoposti a intervento chirurgico. L'autore dell'attacco, un alunno del primo anno bloccato tempestivamente da un docente prima dell'arrivo della polizia, si trova ora sotto la custodia delle forze dell'ordine. L'episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza negli istituti croati, già fortemente inasprita dopo il tragico precedente del 2024, in cui un 19enne ha ucciso un bambino e ferito altri 3 alunni e un insegnante. Partito ieri da Klagenfurt, si è concluso questo pomeriggio a Pola l'Alpe Adria S&D Tour. Si tratta di un giro ciclistico organizzato dagli eurosocialisti e volto a valorizzare e incentivare la collaborazione tra gli stati e le regioni dell'Alpe Adria. Lionella Pausina Quavita.
7: Dopo la partenza di ieri da Klagenfurt con tappe a Jesenice, Nova Gorica e Trieste, stamattina il gruppo si è fermato a Capodistria per poi proseguire verso Pola, dove sarà ricevuto dalle autorità cittadine. Lungo il percorso la comitiva ha fatto sosta a Buie, accolta nella sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco. Organizzata dal gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo, la pedalata coinvolge esponenti politici dell'area Alpe Adria e vede la partecipazione di 3 eurodeputati, l'austriaco Andreas Schieder, il croato Marco Vešligaj e lo sloveno Matjaž Nemec, che ne è anche il promotore.
8: Evropski parlament oziroma socialisti in demokrati so prepoznali našo pobuto in pomembnost regije Alpe Adria.
7: Si tratta di un'iniziativa riconosciuta dall'Europarlamento, ovvero dei socialisti e democratici, che allo stesso tempo convalidano l'importanza della macro regione Alpe Adria, diventata un modello di collaborazione per tutta l'Europa, ha affermato Nemec, aggiungendo che l'intento è proprio quello di promuovere questo tipo di integrazione e rafforzare le potenzialità di cooperazione nel dell'area che va dalle Alpi al mare.
8: Seveda, z namenom da okrepimo sodelovanje na mnogih področjih.
7: C'è sempre spazio per un miglioramento in molti settori: economia, sanità, infrastrutture, questioni sociali e anche nell'ambito della protezione civile, ovvero nella tutela e nella sicurezza, ha aggiunto Nemez, sottolineando che l'obiettivo del tour è quello di constatare sul campo come si collabora e quali siano gli aspetti da migliorare, dimostrando ancora una volta la validità del progetto di cooperazione transfrontaliera che dal 1978 unisce i territori di Austria, Croazia, Slovenia ed Italia.
8: Toliko bolj v teh časih v želji razgradnje evropske ideje nekaterih.
7: Di fronte al desiderio di alcuni di smantellare l'idea europea, noi dobbiamo rafforzarne la visione anche con attività di questo tipo.
8: In kdo če ne mi, vemo kako je to pomembno. Ne samo biti Avstrijec, Italijan.
7: Dice Nemec, concludendo che nessuno meglio di noi può sapere quanto sia importante essere non solo austriaci, sloveni, italiani, croati o appartenenti all'uno o all'altra minoranza, ma anche e soprattutto essere europei.
8: Ma kako pomembno biti tudi europeec.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, figura centrale della politica italiana degli ultimi 50 anni ed ex esponente di primo piano delle istituzioni europee. La scomparsa della leader di Più Europa, avvenuta a causa di complicazioni respiratorie, chiude la parabola di una delle personalità più note e talvolta anche discusse del panorama politico della vicina penisola. Nata a Bra in Piemonte, entrata in politica a metà degli anni 70, Bonino legò indissolubilmente il proprio nome al Partito Radicale guidato da Marco Pannella. In quel decennio divenne una delle principali paladine dei diritti civili, impegnandosi in prima linea per la difesa della legge sul divorzio in occasione del referendum del 1974 e successivamente nella lotta a sostegno dell'aborto in Italia. Con una serie di eventi e incontri sul tema tecnologia e umanità tornano fra oggi e domenica a Opicina le giornate di studio Draga, come sempre promosse dall'Associazione degli Intellettuali Sloveni di Trieste. Un importante forum di discussione e un appuntamento che si rinnova da oltre 60 anni. Sentiamo Ornella Rossetto.
9: Una cosa è santa, il semplice è il vero, ha scritto il grande poeta del Carso, Srećko Kosovel, in una delle sue liriche più intense, Ecce Homo, del 1926, l'anno della sua morte. Parole che l'Associazione degli Intellettuali Sloveni di Trieste ha scelto come motto per la 61esima edizione delle giornate di studio Draga, da oggi a domenica nel parco del Collegio Marianum di Opicina, sul filo conduttore di una questione decisiva del nostro tempo, tecnologia e umanità. Dopo i lavori della mattinata inaugurale che vedono protagonisti i ragazzi delle scuole, le sfide poste dal progresso tecnologico e dall'intelligenza artificiale come motore di trasformazioni epocali e l'imperativo di custodire il primato della persona saranno al centro in particolare di una tavola rotonda in programma domani pomeriggio, ma avranno eco anche in altri incontri, ha anticipato nei giorni scorsi il presidente dell'associazione Martin Brezel. In scaletta inoltre riflessioni sulla democrazia in Slovenia, sugli sloveni all'estero, com'è nelle consuetudini di questa storica manifestazione nata nel 1966 su iniziativa di educatori cattolici della minoranza slovena triestina e che da allora, prima nella sede di Draga Sant'Elia e in seguito a Opicina, continua a proporsi con spirito di dialogo quale spazio di confronto aperto fra gli sloveni d'oltre confine, con nazionali della Slovenia e nel mondo, affrontando temi complessi attuali di comune interesse. Negli anni le giornate di studio Draga sono state animate da personalità di spicco, a partire dal fondatore Jože Peterlin. A lui è intitolato il premio omonimo che sarà consegnato domenica. A riceverlo quest'anno il sacerdote carinziano Jože Kopejnik.
2: Siamo in chiusura alle 15:48 minuti tra pochi secondi. Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maja Novak.
1: Le
10: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, traffico in aumento in questo venerdì pomeriggio lungo la nostra rete. Al momento segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e traffico rallentato all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre, code verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A4 Venezia-Trieste, in colonnamenti alla barriera di Trieste e Lisert in entrambe le direzioni. Sempre per traffico intenso o congestionato si registrano sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, coda alla barriera di Ugovizza verso l'Austria, e sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code anche in questo caso verso l'Austria tra Verona Nord e San Michele all'Adige. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
4: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. Partiamo dagli Stati Uniti, Tilly, dove vai. South Park ha deciso di cambiare momentaneamente nome e diventare South America.
5: Sì, questa l'ho letta.
4: Insomma,
5: l'ho letta.
4: Molto attuale questa. I creatori Matt Stone e Trey Parker hanno sostituito la parola Park sul celebre cartello della serie con America, appunto, prendendo evidentemente ispirazione dalle recenti iniziative di chi? Di Donald Trump, che ultimamente sembra avere una passione particolare per rinominare i luoghi geografici.
5: Sì, ho notato, sì, cambiare
4: prima
5: i nomi.
4: Il Golfo del Messico è diventato Gulf of America, poi il Lago Ontario ribattezzato Lake America. A questo punto mancava soltanto che qualcuno cambiasse il nome del pianeta in America, ecco, giusto per stare tranquilli.
5: Sì, quindi facciamo prima tutto America.
4: Poi da dire, tra l'altro, che Stone e Parker, i creatori di South Park, hanno accompagnato la provocazione con una frase sarcastica, dicendo di essersi ispirati al coraggio e al patriottismo di Apple e Google, che hanno aggiornato le mappe americane con i nuovi nomi. Praticamente South Park ha fatto quello che sa fare meglio, cioè prendere una cosa assurda, renderla ancora più assurda e aspettare che qualcuno si offenda, più o meno.
5: Ecco.
4: E considerando che la nuova stagione arriva il 16 settembre, Tilly, tra pochissimo quindi, vedremo se South America resterà South America oppure se nel frattempo qualcuno avrà già ordinato di chiamarla United States Park o cose del genere, insomma. Bene.
5: Bene,
4: basta politica, basta geografia, vediamo invece chi è cambiato nella nostra classifica e quindi, a differenza della geografia, non si può rinominare purtroppo la classifica.
5: Magari possiamo provare a rinominare le canzoni, vediamo dopo la sigla.
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Numero 25, non rinominiamo niente, Tilly, troviamo qui Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico.
5: Ma ci sarebbe anche Vuoto Cosmico Americano.
4: Vuoto Cosmico Capodistriano, che ne dici? Un titolo piuttosto ambizioso, Vuoto Cosmico, non sono triste, non mi manchi, ma direttamente proprio l'assenza di materia nello spazio, il nulla. Evidentemente quando una relazione finisce, Tilly, per Giusy Ferreri non basta sentirsi sola, serve proprio, come dire, l'universo intorno completamente deserto, mannaggia. Numero 25.

0: per lei.
1: Giosi Ferreri alla numero 25 con Vuoto Cosmico, ecco. Dalla 16 alla 25 un viaggio interstellare un piuttosto breve, ma nella direzione sbagliata, verso il basso.
2: Sì, è scesa un po' questa canzone questa settimana.
1: Sì, andiamo avanti, numero 24, Olivia Rodrigo con Serena Joy.
2: Ecco, la prima new entry.
1: Esatto. Serena Joy sembra il nome di una persona che ha passato la vita a cercare di essere felice e alla fine ha deciso di mettere entrambe le parole direttamente nel suo documento d'identità. Serena Joy.
2: Serena Joy, è proprio più felice di lei non c'è.
1: Cioè, se è triste questa, allora non c'è speranza per nessuno proprio.
2: Vero.
1: Sì. E poi anche il tipo di nome che ti aspetti di trovare su una confezione di, non lo so, tisana rilassante, quelle cose lì. Vabbè,
2: sì,
1: non necessariamente
2: sì, essere,
1: musicale, quindi. Numero 24, Tilly, che mi dici?
2: Allora, Samuel, questa canzone era stata inizialmente prevista per il nuovo album di Olivia Rodrigo come 12esima traccia, ecco, doveva stare lì. Però poi Olivia cosa ha fatto? Ha deciso di eliminarla perché il disco racconta in modo molto lineare l'inizio, lo sviluppo e la fine di una relazione. Magari Serena Joy non ci stava perché è troppo contenta. E dunque non si inseriva nella storia. Però cosa ha fatto Olivia Rodrigo?
1: Cosa?
2: Il 21 agosto, qualche settimana fa, ha fatto uscire solo 500 copie fisiche in CD di questa canzone, solo il singolo, vendute esclusivamente in un piccolo negozio di dischi in California. E dunque queste poi 500 copie, come appunto si può immaginare, sono andate subito sold out lo stesso giorno. È diventato come un piccolo pezzo di collezione, perché appunto E poi è uscita ovviamente anche in radio, in digitale. Noi ce la sentiamo, la numero 24, la prima new entry di oggi, Serena Joy, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, numero 24, New Entry, Serena Joy. Insomma, questa tua storia, Tiri, mi ha fatto pensare. Allora, immagina il negozietto di Bruno Mars, che vende, non so, un'uscita dei suoi dischi, edizione speciale, limitata a 300 copie, insieme al fruttivendolo Bruno Mars, non so cosa mi è venuto in mente. Che moda sarà questa?
1: Bisogna fare anche così.
0: Ecco. Mosse commerciali. Numero 23, Ariana Grande con Petal. Un petalo, una cosa minuscola, delicata, quasi insignificante se presa da sole. Poi arriva Ariana Grande e riesce a trasformarlo in un titolo da milioni di ascolti. Brava, questa è la differenza tra una persona normale che guarda un fiore e insomma ci pensa su, e una pop star che guarda un fiore e pensa: qui ci faccio un singolo. Hai capito?
1: E pensa che lei ha chiamato il suo nuovo album Petal, perché anche l'album si chiama così, prima di scrivere questa canzone che porta il nome. Dunque lei già sapeva che l'album si chiamerà Petal, sarà stata ispirata da qualche petalo, da qualche fiore.
0: Chissà.
1: E dunque aveva in mente questa immagine molto precisa: un piccolo fiore che riesce a crescere attraverso le crepe dell'asfalto nonostante tutto quello che gli sta intorno.
0: Sì.
1: Ecco, da questa immagine poi è nata anche la canzone Petal, una canzone che ha anche un lato piuttosto arrabbiato, dice lei, perché Ariana Grande ha raccontato di averla scritta in un momento di rabbia molto forte, lasciando finalmente uscire cose che in passato avrebbe probabilmente cercato magari di rendere più delicate o magari di non prendersela tanto. Invece qui ha fatto uscire tutta la sua rabbia, pensa.
0: Pensa un po'. E si chiama Petal la
1: canzone. E si chiama Petal.
0: Una rabbia molto fiorita. Sì, qualcosa del genere. Comunque, numero 23, Ariana Grande, dai che ce la facciamo, Petal.

0: Rabbia floreale, volevo dire, ma non mi veniva in mente prima. Comunque, Ariana Grande alla 23 con Petal. Il fiore della classifica di questa settimana. Mi è venuto così.
1: Il fiore all'occhiello, no, solo fiore.
0: Solo fiore.
1: Ma non è neanche tutto il fiore, è solo un petalo.
0: Giusto così. Vabbè. Altra new entry, se non sbaglio, Tilly.
1: Sì,
0: James
1: Blunt
0: con Tastes Like Summer.
1: Arriva un po' in ritardo, però Tastes Like Summer con gli acquazzoni di questi giorni.
0: Non lo so,
1: però lui magari è ancora in estate, cioè ancora in clima.
0: Vuole farci venire un po' di nostalgia.
1: Magari,
0: me.
1: Non so, ai Caraibi, e per lui è estate, noi siamo qui invece con
0: già
1: oramai
0: bagnati,
1: l'autunno che arriva.
0: Tra l'altro, sì. Tra l'altro ieri sono venuto a lavoro che c'era quell'acquazzone, mi sono bagnato letteralmente tutto, cioè dal parcheggio alla radio, cari amici, è stata un'odissea. Quindi poi ho messo i calzini in ufficio che stavano asciugando sul calorifero.
1: Vieni in kayak la prossima volta, non lo so.
0: Vabbè, ti arrangerò. Allora, dove siamo arrivati?
1: Fatto sta che per James Blunt è ancora estate. Beato lui. Cioè, cosa possiamo dire?
0: Cioè, abbiamo già abbastanza canzoni sul tramonto, sul mare, sui ricordi. Manca ancora quella sui 12 euro per un lettino in spiaggia. Ecco, ci voleva. Tastes Like Summer, James Blunt, new entry.

0: James Blunt, numero 22, con Taste Like Summer. L'estate magari sa ancora di sole, noi invece cominciamo già ad avere, come dire, il sapore di settembre. New entry anche per Camerat con Love Sober. Quante new entry oggi, mannaggia.
1: Sì.
0: L'amore senza sbronza.
1: Finisce l'estate e ritornano a far single. Perché d'estate sempre c'è quel buco che non ci sono nuovi singoli. Ti ricordi che
0: sì.
1: Cioè non c'era tanta nuova musica e sono tutti in ferie, tra l'altro.
0: Invece adesso,
1: e adesso tutti tornano, cominciano le scuole, si ricomincia a lavorare tornano anche le hit.
0: Annaffiati dalle prime piogge settembrine, eccoli sbocciare i nuovi singoli. Allora, l'amore senza sbronzati, finalmente qualcuno che affronta un problema serio della società contemporanea. Prendere decisioni sentimentali completamente sbagliate, ma con la piena consapevolezza di quello che si sta facendo.
1: Ecco, insomma, l'hai fatto proprio. Sì,
0: perché quando sei ubriaco puoi sempre dare la colpa all'alcol, invece da sobrio devi assumerti la responsabilità delle tue cavolate.
1: È vero, è un problema, sì. Lì diventa poi...
0: Lì sì che batti la testa poi. Love Sober, numero 21.
1: Abbiamo Kamrad, che all'anagrafe è Team Kamrad, normale, usa solo il cognome. È un cantautore, DJ tedesco di Wuppertal.
0: Ah, bel posto.
1: Non sai dov'è.
0: Sì. Mi immagino qualche campo desolato... con qualche fabbrica abbandonata risalente, non lo so, quasi ex lager della
1: Seconda
0: Guerra
1: Mondiale. Magari organizziamo una gita
0: Wuppertal, Buchenwald, insomma sono simili.
1: Wuppertal. Comunque Kamrad ha trovato il momento esattamente opposto di quello che tutti gli altri invece cantano. Sai quando cantano che ci si innamora e sembra tutto perfetto all'inizio, che si ubriachi d'amore, si usa dire. Lui invece no. Lui parla di quando passa la sbornia d'amore. Ovvero l'ha presentata come il contrario di canzoni tipo Drunk in Love. Lui parla non parla dell'inizio euforico di una storia, ma del momento in cui l'effetto passa e finalmente riesci a vedere lucidamente la relazione e la persona che hai davanti.
0: I difetti.
1: E lì, lì iniziano i problemi.
0: Sì, già.
1: Love Sober, Camera della numero 21.

0: Camerat alla numero 21 con Love Sober, l'amore da sobri, una scelta coraggiosa o semplicemente una pessima idea che ricorderai perfettamente domani mattina. Andiamo avanti, alla numero 20 rimangono Bruno Mars e Karol G con Still, nessun movimento rispetto alla settimana scorsa, sono lì tranquilli.
1: E Still, il titolo, appunto.
0: Tranquilli come quei clienti al bar che hanno finito il caffè da 20 minuti e non hanno nessuna intenzione di andarsene.
1: Still, ancora qui.
0: A quanto pare senza fretta, ecco. Bruno Mars e Karol G, sempre alla numero 20, una canzone che parla di restare, è una classifica che per loro ha deciso di applicare il concetto alla lettera.
1: Ecco, hai visto che bravi che siamo.
0: E appunto.
1: Comunque, a proposito di Bruno Mars, che dicevi prima le trovate di marketing, praticamente Bruno Mars e Karol G stanno facendo parlare di sé anche fuori dalla musica.
0: Ah, nulla di nuovo.
1: I due hanno da poco pubblicato questa canzone, Still, una collaborazione molto romantica, e nel frattempo sui social, Samuel, sono comparsi alcuni indizi che hanno fatto partire i rumor su una possibile relazione.
0: Addirittura.
1: Qua c'è un piccolo momento gossip, me lo concedi. Dunque, che ci sia qualcosa in più tra loro non è stato però confermato, ma non hanno neanche loro fatto niente per spegnere queste voci. Adesso sarà una trovata di marketing per far andare il singolo, così, per farci parlare di loro. Veramente è sbocciato l'amore anche tra Bruno Mars e Karol G, non so come faremo a dormire stasera.
0: Guarda, la mia calma interiore se n'è andata per i prossimi giorni.
1: Nell'attesa di avere risposte a questo nostro quesito, ci sentiamo la canzone Still alla numero 20.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati da Alberto Cernan, sono le 16.30. L'ambasciata statunitense a Lubiana ha commemorato oggi il 25esimo anniversario degli attentati alle Twin Towers con una cerimonia in ricordo delle vittime presso l'Istituto di Medicina Trasfusionale, seguita da una donazione di sangue a cui hanno preso parte anche esponenti della comunità diplomatica. Alla commemorazione hanno partecipato, insieme all'ambasciatore statunitense Roberts e al personale dell'ambasciata, anche rappresentanti di diversi paesi. Nel suo intervento Roberts ha ricordato che gli attentati dell'11 settembre 2001, quando gli attacchi terroristici a New York, in Pennsylvania e contro il Pentagono causarono la morte di quasi 3.000 persone, e ha sottolineato la solidarietà dimostrata dalla Slovenia dopo il tragico evento. Gli attacchi dell'amministrazione del presidente statunitense Trump contro la Corte Penale Internazionale derivano da una scarsa comprensione del ruolo e delle attività del tribunale. Lo ha dichiarato l'agenzia France Press, il procuratore capo ad interim del CPI, Mandy Niang, secondo cui l'istituzione si sta già preparando a possibili nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti, mettendo a punto soluzioni alternative per garantire la propria indipendenza e continuare a operare. Il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato a luglio che gli Stati Uniti avrebbero smantellato la Corte Penale Internazionale, definendola una minaccia insostenibile alla sovranità americana. Dopo aver preso giovedì la città portuale di Mocha, le milizie Houthi sostenute dall'Iran hanno proseguito la loro avanzata verso sud. Secondo Al Jazeera, le forze governative si erano già ritirate da Mocha e gli Houthi hanno incontrato poca resistenza, conquistando prima Dubab e poi Murad, l'ultima città costiera ancora controllata dal governo. Ancora ieri l'Arabia Saudita aveva cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso senza riuscirci. Mentre le richieste di asilo sono in calo significativo in Europa, registrando un meno 17% a livelli mai così bassi dal 2019, la Grecia continua a essere al primo posto per pressione esercitata in proporzione alla sua popolazione. Nella prima metà del 2026 il paese ha registrato circa 23.000 richieste di protezione internazionale, un numero corrispondente al 7% del totale dell'Unione Europea. In termini pro capite, la Grecia si posiziona al primo posto, dunque con un rapporto di 3 volte superiore rispetto alla media europea, seguita da Cipro. È tutto per il momento, prossime notizie flash tra un'ora.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. Germania, compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa, finisce malissimo. Allora, un cliente ha comprato mezza pagnotta, è tornato a casa, l'ha pesata e ha scoperto che mancavano circa 10 grammi.
4: Oddio,
3: 10, 10.
4: No.
3: 100, non mezzo chilo, 10 grammi. E invece di mangiarsi il pane e andare avanti con la propria vita, ha deciso che era arrivato il momento di fare giustizia.
4: Certo.
3: Sì, ha mandato una protesta anonima al panificio e poi ha coinvolto le autorità addirittura. Risultato: l'ufficio pesi e misure ha stabilito che il panificio non poteva più semplicemente tagliare una pagnotta a metà e venderla a metà prezzo. Ogni metà dovrà essere pesata singolarmente e pagata in base al peso esatto. Il fornaio, che vendeva mezze pagnotte così da 66 anni, ha deciso di adeguarsi comprando nuove bilance per tutte le filiali.
4: Ma costo... povero, ma dai, ma dopo 66 anni gli fanno... Vabbè.
3: Comunque, costo 15.000 euro. Tutto questo per 10 grammi. Tilly, il fornaio, aveva anche risposto al cliente: a volte si vince, a volte si perde, no? Ovviamente, qualcosa da 10 grammi in più, 10 grammi in meno. La prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Niente da fare. Il cliente aveva scelto la guerra. Ecco, io me lo immagino a casa, con la mezza pagnotta su una bilancia da cucina, la lente di ingrandimento, l'espressione di chi sta per smascherare il più grande complotto della Baviera. Anche nei posti di lavoro ci sono questi topi d'ufficio, li chiamo così, che cercano di guardare sempre, di capire chi sta combinando qualcosa. Il carattere è quello.
4: Sì, sono quelli.
3: Comunque, la cosa più bella è che alcuni Alcuni clienti adesso chiedono di poter comprare mezza pagnotta rinunciando per iscritto al diritto di farla pesare. Mannaggia.
4: Praticamente devi iscritto proprio.
3: Sì. Ecco, okay. Devi firmare un contratto prima di mangiare un panino.
4: Non è vero. Dai.
3: Sì. E alcuni fornai della zona, per evitare altri problemi, hanno deciso direttamente di vendere solo pagnotte intere, quindi niente più mezze pagnotte.
4: È così che poi vedi, una cosa tira l'altra e poi, cioè, è inevitabile fare queste cose così. Dunque niente più pagnotte a metà.
3: Sì, Tilly, meglio cambiare argomento e vedere se nella nostra classifica c'è qualcosa che pesa abbastanza per arrivare alla numero 14. Sì che c'è. Partiamo dalla 19 invece, con Madonna e Dance Interia, che questa settimana scende dalla 6, un titolo che continua a sembrarmi una malattia tropicale, tipo dottore o la Dance Interia.
4: Sì, è vero, un po'.
3: Tempo? Da quando Madonna ha pubblicato il singolo, più o meno, insomma. Comunque Madonna riesce ancora a trasformare qualsiasi parola in qualcosa che sembra pronto per un tour mondiale, con un profumo, una linea di abbigliamento, chissà.
4: Ma Madonna però, Samuel, è tornata alla grande quest'anno. Cioè, sì, ha fatto anche tante nomination alle MTV Video Music Awards, perciò, vedi.
3: Ma ascoltarla è solo la generazione, cioè nostra o precedente alla nostra, o anche i giovani di oggi? Bella domanda.
4: Cioè, bisogna farla ai giovani, quello che noi non siamo.
3: Buona.
4: Giovani, fateci sapere, ascoltate Madonna o no?
3: Esatto.
4: Fatecelo sapere, scriveteci. Si possono scriverci? No. Sulla nostra pagina Facebook, Radio Capodistria Musica. Dai, vediamo se anche i giovani di oggi ascoltano Madonna.
3: Sì, e nel frattempo state attenti che non vi venga la Dance Interia, numero 19.

0: Madonna, la 19 con Dance and Tyria, 11 posizioni in meno. A questo punto, più che ballare, bisogna chiamare il fisioterapista. Avrà mal di schiena, non lo so, di ginocchia. Allora, Tilly, perché non ridi? Le mie battute così niente.
1: Me la sono immaginata con il mal di ginocchia, povera.
0: Numero 18, Olivia Dean con Lady Lady, che sale dalla 15, due volte Lady, perché insomma una non bastava, questo l'abbiamo già detto, due volte Lady. Tilly Tilly ti chiamerò io.
1: Ah, è Samuel
0: Tilly,
1: Samuel.
0: Tilly Tilly. Tilly. Allora, un titolo elegante, raffinato, molto british. Lo immagini, magari
1: lei,
0: lo ascolti.
1: Poi.
0: Sì, sì, ti immagini una signora perfettamente vestita che entra in un locale costoso, ordina qualcosa, poi guarda il conto dicendo Lady Lady, ma che cavolo è questa cifra?
1: No, le tue interpretazioni mi fanno morire, Samuel.
0: Sì. Numero 18,
1: te lo
0: dai,
1: dico
0: dammi
1: io,
0: la tua
1: te lo dico io, è quella
0: sì.
1: Vera, non la mia, cioè quella proprio, io faccio le mie ricerche, c'è cioè qua cosa da tesi di laurea quasi. La canzone invece, Samuel, è nata da un periodo in cui Olivia Dean si è trovata a traslocare ben 3 volte in un solo anno.
0: Ah, però
1: è abbastanza
0: stressante.
1: Sì, 3 volte in un anno. Sì. Il suo palazzo era stato sgomberato e anche il secondo appartamento le aveva dato problemi. E a quel punto ho iniziato a pensare che forse non fosse tutto casuale, che l'universo stesse cercando di dirle che era arrivato il momento di cambiare qualcosa.
0: Ecco, cioè, appartamento.
1: Ecco, infatti. Infatti Lady Lady non parla di una donna precisa, quella che va lì a vedere il conto, come hai detto tu. Quella Lady è praticamente una personificazione dell'universo. O magari madre natura, se vogliamo mettere così, del destino.
0: Addirittura.
1: Quasi una donna misteriosa che ha già un piano per noi e continua a cambiarci la vita proprio quando appunto ci siamo appena abituati alla vita che abbiamo. Sai quando arrivano quelle cose che dici ma perché? Tutte a me? Ecco.
0: Esatto.
1: È Lady Lady che lo fa.
0: Si farebbe meglio chiamarlo appartamento a questo punto. Non lo so.
1: Ma è un po' troppo lungo da dire appartamento.
0: Vabbè, non lo so.
1: Niente, allora andiamo avanti con Lady Lady Olivia Dean.

0: E abbiamo sentito Lady Lady di Olivia Dean Dean, così tanto per essere sicuri. Tre posizioni guadagnate, poco ma con grande educazione, una vera signora. Andiamo avanti, new entry alla numero 17 per Alex Warren con Emerald Eyes. Occhi smeraldo, mannaggia, un titolo romantico, poetico, delicato. E naturalmente basta avere gli occhi di un certo colore perché qualcuno ci costruisca sopra una canzone. Io ho gli occhi marroni, Tilly.
1: Ma ci sono anche canzoni per gli occhi marroni?
0: Sì.
1: C'è Brown Eyed Girl. No, no, no.
0: No, no, no. Al massimo mi scrivono occhi nocciola, già sembra una marca di biscotti, tipo, non lo so. Vabbè, comunque mi dispiace, quest'è. Numero 17.
1: Abbiamo Alex Warren che torna, come hai detto tu, con Emerald Eyes, prima traccia del suo nuovo album Wild Child. E pensare che Samuel,
0: sì,
1: prima di arrivare in classifica, Warren cercava di farsi conoscere con metodi decisamente poco convenzionali.
0: Cioè?
1: In uno dei suoi primi video, perché lui faceva questi video e li pubblicava su YouTube, in uno di questi suoi primi video si era messo a cantare seduto sul water.
0: Ah.
1: Era uno dei tanti video assurdi, autoironici, con cui lui cercava un po' di atterrare l'attenzione sui social molto prima che arrivassero appunto i milioni di ascolti. Che
0: cosa si fa per l'attenzione? Sì.
1: Cioè, ideone che arrivano, sì, così.
0: Avrà avuto la densentiria, che ne so io.
1: Più che altro non vale per tutti quelli che cantano sul water ma non si fanno il video.
0: Appunto.
1: Che
0: disagiati quelli che non si fanno il video, veramente si lasciano scappare tutte le cose belle della vita. Annaggia, Tilly. Quasi quasi cominciamo pure noi?
1: No,
0: restiamo vecchia maniera noi.
1: Sì.
0: Numero 17.
1: Emerald Eyes.

0: Alex Warren entra alla 17 con Emerald Eyes, occhi smeraldo. Beh, speriamo almeno che siano veri, perché ormai insomma nella musica abbiamo visto persone innamorarsi di occhi, labbra, corpi, anime. E quindi manca solo una hit dedicata a un bel menisco, tipo, non lo so. Vabbè, oggi mi vengono così, sarà la pioggia, non lo so.
1: No, mi sono ricordata di quello, non era Elton John che si era operato il ginocchio,
0: giusto,
1: e poi se lo era fatto come ciondolo.
0: Giusto, giusto, verissimo. Madonna, questa non era dimenticata. Sì, beh, lui ormai è un uomo semibionico. Comunque, numero 16, Tilly.
1: Sì.
0: Ah, scendiamo sulla terra, tra le cose normali. Allora, numero 16, Edoardo Bennato con Ogni settimana. Quindi il titolo particolarmente adatto a una classifica come questa. Ogni settimana cambiamo posizioni, entrano canzoni, ne spariscono altre, qualcuno sale, sì, qualcuno precipita. E noi continuiamo a raccontarvela come se fosse una cosa perfettamente normale. Ecco, Bennato almeno ci aveva avvertito. Ogni settimana, numero 16.
1: Edoardo Bennato ha avuto anche un rituale, Samuel, piuttosto insolito prima dei concerti. Ho trovato
0: quale?
1: Questa notizia curiosa.
0: Sentiamo. Non il water sedersi.
1: No. Una partita di calcio. Perché durante la sua storica tournée del 1980, quella dei 15 stadi in un solo mese, pensa, 15 stadi in un mese, cioè sono tanti,
0: sì.
1: Ha raccontato che il giorno prima di ogni concerto giocava a pallone, oramai era lì allo stadio, cioè vuoi non far due tiri?
0: Giusto, bisogna approfittare del campo.
1: Ecco, e cosa ancora più curiosa, lui sostiene di aver segnato in tutti gli stadi d'Italia.
0: Pure? Porta vuota durante la partita o così?
1: Non lo so, però intanto ha segnato. Magari batte il record dei calciatori più famosi, però lui ha segnato in tutti e 15 stadi d'Italia.
0: E noi che ne abbiamo segnato neppure nel campetto della scuola, è meglio che stiamo muti.
1: Sì, molto probabile. Andiamo avanti, Edoardo Bennato, ogni settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: suoi sette giorni.
1: Edoardo Bennato alla numero 16 con Ogni settimana. Ecco, anche lui ogni settimana scopre che questa classifica non fa prigionieri. E noi dove andiamo? Ah, numero 15, Nathalie Imbruglia con Just Drive. Ecco, sale dalla 13. Guida e basta, Just Drive. Finalmente un consiglio semplice, Tilly. Niente crescita personale, niente meditazione, niente trova te stesso. Sali in macchina e vai. E il bello è che poi se non sai dove andare, ovvero se non sai dove stai andando, ancora meglio, ecco, puoi sempre chiamarla ricerca interiore, no?
2: E certo.
1: Sì.
2: Si guida così.
1: Just Drive, vai, poi se non sai dove, boh, mi sto cercando. Numero 15.
2: Parliamo, Samuel, di OCD.
1: Di cose serie.
2: Sai cos'è? Il disturbo ossessivo compulsivo, giusto? Si dice così?
1: Sì.
2: Sì, più o meno.
1: Più o meno.
2: E praticamente Nathalie ha raccontato che appunto ha un po' di questo OCD.
1: Anche lei.
2: Ecco, sì, appunto. Però solo in certe cose.
1: Ah.
2: Ad esempio, se sul lavoro succede un disastro, non so, non arriva l'attrezzatura per un festival, manca qualche cavo, qualche microfono, riesce a gestirlo tranquillamente.
1: Ma
2: qui arrivano i veri problemi, Samuel.
1: Sentiamo.
2: Se qualcuno le mescola le lenzuola o le federe, va completamente in tilt.
1: Le mescola.
2: E lì.
1: In che senso
2: proprio, le mette in disordine o magari non le mette dello stesso colore, dello stesso set.
1: Mannaggia. Quando dorme, mentre dorme non mette in disordine nulla, resta immobile, tipo come una mummia.
2: No, probabilmente quando si sveglia però subito fa il letto.
1: Ah, subito fa il letto.
2: È probabile.
1: Brutta malattia questa. No. Deve essere molto stressante averla vicino lì, insomma.
2: Ecco, tu non hai problemi di questo tipo di ordine.
1: No.
2: Nathalie Imbruglia, numero 15, Just Drive.

0: Natalie Imbruglia con l'OCD per quanto riguarda le lenzuola, ho detto bene?
1: Sì.
0: Che poi Tilly, apro parentesi, io non mettendo mai a posto le lenzuola, sono andata a cercare se per caso ci sia qualche utilità nel non mettere a posto le lenzuola.
1: Nel non mettere o nel mettere?
0: Nel non mettere, perché ovviamente noi cerchiamo sempre di, come dire, consolarci riguardo alle nostre abitudini, come dire, cerchiamo di qualcuno che ci dia ragione, ecco, sì. Non lo so, mi viene in mente così. E quindi io, siccome non metto a posto le lenzuola, sono andato a fare ricerca, c'è qualche utilità? E infatti c'è. Dicono che è meglio non mettere a posto le lenzuola.
1: Perché?
0: Perché si arieggia il letto. Sì, gli dai aria. Invece se metti a posto le lenzuola poi si creano muffeli, robe strane.
1: Ma in verità se ci pensi, tanto di sera vai di nuovo a dormire.
0: Sì,
1: quando e in camera non è che ci passi, cioè, non ci passi il gran parte
0: chiudi
1: del
0: la
1: tempo
0: porta,
1: della giornata.
0: Nulla.
1: Appunto, la in camera si va. Cioè,
0: è una perdita di tempo, quindi
1: sì,
0: dimmelo.
1: Però io lo faccio lo stesso. Perché sennò mi dà fastidio.
0: C'hai l'OCD anche tu.
1: Vabbè, non così estremo, però sì.
0: Lo sospettavo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Parentesi, dove siamo adesso?
0: Dove
1: stiamo parlando di lenzuola.
0: Sì. Abbiamo ascoltato Jazz Drive, vero? Già ascoltato.
1: Sì, l'abbiamo già ascoltata.
0: Me l'ha sfuggito. Comunque, numero 14, Julien Brash con Serenamente. Oh, ecco, già il titolo mi fa sorridere, perché Serenamente è una di quelle parole che usiamo soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: O forse potrebbe essere la versione italiana di Serena Joy che abbiamo sentito prima. Sono tutti sereni oggi in questa puntata,
0: vero.
1: Vedi?
0: Con la pioggia
1: Serena
0: che
1: Joy,
0: siamo questi giorni, guarda.
1: Serenamente, sì. Tutto tranquillo.
0: Ne parleremo serenamente, significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno lancerà una sedia. Prendila serenamente, lo dice invece chi non deve affrontare il problema, per esempio. Poi c'è il classico sto bene serenamente, oppure sto bene, virgola, serenamente. È presente che tradotto dal linguaggio umano significa non sto bene per niente, ma non ho voglia di spiegartelo. Oh, ecco, insomma una parola piccola che contiene dentro parecchie bugie socialmente accettabili. Numero 14.
1: E così Samuel, serenamente, siamo arrivati anche noi più o meno a metà classifica. Siamo alla fine della seconda parte. Torniamo ovviamente tra pochissimo con il resto.
0: Sempre serenamente.
1: E ci sentiamo Julie e Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lizard e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Bentornati a Hot Hits, terza parte. E dagli Stati Uniti arriva una storia, ecco, che dimostra ancora una volta che quando vivi in certi posti la vita quotidiana può trasformarsi in un documentario di National Geographic, diciamo così, senza nessun preavviso. Siamo in Montana, dove una donna di nome Shelley Thorburn ha fatto uscire i suoi tre cani in giardino e si è trovata davanti una mamma alce con il suo cucciolo. E la mamma non era particolarmente interessata, diciamo così, a fare amicizia. Ha iniziato a correre verso la donna e i cani, costringendo Shelley a reagire nel modo più naturale possibile, cioè è scappata, è entrata in casa, ha preso uno spray anti-orso ed è tornata fuori a combattere. Perché evidentemente, ecco, in Montana anche andare a portare fuori il cane richiede un equipaggiamento da spedizione polare.
5: Ma perché non è rimasta in casa, scusa?
4: Non lo so, forse voleva cacciare via, i cani erano rimasti fuori. Non lo so, mette in difficoltà. Allora,
5: Mi interessa.
4: Due dei cani sono riusciti a rientrare, mentre Annie, una cagnolina di 14 anni, sorda e con problemi di vista, ecco, vedi che la spiegazione c'è, Tilly, non si era nemmeno accorta che stava arrivando un animale grosso come una piccola automobile. Shelley ha quindi cercato di proteggerla, urlando, correndo e spruzzando lo spray contro l'alce. E pare che abbia funzionato, ecco, tutti e tre i cani sono tornati sani e salvi in casa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, perché lì tutti hanno le telecamere di sicurezza, non come
5: sì,
4: quelli che siamo indietro,
5: sì.
4: E sembra praticamente una scena d'azione, solo che al posto di Bruce Willis c'è questa signora in giardino con tre cani e al posto del cattivo c'è quest'alce incavolata.
5: In verità, sai cosa sto pensando? Allo spray anti-orso. Cioè,
4: su chi lo useresti?
5: No, più che altro io dovrei arrivare così vicino a un orso, sì, da riuscire a spruzzare lo spray, o è tipo come...
4: È un po' come quello per i vesponi, è presente, arriva a una certa distanza.
5: Fa uno spray arrivare così fino all'orso?
4: C'è. Speriamo che funzioni. Però non deve essere scaduto, perché sennò poi...
5: O magari sono come quello con lo zaino, sai, come per mettere quando devi...
4: Ah, per le viti.
5: Per le viti.
4: Il tuo sangue istriano sta uscendo da tutti i pori adesso.
5: Presente?
4: Sì, sì,
5: come che c'ha la manovella e c'ha il tubo per...
4: Sì. Bene.
5: No, ecco, adesso mi andrò...
4: Mandare in giro con quello in bosco non è proprio...
5: Mettiamo presso la canzone, così vado a googlarmi gli spray anti-orso, come funzionano.
4: Anche questa è anche, ecco, una bella lezione per tutti quelli che pensano che vivere in mezzo alla natura significa avere una vita tranquilla. No, significa semplicemente avere animali molto più grandi che possono decidere di venire a rompere le scatole direttamente a casa tua. E quindi adesso dove andiamo noi? Torniamo alla nostra fauna musicale, vero Tilly? Al numero 13 torna in classifica Gracie Abrams con Look at My Life.
5: È vero, era sparita per un po', cioè, ovvero era al di sotto delle 25 posizioni, che non è che spariscono le canzoni nel nulla.
4: No, sono lì,
5: ma
4: invisibili.
5: Ma comunque, sì, non rientrava nelle 25, adesso invece è tornata questa settimana. Vedi, a quanto pare l'avevo programmata tanto. Ma questo poi fa vedere che noi... dai, fammelo dire, noi, non so se lo sapete, non l'abbiamo detto da tanto, noi facciamo le scalette, proprio le facciamo noi della redazione musicale,
4: sì.
5: Non fa un algoritmo, non vanno in automatico, no. Non lo fa il computer, non lo fa il programma, ma scegliamo noi le canzoni una per una, e da qua si vede che non sono poi sempre le stesse nella classifica,
4: no.
5: Visto?
4: Neanche sempre perfette, perché siamo umani, però sono quelle che sono creative, sono artistiche, sono sincere.
5: Siamo
4: sono
5: lì a scegliere
4: d'amore.
5: Canzone per canzone.
4: Bene, allora Tilly, Look at my life, e già il titolo sembra una richiesta disperata di attenzione. Guarda la mia vita, va bene, insomma, Gracie Abrams, la guardiamo, però spero che tu abbia almeno preparato qualcosa di interessante, perché se dobbiamo guardare la vita di qualcuno per 3 minuti preferirei evitare sia ad esempio simile alla mia, perché in quel caso il materiale sarebbe un po' deprimente. Look at my life, Gracie Abrams, numero 13.

0: Gracie Abrams torna in classifica con Look at My Life. L'abbiamo guardata e adesso possiamo tornare a occuparci dei problemi degli altri. Alla numero 12 Amélie con Non è Francesco. Ecco, continuiamo a non sapere che sia Francesco, Tilly.
1: No, ma sappiamo che non è Francesco.
0: Sappiamo che non è Francesco.
1: Ecco. Questo è poco ma sicuro.
0: Sì. Andiamo per esclusione. A questo punto però la situazione sta diventando quasi personale, perché se continui a dirci che uno non è Francesco, prima o poi insomma vogliamo conoscere anche Francesco. Cioè, non so, come dire, voglio...
1: conoscere il nome di questo, può essere Luigi
0: sì, non lo so. No. Io voglio vedere la faccia di questo poveraccio che è diventato famoso senza nemmeno comparire nella canzone. Sì. Non è Francesco, Amélie, numero 12.
1: Samuel, Amélie in verità si chiama Amelia Villano e si è fatta conoscere anche per altre cose prima di diventare, diciamo, famosa. Le imitazioni. Perché durante la pandemia ha iniziato a pubblicare sui social video in cui cantava e imitava altri artisti. Spero non sul water.
0: Sì, però.
1: E costruiva questi piccoli sketch. E proprio quei contenuti l'hanno fatta conoscere a un pubblico sempre più grande.
0: Hai capito.
1: Ecco, oggi invece la troviamo dall'altra parte, non più soltanto a imitare le voci degli altri, ma con una sua voce, un personaggio tutto suo, e lo fa con Non è Francesco alla numero 12.

0: Amelie con Non è Francesco scende, cioè scende, sa, scende dalle 3 alle 12. E Francesco intanto che fa? Niente, probabilmente continua la sua vita completamente ignaro di essere protagonista di una canzone. Alla numero 11 c'è Benny Blanco invece con Selena Gomez e Becky G. Con Te Olvido, ti dimentico, vero Tilly? Mm-hmm. Frase molto impegnativa, soprattutto perché nella musica pop dichiarare di aver dimenticato qualcuno è generalmente il modo più sicuro per dimostrare che non l'hai dimenticato affatto.
1: È come
0: dire, sì, sì, è come dire, non mi interessa più e poi andare a controllare l'ultimo accesso su WhatsApp, per esempio.
1: Ecco.
0: Numero 11, che mi dici?
1: Allora, questa collaborazione ha un piccolo dettaglio curioso. Abbiamo Benny Blanco, che ha prodotto la canzone e qui si ritrova a lavorare insieme a sua moglie, Selena Gomez, e a Becky G. E Becky anche ha scherzato un po' su questa situazione definendosi la terza incomoda, ecco, qui in questa canzone. Tra l'altro, scoperta clamorosa dell'ultima ora.
0: Che è successo?
1: Praticamente Selena Gomez e Becky G hanno una cosa in comune.
0: Ah, pensavo.
1: Non il marito, il fidanzato, qualsiasi cosa. Sono entrambe di origine messicane e hanno lo stesso cognome, sono tutte e due Gomez.
0: Pensavo avessero lui in comune,
1: No, è solo il cognome per adesso. Cognome. Vabbè che però Gomez in Messico, è come Rossi in Italia.
0: È vero, molto, molto,
1: no,
0: molto
1: non so
0: molto
1: quale altro cognome.
0: Sì, molto comune. Sì,
1: dunque,
0: sì.
1: Tutte e due Gomez. Hai Selena capito. Gomez e Becky G sarebbe Gomez.
0: A questo punto mi chiedo se tiene la candela Benny Blanco o Becky G. Cioè,
1: sì, no,
0: ma hai fatto un po' di confusione qua.
1: Vabbè, te lo spiego intanto. Sentiamo la canzone, Te Olvido.

0: Te olvido la numero 11, ti dimentico, certo, come tutti quelli che dicono non voglio più saperne niente, poi conoscono perfettamente anche il nuovo fidanzato della persona che hanno dimenticato. Oh, allora Tilly, dove siamo arrivati? Numero 10, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ecco, finalmente un titolo che non pretende di spiegarsi, no, di spiegare l'universo, diciamo, ecco così. Neanche di spiegare l'amore, neanche il senso della vita, niente. Bisogna solo agitare una Coca-Cola, fine. Mm. Una delle poche istruzioni musicali che, se seguite alla lettera, possono effettivamente creare un problema concreto.
1: Sì, cioè, qua è vero.
0: Sì.
1: E pensa, Samuel, che questa canzone in realtà avrebbe potuto avere un altro interprete.
0: Ah.
1: Perché Tommaso Paradiso ha raccontato che inizialmente aveva pensato di darla a Luca Carboni.
0: E
1: che oggi ci sono tante canzoni che non dovevano essere nell'album, ma poi arrivano, oppure questa che doveva essere di Luca Carboni. Comunque ce le ritroviamo tutte qua.
0: Il terzo candidato sarebbe stato, non lo so, Biagio Antonacci forse.
1: Non lo so,
0: no,
1: non lo so,
0: romantico.
1: Non dice del terzo, no. Dice solo di Luca Carboni.
0: Mm-hmm.
1: Poi però Tommaso Paradiso si è affezionato alla canzone e ha deciso poi di tenerla per sé.
0: Gelosino.
1: E di farne una
0: troppo,
1: hit estiva.
0: Troppo bella per darla in giro.
1: Sì. Agitare Coca-Cola, numero 10.

0: Solo stiamo dicendo, comunque chi la conosce, deve essere comunque un archeologo musicale abbastanza nerd.
1: Sì, un tipo strano, tipo se strano. Conoscete questa canzone.
0: Da questo consiglio semplice, diretto e potenzialmente distruttivo, praticamente la versione musicale di premi questo pulsante, vediamo che succede, ecco. Dove andiamo? Andiamo alla numero 9, andiamo a parlare d'amore, torniamo alle cose comuni, ecco, dai. Sì. Sale dalla 17 Saif con Parlare d'amore, parlare d'amore è una cosa che tutti sanno fare benissimo finché non devono farlo con la persona interessata, sì.
1: Mm.
0: Con gli altri amici tutti filosofi, tipo, no? Devi dirle questo, devi dirle quello, devi dirle quello che provi, poi arriva il momento e improvvisamente abbiamo bisogno di una canzone di 3 minuti che te lo dica al posto nostro. Eccola qui.
1: Eccola qui.
0: Che dici, ci fidiamo di quello che ha da dire Saif al posto nostro? No, io non lo farei.
1: Non lo so. No,
0: preferisco
1: non so
0: fare una figuraccia, ma dirlo di mio, almeno sono più creativo.
1: Samuel,
0: sì.
1: Rullo di tamburi, perché
0: sì,
1: ti ho portato un nuovo momento nome.
0: Sentiamo.
1: Praticamente il suo vero nome è Adam Saif Via Cava.
0: Via Cal.
1: Via Cava.
0: Ah, Via Cava, scusa.
1: E Saif in arabo significa spada.
0: Hai capito? Bel nome.
1: Lo sapevi?
0: No.
1: Spada.
0: Spada.
1: Saif, spada.
0: Questi nomi combattenti, così battaglieri, mi piacciono, no? E noi tutti ci siamo dati questi nomi, tipo, non lo so, Bebo, Bibo, Babo, no?
1: Si chiama Bebo, Bibo, Babo.
0: È una storia lunga, te la racconto un giorno. Comunque, vabbè. Chi è sta spada? La spada, mandiamola in onda, dai, che vediamo se è capace di fare movimenti da combattente vero.
1: Numero 9, Saif, parlare d'amore. Che bello!

0: Saif alla numero 9 con Parlar d'amore, il nostro spadaro, spadiero, no, come si dice, spadiero, spadino,
1: spadaccino.
0: Spadaccino, eh sì, giusto, brava Tilly.
1: Dove andiamo avanti, arrivati? Andiamo avanti e ci perdiamo.
0: Sì, mi sono già perso.
1: Sì,
0: ah, qui.
1: Sei in tema con la prossima canzone.
0: Molto in tema. Ah, Lose Myself, The Bowser, eccolo qui, numero 8. Un altro titolo drammatico, Tilly, perdere me stesso. Una cosa che può succedere per amore, per crisi esistenziale oppure semplicemente quando entri in un supermercato enorme e dopo 20 minuti non trovi più l'uscita.
1: O quando dipende. Ti cambiano e ti rinnovano il supermercato.
0: Ma io mi sono perso lì. Anche perché qui non so nemmeno chi sia sto The Bowser, chi è quindi?
1: Allora, non è uno. Ma sono tre.
0: Ah, tre.
1: Sì, sono tre. Sono un trio norvegese. Che ti avevo detto che facevano la musica per le scuole, per l'inizio e fine
0: giusto,
1: della scuola.
0: Sì.

0: oggi ti racconto una nuova. Allora, i The Bowser sembravano avere una specie di periodo d'oro creativo, perché era una settimana d'inverno, si sono chiusi in una baita norvegese intorno alla neve.
1: Bravi.
0: E durante questa settimana ogni giorno tiravano fuori circa 3 nuove idee per le canzoni.
1: A 3 al giorno proprio? Così.
0: Più o meno, sì. E tra quelle c'erano anche quelle della canzone Magnetic, che era tipo il singolo che li ha fatti conoscere, ecco, al mondo.
1: Sì.
0: E tra tutte queste idee nate in questa baita norvegese tra la neve c'è anche Lose Myself.
1: Ah.
0: Si saranno persi, avevano trovato sta baita,
1: nata
0: detto,
1: in campagna nei boschi.
0: Sì, nei boschi norvegesi.
1: Sì.
0: Ecco, e poi hanno anche, diciamo, dato un nome al loro stile.
1: Ah, questa me l'avete contato, ho dimenticato il nome però.
0: Scandi House.
1: Scandi House.
0: Perché sono dalla Scandinavia, Scandi House.
1: Ah.
0: Vedi? Candy House nella baita norvegese dove si sono persi Lose Myself. Qua si potrebbe scrivere un romanzo su questo.
1: Sì.
0: Però loro hanno fatto solo una canzone. Lose Myself alla numero 8.

0: Che sono i rappresentanti dello Scandi House con Lose Myself, Hot Hits dalla 19 alle 8, quindi almeno una cosa l'ha ritrovata, la strada per la classifica. Bene, l'hanno ritrovata, scusate. Allora, numero 7, Tilly, chiudiamo la terza parte con Jovanotti e Alfa e Buon Vento, che da mesi oramai in classifica, mi sembra infinito questo loro percorso.
1: Ma sì, quest'estate andava veramente tanto.
0: Sì, con questo loro, insomma, questo augurio innocente, ma che in realtà dipende molto dalle circostanze. Perché se sei una barca, ottimo, insomma, se hai appena acceso un barbecue, meno bello, se hai lasciato una finestra aperta, drammatico, no?
1: Sì, è vero, dipende, buon vento, poi dipende come lo prendi.
0: Bene.
1: Andiamo avanti, dai, finiamo questa terza parte, poi ci mancano solo le prime sei posizioni,
0: giusto.
1: Samuel. E niente, sentiamo Jovanotti Alfa con Buon Vento.

0: estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Sono le 17.30, bentrovati per le notizie flash. Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 hanno lasciato un segno indelebile negli Stati Uniti e nel mondo. Lo ha dichiarato il premier sloveno Janez Janša in occasione del 25esimo anniversario, ricordando le vittime, rendendo omaggio al coraggio dei soccorritori e di tutte le persone intervenute per prestare aiuto. Janša ha ribadito l'impegno per la libertà, la pace e la sicurezza collettiva. Al contempo ha ricordato come dopo la tragedia la comunità transatlantica si sia schierata compatta. Il leader dei democratici Angelo Ogar ha definito la proposta di messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti del premier Janez Janša un segnale della vacuità dell'opposizione, sottolineando che l'iniziativa non avrebbe alcuna possibilità di successo. A suo giudizio, l'acceso dibattito parlamentare non contribuirà a migliorare la situazione del paese. Commentando la mozione presentata da Movimento Libertà e Sinistra per l'atteggiamento del governo nei confronti di Israele, Ogar ha affermato che l'opposizione dovrebbe concentrarsi sull'approvazione delle leggi anziché ostacolare sistematicamente il lavoro dell'esecutivo. Intanto l'esercito israeliano ha respinto categoricamente le testimonianze che in un documentario acclamato il giorno prima alla Mostra del Cinema di Venezia lo accusano di uccidere senza pietà civili palestinesi durante l'operazione a Gaza. Questo documentario, intitolato NASA, si basa sulle testimonianze anonime di 24 membri dell'esercito e dei servizi segreti israeliani. Dopo la proiezione in anteprima del film Giovedì a Venezia, i suoi registi, i giornalisti investigativi Yuval Abraham e Rachel Zor, sono stati applauditi per 25 minuti. In un comunicato, l'esercito israeliano ha dichiarato di respingere queste accuse, mettendo in dubbio l'affidabilità delle testimonianze contenute nel documentario a causa del loro anonimato. Nuova fumata nera al core per il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea sull'estensione delle sanzioni alla Russia, il cosiddetto rollover. Continua infatti l'opposizione della Slovacchia. Il Coreper, a quanto si apprende, è stato aggiornato a lunedì. È tutto anche per questa edizione di Notizie Flash. Il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La Regione annuncia nuovi contributi destinati all'installazione di impianti di climatizzazione estiva per migliorare le condizioni degli spazi dedicati ai bambini. Per le scuole dell'infanzia sono concessi contributi nella misura di 3.000 euro per ciascun plesso scolastico, incrementati di 1.500 euro per ogni sezione di scuola dell'infanzia e per ogni eventuale sezione primavera. Per gli asili nido sono concessi contributi pari a 1.500 euro per ciascuno spazio riservato ai bambini, fino a un massimo di 4.500 euro per ciascun asilo nido. Possono accedere alla misura i comuni, i soggetti pubblici, i soggetti privati e quelli del privato sociale che gestiscono spazi educativi per la prima infanzia accreditati. Sono ammesse anche le spese già sostenute a partire dal 1 gennaio di quest'anno e quelle ancora da sostenere. Le domande possono essere presentate fino al 12 ottobre.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Le vacanze sono finite? Nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte. Via Poker 1, Monfalcone.
7: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: Quarta ed ultima parte, bentornati a Hot Hits. Allora, dal Maine arriva una storia che dimostra quanto possa essere complicato distinguere una vera emergenza da un tizio che ha semplicemente deciso di vestirsi da Bigfoot. A Damariscotta, una piccola cittadina del Maine, appunto, il primo settembre, diversi abitanti hanno cominciato a segnalare alla polizia la presenza di una creatura enorme, pelosa e apparentemente molto simile al leggendario Bigfoot. Le segnalazioni sono arrivate da diversi punti della città, vicino al supermercato, per strada, persino nei pressi della scuola, proprio durante il primo giorno di lezione, pensa un po'. A quanto pare, ecco, il misterioso essere indossava anche un cappello a cilindro e si divertiva a chiedere agli automobilisti di suonare il clacson, a quelli, figurati, sarà il caso di chiamare la polizia. Comunque, a quel punto la polizia ha ricevuto così tante telefonate da decidere di aprire un'indagine. Ci voleva. E qui arriva la parte meravigliosa, Tilly. Dopo una lunga, esaustiva e completamente seria indagine, questo è proprio messo tra, un agente ha finalmente trovato il mostro. Era seduto tranquillamente in centro. Non era Bigfoot, ma era un uomo dentro un costume estremamente realistico. Proprio una sorpresa questa,
9: Ma comunque notizie molto americane oggi, Samuel. A parte quella una tedesca, le altre sono tutte...
8: Vero. Oggi arriva da lì il vento.
9: Guarda che poi magari vengono idee strane di cambiare nome anche da noi, diventiamo Capo d'America.
8: Io mi vesto da Bigfoot. Insomma, nessun crimine, Tilly, nessun mostro, nessuna nuova specie scoperta dalla scienza, solo un tizio molto peloso che evidentemente aveva deciso che il primo giorno di scuola era il momento giusto per diventare una leggenda locale. La polizia ha anche ammesso che alcuni agenti speravano segretamente che fosse davvero Bigfoot. Hai capito? Si erano gasati. Perché sarebbe stata finalmente una notizia degna di finire sui giornali nazionali. E invece niente, hanno trovato un uomo in costume.
9: Chissà se esiste davvero. O era questo stesso che cammina in giro e si fa ogni tanto
8: si
9: vedere.
8: Fa ogni 10 anni. Caso chiuso, Tilly. Nessun Bigfoot, nessuna nuova specie, soltanto un americano che aveva deciso di uscire di casa vestito come una creatura leggendaria. D'altra parte, siamo nel 2026. Negli Stati Uniti hanno già, ecco, come dire, cambiato nome a mari, laghi, South Park è diventato South America, insomma anche Bigfoot ha bisogno di un comunicato ufficiale per dimostrare che non esiste. Oramai l'attualità americana, come dicevi tu, Tilly, insomma sembra scritta da una stanza di autori di commedie più o meno. dove andiamo adesso?
9: Dovremmo parlare di musica, Samuel.
8: Ah sì, Tilly, scusami, sono dilungato.
9: No, sto scherzando.
8: Numero 6. Ah, però vedi che tutto quadra. Ci sono i jungle, con Bigfoot jungle, non so se
9: sì,
8: no.
9: Sì,
8: beh,
9: più,
8: non c'entra niente.
9: No, i Bigfoot Sunshine. Non sono nella giungla.
8: Sunshine significa luce del sole, felicità, ottimismo. Ecco, praticamente tutto quello che manca in un telegiornale di questi giorni. Però apprezziamo lo sforzo. In un mondo dove persino Bigfoot finisce sui giornali, qualcuno doveva pure ricordarci che esiste ancora il sole. E ci hanno pensato i jungle, numero 6.

0: Jungle con Sunshine, Caratilli, un titolo molto rassicurante. Peccato che bastino 5 minuti di notizie per far sembrare il sole un problema secondario, diciamo così. Che ne pensi?
1: Sì.
0: Sì. Allora, sono molto orgoglioso di me stesso quando mi dai ragione. Dici sì,
1: sì.
0: E basta.
1: Beh, per questo te lo, cioè.
0: Sì.
1: Sì, sì. Anche sì, perché, non ti scoraggio.
0: Il problema è che lo so che lo fai per pigrizia, tipo, per evitare discussioni. Numero 5, Marianne dei Fontaine D.C. Un nome che sembra uscito da un romanzo francese, oppure da, ecco, da una vecchia canzone, o da una donna che sa già che hai combinato qualcosa prima ancora che tu apra bocca. E invece il titolo di una canzone dei Fontaine D.C., che evidentemente hanno deciso che dopo tutta quella Irlanda avevano bisogno di un po' di mistero internazionale.
1: E sono finiti anche loro nella nostra Hot Hits.
0: Mannaggia,
1: vedi?
0: Sì. Sì,
1: non è la solita classifica la Hot Hits.
0: No.
1: Dobbiamo dirlo, ecco.
0: No. È unica.
1: È unica.
0: È assolutamente unica.
1: Inimitabile.
0: Già.
1: Pensa però, Samuel, che durante la lavorazione di questo nuovo album, Dopamine Chamber,
0: sì,
1: avevano scritto addirittura 40 canzoni. Esagerati, 40 canzoni. Marianne era finita tra quelle scartate. Vedi, anche qui un'altra canzone che doveva essere scartata, ma poi arriva, ritorna. Perché? Perché il loro manager, Trevor Dietz,
0: sì,
1: ha detto: ma no, cioè, se non mettete questa canzone nell'album siete veramente pazzi. E allora l'hanno poi recuperata ed è diventata anche il primo singolo del nuovo album.
0: Hai capito, volevano scartarla.
1: Così. Volevano scartarla, hai
0: interessante,
1: visto?
0: Interessante, interessante. Allora sentiamo, vediamo se è davvero così bella, Marianne dei Fontaine D.C.

0: Marianne dei Fontaine DC, Tilly, una canzone che ti fa venire voglia di pronunciare il titolo con accento francese, anche se non sai una parola di francese. Marianne. E improvvisamente sembri più colto, così sembri.
1: Ti sembra più da.
0: Sì, sembri più intellettuale.
1: No, a me ricorda la mia amica Marianna, che saluto.
0: Ciao, sì. Marianna, io non la conosco, però saluto anch'io. Numero 4. Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa è una di quelle frasi che in Italia si può pronunciare in due modi completamente opposti: quando tutto va benissimo, oppure quando va talmente male che l'unica cosa rimasta è il sarcasmo. Che bella vita, dopo aver pagato una bolletta praticamente patrimonio culturale nazionale. Ecco, questa mi piace.
1: E invece di cosa parlano loro due?
0: Non lo so.
1: Parlano di amicizia, cioè non raccontano una storia d'amore, ma un'amicizia, soprattutto un'amicizia che arriva mentre entrambe stanno crescendo e cambiando, perché sono tutte e due giovanissime. Dunque parlano di questo nella loro canzone.
0: Bello, bello, esiste ancora l'amicizia.
1: Esiste,
0: è rara,
1: certo,
0: rara,
1: certo,
0: ma esiste.
1: Certo.
0: Sì, sì, sì.
1: Non quella imposta e costretta come la nostra.
0: Sì, che quella formale, quella formale, Tilia. Avete
1: in
0: sentito
1: verità,
0: cosa mi tocca sentire, cari amici?
1: No, no, dai,
0: la dura verità.
1: Mi è venuta così una battuta.
0: Sì. Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Che bella vita, Samuel.
2: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Che bella vita, Tilly! Sì, sì, sì, sì. In coppia è tutto più bello. Se non ti avessi come collega, sarei un uomo sfortunato. Allora, Arieta e Angelina Mango, con Che bella vita abbiamo appena ascoltato, vero?
2: Sì.
1: Sì. Comunque è bello sapere che almeno nelle canzoni la vita è bella, perché fuori invece continuiamo a fare finta spesso. Allora, per non sembrare troppo pessimista, è meglio che vado avanti e passo alla numero 3 velocemente. E qui trovo qualcosa per te.
2: Grazie.
1: Qualcosa per te. Qualcosa, ho detto, Tilly. Una parola molto pericolosa. Quando qualcuno ti dice ti ho preso qualcosa, non sai
2: sì,
1: mai
2: paura,
1: se sta.
2: Sì,
1: non
2: sai,
1: sta per arrivare un regalo, oppure una maglietta comprata male, una conversazione che ti rovinerà il weekend, non si sa.
2: Una bolletta. Giusto,
1: beh, sì,
2: visto che
1: tanto
2: tu...
1: per restare in tema, sì. Ligabue invece è più elegante, non specifica niente e lascia tutto all'immaginazione. Bravo.
2: Ma lo sai, Samuel, che prima di diventare Ligabue,
1: sì,
2: faceva il conduttore radiofonico.
1: Ma anche lui.
2: È uno di noi.
1: Non era muratore.
2: È un collega.
1: Non era falegname,
2: non lo
1: muratore.
2: So. Io ho trovato che era conduttore radiofonico. Negli anni 80 lavorava nelle radio locali di Correggio, tra cui Radio Attiva e Mondo Radio Rock Station.
1: Hai capito.
2: Dunque è nostro collega.
1: C'è la voce
2: sì,
1: radiofonica.
2: Sì, vedi, magari un giorno anche noi diventiamo come Ligabue.
1: Potremmo invitarlo a condurre Hot Hits, una puntata con noi, così
2: sì,
1: più o meno.
2: Fantastico,
1: sì,
2: fantastico, perfetto.
1: Oramai sarà arrugginito, la sua condizione sarà quel che sarà, insomma, dobbiamo farli tornare un po'.
2: Non penso,
1: no,
2: però.
1: Vabbè. Non pensi? Vabbè, non sei pagata per pensare, Tilly, ma per annunciare. Eccoci qua.
2: Qualcosa per te, Ligabue.

0: Qualcosa per te, Ligabue. Il bello di qualcosa è che può essere qualsiasi cosa, anche una canzone. E infatti, eccola qui. Non so se. Vai, comunque, Tilly. Ti vedo poco reattiva oggi.
1: Perché adesso abbiamo un problema, Samuel.
0: Solo uno?
1: Sì.
0: Meno male.
1: Il problema è che siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Qui finisce male davvero.
1: Allora. È il titolo della prossima canzone, la canzone, ecco, della settimana.
0: Titolo breve, discreto, perfetto per una canzone da mettere tra due pubblicità, tipo.
1: Sì.
0: Sì, più o meno. Talmente breve che puoi leggerlo tutto prima che inizi il ritornello. Ecco, però almeno sì, un titolo coerente con l'epoca, tra guerre, crisi, politica, Bigfoot, insomma un po' di vuoto cosmico ci mancava proprio.
1: Ecco.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Canzone della settimana di Radio Capodistria,
1: sì.
0: Laura Pausini, numero 2.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, finalmente un titolo esaustivo, reale, così, coraggioso anche. Sì.
1: Siamo arrivati praticamente alla fine, non c'è più tempo, solo dicendo il titolo.
0: Che poi anche come finale non è male. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, sembra una massima.
1: Guarda. No, ma dai, non è fine, ci manca ancora la numero uno, la sigla single di questa settimana e Samuel sarai felicissimo.
0: Sì, solo nell'immenso vuoto che c'è. No, non sono solo. Allora,
1: non sei solo.
0: No. Allora, noi chiudiamo Hot Hits con Miley, ma non è Miley Cyrus, è Miley.
1: È Miley?
0: E chi è Miley, scusa?
1: È lei, però adesso ha tolto il cognome, si fa chiamare solo Miley.
0: Davvero?
1: Dunque dobbiamo abituarci, perché io, cioè, siamo oramai abituati a dire
0: scherzo.
1: Miley. No, veramente, è lei.
0: L'hanno mutilata.
1: No, ha
0: mezza
1: deciso
0: Miley.
1: Lei.
0: Mezza Miley
1: Cyrus. Ha detto
0: Cyrus.
1: Che basta, non si, che non le serve più il cognome, dunque solo Miley.
0: Mannaggia, Cyrus era così bel cognome. Comunque... è la numero uno, la mia Miley Cyrus con...
1: Non puoi dire Miley Cyrus, Miley.
0: Miley, solo Miley. Bass Persuades, il titolo.
1: Sì.
0: Bass Persuades,
1: sì.
0: Un titolo che almeno dice una cosa molto onesta sulla musica moderna. Magari il testo non ti convince, magari il ritornello non ti convince, magari nemmeno il cantante ti convince, ma se arriva il basso abbastanza forte, insomma,
1: lì
0: alla
1: sì.
0: fine cedi. È la forma più semplice di persuasione. Non discutere, ma alza il volume. E con Miley, ex Cyrus, chiudiamo questa puntata di Hot Hits, Tilly.
1: Sì.
0: Fuori continua il grande spettacolo dell'umanità. Cambiamo i nomi alle cose, inventiamo mostri.
1: Vedi, cambia nome anche lei.
0: Esatto. Ci indigniamo per 10 grammi di pane, facciamo canzoni sull'amore, sulla felicità e sull'immenso vuoto che c'è. Che c'è. Insomma, tutto procede secondo programma. Non sappiamo se arriverà prima la crisi climatica, una guerra mondiale, l'intelligenza artificiale che ci soppone, insomma, tutte quelle cose lì. Ma una cosa è certa: quando finalmente arriverà l'apocalisse, noi saremo qui, vero Tilly?
1: Sì,
0: sì.
1: E un'altra cosa è certa: che ci faremo sempre trasportare dalla musica e in questo caso dal basso di Miley, che è alla numero uno questa settimana.
0: Giusto. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre che nel frattempo non abbiano cambiato il nome anche al mondo.
1: No, però cambiano il nome all'estate freschi che diventa Pio 4.
0: Hai capito. Altro nome che cambia.
1: Perché parte il palinsesto autunno-inverno.
0: Quello
1: da,
0: lo
1: da
0: cambiamo
1: lunedì.
0: Noi, Tilly. Ci autocambiamo il nome e ci sentiamo come sempre la settimana prossima. Non dimenticate delle repliche. Un caro saluto da Samuel.
1: E da Tilly. Ciao,
0: ciao. Let's go.

0: Le vacanze sono finite? Nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Padova. In direzione Trieste permangono però code tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Sempre sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Ci spostiamo però proprio sulla tangenziale di Mestre, dove per traffico intenso si viaggia in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Per traffico intenso segnaliamo poi sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti verso Milano tra Somma Campania e Brescia Est e in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine code per traffico intenso anche in uscita al casello di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti conosceremo il poeta e l'uomo Srećko Kosovel. Lo faremo grazie a una pubblicazione, una traduzione in italiano dal titolo Aperto 02, poesie e pensieri scelti di Srećko Kosovel. Lo faremo assieme a Verica Janeva, dottoressa di ricerca in pedagogia e didattica presso l'Università di Capodistria, cantante lirica, scrittrice, ricercatrice, artista poliedrica, traduttrice ed autrice di libri e monografie scientifiche. Buon pomeriggio e benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie a tutta la redazione della trasmissione radiofonica Sconfinamenti per questo invito e per questa opportunità.
0: È un piacere, è un piacere, e potremmo cominciare presentando questo poeta e questa persona, un inquadramento biografico per chi non lo conoscesse. Che cosa ci può raccontare?
1: Allora, Srećko Kosovel nasce la sera del 18 marzo del 1904 nell'edificio della scuola elementare a Sesana, all'epoca una piccola cittadina di 1500 anni circa. Suo padre, Antonio Kosovel, era maestro di scuola e risiedeva proprio tutta la famiglia in questo edificio. Il padre appunto era direttore di coro, compositore e attivista musicale. La madre, Katarina Stress, invece era una donna di casa, ma anche un fermo faro, se vogliamo, illuminante per tutta la famiglia. Srećko, dopo Stano, il primogenito della coppia, e le tre sorelle, Tončka, Carmela e Anica, è il quinto figlio della famiglia Kosovel, una famiglia culturalmente molto attiva, colta e cosmopolita. Il padre educa i figli orientandoli verso la cultura e anche la musica e destina ciascuno dei propri figli allo studio di uno strumento. E Srećko a quello di violino, che è ancora esposto nella casa di Tovaglio, assieme al pianoforte della sorella Carmela che il padre comprò a un'asta a Trieste. Ecco, il padre però tuttavia non era ben visto dalle autorità austriache, che non avevano molta fiducia in lui e lo rimossero dall'incarico, dal centro provinciale di Sesana appunto. E così la famiglia iniziò una specie di peregrinaggio per i vari paesini del Carso. Così Srećko trascorre la sua infanzia a Pliskovica prima e poi a Tomaglio. Sì. Dove la famiglia si stabilisce e lui frequenterà poi le scuole dell'obbligo elementari. Da giovane adolescente conosce gli orrori, il tetro quadro della catastrofe europea, la prima guerra mondiale. E poi, giovanissimo, appena dodicenne, nel 1916, si trasferisce a Lubiana per studiare a quella che si chiamava Realta, liceo scientifico tedesco, che completa poi nel 1922 e inizia gli studi all'Università di Lettere e Filosofia di Lubiana in Lettere, Filosofia e Storia dell'Arte. Nello stesso anno però il padre venne rimosso definitivamente dalle autorità italiane dall'incarico di maestro e la famiglia vive di stenti, di privazioni. Srećko ormai da qualche anno sta a Lubiana e comincia a stendere i primi versi, collabora con Circolo Letterario Kres, il Falò in italiano, e nel 1922 fonda lui stesso un foglio studentesco di nome Lepa Vida.
0: Sì.
1: E ben presto diventa anche direttore di Mladina, un mensile del Circolo Letterario Ivan Zankar. A Lubiana stringe amicizie importanti con scrittori, artisti, letterati, pensatori del suo tempo. E poi il 23 febbraio 1926 a Zagori partecipa a una serata letteraria organizzata proprio dal Circolo Ivan Zankar, esponendo il suo discorso L'arte e il proletariato a un pubblico che era composto prevalentemente da minatori. E nell'attesa del treno che lo riporterebbe a Lubiana si raffredda. Si ammala gravemente e ciò che apparentemente sembrava un banale raffreddore si trasforma ben presto in un'inattesa corona di spine e si ritrova sul ciglio dell'indicibile, sull'estremo confina, irrevocabile confina, ecco, e nel 27 maggio 1926, a soli 22 anni, muore di meningite. Ecco, questa è una biografia veramente stringata e breve.
0: Di una persona che ci lascia giovanissimi, ma che lascia moltissimo, lo scopriremo appunto assieme a Veriza Janeva, ma prima in questa pubblicazione Aperto 02 ci sono dei ritratti di Kosovel. Ce ne vuole regalare uno radiofonico invece. Che persona era visivamente?
1: Sto osservando un'immagine di Kosovel, cioè ciò che per primo salta agli occhi sono gli occhiali. Le sue immagini più note, quelle da studente universitario lubiana, indosso sempre questi occhiali con una montatura rotonda, no? E questo dettaglio diventerà un elemento geometrico e anche fondamentale proprio per un'iconografia futura sua. Questi occhiali incorniciano un volto leggermente ovale, però anche leggermente allungato, ecco, dai lineamenti delicati, un po' assegnati da una malinconia, una serietà tipica di chi ha vissuto l'ansia dei tempi della guerra, della militarizzazione, del primo fascismo sul Carso, ecco, se vogliamo. Si nota uno sguardo penetrante, profondo, sognante anche, uno sguardo di un visionario che sembra quasi guardare oltre il materiale, oltre la realtà materiale. Capelli scuri, pettinati quasi sempre di lato, all'indietro e leggermente scostati a lato, incorniciano questa fronte alta, importante, ecco, da una persona intellettuale, diciamo così, che denota anche un animo grande, immenso, ingabbiato in questo corpo acerbo, perché lui è sempre stato solo che giovane,
0: sì.
1: È morto a 22 anni, quindi una mente grande, geniale, in un corpo minuto. E qui vorrei ricordare il celebre ritratto realizzato da un pittore futurista e costruttivista, August Czernigoj, un pittore triestino, un grande amico anche della famiglia Kosovo e soprattutto di Srećko e di Carmela, la sorella pianista, che diventerà poi una grande pianista. Il pittore con questo quadro geometrico ne definisce l'essenza artistica. Il volto non è disegnato con sfumature realistiche, ma è sintetizzato attraverso queste linee nette con i contrasti in bianco e nero, utilizzando queste forme appunto geometriche. E quindi questo quadro che nell'immaginario, anche perché molti lo conoscono, no? Saltano l'occhio proprio questi occhiali rotondi, che la montatura potrebbe anche che resa anche graficamente molto accentuata, questi cerchi perfetti non indicano solo un oggetto fisico di per sé, qual è la montatura, ma simboleggiano, se vogliamo, le lenti anche analitiche moderne attraverso cui il poeta d'avanguardia osservava questo mondo e la crisi dell'Europa, no? Ancora una cosa aggiungerei, una frase che citerai proprio Kosovel, che dice: il mio canto, il mio volto, ecco, per il poeta, la sua fisionomia reale, non contava quanto l'onestà dei suoi versi, il suo vero volto era la sua pagina scritta, la sua poesia, la sua parola, ecco questo, per concludere la risposta alla sua domanda di com'era Kosovel fisicamente.
0: E noi lo conosceremo quindi veramente attraverso i suoi versi, alcuni dei suoi versi, sì, nel corso di questa puntata, ma prima la nascita di questa pubblicazione di Aperto 02, di questa traduzione in italiano di poesie e pensieri scelti. Ecco, ci può raccontare come si è arrivati a questo volume?
1: Allora, il libro nasce dalla collaborazione con l'associazione costruttivista di Sesana. All'incirca un anno fa la presidentessa, dottoressa Matea Crai, mi affidò questo compito, appunto la traduzione in italiano. La selezione delle poesie e dei pensieri contenuti nel volume sono stati fatti proprio da lei, da Matea Crai, dall'ampio opus dell'opera kosoveliana, ed erano già stati prima pubblicati ovviamente in sloveno e poi tradotti in varie lingue, inglese, tedesco, francese, croato, mancava l'edizione in italiano, ecco, e si decise di pubblicare per il centenario questa edizione in italiano, appunto. Così il libro, dal titolo aperto, 02 poesie e pensieri scelti, uscì proprio in maggio quest'anno, proprio in occasione della ricorrenza del centenario, sì. Ecco, e direi anche magari qualcosa per quanto riguarda la grafica.
0: Sì, prego.
1: Elaborazione grafica invece venne affidata al noto pittore e artista e anche grafico sloveno, il Simon Kastelic, che in passato aveva curato la grafica di tutte le precedenti edizioni. E vorrei anche aggiungere una cosa sulla copertina: se le precedenti erano sulle sfumature di grigio e di marroncino, invece la pubblicazione, l'edizione in italiano, invece è stata predisposta in un bellissimo color rosso acceso per rammentare proprio la poesia Ardecia Racchetta e il raggio rosso del poeta. Ecco, questo per quanto riguarda
0: la pubblicazione
1: in italiano. Esatto.
0: Questa è una traduzione in italiano, ma non è la prima volta che Kosovel viene tradotto appunto in questa lingua. Ma che cosa aggiunge questo lavoro rispetto ai precedenti?
1: Sì, ha ragione. Se Kosovel è già stato tradotto in italiano, in primis la signora Jolka Milic, che era tra i primi che hanno tradotto Kosovel, la pioniera, diciamo, poi in lingua italiana, parliamo sempre, poi Daria Bettocchi, Gino Brazzoduro, Michele Hobbit, questi sono, forse mi sfugge qualcuno ora. Questa edizione invece si differenzia dalle precedenti perché include non solo poesie scelte dall'ampio opus del poeta, ma anche una curata scelta di pensieri ed estratti della corrispondenza epistolare del poeta, cioè delle lettere. E quest'ultime intercorse ovviamente tra il poeta, gli amici, i familiari, la madre, professori e altri. Ecco, questo è ciò che aggiunge, questo ci permette di esplorare non solo Kosovel come poeta,
0: sì,
1: le sue poesie, ma anche un aspetto più intimo e più umano, più profondo, cioè entrare proprio in quella bolla di intimità quasi segreta, quella trama di esistenza personale che si scorge leggendo, no, tra le righe delle lettere. Ed è proprio questo anche il segno distintivo, no? Parlando con Matteia ci chiedevamo, sì, certamente è un'altra, si aggiunge però qualcosa, ecco, il valore aggiuntivo che caratterizza e contraddistingue questa traduzione, questa pubblicazione, perché avvicina proprio il lettore al messaggio più profondo, no, del suo pensiero.
0: E noi cominceremo ad ascoltare questo messaggio, questo pensiero. E noi cominceremo ad ascoltare questo messaggio, questo pensiero, a conoscere il vero volto.

0: Srećko Kosovel nel volume Aperto 02 Poesie e pensieri scelti. Ne parliamo con Verica Janeva, traduttrice di questo lavoro, che tra poco ci farà ascoltare alcuni versi del poeta morto giovanissimo, che ha lasciato così tanto. Ascoltiamo la poesia Agosto. Janeva, prego.
1: August, ljubim, tatiše Augusto dež, ki okrevi gozdove polija. To sivo nebo, ta hladni veter, ki prihaja v tišino srca. Tiho prihaja v sproščeno srce, ki je žalosti tiho odprto. V to že je veselo sedaj, nič več ni ubito, potrto. Vse se je izpolnilo sedaj, sivi otožni oblaki dehtijo, sredi dežja in sredi polja, mokri, temni topoli vršijo. Ecco, questo era in sloveno,
0: sì.
1: La poesia di Kosovo, adesso una traduzione, agosto, amo questa sommessa pioggia d'agosto, che rinfresca i boschi, i campi, questo grigio cielo, questo freddo vento che penetra nel silenzio del cuore, tacito giunge al rilassato cuore che silente è aperto alla tristezza, nella mestizia è felice ora, non è più abbattuto, afflitto, ora tutto è compiuto, grigio, tristi nuvole odorano in mezzo alla pioggia.

0: in mezzo al campo grondanti storniscono i pioppi scuri.
1: Alla luce di questa lettura, di questa poesia, lei come definirebbe l'opera di Kosovel? Magari partendo proprio da quanto abbiamo appena ascoltato per poi allargare chiaramente il discorso.
0: Allora, definirei la poesia di Kosovel varia, ricca, sia nella forma che nei contenuti, perché è difficile dire qual è un tema centrale, o meglio, ce ne sono molteplici, anche perché Kosovel guardava con molta simpatia le novità, perché artisticamente genuine, però, e incentivanti per l'uomo, ecco. E le sue stagioni poetico e periodi della sua attività poetica iniziano nel 1919-20 e poi fino alla primavera prima della morte, 1926, e si dividono in tre fasi. La prima è quella dell'impressionismo. I temi di questo periodo è il carso, che rappresenta un'entità metaforica, perché lui quasi lo dipinge come un'immagine suggestiva, no? Di queste pietraie, ginepri, campi, aspra bora, i pini odorosi, le case carsiche sparpagliate su questa landa carsica desolata, no? Come le porte ricinerine, questo paesaggio che anche però allo stesso tempo è anche una metafora esistenziale. Per lui è duro, è buono il carso, no? Una metafora plurivalente, ambigua, dove lui si rifugia nei momenti della solitudine, nella tristezza, ecco, per cercare conforto, ecco, proprio riferendoci proprio alla poesia che ho appena letto, cioè sì. Lui proprio è come questa pioggia, no? È come una purificazione, è come ora tutto è compiuto, no? Indica proprio quel momento dove una persona smette di si riconcilia, no? C'è una specie di rasserenamento, no? Una specie di travaglio interiore che però si dipanna poco a poco. Ecco, e questo per lui, questo primo tema, è proprio il carso, no? In questa prima fase creativa dell'impressionismo. Poi la seconda è espressionista, no? La fase creativa di Kosovel, dove uno dei temi è la morte, che ha un duplice volto, no? Quello di Giano, cioè lui la vede come una maledizione che incombe, no? Sull'uomo appena nato, e dall'altro lato la vede come salvatrice, una forza salvifica, no? Che come una zattera ti condurrà verso una nuova esistenza. Ecco. Questa è quella fase dell'espressionismo e i temi sono più disparati, potremmo dire, dalla morte, appunto, dall'Europa, perché l'Europa è la distruzione dei valori, cioè, come dire, la fase di bellica dell'Europa, dove i valori iniziano un po' a immagina una trasfigurazione del mondo in mondo, no? Vorrebbe profetizza la rinascita di un'Europa che ripiomba in un caos, in un'assurdità, in un'ingiustizia sociale, ideologica e nazionale. Ecco, questi sono un po' i temi di contenuto politico e di contenuto sociale. Ma di denuncia anche della tirannia del capitalismo, dello sfruttamento, no? Del proletariato e la sofferenza anche degli emarginati. E poi la terza stagione, la terza fase creativa invece è il costruttivismo, è il risultato di una intima maturazione, no? Perché lui stesso scrive nell'estate del 1925 e dice: si sta compiendo in me una rivoluzione, no? Inizia a comporre questi cons, che sono una specie di collage lirici, segreti esperimenti lirici, che sono dei componimenti, combinazioni, apparentemente sono aleatorie, confuse, di parole, slogan, formule tecniche, matematiche, segni e quant'altro. E modella e plasma questo materiale, no? Anche aspirando al futurismo, al dadaismo, al surrealismo, al costruttivismo, cioè varie correnti, che rimane però tuttavia fedele all'espressionismo, ecco questo, no? E quindi queste sono queste tre stagioni di Kossol, però comunque c'è da dire che è talmente affascinante, talmente profondo, parla anche delle nazioni cosmiche, no? Di queste nazioni che diverranno sì, questo è un concetto complesso, queste cose dell'humanitas, no? Che lui dice la nazione diverrà allora un'idea sacra, perché sarà sinonimo dell'humanitas, no? E del suo trionfo, ed è lì che le nazioni smetteranno di esistere, saremo solo uomini, ecco, e ciascuno manterrà la propria identità, i propri tratti distintivi, insomma, ma pur sempre tutti uomini, ecco, uomo all'uomo, no? Questo, ecco, e poi ci sarebbe molto altro da dire, è chiaro che qui parliamo certo. veramente persone, capi, giusto per dare un'idea di cos'è.
1: Però lei ha citato l'uomo, ha citato l'attenzione all'uomo, e proprio una poesia si rivolge a questo uomo, una poesia di Kossol, Lampione sulla strada. Anche in questo caso noi potremmo chiederle di recitarla, di leggerla prima nella lingua madre di Kossol, prima in sloveno, e poi tradurla per noi a Sconfinamenti in italiano.
0: Sì. Ecco, allora trattasi della poesia Svetinka op cesti, in sloveno. Kaj bi bil človek, če je težko biti človek? Ostani obcestna svetilka, ki tiho razseva svoj sina človeka. Naj bo, kakor je, ker kakor je, vedno je on s človeškim obrazom. Bodi mu dober temu človeku in nepristranski, kakor svetilka, ki tiho odseva pijancu obraz in vagabundov in študentov na cesti samotni. Bodi svetilka, če niti mogoče biti človek, ker težko je biti človek. Človek ima samo dve roki, pomagati bi moral tisočerim. Bodi zato obcestna svetilka, ki sveti tisoč veselim v obraz, ki sveti samotnemu, blodečemu. Bodi svetilka z eno lučjo, človek v magičnem kvadratu, zeleno roko znamenja dajoč. Bodi svetilka, svetilka, svetilka. Ecco, questa è la poesia in sloveno, sì. E adesso in italiano, Lampione sulla strada. Cosa saresti uomo se è difficile essere un uomo? Divento un lampione stradale che silente illumina con la sua luce la gente. Che sia così com'è, poiché così com'è è sempre lui dal volto umano. Sii buono con lui, con quest'uomo, e sii imparziale come una lampada che in silenzio irradia il volto di un ubriaco e dei vagabondi e degli studenti solitari per strada. Sii un lampione, se non più possibile essere un uomo, perché è difficile essere uomini. L'uomo ha solo due mani, ma dovrebbe aiutarne migliaia. Sii dunque un lampione lungo la strada, che risplende su mille volti felici, che risplende sul solitario, errante. Sii un lampione come una luce, un uomo in un quadrato magico che trasmette segnali con la mano verde. Sì, un lampione.
1: Questo è il messaggio di Srećko Kossol all'uomo. Essere un lampione, essere un lampione, ce lo sta raccontando, per chi si fosse collegato in questo momento, Verica Janeva, che ha tradotto Aperto 02, Poesie e Pensieri Scelti di Srećko Kossol, Poesie e Pensieri, appunto. Ecco, parleremo tra poco delle iniziative di questo centenario legato a Kossol, ma prima, forse approfittando proprio di aver ascoltato questi versi, le possiamo chiedere che cosa colpisca di più in Kossol, anche perché un lettore dovrebbe avvicinarsi a quest'autore, secondo lei?
0: Mamma mia, questa è una bellissima domanda. Credo che sia molto facile, leggendo Kosova, contestualizzare la sua opera, il suo pensiero e i giorni nostri alla realtà attuale che viviamo, sia a livello europeo ma anche a un livello più ampio, se vogliamo, alla condizione umana, proprio all'uomo. Trovo che il pensiero di Kosova sia transtemporale, che rimanga valido in un'epoca storica differente come quella di 100 anni fa e la nostra odierna, ecco, sembra un nostro contemporaneo. Va detto che Kosova non è solo il poeta della bora carsica, ecco, non so se trappella queste cose, o del fruscio dei pini, della malinconia, della solitudine, ma anche un straordinario visionario che cercava questi ponti tra l'uomo e l'uomo, ponti tra le persone, una via di uscita dal caos bellico, no? Un punto importante è che le sue poesie hanno trasceso questi stretti confini, no, del suo tempo, rappresentano questa voce originale dell'umanità, una voce di bellezza, di ribellione. Ancora oggi sono molto molto attuali, si avvicinano in modo sorprendente a questa realtà odierna, no? Nella previsione di questo mondo così caotico, alle prese con le proprie crisi, nella mancanza di questi legami più autentici e contatti umani più autentici e così via. Ecco, perciò credo che Srećko Kosovel merita veramente un'attenta lettura, un approfondimento, perché è veramente geniale. A mio avviso, ecco, la mia modesta opinione.
1: Un pensiero che risale a 100 anni fa, un pensiero di Kosovel che può risultare attuale. Lei ci indica l'uomo senza ideali. Ecco, che cosa ci racconta Kosovel in questo pensiero, appunto, in questo brano?
0: L'uomo senza ideali è un uomo che si smarisce nella decadenza venire a meno i valori, nella secolarizzazione, perché non ho più nulla, non ho più niente dove aggrapparsi, dove vive una noia interiore quasi, no? E quando arriva questo momento, dice Kosovel, diventa noioso allora per quest'uomo senza ideali, perché non ha più niente da cercare, non ha più nulla da trovare, no? E non ha più quella scintilla, quella fiamma che arde, e credo che questo è un pensiero potente, molto molto forte. Ecco, io adesso l'ho veramente accarezzato così brevemente, sì, però meriterebbe veramente un approfondimento.
1: Su Srećko Kosovel si fa molto in questo centenario. Questa pubblicazione, Aperto 02 Poesie e Pensieri Scelti di Srećko Kosovel, edito da Constructivist, appunto, del quale stiamo parlando, è una di queste iniziative. Ma Janeva, ci sono altri lavori che lei sta presentando, che lei sta portando, anche un recital?
0: Sì, durante proprio la traduzione stessa e la lettura del materiale più disparato, di poesie, di lettere e quant'altro, è nata questa idea di magari di preparare un recital in modo da avvicinare la poesia e il pensiero di Kosovel a un pubblico più vasto, in modo più diretto, ecco, senza magari andare a comprare un libro. E così è preso vita questo recital del titolo Rime del Carso, in sloveno Rime Scrassa, che a partire da maggio fino alla fine di quest'anno abbiamo presentato sia in Slovenia, presenteremo ancora, sia in Italia. Ecco, questo venerdì lo presentiamo qua sotto il titolo a Tignan, in Slovenia, vicino a Scofie. La struttura del recital è suddivisa in 5 parti che ripercorrono i luoghi del poeta, perché la sua crescita anche creativa a partire dall'impressionismo, a poi aggiungere costruttivismo. Recita si divide in 5 luoghi, ho scelto i luoghi di Kosovel perché in Kosovel ogni luogo ha un'emozione ben precisa, no? Per primo il Carso, che rappresenta le radici, questo legame affettivo con quella terra. Poi Trieste, il secondo luogo, la città amata, gli scrive questo bellissimo pensiero, come bella Trieste nell'agosto del 1925, no? Quando la vide per prima volta all'età di 10 anni, questo mare che si apre davanti a lui scendendo lì con il trenino, no? Dalla piscina fino a Trieste. Poi Lubiana, il terzo luogo, che per lui rappresenta la solitudine, lo smarrimento, l'alienazione, se vogliamo. E poi Europa, il dolore civile per la guerra, no? Il periodo post-bellico, l'Europa come una regina ricoperta d'oro che si stende in questa bara e che porta su di sé questa profonda colpa, no? E lui dice in questa poesia, dice l'Europa scarseggia il sangue, no? Scarseggia l'acqua per sciacquarsi la colpa, no? Ecco che è un argomento molto molto importante, ecco perché ho scelto come quarto luogo. E poi Zagorje, la fatale serata letteraria organizzata dal circolo Ivan Zankar, e poi la malattia assieme alla consapevolezza dell'imminente morte, ecco. E così il cerchio del recital si conclude. I testi di congiunzione invece tra un luogo e l'altro sono da me scritti volutamente in prima persona, in modo che, come se parlasse il poeta, sussurrando, sì, proprio l'anima degli ascoltatori, dei presenti, no? In sala. Recita la prima, proprio l'incipit: sono figlio del carso, di quella landa desolata e rocciosa, delle case in pietra sparpagliate come tortore e cenerine, no? Proprio lui si rivolge direttamente, alcune volte abbiamo anche scelto un attore molto molto giovane, che la gente proprio percepisse sulla pelle che cosa significa essere così giovani, ma avere un immenso talento, avere questa anima così immensa, sì, in questo corpo così giovane, ecco. Questo per quanto riguarda il recital, appunto.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata, abbiamo ancora circa un minuto, poco più. Sulla quarta di copertina del volume, sì, Aperto 02, c'è un ultimo pensiero di Kosovel che forse potremmo chiederle di leggerci.
0: Certamente. Allora, la morte non può portarmi via nulla, assolutamente nulla. Nemmeno i miei obiettivi può mettere da parte. Se non li annuncio io, lo farà qualcun altro. Nel cosmo niente perisce, ancor meno le idee. Se la vita le ha generate, le ha generate per la vita, non per la morte. Ecco, questa è una bellissima frase, la leggo anche in sloveno.
1: Prego.
0: Smrt, mi memore mi cesar useti, absolutno mi cesar, tu di moj filio ne moro odstaviti. Či ih ne znanjem jast i bom do drug, v kosmosu ne propade nič, no imam ideje. Či ih je življenje rodilo, ih rodilo za življenje, ne pa za smrt.
1: Questo è il messaggio, uno dei messaggi con cui salutiamo l'ospite che abbiamo con noi a Sconfinamenti oggi, Verica Janeva, appunto traduttrice di questo volume Aperto 02, Poesie e pensieri scelti di Srećko Kosovel, un lavoro che viene pubblicato a 100 anni dalla morte del giovanissimo poeta, del quale abbiamo ascoltato le parole, del quale abbiamo anche ricevuto un ritratto di questo volto, ma un volto che non era sincero quanto i suoi versi, come giustamente Janeva ci ha fatto presente. Noi la ringraziamo per averci raccontato Srećko Kosovel e le auguriamo un buon proseguimento anche per tutte le altre iniziative che sappiamo essere in preparazione per questo poeta, per il suo lavoro. Quindi arrivederci, grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Marco Ferrito, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Della settimana.
3: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si sono verificati negli ultimi minuti due distinti incidenti che stanno causando code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e verso Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Per traffico intenso permangono invece code in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Castellana e la A27. Chiudiamo informandovi che per lavori dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un ciclone con un fronte meteorologico si sta spostando dall'Adriatico verso i Balcani, venti da nord-est convogliano sulle nostre regioni aria fredda e umida. Previsioni: nella notte previste schiarite a partire dalle regioni occidentali, domani sereno con nebbia mattutina, temperature minime da 7 a 14 gradi, le massime da 18 a 25. Domenica tempo analogo, temperature in aumento. Lunedì cielo parzialmente sereno, nel pomeriggio nelle regioni interne locali rovesci, martedì torna il bel tempo con nebbia mattutina nei fondovalle. La viabilità: traffico ostacolato sull'autostrada del litorale tra Unez e Logatez in direzione Lubiana, rallentamenti si segnalano sulle regionali Isola Strugnano e Lesze-Bled. Ore 19:30.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera ad Alberto Cernaz. La Camera di Stato ha approvato senza alcun voto contrario il pacchetto di misure contro il caro carburanti. Jancio sull'11 settembre, dopo il crollo delle Torri Gemelle, la comunità transatlantica si è schierata compatta. Cordoglio per la morte di Emma Bonino, una delle figure più riconoscibili della politica italiana. Ciclo Tour Alpe Adria, gli eurosocialisti rafforzano l'integrazione. Ancora buonasera da Alberto Cernaz. La Camera di Stato ha approvato dunque due provvedimenti per contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti su cittadini, agricoltura e trasporti. Le nuove misure prevedono un'immediata riduzione delle accise sul gasolio da riscaldamento e la possibilità di ulteriori tagli, oltre a un sistema di sovvenzioni per agricoltori e autotrasportatori. Per l'entrata in vigore di parte degli interventi sarà tuttavia necessario il via libera della Commissione europea. Sentiamo Maya Novak.
3: Con 69 voti a favore e nessun contrario, la Camera di Stato ha approvato la modifica alla legge sulle accise, che riduce in modo permanente l'imposta prevista per legge sul gasolio da riscaldamento, utilizzato anche come carburante in agricoltura. La modifica attribuisce inoltre al Governo la possibilità di ridurre temporaneamente le accise su benzina, diesel e gasolio da riscaldamento, previo consenso dell'Unione Europea. Secondo il segretario di Stato al Ministero delle Finanze, Peter Papej, la nuova normativa consentirà al Governo di intervenire più rapidamente in caso di improvvisi cambiamenti sui mercati energetici internazionali. Qualora le accise fossero ridotte ai livelli massimi previsti dal provvedimento per un periodo di 6 mesi, il mancato gettito per lo Stato è stimato in 256,5 milioni di euro. Durante il dibattito anche i deputati dell'opposizione hanno riconosciuto la necessità di intervenire per contenere i prezzi, ma hanno sostenuto l'urgenza di compensare la perdita di entrata per il bilancio. La sinistra si è astenuta. Il Parlamento ha inoltre approvato la legge sulla protezione dell'approvvigionamento alimentare e dei trasporti dal caro carburanti. Questo prevede rimborsi fino al 70% dei costi aggiuntivi sostenuti dai trasportatori. Gli aiuti riguarderanno il periodo dal 4 giugno alla fine dell'anno, ma non i trasporti effettuati nell'ambito del servizio di trasporto pubblico. Gli autotrasportatori potranno inoltre ricevere un contributo di 150 euro per pneumatico efficiente dal punto di vista vista energetico e sicuro. Sono previsti aiuti anche per agricoltura, silvicoltura, apicoltura, pesca e maricoltura. L'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione della Commissione europea. Ad accogliere con favore l'approvazione delle due leggi è stata la Camera dell'Agricoltura, che ha invitato al contempo gli agricoltori a conservare le ricevute degli acquisti di carburante necessari a dimostrare il diritto ai rimborsi.
2: Il leader dei democratici Angel Hogar ha definito la proposta di messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti del premier Yanis Yanša un segnale della vacuità dell'opposizione, sottolineando che l'iniziativa non avrebbe alcuna possibilità di successo. A suo giudizio, l'acceso dibattito parlamentare non contribuirà a migliorare la situazione del paese. Commentando la mozione presentata da Movimento Libertà e Sinistra per l'atteggiamento del governo nei confronti di Israele, Hogar ha affermato che l'opposizione dovrebbe concentrarsi sull'approvazione delle leggi anziché ostacolare sistematicamente il lavoro dell'esecutivo. Il governo aggiunto dovrebbe occuparsi di misure volte a rafforzare la crescita economica e migliorare le condizioni di lavoro. Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel ha intanto illustrato oggi in una conferenza stampa nella sede del governo le misure adottate ieri dall'esecutivo per introdurre modifiche di bilancio che, stando alle sue parole, non avranno alcun impatto negativo sulla vita dei cittadini. Valerio Fabbri.
4: L'assestamento di bilancio serve ad aumentare l'efficienza della spesa pubblica senza togliere nulla a nessuno. Schirzel non ha alcun dubbio. Tutte le prestazioni sociali rimangono assicurate perché la revisione serve innanzitutto a mantenere il deficit entro i limiti delle regole fiscali. Nella proposta approvata dal governo giovedì, le entrate previste supereranno i 16,5 miliardi di euro, mentre le spese sfiorano i 18,8 miliardi di euro, un aumento del 6,2%. Portando il deficit di bilancio a 2,2 miliardi di euro, ovvero il 2,9% del prodotto interno lordo. Oltre che per una maggiore disciplina dei conti pubblici, il ministro ha precisato che alcuni fondi, come quelli per la difesa, sono aumentati soprattutto per garantire il livello di investimenti in sicurezza, come determinato dagli accordi previsti nel trattato di adesione alla NATO. Il bilancio deve inoltre tenere sotto controllo il debito pubblico per la stabilità delle finanze, che secondo le ultime previsioni quest'anno dovrebbe scendere al di sotto del 65% del PIL. Stando alle dichiarazioni del ministro, inoltre, il governo è ottimista anche per le previsioni sul resto dell'anno, nonostante la crisi petrolifera stia perturbando la normale attività economica. Invece del 2%, ora si prevede una crescita del PIL del 3,8%, soprattutto grazie a una significativa accelerazione nella prima metà dell'anno, anche se nei due anni successivi dovrebbe rallentare rispettivamente al 2,5 e al 2,3%.
2: Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti hanno lasciato un segno indelebile sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. L'ha dichiarato il premier sloveno Yanis Janša in occasione del 25esimo anniversario, ricordando le vittime e rendendo omaggio al coraggio dei soccorritori. Janša ha ribadito l'impegno per la libertà, la pace e la sicurezza collettiva. Al contempo ha ricordato come dopo la tragedia la comunità transatlantica si sia schierata compatta. Anche il Ministero degli Esteri ha ricordato le vittime degli attentati provenienti da oltre 90 paesi, ribadendo la volontà di difendere i comuni valori transatlantici nella lotta al terrorismo e a tutela della libertà. Anche l'ambasciata degli Stati Uniti a Lubiana ha commemorato oggi il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre con una cerimonia in ricordo delle vittime presso l'Istituto di Medicina Trasfusionale, seguita da una donazione di sangue a cui hanno preso parte anche esponenti della comunità diplomatica. Alla commemorazione e all'iniziativa hanno partecipato, insieme all'ambasciatrice statunitense Roberts e al personale dell'ambasciata, anche rappresentanti di diversi paesi. La Slovenia intende rafforzare con la Santa Sede il dialogo politico regolare sui temi sui quali la diplomazia può contribuire alla pace e alla tutela della dignità umana. Lo ha dichiarato oggi in Vaticano il ministro degli esteri Tone Kaiser, che a Roma ha inoltre visitato la sede del Programma Alimentare Mondiale, ribadendo l'impegno della Slovenia per la sicurezza alimentare e la cooperazione allo sviluppo. In Vaticano Kaiser ha incontrato l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, ed è stato ricevuto dal segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Le parti hanno discusso della situazione internazionale, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, alla situazione in Medio Oriente e alle migrazioni. Se n'è andata a Roma dopo lunga malattia Emma Bonino, una delle figure più riconoscibili della politica italiana degli ultimi 50 anni. Protagonista delle battaglie referendarie degli anni 70 su aborto e divorzio, è stata parlamentare, commissaria europea e ministra degli esteri. Negli ultimi giorni era ricoverata a Roma per un aggravamento delle condizioni respiratorie. Sentiamo Barbara Costamagna.
5: Questo 11 settembre, all'età di 78 anni, è morta Emma Bonino, una delle figure più longeve e riconoscibili della politica italiana, dopo una vita intera dedicata alla politica e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali. Storica esponente del Partito Radicale, Bonino fu protagonista negli anni 70 delle grandi mobilitazioni che cambiarono profondamente la società italiana, a cominciare da quella per la legalizzazione dell'aborto, portata avanti attraverso una lunga stagione di campagne e referendum. In una carriera lunga oltre 50 anni, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali. È stata parlamentare italiana e europea, commissaria europea e ministra degli esteri. Ma la sua identità politica si è costruita soprattutto fuori dalle istituzioni, attraverso le campagne contro la pena di morte, per i diritti delle donne, per la libertà di scelta e per la difesa dei diritti umani nel mondo. Figura spesso scomoda, sempre riconoscibile per la sua determinazione, ha saputo portare le proprie battaglie anche sulla scena internazionale. Nel 2017 contribuì alla nascita di Più Europa, continuando a sostenere con forza il progetto di integrazione europea. Con la sua scomparsa, l'Italia perde una delle protagoniste della propria storia politica contemporanea, una donna che per oltre mezzo secolo ha fatto delle proprie battaglie parte integrante della storia del paese.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Un giovane questa mattina, dopo aver provocato un incidente sulla tangenziale di Lubiana ed essere fuggito, è stato fermato dalla polizia sull'autostrada A2 nei pressi di Smartno. Durante l'accertamento il ragazzo ha sottratto la pistola d'ordinanza ad un agente e gli ha sparato, ferendolo in modo non grave, e poi è scappato a bordo dell'auto della polizia in direzione dell'Alta Carniola. Intercettato nella zona di Lestè, il fuggitivo è stato bloccato e arrestato a Radolica al termine di un inseguimento. Il 21enne, secondo fonti riportate dal quotidiano Vecera, al momento dell'arresto era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Partito ieri da Klagenfurt, si conclude questa sera a Pola l'Alpe Adria SD Tour. Si tratta di un giro ciclistico organizzato dagli eurosocialisti e volto a valorizzare e incentivare la collaborazione tra gli stati e le regioni dell'Alpe Adria. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
6: Dopo la partenza di ieri da Klagenfurt con tappe a Jesenice, Nova Gorica e Trieste, stamattina il gruppo si è fermato a Capodistria per poi proseguire verso Pola, dove sarà ricevuto dalle autorità cittadine. Lungo il percorso la comitiva ha fatto sosta a Bui, accolta nella sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco. Organizzata dal gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo, la pedalata coinvolge esponenti politici dell'area Alpe Adria e vede la partecipazione di 3 eurodeputati, l'austriaco Andreas Schieder, il croato Marco Vesligaj e lo sloveno Matjaž Nemec, che ne è anche il promotore.
7: Evropski parlament oziroma socialisti in demokrati so prepoznali našo pobuto in pomembnost regije Alpe-Adria.
6: Si tratta di un'iniziativa riconosciuta dell'Europarlamento, ovvero dei socialisti democratici, che allo stesso tempo convalidano l'importanza della macro regione Alpe-Adria, diventata un modello di collaborazione per tutta l'Europa, ha affermato Nemez, aggiungendo che l'intento è proprio quello di promuovere questo tipo di integrazione e rafforzare le potenzialità di cooperazione nell'area che va dalle Alpi al mare.
7: Seveda, z namenom da okrepimo sodelovanje na mnogih področjih.
6: C'è sempre spazio per un miglioramento in molti settori: economia, sanità, infrastrutture, questioni sociali, anche nell'ambito della protezione civile, ovvero nella tutela e nella sicurezza, ha aggiunto Nemez, sottolineando che l'obiettivo del tour è quello di constatare sul campo come si collabora e quali siano gli aspetti da migliorare, dimostrando ancora una volta la validità del progetto di cooperazione transfrontaliera che dal 1978 unisce i territori di Austria, Croazia, Slovenia ed Italia.
7: Toliko bolj v teh časih, v želji razgradnje evropske ideje nekaterih.
6: Di fronte al desiderio di alcuni di smantellare l'idea europea, noi dobbiamo rafforzarne la visione anche con attività di questo tipo.
7: In kdo če ne mi, vemo kako je to pomembno. Ne samo biti Avstrijec, Italijan.
6: Dice Nemec, concludendo, che nessuno meglio di noi può sapere quanto sia importante essere non solo austriaci, sloveni, italiani, croati o appartenenti all'uno o all'altra minoranza, ma anche e soprattutto essere europei.
7: Ma kako pomembno biti tudi europeec.
2: Sono le 19.44, si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, giornale redatto e condotto in studio da Alberto Cernaz, in redazione con la collaborazione di Maya Novak. Per la parte tecnica ringrazio Igor Vigini. TG Sport alle 20 sarà oggi a cura di Tommaso Mania. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Valdastico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Nell'inusuale e spettacolare scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli sono cominciati ieri sera i campionati europei di pallavolo maschili, ospitati oltre che dall'Italia anche da Bulgaria, Finlandia e Romania. Gli azzurri allenati da Fefe De Giorgi, campione del mondo e vice campione d'Europa in carica, hanno inaugurato con successo l'europeo davanti anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sconfiggendo con un secco 3-0 la Svezia. Le maggiori difficoltà all'Italia non le ha create l'avversario, bensì la pioggia, che, visto che si giocava all'aperto, ha portato ad un ritardo iniziale e ad una lunga interruzione durante il primo set. Una volta ritornato il sereno, comunque, l'Italia ha preso il ritmo e si è facilmente imposta con parziali di 25-17, 25-19 e 25-18. Miglior realizzatore della partita Yuri Romanò con 13 punti. Ricordiamo che la formula del torneo prevede 4 gironi da 6 squadre con le prime 4 di ogni raggruppamento che si qualificheranno per gli ottavi di finale. Le semifinali e le finali si giocheranno poi tutte in Italia al Forum di Assago. Nel girone A, lo stesso dell'Italia, è inserita anche la Slovenia, sempre a medaglia nelle ultime 3 edizioni degli europei e che vediamo allenarsi nelle immagini. La squadra, diretta dall'italiano Fabio Soli, esordirà stasera a Modena alle ore 21 contro la Slovacchia, mentre lo scontro diretto con l'Italia sarà il match che chiuderà il girone giovedì 17 settembre. A Berlino sono invece in corso di svolgimento i mondiali di basket femminili che osservano oggi una giornata di riposo dopo la disputa ieri dei 4 quarti di finale. Le partite sono state tutte piuttosto a senso unico. Gli Stati Uniti hanno battuto per 108-56 l'Ungheria. La Francia ha vinto per 90-61 contro la Cina. La Spagna ha eliminato per 89-66 l'Australia, squadra quest'ultima che aveva sconfitto di misura l'Italia negli spareggi dell'altro ieri. E come vediamo nelle immagini, le padrone di casa della Germania hanno sovvertito il pronostico rifilando un sorprendente 93-74 al Belgio, bicampione d'Europa. Domani le semifinali alle 16.30 Germania-Francia e alle 20 Spagna-Stati Uniti. Alla Vuelta Spagna di ciclismo siamo arrivati alle battute finali. Oggi si è disputata la 19esima tappa da Velesa a Estepona per 211 km con arrivo sulla dura salita della Peñas Blancas, dopo un totale di quasi 4.200 metri di dislivello. La vittoria, la terza in carriera alla Vuelta, è andata all'irlandese Eddie Dunbar, che nel finale ha rimontato su uno dei suoi compagni di fuga, il colombiano Santiago Buitrago, precedendolo al traguardo di 14 secondi. Terzo a 23 secondi il britannico Thomas Gloag. I primi tre della classifica generale sono arrivati tutti assieme con oltre 5 minuti di ritardo. La graduatoria resta quindi invariata al vertice con lo spagnolo Enric Mas che mantiene 1 minuto e 37 secondi sullo sloveno Primož Roglič e 3 minuti e 1 secondo sull'austriaco Felix Gall. Sesto a 7 minuti il nuovo astronascente sloveno Jakob Omerzel. Domani altra tappa dura con arrivo sul Collado del Gasil prima della conclusione di domenica sul circuito di Granada. L'ultimo slam dell'anno si concluderà in ambito femminile con la miglior finale possibile. A sfidarsi domani per il titolo degli US Open saranno infatti la bielorussa Arina Sabalenka, attuale numero 1 delle classifiche WTA, e la kazaka Yelena Rybakina che, indipendentemente dall'esito del match, da lunedì la sopravanzerà in vetta al ranking. La Sabalenka, vincitrice a New York nelle ultime 2 stagioni, ma quest'anno ancora secco di titoli nei tornei dello slam, ha piegato in semifinale la numero 3 americana Jessica Pegula. Dopo un primo set combattuto, ma comunque vinto, la Sabalenka è andata sul velluto nel secondo aggiudicandosi il match per 7-5 e 6-2. La Rybakina invece ha dovuto lottare molto di più per avere la meglio sull'altra americana, la numero 4 Coco Gauff. La Ribachina infatti perso il primo set per 6-3 e sia nel secondo che nel terzo ha sofferto parecchio per imporsi, vincendoli comunque entrambi per 6-4. Ricordiamo che Ribachina e Sabalenka si erano già affrontate quest'anno nella finale degli Open d'Australia, vinta dalla Ribachina, e in quella del WTA 1000 di Indian Wells, dove si era invece imposta la Sabalenka. Oggi in programma le due semifinali maschili, alle 21 il tedesco Alexander Zverev contro il russo Karen Khachanov, nella notte il derby americano fra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Per il calcio si è conclusa ieri sera la prima giornata della fase a campionato della Champions League. Nelle immagini vediamo il facile successo per 4-0 che Manchester United ha ottenuto in casa all'Old Trafford contro gli azzeri del Sabah, al loro esordio assoluto nella più prestigiosa competizione calcistica europea. Al 27esimo a sbloccare il risultato è il brasiliano Matheus Cunha, che mette dentro la distanza ravvicinata con un tocco di prima intenzione su assist dalla sinistra del danese Patrick Dorgu. Al 42esimo è invece il capitano portoghese Bruno Fernandes a raddoppiare con un'azione per certi versi simile nata sempre sulla fascia sinistra e stavolta col belga Yuri Tielemans a fornire il passaggio decisivo. Allo scadere del primo tempo trova il gol anche lo sloveno Benjamin Šeško. Il centravanti cresciuto nel Domžale riceve palle in profondità dal camerunense Brian Mbeumo ed è freddo a saltare anche il portiere avversario Stas Pokatilov a resistere al tentativo di fallo di quest'ultimo e a depositare il pallone nella porta vuota. Nella ripresa a chiudere i conti è il difensore argentino Lisandro Martinez, che segna quello che ai tempi veniva definito un gollonzo, ossia un gol per così dire non proprio frutto di uno schema lungamente provato in allenamento. Tutto facile comunque per il Manchester United, che andrà però rivisto contro avversari più impegnativi. Per quanto riguarda le italiane, dopo le sconfitte dei giorni scorsi di Inter e Napoli, l'unica a vincere è stata la matricola Como, che anche lei al suo esordio in Champions League ha fatto una figura ben diversa rispetto al Sabah, imponendosi in casa con un meritatissimo 4-1 contro i tedeschi dell'Lipsia. Pareggio esterno in Turchia per 1-1 invece della Roma sul campo del Fenerbahçe, il cui allenatore Ismail Kartal si è clamorosamente dimesso in conferenza stampa dopo la partita. Negli altri match giocati ieri, secco 5-0, maturato tutto nella ripresa per il Bayern Monaco contro il Bode Glimt, pareggio per 1-1 fra Shakhtar Donetsk e PSV Eindhoven e vittoria per 3-2 del Lens sul campo dello Slavia Praga, a cui non è bastata una splendida doppietta dello sloveno Daniel Sturm. Ma sentiamo l'allenatore spagnolo del Como, Cesc Fabregas, sullo straordinario esordio in Champions della squadra lombarda.
4: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita. E questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini. No, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. E niente, di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
3: A Madrid è in programma in questo fine settimana il Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si disputa per la prima volta sul nuovo circuito Madring. Il 14esimo dei 23 appuntamenti stagionali è cominciato oggi con le due sessioni di prove libere. Il miglior tempo l'ha fatto segnare questo pomeriggio il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce dello strepitoso successo in rimonta di Monza, che ha preceduto non di molto le due Ferrari, secondo tempo per Charles Leclerc a 11 centesimi, terzo per Lewis Hamilton a 15 centesimi. Quarto tempo per Arvid Lindland, che però poi è finito a muro con la sua Racing Bulls, portando all'interruzione della sessione, e quinto tempo per la seconda Mercedes di George Russell. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. A Misano invece si gareggia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera Adriatica della MotoGP, 14esima delle 22 tappe del calendario. Nelle prequalifiche di oggi il più veloce è stato l'italiano dell'Aprilia Marco Bezzecchi, che stabilendo il nuovo record della pista ha preceduto di un decimo il campione del mondo in carica spagnolo Marc Márquez su Ducati ufficiale e di quasi 2 decimi suo fratello Alex Márquez su Ducati Gresini. Solo decimo con l'altra Aprilia è staccato di oltre mezzo secondo lo spagnolo Jorge Martin, leader della generale con 19 punti di vantaggio su Marc Márquez e 24 su Bezzecchi. Domani di mattina le qualifiche, alle 3 di pomeriggio la gara sprint, domenica alle 14 invece il via alla gara completa. E l'intenso weekend motoristico prevede anche il Rally del Cile, valido come terz'ultima gara del mondiale. Quando si sono concluse 3 delle 6 prove speciali in programma oggi, le altre visto il fuso orario sono in programma questa sera, in testa si trova lo svedese Oliver Solberg della Toyota con 2 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra gallese Elfyn Evans, leader della classifica generale. Uscito già nella prima speciale giapponese Takamoto Katsuta, quest'anno vincitore di 2 gare. Domani altre 6 speciali, domenica le ultime 4. E per i motori diciamo ancora che si è conclusa in anticipo la stagione dello sloveno Team Geyser nel campionato motocross. L'infortunio alle costole subito al Gran Premio d'Olanda, ma che non gli aveva impedito di gareggiare lo scorso fine settimana in Turchia, lo ha portato alla decisione di non partecipare alle gare previste in Cina e Australia. Geyser chiuderà comunque terzo in classifica generale con il titolo già vinto dall'olandese Jeffrey Herlings. Al Seu d'Urgell in Spagna si conclude in questi giorni la Coppa del Mondo di Canoe e Kayak Slalom. Oggi si sono disputate le due gare del kayak individuale. Fra gli uomini ha vinto il francese Titouan Castric, che ha preceduto gli italiani Xavier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro. Ferrazzi, che arrivava alla gara da leader della classifica generale, ha così conquistato la Coppa del Mondo di K1 proprio davanti a De Gennaro. Settimo oggi con due penalità lo sloveno Peter Kauser, che aveva fatto segnare il miglior tempo in semifinale. Fra le donne, la vittoria, tanto nella gara quanto nella coppa, è andata alla fuoriclasse australiana Jessica Fox. Domani le gare di canoa, domenica quelle di kayak cross. E chiudiamo brevemente, restando sempre in acqua, per i campionati europei di kite in corso di svolgimento in Turchia e che vedono impegnato anche il vice campione olimpico capodistriano Tony Vodišek. Vodišek non è andato particolarmente bene per i suoi standard e ha chiuso in settima posizione le regate di flotta, ma si è comunque qualificato per le decisive gare per le medaglie in programma domani, in cui partirà però senza punti bonus.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
5: Melody Italia.
6: Note.
5: Gorgheggi.
6: Parole.
5: Ritmi
6: della musica italiana.
5: Selezionati e proposti
6: da Giuseppe Signorelli.
5: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
6: Giuseppe, la replica!
5: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentrovati e bentornati a bordo di questo viaggio allegorico del Trans-Europe Express.
2: Trans-Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e anche questa settimana voglio continuare questo viaggio dentro le label italiane. E se ha senso dire di essere fan di un'etichetta, beh, per me è questo il caso. Bologna, storico Locomotive Club che tutti conosciamo, la sua appendice discografica si chiama Locomotive Records. Qui a Trans-Europe Express nel corso delle stagioni ho indagato da vicino quasi tutti i loro dischi, anzi tutti i loro dischi. Ultimo della serie Lillo Monreale nella puntata dello scorso 17 novembre, label che sta facendo un ottimo lavoro di indagine sulla nuova ricerca e la nuova sperimentazione delle forme e del suono.
3: Locomotive Records nasce, come suggerisce anche il nome, dal Locomotive Club, che è un locale di Bologna che organizza concerti dal vivo dal 2007. Stiamo per raggiungere il 20° compleanno tra poco, e ciascuno di noi aveva già esperienze in ambito musicale, e nel mio caso specifico proprio in quello della discografia indipendente. La decisione di pubblicare dischi oltre che organizzare concerti è stata dettata probabilmente dalla fortuna di vivere nella regione in cui ci troviamo, ovvero l'Emilia-Romagna, che è stata la prima a fare una legge sulla musica e grazie alla propria Music Commission sostiene le produzioni musicali. Dal 2021 abbiamo già pubblicato vari dischi di artisti molto diversi anche tra di loro, cosa che rispecchia abbastanza anche quella che è la programmazione concertistica del club, per cui abbiamo fatto cose in inglese come i Corobu, I Hate My Village, che sono probabilmente il nostro gruppo più noto, ma anche cose in italiano, Lillo Monreale, AI, Lo Stato Brado, cose più legate all'ambito jazz, per cui Nat Orchestra, che sono prodotti da Tommaso Colliva, o cose più legate alla world music come i Fusai Fusà e Racines, che saranno la nostra prossima uscita. Il filo rosso che le lega, ci piace pensare che sia quello della qualità, che d'altra parte è anche l'unico criterio che utilizziamo per decidere se pubblicare qualcosa o meno, ovvero ci deve piacere, non ci sono altri scopi. E l'altra cosa che ci piace, visto che siamo appassionati di musica e i dischi li compriamo, è che anche l'oggetto sia bello, per cui abbiamo fin da subito deciso di fare il formato vinile e con dei packaging molto curati, artisti che curano l'aspetto grafico, che vengono dal mondo della street art, dell'illustrazione, del fumetto, per cercare di fare in modo che insomma la qualità della musica sia rispecchiata anche dall'oggetto che la contiene.
1: Grazie di cuore alla Locomotive Records, grazie per il lavoro che state facendo. I Fusa I Fusa, eccolo un trio cosmopolita, se mi passate questo termine. Pesco il loro disco d'esordio dal titolo La Mana, suoni che dal Medio Oriente arrivano in Italia arricchendosi un po' di tutte le contaminazioni possibili, e sono, spero di indovinare la pronuncia, il polistrumentista curdo siriano Ashti Abdo, il producer tunisino Tae Nouri, e poi con noi qui a Trans-Europe Express il cantante e produttore di musica sufi Ali Belazi. Ciao Ali.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao. Che bello, come stai? Dove ti trovi?
4: Allora, sto bene che c'è oggi, c'è il sole.
1: Ah, a posto. L'inverno ce lo siamo dimenticati.
4: Sì.
1: Senti, autore di musica sufi, corretto?
4: Sì.
1: Devo dire che sì. In questo tempo che sto leggendo, guarda, capita a fagiolo perché sto leggendo Gurdjieff. Non potevo che non restare colpito da questo, e sai che non sono molto ferrato sulla musica sufi, però okay. Così, forse stupidamente me la immagino anche un po' pensando ai balli, c'è una qualche circolarità anche nella musica sufi?
4: Sì, allora, cioè, io comunque derivo da una famiglia Sufi, cioè, dal Nord Africa,
1: okay.
4: E quindi è un po', cioè, il Sufi in Nord Africa è un po' particolare rispetto al Sufi dal Medio Oriente, diciamo, Turchia, Siria, e quindi cioè, basato su la recitazione, il canto, diciamo meno ballo, cioè il, non ci sono dervish, ecco, darti una...
1: Okay. Sì. Ovviamente in questo disco avete preso il gancio con Battiato, appunto, L'ombra della luce, avete fatto proprio una scelta per ricollegarvi a tutto questo mondo Sufi?
4: Sì, però cioè, io sinceramente ascoltavo Franco Battiato da quando ero in Tunisia e da quando non capivo veramente l'italiano, quindi cioè, ero molto cioè, appassionato della sua musica, mi piaceva molto e lui era veramente... molto molto vicino proprio al sufismo, perché cioè, da quando cioè, da quello che ho capito, quello che ho sentito, le sue storie, che lui cioè, andava spesso ai ai re, diciamo, ai imam sufi per ascoltare, per fare delle ricerche, e quindi questa cosa, cioè, abbiamo proprio approfittato dell'ombra della luce, che è stato anche, l'ha fatta anche in arabo, quindi abbiamo detto perché no, cioè,
1: assolutamente. Un passo indietro, La Mana, questo è il titolo del, del disco, questa parola mi piace tanto, ho un po' spulciato in rete per trovarne il significato. Lo sai che tempo fa ho visto un tale in un video che prendeva quattro vinili diversi, di quattro dischi, artisti e musiche diverse, li faceva in quattro pezzi uguali e poi li faceva i collage con quattro parti diverse, venivano fuori quattro vinili che con quattro sezioni diverse, quindi era una roba strana. Ora torniamo un attimo alla Mana, perché in qualche modo avete fatto qualcosa di simile, avete preso culture, significa un po' questo, contaminarsi di culture, incrociare cose, incontrare mondi diversi.
4: Sì, cioè nel senso che la Mana proprio è un fusa e fusa. Sapete che Fusai Fusa significa mosaico in arabo.
1: Fusai Fusa è mosaico.
4: E quindi La Mana è un concept del Fusai Fusa, quindi una spiegazione, diciamo, del Fusai Fusa. È un pezzo proprio mistico tra cultura nordafricana, tra lo stambeli tunisino, gnawa marocchina, c'è il saz, quindi il curdo in mezzo, l'elettronica che non mancava in quel brano, e quindi ci sono, cioè, direi, vari colori dentro quel pezzo. E La Mana anche c'è, è una parola araba comunque intraducibile. Quindi descrive la forza mistica di affidare qualcosa di intestimabile a qualcuno, evocando i concetti di cura e di fiducia.
1: Ti voglio condividere un'impressione, mi dirai cosa ne pensi. Trovo che questo disco sia molto legato all'uomo, l'umanità, al popolo. Ci sono luoghi ben definiti del mondo a cui ci possiamo rifare, le tradizioni, le lingue, i suoni. Ci sono vari paesi, pochi ma riconoscibili. Parliamo invece di elettronica, perché i puristi, qualcuno potrebbe dire, avete contaminato di un'elettronica che in fondo è internazionale, uguale dall'Africa al Giappone. Cose che avevano a che fare con tradizioni ben specifiche, o no?
4: Sì, cioè, io la vedo proprio, cioè, in questo momento, perché prima non ho mai avuto una esperienza con l'elettronica. Mo con i ragazzi, con Taha anche, che lui particolarmente più, cioè, più bravo, più pratico alla elettronica.
1: Sì.
4: E quindi cambiato tanto, cioè io vedo molto, cioè mi sento molto vicino proprio a questo mondo qui, okay, ad esempio musicale, e poi la trovo come un ponte per arrivare a un altro mondo musicale, cioè anche a un altro mondo musicale, diciamo, cioè non per forza europeo o americano, cioè anche in India, cioè l'elettronica ti avvicina molto alla musica indiana, diciamo, cioè se la usi come un ponte.
1: Bello.
4: E poi oggi secondo me l'elettronica è una cosa importante, comunque dipende ogni musicista come la usa, però
1: certo. Prima di chiudere ti do quest'altra mia impressione, anche qui aiutami con la pronuncia, l'ultima traccia Evala e Evindar.
4: Evala e Evindar.
1: Evala e Evindar. Io penso che, a parte che è bellissima, io penso che sia il manifesto, la bandiera di questo disco, l'uomo contro le guerre, la devastazione, tanti incontri, il fusai fusa, appunto il mescolarsi, ma alla fine la vita è per tutti la stessa cosa.
4: Sì, Evala e Evindar significa il vicino o vicino ferito.
1: Ok. Cioè, vicino inteso come popolo
4: in
1: accanto.
4: Italiano, sì, nel senso, cioè, e questo Evala e Evindar è un pezzo curdo di Ciwan Haju, è un cantante curdo molto famoso, ha portato anche la musica rock, funk, c'è cioè un varie genere nel mondo curdo, e questo pezzo l'abbiamo scelto perché volevamo metterlo come omaggio ai musicisti feriti, o un omaggio alla Palestina, e in questo momento attuale dedichiamolo anche al popolo curdo, alla Rojava, il paese di Ashti, il nostro collega che ormai c'è.
1: Certo.
4: Lui, l'altra volta parlavo con lui, diceva che anche la sua, quello che è rimasto della sua famiglia, non c'è più nessuno di loro, quindi certi sono andati via. E quindi Evala e Evindar è sempre una dedica, un omaggio per il popolo oppresso, cioè ovunque sia nel mondo.
1: Bello. Ascolta, io faccio ascoltare la Mana, la title track, che penso sia una degna fotografia di quanta fusione c'è in questo disco di Fusai Fusa. Ali, grazie di cuore, grazie per essere stato con
4: noi. Grazie mille
1: me.
4: A voi, grazie.

0: E questa era proprio la mana, la title track di questo primo disco di Fusa e Fusa. Torniamo in viaggio qui sul Trans Europe Express, restiamo dentro i corridoi della Locomotive Records e peschiamo un'altra sua recentissima produzione, ancora ricerca, ancora innovazione, tradizione, che questa volta si mescolano assieme ancora una volta e sembrano canti antichi, canti di terra, alle volte sembrano giocattoli, sonagli. È un disco davvero potente, si intitola Ahimè ed è il nuovo lavoro dello Stato Brado, ovvero Alessio Vanni, Lorenzo Marra e con noi qui a Trans Europe Express Lorenzo Valdesalici. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie anche ai tuoi compagni, partner in crime come si dice, Alessio Vanni e l'altro Lorenzo Marra. Come stai? Come state? Anzi, dove anche?
1: Bene, bene, in questo momento siamo come al solito in studio a fare le nostre prove, siamo sempre a Bologna.
0: Ok.
1: E stiamo bene, insomma, siamo contenti del disco, dei concerti che faremo.
0: Bene, bene, senti, parto da una scemenza, perché in realtà questo disco cattura già dalla copertina, e il suono è gigante, tant'è che io ho pensato, molto semplicemente perché ho un approccio molto alla vecchia, Lorenzo, arrivano i dischi e ho la fortuna di poterli ascoltare nel mio impianto, il mio divano, il mio caminetto, e non voglio leggere niente prima.
1: Certo, bravo, bravo, ottimo approccio.
0: E quindi ho pensato veramente che eravate tutti quelli lì a suonare perché la copertina è, in realtà poi ho capito che era in verità una compagnia teatrale, poi
1: sì, sì, in realtà sono un gruppo di amici, collaboratori, persone che abbiamo raccolto per fare la foto.
0: Che non c'entra niente con lo Stato Brado.
1: Beh, c'entra, sì, sono persone che gravitano attorno a noi, diciamo, quindi sì, per noi sono il nostro Stato Brado.
0: No, intendo come cuore pulsante della band, o ci siete voi tre?
1: Cuore pulsante della band siamo noi tre.
0: No, dico, siamo, ci siete nella foto?
1: Sì. Ci siamo, io ho una maschera da coccodrillo e gli altri due invece sono a viso scoperto.
0: Allora, c'è tantissima contaminazione dentro questo lavoro, andatelo a cercare, usatelo per perdervi, perché veramente penso che ci sia anche tanta libertà sfacciata, me la sono immaginata così. Ho notato che c'è un atteggiamento anche molto di gioco nei suoni, nell'elettronica, non ricordo come si chiama anche quel tipo di stile che usa strumenti giocattolo. C'è un po' questa attitudine di voler giocare con l'elettronica?
1: Assolutamente, sì, c'è una grande voglia di giocare, di non prenderla neanche troppo sul serio, e attraverso il gioco poi è il modo per scoprire i suoni che ci accendono. Insomma, che è sempre un po' la nostra bussola, il suono, cioè quando troviamo una cosa che ci muove, ci accende, seguiamo quella e la troviamo appunto giocando con le macchine, giocando con gli strumenti. Io sono un grande amante degli oggetti sonori, infatti in brano uso anche i richiami da cacciatore, usiamo percussioni, insomma, quindi...
0: Con i computer, con le macchine, diciamo così, elettroniche, avete anche ripescato dei suoni, mi sembra, te la butto lì, mi direi che ne pensi, dei suoni proprio che sembrano dei giocattoli o no?
1: Sì. È capitato con i pedalini della chitarra, con le nostre macchinette, sono saltati fuori suoni anche molto giocattolosi, assolutamente.
0: Ci sono tante cose cicliche che si ripetono, che ho ritrovato anche come soluzioni in svariati punti del disco, tra l'altro mi incuriosisce, ci sono tante cose che mi incuriosiscono, però per esempio ancora Auguri, come questo cameo che va un po' a riprendere le atmosfere di Auguri, credo. Questa scelta?
1: Ma allora, è saltato fuori questo strumentale quando abbiamo suonato le armonie, gli accordi di Auguri. Le abbiamo suonate su un vecchio pianoforte di fine 800 che mi è stato che mi è stato regalato e adesso ce l'abbiamo qui in studio con noi. È un pianoforte tutto un po' scasso, però insomma di grande fascino.
0: Certo.
1: E abbiamo detto, ma perché non registrarlo, perché non farci uno strumentale? E poi abbiamo aggiunto le ocarine, abbiamo aggiunto una zampogna ed è saltato fuori questa atmosfera da teatrino dei burattini che ci è piaciuta molto.
0: Bellissimo.
1: Insomma, anche come richiamo al secondo brano, ad auguri.
0: Certo, te la butto là, anche questa una mia impressione, una mia lettura. I testi di questo disco sono secondo me molto potenti, almeno mi portano a fare mille domande, non saprei da dove iniziare, ma posso dirti che fanno un leggero passo indietro al suono. Se io dovessi fotografarvi, penserei prima al suono. Avete tanto dato spazio al suono, soprattutto, che ne so, Pergole, ahimè, la stessa Auguri ha delle code strumentali importanti, credo, ho questa idea, prima il suono e poi le parole.
1: Sì, prima il suono e poi le parole, e poi diciamo che noi ci siamo, Alessio soprattutto, che è lo scrittore, il bravissimo scrittore dei nostri testi, ci siamo fatti un piccolo giuramento, che era quello che anche le parole dovessero essere più evocazione che letteratura. E in questo disco abbiamo provato anche ad asciugare molto rispetto al primo, che invece dicevamo cose forse un po' più un po' più quelle, non so come dire. Invece in questo Alessio ha fatto un grande lavoro di asciugatura della scrittura, cioè frasi, parole che evocano e basta. Ognuno ci vede un po' quello che vuole, secondo noi.
0: Lì ad Alessio che comprerei una cassa di vino, la aprirei per fargli domande su quasi un virgola, perché sembrano dei grandi cut-up. Giocate tantissimo anche con la natura che vi circonda, il vento al crinale cadrà, aria sui campi in fiore. Che legame c'è? Se c'è un legame.
1: C'è un legame forte e anche contraddittorio in tante cose, perché noi tre veniamo da posti lontani, lontani spiritualmente. Io vengo dall'Appennino reggiano, Alessio viene dall'Appennino, dal versante toscano, Lorenzo Marra viene dal profondo Salento, quindi siamo nati e cresciuti in luoghi di montagna, di campagna, di isolamento, di periferia, di provincia, e quindi il rapporto con la natura è sicuramente positivo, ma è anche negativo, perché è un po' quel rapporto alla natura che hanno quelli che crescono in natura, cioè che comunque è una cosa che non ti appartiene fino in fondo, cioè la natura è lì e tu sei un po' un elemento estraneo, quindi c'è anche un po' una paura nei confronti della natura, non so come dire. Mi viene in mente il dialogo con l'islandese di Leopardi, adesso non vorrei fare citazioni colte, colto, però è quello che dice anche lui, cioè lui chiede alla natura, ma perché fai questo, perché questo e quell'altro, e lei dice, ma io non ti ho neanche in considerazione.
0: Certo.
1: È un po' la nostra visione, è un po' quella, anche quella, insomma.
0: E lascio andare Tane, grazie Lorenzo, grazie allo Stato Bravo, grazie.
1: Grazie mille.

E questa era Tane, brano che troviamo e apre l'ascolto di, ahimè, il nuovo disco dello Stato Brado. Grazie a loro, grazie ai Fusa i Fusa per essere stati con noi, grazie al magistrale lavoro della Locomotive Records. Trans Europe Express finisce qui, ma torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra straordinaria puntata monografica, perché nei negozi finalmente in vinile troviamo la ristampa di due dischi storici. Con noi Oscar Giammarinaro, con noi ci saranno gli Statuto. Da Palotocco è tutto, ciao!

0: buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Iurezzoli oggi alla parte tecnica, ed eccoci qui per l'ultima puntata della stagione di Finisterre, dopo tutta un'estate in cui abbiamo seguito persone, viaggi, cammini, persone che hanno scelto di attraversare il mondo lentamente, a volte a piedi, a volte in bicicletta, abbiamo scoperto territori, confini, storie, e anche oggi noi viaggeremo parecchio. Oggi dicevamo ultima puntata, che potete anche risentire in replica questa sera alle ore 21, però poi naturalmente le trovate tutte dal nostro sito internet, per cui oggi si viaggia dall'Appennino bolognese al Madagascar, dal sottosuolo del Carso fino a Santiago, e poi addirittura parleremo di un giro del mondo in bicicletta, per cui non ci faremo mancare nulla. Oggi un sacco di ospiti, mi sa che dovremo correre un pochino. Allora, cominciamo dall'Appennino bolognese, perché proprio in queste ore sul monte Bibele, spero di pronunciarlo bene, ecco, questo monte si sta popolando di tende e di camminatori, perché proprio da oggi fino al 13 di settembre torna Yunca, che è il festival organizzato dagli amici di Cammini d'Italia, per cui 3 giorni di escursioni, incontri, laboratori, vita all'aperto. E noi abbiamo al telefono proprio uno dei fondatori di Cammini d'Italia, che è Vincenzo. Vincenzo, buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno, ciao a tutte e tutti, grazie per avermi ricontattato.
0: Ma ti volevamo un po' nell'ultima puntata. Senti, sono le 11 passate e Yunca adesso sta praticamente cominciando, insomma comincerà a breve, no? Ufficialmente verso le 13:30, ecco. E siamo alla terza edizione, e che atmosfera c'è adesso? C'è già gente che sta arrivando sul monte Bibele?
1: Allora sì, Bibele, prima avevi ipotizzato l'accento,
0: sì.
1: Allora sì, c'è già movimento da inizio settimana in realtà per tutti gli addetti ai lavori. Abbiamo, diciamo, messo in moto una grande macchina tra allestitori, tra content creator, tutti gli addetti ai lavori. Sì, c'è un bel movimento. Purtroppo il meteo nei giorni scorsi non è stato troppo benevolo, come penso si è visto un po' in tutto il centro nord Italia, però oggi c'è il sole e quindi siamo strafelici. C'è stato solo un piccolo rallentamento e qualche difficoltà in più, ma fa parte del gioco, siamo felicissimi e carichi.
0: Senti, ma la località che voi avete scelto appunto per il vostro festival di camminatori, tra l'altro è una località anche che interseca diversi cammini, no? Per cui la zona è quella della Via degli Dei, il cammino insomma,
1: sì,
0: mitico,
1: esatto,
0: da Bologna a Firenze, e poi anche quel bellissimo cammino con le opere di Landard, che è il Bologna Montana Trade Art, e anche tutta una serie di, insomma, di altri percorsi interessanti, giusto?
1: Certo, esattamente, bravissima. Addirittura noi siamo proprio sull'itinerario del Bologna Montana Trail, proprio ci passa attraverso, ed è bellissimo.
0: Io l'ho messo, come dire, in programma quel cammino per la primavera, ecco, per cui lo vorrei fare, perché mi ispira tantissimo, ecco. Però
1: guarda, la zona è stupenda, quindi non l'ho mai fatto, ho fatto percorso giusto un paio di tappe qui intorno, ma promette benissimo.
0: Lo so, è una cosa unica, ecco. Comunque la cosa bella è che Yunca non è uno di quei festival in cui uno arriva, vede un incontro, insomma partecipa a un paio di attività e poi torna a casa, no, qua si pianta la tenda e si vive lì per 3 giorni, perché insomma diventerà un piccolo villaggio di camminatori, giusto?
1: Esattamente, è quello che abbiamo un po' voluto creare già da qualche anno e stiamo sempre più affinando. È esattamente un punto d'incontro per i camminatori della nostra community, quindi un momento su 3 giorni per partecipare tutti insieme a tantissime attività, stare insieme, vivere questo posto stupendo, la natura e le passioni comuni, per 3 giorni con tutti i partecipanti in tenda, con la propria tenda, chi non ce l'ha l'ha potuta anche noleggiare.
0: Senti, ma quella noleggiata, te lo dico da persona un po' pigra nei confronti della tenda, ecco, cioè io non ho la tenda,
1: pronta.
0: È già pronta, cioè devi solo andare,
1: sì, sì.
0: Che bello, questa è una grande cosa.
1: Sì, ovviamente era su prenotazione, diciamo, abbiamo allestito insieme al campo dove andranno tutti i partecipanti, un'area con tutte le nostre tende, e quindi chi voleva poteva noleggiare, le abbiamo già fatte trovare pronte.
0: Allora, senti, no, questa è veramente una cosa meravigliosa. Allora, non vi darete anche al glamping magari? Per quelli un po' più maturi,
1: no, il
0: glamping no, ok.
1: No.
0: Allora, senti, il programma è enorme, non riusciamo a ricordarlo, poi insomma dirotteremo un pochino sul web, no? Per cui troviamo da delle escursioni, poi c'è lo yoga, i bagni nella foresta, dei laboratori, degli incontri, e poi dopo ci sono anche tutta una serie di icone pop dei cammini italiani, perché anche il mondo dei cammini ha le proprie icone, ecco. E allora ti vorrei dire, se uno non ha tempo di fare tutto, magari viene la prima volta, che cosa consigliamo rapidamente?
1: Allora è molto molto soggettivo, perché
0: certo,
1: abbiamo cercato di mettere insieme davvero tantissime attività molto diversificate tra loro. Il cuore del festival è questo, praticamente. Io ce l'ho davanti, ora ve lo vorrei descrivere, ma è davvero una struttura stupenda, è un villaggio celtico, poi per chi vuole può seguire le storie, le foto, i video. È davvero particolare, è una sorta di piazza con una tenda col palco principale, dove ci saranno tantissimi incontri, talk, ospiti, come giustamente hai sottolineato, amici content creator, appassionati tecnici del settore dell'outdoor, e poi ci saranno anche una serie di attività, ovviamente incastrati in questo territorio, sui sentieri, però comunque tutto ruota intorno a questo villaggio e al festival. Ci sono tantissimi appuntamenti, anche tre in contemporanea quasi per tutta la giornata, e quindi ce n'è per tutti, dal giochi, attività per conoscersi in questa prima giornata che è oggi, laboratori.
0: Cos'è
1: non
0: il
1: so, sulla
0: Bashcraft?
1: Tecnica dell'archetto per...
0: Scusa, cos'è il Bashcraft?
1: Sì, praticamente è detto proprio in maniera spicciola, tecniche di sopravvivenza in natura, per chi non so vuole fare trekking, escursioni,
0: anche
1: in autonomia, sì.
0: Ecco, io ti ho interrotto su questo archetto che stavi dicendo, scusami.
1: Figurati, proprio per accendere il fuoco, vedi, tutto si ricollega.
0: Okay.
1: ti stavo spiegando proprio uno dei laboratori su quel tema. Però veramente dal riconoscimento, sempre parlando delle attività in natura, riconoscimento delle piante, erbe spontanee, quindi foraging, poi non so, per dire, la parte enogastronomica non mancherà, perché abbiamo anche un sacco di cammini che sono venuti a trovarci con i propri stand, non c'era neanche bisogno di un invito da parte nostra, ma tutti stanno portando qualcosa del loro territorio, dai formaggi al vino, quindi sarà una festa continua.
0: Ma che meraviglia. Allora, senti, noi prima di salutarci velocemente, prima di chiederti anche insomma qualche l'indirizzo del sito internet, no, per le informazioni, Vincenzo ci ha appena detto che regaliamo tre biglietti per andare allo Yunca Festival a chi ci contatta, per cui a chi ci contatta.
1: Sì,
0: noi
1: dai, è una cosa ovviamente un po' improvvisata, però ho il piacere. Un'idea che mi è venuta al momento
0: adesso,
1: appena
0: raccogliamo, ecco, per cui
1: quindi sì, se ci contattate le prime tre persone, facciamo così,
0: Cammini d'Italia,
1: che ci contattano
0: voi,
1: potete trovarci su Instagram anche, chiedete di me, o comunque gli altri ancora non lo sanno perché sto veramente improvvisando.
0: Okay.
1: Venite a trovarci, il festival si terrà a partire da oggi, dal pranzo, praticamente dopo pranzo in poi, fino a venerdì, oggi venerdì, fino a domenica, sempre dopo pranzo, quindi anche chi non riesce a organizzarsi per pernottare e vuole venire in giornata, fateci sapere.
0: Okay. grazie Vincenzo, lo ricorderemo durante la puntata per questa opportunità. E per cui come vi troviamo? Dove troviamo tutte le info? Immagino l'Instagram.
1: Allora,
0: di Cammini d'Italia,
1: sito Yunca Festival, okay, con la YK, oppure tramite i nostri canali anche Instagram o Facebook di Cammini d'Italia. un messaggio, o anche abbiamo la pagina Instagram di Yunca Festival.
0: Bene, allora Vincenzo, ti lasciamo ritornare al tuo festival, allo Yunca.
1: Grazie, seguiteci ovviamente, vi aspettiamo.
0: Grazie Vincenzo, salutaci gli amici di Cammini d'Italia, salutaci certo. Tutti, ci saremo anche noi prima o poi, eh. Alla prossima Vincenzo.
1: Non vedo l'ora. Dai, vi aspetto, ciao, un abbraccio, ciao.
0: Ciao Vincenzo.
1: Ancora.
0: E noi proseguiamo con la musica, oggi poca musica, però un po' le mie canzoni dell'estate 2026, cioè quelle di Finisterre. E questi sono i Jungle.

0: c'è anche la musica dei Jungle e cambiamo anche mezzo, perché abbiamo parlato del festival di Cammini d'Italia, però invece adesso saliamo in bicicletta e cominciamo a pedalare. Questa volta dobbiamo andare anche molto molto lontano, perché tra pochi istanti avremo il telefono Sara Cinquini, che è un'altra cycler italiana. Insomma, potremmo parlare per ore di un po' di tutte le sue imprese, perché nel 2024 ad esempio è stata la prima donna italiana a completare la North Cape Tarifa, cioè oltre 7.400 chilometri attraverso 15 paesi, chiusi tra l'altro al quinto posto assoluto, per cui sono arrivate anche altre esperienze veramente molto molto impegnative, ecco. E adesso Sara sta preparando qualcosa di ancora più grande, perché nel 2027, quando compirà 50 anni, a giugno vuole partire per tentare il record mondiale femminile del giro del mondo in bicicletta senza supporto, tra l'altro, perché è un'impresa sportiva molto molto interessante, però anche il punto di arrivo di un suo progetto che ha questo nome, Perché una donna no, nato per parlare di libertà, di autonomia, di stereotipi, anche di possibilità femminili. Allora, le diamo il benvenuto qui a Finisterra, Sara, su Radio Capodistria. Sara, buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, senti, come va? Come stai?
1: Allora, adesso sono in fase di recupero, perché sono appena rientrata da un'altra gara di ultracycling che si è conclusa poco tempo fa, e quindi diciamo che sono in fase proprio di relax, però sto bene.
0: Ok, grazie. Ecco, senti, allora, parliamo subito di questo progetto incredibile, il giro del mondo in bicicletta. Tu ci tieni a precisarlo, non sarà per un viaggio, sarà un tentativo di record. Ecco, e allora raccontaci cosa farai esattamente.
1: Allora, l'idea è quella di partire da Milano, perché io sono nata e cresciuta a Milano, adesso mi sono trasferita nelle Marche a Porto San Giorgio, e compiere il giro del mondo in bicicletta. Ci sono state chiaramente già altre donne che hanno fatto, certo, questo tipo di impresa, che l'hanno concluso veramente molto bene, per cui il tempo da battere è veramente interessante, e quindi attraversare tutto il mondo rientrando poi su Milano, quindi partenza e arrivo a Milano.
0: Senti, ma nel tuo progetto in quanto tempo si fa il giro del mondo? Allora, quanto tempo starai via in bicicletta per compiere qualcosa del genere? Lo sai? Stai già facendo un po', sì, le tappe?
1: Allora, tappe ancora di preciso no, lo so, sì, vuol dire stare via 4 mesi da casa, quindi diciamo che adesso il primo obiettivo è quello di tirare la vera e propria traccia. Non avrò delle tappe, non parto mai facendomi delle tappe prima, quindi non so mai dove dormirò, per dire, la prima notte, la seconda notte, la terza notte, perché non siamo macchine. Già quando facciamo un giro in macchina ci sono mille incognite,
0: certo.
1: Quando il motore è un corpo umano ce ne sono ancora di più. Poi ognuno chiaramente decide come gestire queste situazioni. Io sono sempre andata a sensazione in questo, mentre sono molto precisa sulla preparazione e alimentazione, una volta che poi, e gli allenamenti, una volta che poi parto per la gara, o in questo caso il record, i tagli giornalieri non li precostruisco, okay, in anticipo, più che altro perché poi dovesse saltare qualcosa, anche a livello mentale diventa poi difficile, no? Cioè recuperare, dire ok, oggi non dormo a 300 km, dormo a 250, perché ma nella testa poi subentrano tante variabili.
0: Ecco, ma in media quanti chilometri potrebbero essere? Cioè, così proprio per darci un'idea, come hai parlato in questo momento, cioè capisci, io più di 40 chilometri in bicicletta non li faccio di solito. Ecco,
1: allora, diciamo
0: ma viaggiamo
1: che...
0: in altre cifre, ovviamente.
1: Allora, diciamo che l'ultima gara l'ho conclusa con una media di 297 chilometri giornalieri. Il giro del mondo penso di stabilizzarmi su una media di 270 km al giorno. Parliamo sempre di media, nel senso che può essere che un giorno c'è poco dislivello e quindi saranno più chilometri, magari saranno oltre i 300, altri giorni saranno meno perché magari ci saranno da fare più salite, quindi più o meno, però l'idea è assolutamente questa.
0: Ecco, ma in quanto tempo?
1: 4 mesi. 4 mesi, sì.
0: 4 mesi il giro
1: 4 mesi
0: mondo
1: fuori da casa.
0: In bici, cioè una cosa incredibile. Sì. Ecco, ma parliamo del fatto che tu hai scelto di non avere supporto, perché partirai, sì, da sola. Come mai questa scelta?
1: Allora, io anche questo avevo provato nel tempo a fare qualche gara di avvicinamento con la macchina al seguito, però diciamo che mentalmente è un qualcosa che mi stressa di più, cioè avere il motore dietro, macchina dietro che mi aspetta. la dimensione di essere sola mi permette di entrare in sintonia con me stessa e ascoltare veramente le fatiche che faccio, perché quando hai anche una macchina dietro hai anche un team di persone che si occupa di te, e a me creava delle aspettative enormi, nel senso che quando fai questo genere di imprese comunque ci sono dei momenti di crisi, di difficoltà, dei momenti in cui ti devi fermare, e avere tutti dietro che erano fermi a aspettare me generava ansia. Quindi lo stare da sola veramente con me stessa e ascoltarmi, cioè rendermi veramente conto di quello che sono le mie esigenze, mi permette di entrare in un assetto che i primi giorni è difficile, no? Ma poi pian pianino si genera una routine che ti aiuta a ritrovarti giorno dopo giorno e a trovare il giusto ritmo che fa per te. Però anche questa è una cosa molto soggettiva tra gli atleti.
0: Senti, ma Sara, qual è il rapporto tra, non lo so, quanto possono contare le gambe, il proprio fisico, la preparazione, e quanto invece conta la testa e la capacità di gestirsi in tutto questo? C'è un 50 e 50?
1: Assolutamente no. Ah, secondo no? me no, la testa fa un buon 70 e abbondante, sì, assolutamente. Allora, diciamo che sì, per come sono fatta io, mi affido a un preparatore, quindi arrivo a questo evento che so che ho delegato questa cosa, e quindi mentalmente so che fisicamente sono pronta per affrontare questo percorso. Il resto lo fa la testa, e lì bisogna lavorare con anticipo. Io ad esempio so che adesso ho i mesi che mi separano dal giro del mondo per affrontare il mio tema più grande, che è lasciare casa per 4 mesi, per cui insomma lasciare i miei figli, mia mamma, e rivederli dopo 4 mesi non è semplice. Per cui diciamo che mentre per la preparazione ho delle tabelle, esco, mi preparo, mi alleno e il mio fisico sarà pronto, so che adesso devo lavorare tanto su questo, su quello che sono le variabili legate a star via da casa così tanto tempo e non avere casa dove rientrare, perché ogni giorno dormi in un posto nuovo, no? L'ho fatto per 29 giorni quando ho fatto Capo Nord Tarifa, l'ho fatto per 15 giorni adesso quando ho fatto dalla Norvegia alla Grecia, però questa volta è qualcosa di veramente più grande da visualizzare. Sicuramente ho qualcuno che mi segue anche per tutta la parte mentale di preparazione, e quindi secondo me sicuramente la testa fa la parte più grande in questo genere di imprese.
0: Senti, saranno ancora due cose. Allora, intanto, se il prossimo anno è giugno, sperando appunto che ci sia Finisterre, ti possiamo chiamare quando stai partendo, quando sei già partita.
1: Sarebbe bellissimo, assolutamente
0: ti
1: sì.
0: Possiamo un pochino seguire nella prossima estate. Bene. E invece l'altra cosa che ti chiedo, diciamo che quando una donna decide di attraversare da sola paesi e continenti, spesso le viene rivolta la domanda: ma non hai paura da sola? Ed è proprio da quella domanda so che nasce perché una donna no, per cui te lo chiedo insomma piuttosto in sintesi, che cosa ti infastidiva di più da quel non hai paura? Hai deciso con questo progetto di dare la tua risposta soprattutto?
1: Allora sì, assolutamente, esattamente così, alla fine ho iniziato a rispondere perché una donna non dovrebbe farlo, per cui è nato il progetto perché una donna no, hai volutamente rispondere perché una donna non dovrebbe farlo, per cui è nato il progetto perché una donna no, hai volutamente in italiano perché...

0: molto attillati, molto, cioè, quindi che permettono alla fantasia di galoppare tanto. Quindi su questi temi sono ancora veramente tanto caldi, soprattutto quando attraversi degli stati con delle religioni completamente diverse dalla nostra. Ora, fermo restando che io ritengo che la base sia il rispetto, no? Cioè, per cui quando io affronto degli stati nuovi mi informo anche su questo, no? Però è anche vero che la donna ha questo tema che l'accompagna, e quindi ecco che mi piace sfidare gli stereotipi con questa domanda, nel senso che io ho sempre pedalato serenamente, con fiducia, con qualche forse attenzione in più, sì, però voglio combattere un po' e voglio poter dire che anche le donne possono permettersi di fare questo senza aver paura. Ed è quello che mi porta a concludere questo tipo di gare, perché ho sempre detto che quando ho iniziato a farle mi mancava sempre un qualcosa, perché non sono mai stata una persona che voleva dar da mangiare al suo ego, no? Quindi non è che finita l'impresa mi piaceva riempirmi la bocca di numeri. E quindi quando poi è nato il progetto e al mio rientro ho potuto condividerlo con tante scuole, con tante comunità, con tanti ragazzi, sia all'insegna appunto del discorso dell'abbattimento degli stereotipi, che quanto può essere utile suddividere i vari compiti che abbiamo quotidiani in piccoli step per raggiungere l'obiettivo. Quindi diciamo che parallelamente il progetto si sdoppia, per me è stato bellissimo, perché voleva dire, comunque vuol dire completare un qualcosa, quindi vado là, faccio questo, ma poi torno e lo racconto ai ragazzi, ed è frutto di riflessione condivisa. Questo è bello per me, a me piace moltissimo.
1: Che meraviglia, grazie Sara. E beh, non possiamo che non seguirti quando partirai appunto per il giro del mondo, per il insomma tuo progetto personale. Diciamo che praticamente la risposta ce l'hai già data, no? Da dove viene il nome del tuo progetto, insomma, perché una donna, no, cioè, ce l'hai già data e ce la darai appunto pedalando. Grazie per essere stata insieme a noi questa Radio Capodistria, seguitela Sara Cinquini, e ci risentiamo quando partirai.
0: Benissimo, grazie, grazie mille.
1: Grazie per essere stata nell'ultima puntata di Finisterre su Radio Capodistria, alla prossima. E proseguiamo con la musica e poi altri ospiti.

E lasciamo la musica, ultima puntata di Finisterre della stagione. Oggi in realtà siamo tutt'altro che lenti, perché appunto è l'ultima puntata, abbiamo tanti amici da salutare. Ad esempio abbiamo Claudio Ansaloni, che noi conosciamo per il Velatrek, questa esperienza molto bella tra la vela e il cammino, che di cui lui è la guida, è appunto un viaggio della Compagnia dei Cammini. Però Claudio a fine novembre

0: novembre accompagnerà un gruppo di persone in un viaggio, una sorta di cammino solidale in Madagascar, per cui andiamo nell'Oceano Indiano e noi dovremo avercelo al telefono. Vediamo, Claudio, buongiorno, pronto?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao, hai detto bene, andiamo proprio nell'Oceano Indiano.
0: Che bello, che voglia di viaggiare, io non devo più intervistarvi, fare questa trasmissione, perché avrei solo voglia di andare in giro e di viaggiare, ecco. Allora, senti, tu hai scelto di chiamarlo Viaggio Cammino Solidale, partiamo proprio da queste tre parole. Che viaggio sarà e perché per te era importante mettere assieme il camminare, però anche la solidarietà?
1: Perché io viaggiando a Nosibè, in Madagascar, come turista, facendo le mie vacanze subacquee, a me piace andare anche sott'acqua, non solo a camminare, ho incontrato a Nosibè delle bellezze straordinarie, dei luoghi che si possono vedere, ad ammirare soltanto camminando. All'interno, ad esempio, le popolazioni, le varie cose, e anche tanta gente che ha bisogno delle realtà di aiuto. Io sono presidente di una piccola associazione umanitaria da più di 20 anni e con le quali aiutiamo i bambini, facciamo dei piccoli progetti di sostegno alle scuole in Africa. E mi è venuto naturale pensare di camminare dentro queste isole portando anche qualche aiuto, quindi una vacanza che ci aiuta a vedere questi posti molto belli e anche però con un occhio a chi ha bisogno. Ecco perché camminare per me è naturale, visto che faccio la guida, e solidarietà, portare aiuto. E tutto questo solidale perché io questa cosa la faccio come volontario e quindi tutto quello che si porta e quello che si ricava va in solidarietà.
0: Senti, ma Nosibè nell'immaginario di molti significa soprattutto mare e spiaggia, ecco, e voi invece appunto andate a piedi, andrete nell'entroterra. Io so che visiterete dei luoghi molto interessanti, no? Dalle piantagioni, le risaie, i villaggi, le foreste, i laghi, raggiungerete anche delle isole dell'arcipelago, ecco, per cui chi sarà con voi, diciamo che avrà modo di vedere un altro Madagascar, forse, giusto?
1: Sicuramente un'altra Nosibè, perché come hai detto molto bene, le persone che vengono a Nosibè spesso sono subacquei oppure si godono il mare. Pochi cominciano a camminare nei sentieri interni e lì si comincia a vedere una realtà che è quella vera del Madagascar, che non è Africa. Il Madagascar è un'Africa particolare, un'isola molto lontana, e quindi gli animali e ciò che si vede è abbastanza diverso da quello che si vede ad esempio in Tanzania, in Kenya.
0: Senti,
1: è proprio un'altra cosa.
0: È vero che si vedono i lemuri? No, perché secondo me sono bellissimi.
1: Assolutamente sì. Io ho viaggiato in Madagascar, nella grande isola, per 2 volte, ma non li ho mai visti. A Nosibè invece, visto che il territorio è ridotto e le foreste sono piccole, si riescono a vedere, e non solo un tipo, ci sono diversi tipi di lemuri, quelli notturni, quelli di montagna, quelli scuri, insomma ce ne sono tanti piccoli che si nascondono nei buchi dei tronchi, e questi riusciamo a vederli sempre, tutti gli anni. Questo è il 4º anno che facciamo questo viaggio, e oltre agli lemuri ci sono camaleonti di tutte le dimensioni. Pensa che ci sono dei camaleonti che sono grandi come l'unghia del mignolo, piccolissimi, e altri invece che sono colorati, grandi, gechi di tutti i colori. E poi le popolazioni, le risaie, le coltivazioni di cacao, di caffè, di ananas, di anacardi, dell'anghilang, che è il famoso foglia, fiore, col quale si faceva lo Chanel numero 5, quindi è un'estrazione, e cresce solo lì.
0: Ma va.
1: È molto interessante come isola, è piena di sorprese.
0: Sì. Allora, io so che voi partirete il 29 di novembre, per cui come ultima domanda ti dico: è vero che c'è ancora posto, e come si fa a contattarvi, a vedere il programma, a capire, insomma, come si fa ad aggiungersi al gruppo?
1: Allora, per ora ci sono ancora due posti liberi per questo viaggio di quest'anno, che va dal 29 novembre al 9 dicembre, e stiamo raccogliendo già le iscrizioni, pensa, per il viaggio del 2027, che sarà dal 19 di ottobre al 31, periodo nel quale il tempo è perfetto, come del resto a novembre, è un po' più caldo a novembre, e invece a ottobre è un pochino meno caldo. Perché lavoriamo così con tanto anticipo? Perché è un posto così bello che non si riesce a partire improvvisandosi, bisogna prenotare almeno un anno prima i posti e le barche, e quindi io mi muovo sempre con un anno e mezzo di anticipo, ecco perché abbiamo queste due date. Per poter venire bisogna seguirci sui social, dove ci sono i modi di contattarci. Elfo Avventure si chiama l'associazione umanitaria che organizza questo, sia su Instagram che su Facebook.
0: Ripetici il nome, che forse me lo sono persa.
1: Si chiama Elfo Avventure.
0: Ah, Elfo Avventure, ok.
1: Sì, tutta una parola. Oppure sul sito elfoavventure.it, lì c'è modo di scrivere, uno chiede informazioni, noi mandiamo tutte le informazioni necessarie. Volevo sottolineare che questa cosa della solidarietà è legata al fatto anche che portiamo là aiuti. Non andiamo solo a vedere, insomma, le cose, ma portiamo anche cose come cancelleria, vestiti, medicine, con due bagagli ma a testa che abbiamo nei nostri voli, quindi una valigia è la valigia della solidarietà, quell'altra è quella che ognuno utilizza per portare le proprie cose. Poi ho visto in questi anni che la gente in genere, anche in quella personale, metà la riempie di cose che non usa più a casa, non so, magliette, eccetera. Noi tempo fa, ti racconto questa cosa, abbiamo fatto una raccolta di vestiti per bambini, perché noi andiamo più che altro a visitare un luogo dove operano dei bambini alle gambe, che è proprio di fianco al resort dove abiteremo noi, dove alloggeremo noi, e questi bambini che non camminano li vengono operati gratuitamente da un'equipe francese, e lì portiamo giocattoli e vestiti per loro, ma non solo. Per la riabilitazione post-operatoria di questi bambini, che a volte dura anche 7, 8, 9 mesi, un anno, le suore hanno bisogno di aiuto, ed ecco che lì interveniamo, cioè il poco ricavato che c'è nel viaggio, io l'ho già detto, sono volontario, ma c'è un ricarico di 100 euro a testa circa per poter dare una mano, bene, questo lo utilizziamo per far camminare i bambini, cioè per la fisioterapia, le medicine che servono là, le cure, i massaggi a questi bimbi che hanno 7, 8 anni. E ne abbiamo già fatti, aiutati, diciamo così, fatti camminare più di 20, e questo è molto bello che per bello. Noi che siamo molto piccoli, sì.
0: Sì, bello, complimenti veramente. Allora senti Claudio, noi ti ringraziamo, per cui ti ringraziamo, dubbiamente insomma un viaggio per conoscere un territorio che immagino sia molto bello, ma anche per provare a lasciare qualcosa in questi luoghi e soprattutto insomma le persone che si incontrano, per cui buon Madagascar, sì. E ci sentiamo presto, alla prossima.
1: Bene, grazie, aspetto che molta gente mi telefoni per chiudere gli ultimi due posti di quest'anno, allora.
0: Va bene.
1: Oppure che mandino mail.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Teniamo le dita incrociate. Ciao Claudio, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ciao Claudio.

0: in me.
1: Camera Charlie XCX qui su Radio Capodistria. Allora, stiamo arrivando quasi agli ultimi ospiti, alla parte conclusiva appunto dell'ultima puntata di Finisterre. E tra l'altro saremo in collegamento anche con la Rai del Friuli Venezia Giulia, questo più o meno attorno alle 11:45. Però torniamo là da dove siamo partiti tante volte, ossia sui cammini. E lo facciamo con una persona alla quale io dico sempre che quando parlo con lui, lui sa tutto. Cioè, quando parli di cammini non c'è cosa che lui non sappia. Per cui neanche, come dire, cioè qualsiasi domanda lui la sa, ecco. Comunque abbiamo Luca Dei Cas, che è un editor di Terre di Mezzo Editori, lui cura la collana Percorsi e da anni osserva come cambia il popolo dei camminatori, chi parte, dove va, soprattutto perché. Allora Luca, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Barbara, è sempre un piacere, anzi grazie per l'onore di essere ospite anche dell'ultima puntata. Sei troppo buona te, no. Guarda che ci sono tante cose che non so, tantissime anzi.
1: Ma allora senti, vengo subito al dunque, poi magari vorrei anche chiederti alla fine nuove guide, nuove cammini, ecco. Però partiamo da una cosa che tu mi hai detto al telefono. Ecco, tu mi hai detto che praticamente quest'anno il Cammino di Santiago sta facendo molti numeri, cioè grandi numeri. Pare che si è aumentato di oltre il 60% rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i camminatori italiani. E allora la domanda è inevitabile, ecco, no? Parliamo di Checco Zalone e parliamo di Buen Cammino, ecco, secondo te può esserci una correlazione sul fatto che tanti italiani hanno deciso di andare a fare il cammino più del solito, è proprio quel cammino?
2: Allora, quando era uscita la notizia del film di Zalone lo scorso anno, forse ti ricordi, ne avevamo anche parlato, c'era grande curiosità e dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, c'era grande curiosità e ci siamo detti sarà interessante vedere nei prossimi anni se ci sarà un incremento degli italiani a Santiago. Devo dire che nessuno probabilmente si aspettava questa crescita. Ho riguardato i dati ieri mattina. A oggi ci sono arrivati a Santiago oltre 34.000 camminatori italiani, a oggi, quindi a settembre 2026. A dicembre 20, esatto, a dicembre 25 ne erano arrivati 26.000, quindi c'è un incremento, diciamo, su questo giorno dell'anno del 66%, ma se anche l'anno finisse oggi sarebbe un incremento del 30%. Gli italiani sono tornati ad essere la seconda nazione dietro gli spagnoli a percorrere il Cammino di Santiago, hanno risurperato gli statunitensi come era successo qualche anno fa. Io credo che sono tanti i fattori ovviamente che hanno portato in questi anni la crescita dei camminatori, la crescita dei cammini italiani, l'abbiamo visto, la crescita anche dell'interesse e la voglia di tanti giovani di andare a Santiago, di percorrere Santiago, ma questa coincidenza del film di Zalone non si può sottovalutare. Un valore, un merito, qualcosa c'è, ecco.
1: Ecco, senti, ma all'interno del mondo dei camminatori, ecco, come è stato recepito questo film? Perché io quando ne parlo con persone che fondamentalmente magari non fanno i cammini, non sono molto dentro tutto ciò, dicono beh dai, mi ha fatto ridere, sono stati insomma dei momenti belli, un bel film, ecco. Altri invece ecco, io devo dire che l'ho visto e ci sono state delle battute che mi hanno veramente fatto tanto ridere, cioè te le potrei dire, sono dei momenti che mi hanno fatto molto ridere, però poi insomma ovviamente magari, come dire, ho le mie perplessità, ecco. E all'interno appunto del mondo di Terre di Mezzo, nel mondo in cui tu bazzichi, come è stato recepito questo film secondo te?
2: Ma secondo me c'è un po' il paragone, restando anche all'ambito musicale, è come quando ti innamori di una band che muove i primi passi e pubblica il suo primo album, te ne innamori follemente, poi al terzo album cambia un po' lo stile o il genere, no? E diventa più pop. Quindi chi è il collegato a quella band dall'inizio dice no, si sono svenduti, i Nirvana non sono più Nirvana di una volta, no? Queste cose qua. Certo. Invece chi sale sul carro di quella band al terzo album, quando appunto anche il lato commerciale, mettiamola così, ha preso una rilevanza maggiore, le radio cominciano a trasmettere la band, ecco, ovviamente quel pubblico lì è più propenso ad accogliere anche le novità rispetto a chi c'è da prima. Diciamo, l'accoglienza nel mondo del cammino è stata un po' questa. Il camminatore che è andato la prima volta a Santiago nel 2002, quando ancora erano in 5 in tutto l'anno, chiaramente la vive come un'usurpazione del suo territorio. Io vedo che sicuramente ha portato grande entusiasmo, perché per una volta anche, cioè, un merito è sicuramente quello di aver raccontato poi possiamo dire magari fin troppo in maniera leggera e scherzosa, però ecco, ha portato anche una chiave di lettura del cammino, che non è solo i tanti chilometri da percorrere, la fatica, la sofferenza delle fiacche sotto i piedi, la tragedia magari anche che mi spinge a percorrere un'esperienza di questo tipo, perché molte volte lo sappiamo, certo, si parte in cammino anche per cercare qualcosa dopo un'esperienza traumatica, che sia un lutto, una perdita del lavoro, l'amore che finisce. Ecco, diciamo che questa leggerezza sicuramente ha avvicinato molti giovani. Io anche quest'estate ho sentito tante persone, amici, conoscenti che dicono: ah, mia figlia ha finito le superiori, ha deciso di partire con le amiche per fare Santiago, perché ha visto il film o ne ha sentito magari anche solo parlare dal film di Zalone, da tutta l'onda lunga che questa cosa ha generato. Quindi ecco, certo, sicuramente quello è un valore positivo, ecco, e dobbiamo, certo, interpretarlo come un'occasione per far crescere sempre di più il mondo dei cammini, certo, non solo verso Santiago.
1: Certo, certo. Poi ovviamente, insomma, io magari sento anche i commenti dei vecchi dei cammini, insomma, che ovviamente, insomma, il commento è stato: non è più il cammino di Santiago di una volta, e ci sono troppi giovani che vogliono fare festa anche la sera, non riusciamo a dormire negli ostelli, noi che partiamo alle 5 del mattino, insomma. Però è bello che il mondo dei cammini sia cresciuto così tanto alla fin fine, no?
2: Io credo che anche su questo gli anticorpi, diciamo così, per non perdere l'esperienza reale del cammino, che poi appunto non può avvenire anche in tutt'altra parte, non solo necessariamente su quello di Santiago, ma anche sui tanti cammini italiani o anche in esperienze di turismo lento diverse, sia un po' all'interno della cultura del cammino stesso. Chi ha raggiunto questo mondo prima ha oggi il grande compito di mostrare a chi, ai giovani, a chi si avvicina adesso, che cosa vuol dire camminare, essere un camminatore, anche essere un pellegrino, no? La ritualità del camminare, il partire presto la mattina, il rispettare il silenzio degli altri negli,
1: certo,
2: ostelli.
1: Luca, perdonami, ti devo interrompere, perché mi sa che siamo in collegamento adesso con la Rai del Friuli Venezia Giulia.
0: Okay. Quindi chissà se ci sente Barbara.
1: Buongiorno, ci sono.
3: Buongiorno.
4: Che bello sentirti.
1: L'ultima volta per quest'anno, Marzia, bello ritrovarti, anche Giulio Cancelli, e dunque un saluto ai nostri amici della Rai del Friuli Venezia Giulia. Come va?
0: Ma questa è l'ultima volta, quindi?
1: Sì, perché noi dalla prossima settimana avremo il palinsesto, quello autunnale, ecco, per cui a quest'ora ci sarà un'altra trasmissione, un altro mio collega, io mi sposto al martedì.
0: Capito.
1: Ecco, invece voi continuate ancora, l'estate dura ancora da voi?
4: È ancora un paio di puntate.
0: Abbiamo ancora
4: dopo
0: un paio.
1: No, per cui insomma
0: un paio.
1: Finite il mese.
0: Ci ha rimproverato. No.
1: Allora,
0: al di là del vetro.
1: Io oggi vi presento, certo, insomma, perché il mio ospite, perché stiamo parlando di cose molto interessanti. Perché io ho Luca De Cas di Terre di Mezzo, un editor. Insomma, chi fa i cammini spesso compra quelle guide lì. Però è una persona totalmente, come dire, informata sui cammini, e lui mi stava raccontando che quest'anno, per quanto riguarda il cammino di Santiago, soprattutto per quanto riguarda gli italiani, c'è stata veramente tanta gente, no? E ovviamente poi è partito il collegamento con il film di Checco Zalone. Comunque, Luca, ci sei? Vuoi salutare gli amici del Friuli Venezia Giulia?
2: Ma certo, buongiorno a tutti, anzi grazie per farmi partecipare a questa festa di fine anno per Finisterre, quindi è un piacere essere qui.
0: Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Io mi sto limitando perché mi dicono che parlo troppo, capite? Il problema.
0: No, Barbara, dai, ma senti, già che sono così, il chiacchierone lo faccio io. Noi presentiamo invece il nostro ospite.
4: Il nostro ospite.
0: Perché ci porterà in profondità.
4: In profondità, direi. Per una volta andiamo in profondità.
1: Andate, sottoterra.
4: Sottoterra. Infatti Mauro Pierig dell'associazione Tarcetta. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Bella questa è la carica che ci vuole.
1: Buongiorno.
5: Da chi emerge dalla terra, quindi ci vuole un po' di energia, no?
1: Certo,
0: per forza.
1: E so che voi iniziate un pochino, diciamo così, a celebrare la giornata internazionale delle grotte del Carsismo, che è stata decisa il 13 di settembre, perché insomma giocate un po' d'anticipo.
0: Sì,
5: dobbiamo, tocchiamo un po' d'anticipo, perché intanto il primo anno è stata decisa quest'anno la data del 13 settembre, e si ripeterà anche negli anni futuri, perché appunto è decisa come data del carsismo e delle grotte, fenomeno carsico, carsistico e classico del Friuli Venezia Giulia. Il 37% del territorio della nostra regione è di origine carsica, quindi di formazione carsica, quindi diciamo che abbiamo parecchio da insegnare. La cosa interessante è che è stata presa a livello mondiale, quindi assolutamente certo. un'eccellenza e una soddisfazione nostra.
0: Sì.
5: Quindi noi partiamo un giorno prima, perché insieme al promoturismo, al settore geologico della regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo messo in rete tutte le realtà delle grotte turistiche della nostra regione, e faremo il 12 e 13 di grotte aperte, quindi sarà aperto a tutti quelli che faranno la prenotazione per questi due giorni, e quindi auspichiamo che ci sia tanta gente, perché logicamente è un evento molto importante, il primo di questo tipo, ma è un evento molto importante che verrà ripetuto anche negli anni successivi. Ed è solo un primo passo di quello che è il sistema che stiamo mettendo in piedi di collegamento con tra le nostre grotte e altre grotte internazionali, tipo le grotte di Postumia.
0: Ah, certo. Mm-hmm. Certo.
1: Ecco, io ne approfitto a chiederei, perché appunto le guide di Terre di Mezzo sui Cammini sono veramente tantissime, ne escono tante. Luca è molto preparato, però non ti ho anticipato la domanda, perché spero, insomma, di non come dire che ce ne siano, però vorrei chiederti, Luca, ci sono dei cammini italiani o insomma di cui avete fatto la guida dove ci sono dei tratti, delle tappe che ti portano a scoprire delle grotte, e non odiarmi per la domanda soprattutto non concordata?
2: No, è bellissima la domanda, devo dirti che grotte non mi viene in mente, però ci vado vicino, poi l'amico dell'associazione mi sgriderà, ma le collego invece al cammino minerario di Santa Barbara, che grotte non sono, però comunque andiamo sottoterra. Ecco, che un itinerario che si sviluppa in Sardegna, nel Sulcis Inglesiente, quindi nel sud della Sardegna, ed è un itinerario che qui davvero l'essenza del cammino viene fuori, nel senso che camminare, il modo in cui intendiamo anche noi come casa editrice, ma anche come, diciamo, parte di questo mondo del cammino, non è solo il mettere un piede davanti all'altro, ma andare anche alla scoperta di luoghi e di situazioni e di storie che altrimenti non incontreresti, non riusciresti mai a intercettare muovendoti in macchina o con dei sistemi di, appunto, di trasporto più rapidi. Ecco, andare a camminare nell'antica, nelle miniere sarde, a riscoprire la storia, il significato di cosa il lavorare in miniera ha significato per i sardi e cosa significa ancora oggi, perché una delle cose che mi ha colpito di più quando ci sono stato è sentire ancora tanto attaccamento da parte dei sardi e dei discendenti al lavoro in miniera, che se noi ci pensiamo un attimo, non so se esiste un lavoro peggiore, no, ecco, eppure no, c'è ancora tanto legame rispetto a questo. Quindi ecco, mi viene in mente il cammino minerario Santa Barbara,
0: ma
2: che
0: i sardi sono così ecco. Cioè, i sardi sono ben saldi ecco, alle loro tradizioni, nelle loro cose.
1: Allora la prossima domanda, così poi magari Mauro ci può raccontare qualcosa anche lui o collegarsi. Allora io vorrei chiederti, dei cammini che ci sono in Friuli Venezia Giulia, quali sono di quelli che vanno per la maggiore, quelli di cui avete visto, insomma, le guide vanno a ruba, e se ci dici magari così quelli forse più famosi, capiamo anche se c'è qualche grotta da visitare lì.
2: Più storico forse in Friuli Venezia Giulia, nel senso non a livello di epoca in cui è nato, ma a livello proprio anche di comunicazione, promozione anche rispetto nel mondo dei cammini, è probabilmente la Via Celeste, che appunto parte dal Monte Lussari, quindi è molto noto da tanti anni.
1: Certo.
2: C'è poi uno molto percorso che è il cammino Via Flavia, che parte da Muggia, quindi dalla zona di Trieste, ed essendo sul mare sono pochi giorni di cammino, è un itinerario
1: anche molto
2: turistico, però devo dire che io citerei anche sicuramente la Via Romea Strata, che passa anche per il Friuli Venezia Giulia, perché la via Romea Strada è uno degli itinerari che ha origine medievale e che collegava i paesi baltici a Roma, quindi era la via di pellegrinaggio da chi da Estonia, Lituania, Lettonia, poi ovviamente non si chiamavano così all'epoca, però da quelle zone scendeva verso l'Italia per andare a compiere il pellegrinaggio a Roma, ed è un itinerario che si ha più diramazioni in Friuli e si ricollega per poi andare appunto verso Roma, facendo una sorta di parallela della via Francigena. E poi un itinerario nuovo, per così dire, nato da pochi anni, che è il Cammino di San Cristoforo, che copre un po' tutta la zona del Friuli occidentale, sono una decina di tappe e sta tutto al di là, alla destra del Tagliamento, quindi ti porta a scoprire valli alpine, luoghi molto freschi e le pianure dei Magredi, dove io non sono mai stato, ma è un ambiente naturale, da quello che ho visto, veramente unico, non c'è da nessun'altra parte.
1: Beh, abbiamo preso nota, un Cammino di San Cristoforo dobbiamo
4: mi sono stupita per la quantità di cammini, veramente non credevo.
0: Sì, da, ne
5: aggiungo
0: soprattutto
5: anch'io uno se volete.
1: Mauro, assolutamente, quale?
5: C'è il cammino delle 20, delle 44 chiesette votive nelle valli del Natisone.
1: Quattro
5: chiesette che sorgono tutte su dei cocuzzoli su cui c'erano vecchie fortificazioni romane e quindi sono state modificate nella fase poi del cristianesimo, e ci sono ben 44 chiesette votive, e una di queste 44 chiesette è all'ingresso della grotta di San Giovanni d'Arco.
4: Ci ricolleghiamo all'appuntamento per cui poi noi siamo stati interessati a tutto questo discorso, che è appunto questa sera questo ingresso serale alla grotta di San Giovanni d'Antro. Mauro, di cosa si tratta?
5: Abbiamo quasi fatto per fare un esperimento, abbiamo deciso qualche settimana fa di provare a fare il venerdì l'ingresso notturno, perché la nostra grotta vede un percorso di circa 500 metri nel bosco, e poi quando si arriva alla base della falesia c'è una scalinata di 102 scalini che porta alla chiesa, che è l'ingresso della grotta. La grotta entra nella montagna, è stata esplorata per oltre 5 chilometri e naturalmente l'esplorazione continua, ma fino ad oggi è stata esplorata per 5 chilometri e per circa 400 metri è visitabile turisticamente. Ogni tanto noi periodicamente, in base alle condizioni, perché è un fiume sotterraneo, organizziamo degli ingressi nella parte speleologica con l'accompagnamento degli speleologi, perché ci sono dei laghetti da passare, una meraviglia sotterranea che veramente merita di essere vista. Però la cosa che attrae anche di più è dal punto di vista anche della storia, perché la grotta di San Giovanni d'Antro, non so se conoscete le valli del Natisone, ma è l'essenza di quello che le valli del Natisone offrono. Quindi è natura prima di tutto, ma poi storia, cultura, tradizione e fede, perché fare una chiesa in quelle condizioni, no? Che prima è stato rifugio dalle invasioni eccetera eccetera, poi si è trasformata in una chiesa ormai con quasi 2000 anni di storia, è qualcosa di unico. Abbiamo deciso di provare questa esperienza qualche settimana fa e stiamo riscuotendo un successo enorme. Appena mettiamo la data, c'è nel giro di poco tempo c'è tutto esaurito, quindi adesso tutti i venerdì di settembre ci sarà l'entrata in notturna.
4: Che meraviglia, un appuntamento questa sera, ma poi si può cercare di entrare nel gruppi successivi. Sì, giusto?
0: Certo. Bene,
4: allora, attenzione,
1: certo. Allora, cari amici, io vi devo salutare perché questa è l'ultima puntata, abbiamo tutti i saluti finali da fare,
0: abbiamo l'ultima puntata, abbiamo se questi saluti sempre molto
1: chiedere
0: rapidi.
1: Ancora una
0: ok, sì, Barbara, ci
4: noi
0: salutiamo.
4: Siamo arrivati alla conclusione.
1: Allora,
4: sì, grazie.
1: Ciao. C'è stato un po' questo delay che insomma non ci ha permesso, diciamo così, di comunicare bene nell'ultima parte. Allora, senti Luca, abbiamo pochissimi istanti, però però mi hai dato uno spunto molto interessante, no? Il caldo, estati sempre più torride, che stanno cambiando anche la geografia e le stagioni del camminare, ecco, per cui ti chiedo, si sta cominciando a cercare cammini un po' più in quota, boschi, montagne, itinerari insomma un po' più freschi? C'è stata un po' questa tendenza ultimamente?
2: Sì, c'è una tendenza che, diciamo, ormai la catastrofe climatica credo che sia davvero davanti agli occhi di tutti. Io quest'estate sono andato in vacanza in Valtellina, nelle mie zone di dove sono originario, 1000 metri di quota, quindi non in alta montagna, ma è la prima volta che i primi di agosto ci sono più di 35 gradi, ecco, le temperature sono davvero proibitive anche per chi, come nella tradizione del mondo del cammino, è sempre partito presto al mattino, partendo magari anche alle 5 o alle 6 del mattino per evitare le ore più calde. Diciamo che non è più una ricerca, ma ormai è diventato necessario trovare degli itinerari in montagna o al fresco dei boschi, perché comunque ancora il nostro mondo lavorativo normale è tutto centrato sulle vacanze ad agosto, in quanti andiamo in ferie ad agosto, e quindi chiaramente non si può andare a camminare nei meravigliosi itinerari al sud Italia, dove già abbiamo raggiunto quest'anno picchi veramente vicini ai 50 gradi. Ci sono delle esperienze dove fondamentalmente si sta un po' riconvertendo quelle che erano magari le alte vie. Quindi un itinerario che qualche anno fa sarebbe stato tracciato e chiamato Alta Via della Valle qualcosa, oggi in questa nuova chiave moderna magari prende un nome diverso e prende il nome di cammino o via di qualcos'altro che richiama le specificità del territorio. Diciamo che è un modo nuovo, forse più che legato quasi a una forma di comunicazione o di rebranding, se vogliamo, no? Però di qualcosa che esisteva già prima, quante sono le alte vie o i trekking in montagna che sono stati realizzati. Ecco, se questo può essere comunque una possibilità di avvicinarsi al mondo del cammino e di capire che ci sono forme di turismo diverse, ben venga.
1: Ma
2: poi
1: certo,
2: ecco, bisogna sempre puntare alla comunicazione, perché fare un trekking in montagna è diverso da fare un cammino in pianura, quindi a livello di preparazione, a livello di equipaggiamento, l'abbiamo visto anche quest'estate con chiusure di bivacchi in montagna per le condizioni climatiche, distaccamenti di rocce. Ecco, bisogna sapere quello che si fa, e quindi il ruolo del racconto, della comunicazione, ancora anche il ruolo della stampa, dell'informazione o il lavoro dell'editore, ecco, serve anche a questo, a prepararsi a quello che si andrà ad incontrare.
1: È certo. E che dire, allora Luca, ovviamente il tempo con te passa sempre velocissimo, per cui ricordaci il sito internet, così possiamo dare un'occhiata anche alle ultime guide che sono uscite e magari avere anche qualche spunto nuovo su qualche viaggio, qualche esperienza nuova.
2: Trovate sempre tutto su terre.it oppure sui nostri canali social, Percorsi di Terre, su Instagram, su Facebook, quindi se frequentate un po' il mondo del cammino, mi dispiace, ma vi tocca incontrarci perché siamo più o meno dappertutto.
1: E questo è sempre un piacere, ecco. Tra l'altro io, come ultima cosa, ricordo anche che i ragazzi di Cammini d'Italia che abbiamo avuto all'inizio, che sono adesso impegnati nell'evento Yunca, insomma nel loro festival, ci hanno messo a disposizione 3 biglietti da regalare agli ascoltatori, ecco, per cui avete ancora pochi istanti per contattarci, o la pagina Facebook di Finisterre, la mia personale, o i vari indirizzi di Radio Capodistria, insomma, per essere loro ospiti a questo importante appuntamento dedicato un po' a tutta la community dei cammini e dei camminatori. Luca De Cas, grazie, a presto allora.
2: Grazie a te Barbara, e buon riposo, se ti riposerai un po' con la chiusura di Finisterre.
1: No,
2: ma mi sa di no, conoscendoti.
1: Martedì parto con Radio Vagato, per cui no.
2: Ecco, perfetto.
1: Grazie Luca, alla prossima.
2: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e sempre buon cammino, ciao.
1: Grazie, e con lui siamo arrivati davvero alla fine di questo viaggio. È stata l'ultima puntata di Finisterre. Per tutta l'estate abbiamo camminato, pedalato, attraversato confini, e che dire, soprattutto ho cercato di guardare il mondo in un modo differente, per cui grazie a tutti gli ospiti che sono passati di qua, grazie soprattutto a voi che avete viaggiato assieme a Radio Capodistria, e grazie oggi a Jure Zoli che ne ha curato la parte tecnica. Da Finisterre è tutto, un saluto da Barbara Rizzi, ciao.
3: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
6: Da Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. Partiamo dagli Stati Uniti, Tilly, dove vai. South Park ha deciso di cambiare momentaneamente nome e diventare South America.
2: Sì, questa l'ho letta.
1: Insomma,
2: l'ho letta.
1: Molto attuale questa. I creatori Matt Stone e Trey Parker hanno sostituito la parola park sul celebre cartello della serie con America, appunto, prendendo evidentemente ispirazione dalle recenti iniziative di chi? Di Donald Trump, che ultimamente sembra avere una passione particolare per rinominare i luoghi geografici.
2: Sì, ho notato, sì, cambiare
1: prima
2: i nomi.
1: Il Golfo del Messico è diventato Gulf of America, poi il Lago Ontario ribattezzato Lake America. A questo punto mancava soltanto che qualcuno cambiasse il nome del pianeta in America, ecco, giusto per stare tranquilli.
2: Sì, quindi facciamo prima tutto America.
1: Poi da dire, tra l'altro, che Stone e Parker, i creatori di South Park, hanno accompagnato la provocazione con una frase sarcastica, dicendo di essersi ispirati al coraggio e al patriottismo di Apple e Google, che hanno aggiornato le mappe americane con i nuovi nomi. Praticamente South Park ha fatto quello che sa fare meglio, cioè prendere una cosa assurda, renderla ancora più assurda e aspettare che qualcuno si offenda, più o meno.
2: Ecco.
1: E considerando che la nuova stagione arriva il 16 settembre, Tilly, tra pochissimo quindi, vedremo se South America resterà South America oppure se nel frattempo qualcuno avrà già ordinato di chiamarla United States Park o cose del genere, insomma. Bene.
2: Bene,
1: basta politica, basta geografia, vediamo invece chi è cambiato nella nostra classifica e quindi, a differenza della geografia, non si può rinominare purtroppo la classifica.
2: Magari quindi possiamo provare a rinominare le canzoni, vediamo dopo la sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Numero 25, non rinominiamo niente, Tilly, troviamo qui Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico.
2: Ma ci sarebbe anche Vuoto Cosmico Americano.
1: Vuoto Cosmico Capodistriano, che ne dici? Un titolo piuttosto ambizioso, Vuoto Cosmico, non sono triste, non mi manchi, ma direttamente proprio l'assenza di materia nello spazio, il nulla. Evidentemente quando una relazione finisce, Tilly, per Giusy Ferreri non basta sentirsi sola, serve proprio, come dire, l'universo intorno completamente deserto, mannaggia. Numero 25.

0: per lei.
1: Giosi Ferreri alla numero 25 con Vuoto Cosmico, ecco. Dalla 16 alla 25 un viaggio interstellare un piuttosto breve, ma nella direzione sbagliata, verso il basso.
2: Sì, è sceso un po' questa canzone questa settimana.
1: Sì, andiamo avanti, numero 24, Olivia Rodrigo con Serena Joy.
2: Ecco, la prima new entry.
1: Esatto. Serena Joy sembra il nome di una persona che ha passato la vita a cercare di essere felice e alla fine ha deciso di mettere entrambe le parole direttamente nel suo documento d'identità. Serena Joy.
2: Serena Joy, è proprio più felice di lei, non c'è.
1: Cioè, se è triste questa, allora non c'è speranza per nessuno proprio.
2: Vero.
1: Sì. E poi anche il tipo di nome che ti aspetti di trovare su una confezione di, non lo so, tisana rilassante, quelle cose lì. Vabbè,
2: sì,
1: non necessariamente
2: sì, può essere,
1: musicale,
2: può
1: quindi. Numero 24, Tilly, che mi dici?
2: Allora, Samuel, questa canzone era stata inizialmente prevista per il nuovo album di Olivia Rodrigo come 12esima traccia, ecco, doveva stare lì. Però poi Olivia cosa ha fatto? Ha deciso di eliminarla perché il disco racconta in modo molto lineare l'inizio, lo sviluppo e la fine di una relazione. Magari Serena Joy non ci stava perché è troppo contenta. E dunque non si inseriva nella storia. Però cosa ha fatto Olivia Rodrigo?
1: Cosa?
2: Il 21 agosto, qualche settimana fa, ha fatto uscire solo 500 copie fisiche in CD di questa canzone, solo il singolo, vendute esclusivamente in un piccolo negozio di dischi in California. E dunque queste poi 500 copie, come appunto si può immaginare, sono andate subito sold out lo stesso giorno. È diventato come un piccolo pezzo di collezione, perché appunto
1: sono
2: poi è uscita ovviamente anche in radio, in digitale. Noi ce la sentiamo, la numero 24, la prima new entry di oggi, Serena Joy, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, numero 24, new entry, Serena Joy. Insomma, questa tua storia, Tilly, mi ha fatto pensare. Allora, immagina il negozietto di Bruno Mars, che vende, non so, un'uscita dei suoi dischi, edizione speciale, limitata a 300 copie, insieme al fruttivendolo Bruno Mars, non so cosa mi è venuto in mente. Che moda sarà questa?
1: Samuel, bisogna fare anche così. Ecco.
0: Mosse commerciali. Numero 23, Ariana Grande con Petal. Sì, un petalo, una cosa minuscola, delicata, quasi insignificante se presa da sole, poi arriva Ariana Grande e riesce a trasformarlo in un titolo da milioni di ascolti. Brava, questa è la differenza tra una persona normale che guarda un fiore e insomma ci pensa su, e una pop star che guarda un fiore e pensa: qui ci faccio un singolo. Hai capito?
1: E pensa che lei ha chiamato il suo nuovo album Petal, perché anche l'album si chiama così, prima di scrivere questa canzone che porta il nome. Dunque lei già sapeva che l'album si chiamerà Petal. Sarà stata ispirata da qualche petalo, da qualche fiore.
0: Chissà.
1: E dunque aveva in mente questa immagine molto precisa: un piccolo fiore che riesce a crescere attraverso le crepe dell'asfalto, nonostante tutto quello che gli sta intorno.
0: Sì.
1: Ecco, e da questa immagine poi è nata anche la canzone Petal, una canzone che ha anche un lato piuttosto arrabbiato, dice lei, perché Ariana Grande ha raccontato di averla scritta in un momento di rabbia molto forte, lasciando finalmente uscire cose che in passato avrebbe probabilmente cercato magari di rendere più delicate o magari di non prendersela tanto. Invece qui ha fatto uscire tutta la sua rabbia, pensa.
0: Pensa un po'. E si chiama Petal. Una rabbia molto
1: fiorita.
0: Sì, qualcosa del genere. Comunque, numero 23, Ariana Grande, dai che ce la facciamo, Petal.

0: rabbia floreale, volevo dire, ma non mi veniva in mente prima. Comunque, Ariana Grande alla 23 con Petal. Il fiore della classifica di questa settimana.
1: Ecco,
0: venuto così.
1: Il fiore all'occhiello, no, solo fiore.
0: Solo fiore.
1: Ma non è neanche tutto il fiore, è solo un petalo.
0: Giusto così. Vabbè. Altra new entry, se non sbaglio, Tilly.
1: James Blunt
0: con Tastes Like Summer.
1: Arriva un po' in ritardo, però Tastes Like Summer con gli acquazzoni di questi giorni.
0: Non lo so,
1: però lui magari è ancora in estate, cioè ancora in clima.
0: Vuole farci venire un po' di nostalgia.
1: Magari
0: me.
1: I Caraibi, e per lui è estate, e noi siamo qui invece con oramai l'autunno che arriva.
0: Tra l'altro, sì. Tra l'altro ieri sono venuto a lavoro, che c'era quell'acquazzone, mi sono bagnato letteralmente tutto, cioè dal parcheggio alla radio, cari amici, è stata un'odissea. Quindi poi ho messo i calzini in ufficio che stavano asciugando sul calorifero.
1: Vieni in kayak la prossima volta,
0: Vabbè, ti arrangerò. Allora, dove siamo arrivati?
1: Fatto sta che per James Blunt è ancora estate. Beato lui. Cioè, cosa possiamo dire?
0: Abbiamo già abbastanza canzoni sul tramonto, sul mare, sui ricordi. Manca ancora quella sui 12 euro per un lettino in spiaggia. Ecco, ci voleva. Tastes Like Summer, James Blunt, new entry.

0: di sole, noi invece cominciamo già ad avere lo, come dire, il sapore di settembre. New entry anche per Camerad con Love Sober. Quante new entry oggi, mannaggia.
1: Sì.
0: L'amore senza sbronza.
1: Finisce l'estate e ritornano a far singoli, perché d'estate sempre c'è quel buco che non ci sono nuovi singoli, ti ricordi che cioè non c'era tanta nuova musica e sono tutti in ferie tra l'altro.
0: Invece adesso
1: e adesso tutti tornano, cominciano le scuole, si ricomincia a lavorare e tornano anche le hit.
0: Annaffiati dalle prime piogge settembrine, eccoli sbocciare i nuovi singoli. Allora, l'amore senza sbronza, Tilly, finalmente qualcuno che affronta un problema serio della società contemporanea. Prendere decisioni sentimentali completamente sbagliate, ma con la piena consapevolezza di quello che si sta facendo.
1: Ecco, l'hai fatto proprio. Sì,
0: perché quando sei ubriaco puoi sempre dare la colpa all'alcol, invece da sobrio devi assumerti la responsabilità delle tue cavolate.
1: È vero, non è facile. È vero, un problema, sì. Lì diventa poi...
0: Lì sì che batti la testa poi. Love Sober, numero 21.
1: Abbiamo Camrad, che all'anagrafe è Team Camrad, normale, usa solo il cognome. È un cantautore, DJ tedesco di Wuppertal.
0: Ah, bel posto.
1: Sì.
0: Mi immagino qualche campo desolato con qualche fabbrica abbandonata risalente, non lo so, quasi ex lager della
1: Seconda Guerra Mondiale. Magari organizziamo una gita
0: Wuppertal, Buchenwald, insomma sono simili.
1: Wuppertal. Comunque Camrad ha trovato il momento esattamente opposto di quello che tutti gli altri invece cantano, sai, quando cantano che ci si innamora e sembra tutto perfetto all'inizio, che si ubriachi d'amore, si usa dire. Lui invece no. Lui parla di quando passa la sbornia d'amore, ovvero l'ha presentata come il contrario di canzoni tipo Drunk in Love. Lui parla non parla dell'inizio euforico di una storia, ma del momento in cui l'effetto passa e finalmente riesci a vedere lucidamente la relazione e la persona che hai davanti.
0: I difetti.
1: E lì, lì iniziano i problemi.
0: Sì, è già.
1: Love Sober, Camera della numero 21.

0: Cameron alla numero 21 con Love Sober, l'amore da sobri, una scelta coraggiosa o semplicemente una pessima idea che ricorderai perfettamente domani mattina. Andiamo avanti, alla numero 20 rimangono Bruno Mars e Karol G con Still. Nessun movimento rispetto alla settimana scorsa, sono lì tranquilli. Tranquilli come quei clienti al bar che hanno finito il caffè da 20 minuti e non hanno nessuna intenzione di andarsene.
1: Still, ancora qui.
0: A quanto pare senza fretta, ecco. Bruno Mars e Karol G, sempre alla numero 20, una canzone che parla di restare, è una classifica che per loro ha deciso di applicare il

0: concetto alla lettera.
1: Ecco, hai visto che bravi che siamo.
0: E appunto.
1: Comunque, a proposito di Bruno Mars, che dicevi prima le trovate di marketing, praticamente Bruno Mars e Karol G stanno facendo parlare di sé anche fuori dalla musica.
0: Ah, nulla di nuovo.
1: I due hanno da poco pubblicato questa canzone, Still, una collaborazione molto romantica, e nel frattempo sui social, Samuel, sono comparsi alcuni indizi che hanno fatto partire i rumor su una possibile relazione.
0: Addirittura.
1: Qua c'è un piccolo momento gossip, me lo concedi. Dunque, che ci sia qualcosa in più tra loro non è stato però confermato, ma non hanno neanche loro fatto niente per spegnere queste voci. Adesso sarà una trovata di marketing per farci parlare
0: di loro,
1: o magari veramente è sbocciato l'amore anche tra Bruno Mars e Karol G. Non so come faremo a dormire stasera, guarda la mia
0: calma interiore se n'è andata per i prossimi giorni.
1: Nell'attesa di avere risposte a questo nostro quesito, ci sentiamo la canzone Still, alla numero 20.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Germania, compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa, finisce malissimo. Allora, un cliente ha comprato mezza pagnotta, è tornato a casa, l'ha pesata e ha scoperto che mancavano circa 10 grammi.
2: Oddio,
1: 10.
2: No.
1: Non 100, non mezzo chilo, 10 grammi. E invece di mangiarsi il pane e andare avanti con la propria vita, ha deciso che era arrivato il momento di fare giustizia.
2: Certo.
1: Sì, ha mandato una protesta anonima al panificio e poi ha coinvolto le autorità addirittura. Risultato: l'ufficio pesi e misure ha stabilito che il panificio non poteva più semplicemente tagliare una pagnotta a metà e venderla a metà prezzo. Ogni metà dovrà essere pesata singolarmente e pagata in base al peso esatto. Il fornaio, che vendeva mezze pagnotte così da 66 anni, ha deciso di adeguarsi comprando nuove bilance per tutte le filiali.
2: Ma costo... povero, ma dai, ma dopo 66 anni gli fanno...
1: Vabbè. Comunque, costo 15.000 euro. Tutto questo per 10 grammi. Tilly, il fornaio, aveva anche risposto al cliente: a volte si vince, a volte si perde, no? Ovviamente, qualcosa da 10 grammi in più, 10 grammi in meno. La prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Niente da fare. Il cliente aveva scelto la guerra. Ecco, io me lo immagino a casa, con la mezza pagnotta su una bilancia da cucina, la lente di ingrandimento, l'espressione di chi sta per smascherare il più grande complotto della Baviera. Anche nei posti di lavoro ci sono questi topi d'ufficio, li chiamo così, che cercano di guardare sempre, di capire chi sta combinando qualcosa. Il carattere è quello.
2: Sì, sono quelli.
1: Comunque, la cosa più bella è che alcuni clienti adesso chiedono di poter comprare mezza pagnotta rinunciando per iscritto al diritto di farla pesare. Mannaggia.
2: Praticamente devi... Non per iscritto proprio?
1: Sì. Ecco, ok. Devi firmare un contratto prima di mangiare un panino.
2: Non è vero, dai.
1: Sì. Alcuni fornai della zona, per evitare altri problemi, hanno deciso direttamente di vendere solo pagnotte intere. Quindi niente più mezze pagnotte.
2: È così che poi vedi, una cosa tira l'altra e poi, cioè, è inevitabile fare queste cose così. Dunque niente più pagnotte a metà.
1: Sì. Tilly, meglio cambiare argomento e vedere se nella nostra classifica c'è qualcosa che pesa abbastanza per arrivare alla numero 14. Sì che c'è. Partiamo dalla 19 invece, con Madonna e Dance Interior, che questa settimana scende dalla 6, un titolo che continua a sembrarmi una malattia tropicale, tipo: dottore, ho la Dance Interior.
2: Sì, è vero, un po'.
1: Da quanto tempo? Da quando Madonna ha pubblicato il singolo, più o meno, insomma. Comunque Madonna riesce ancora a trasformare qualsiasi parola in qualcosa che sembra pronto per un tour mondiale, con un profumo, una linea di abbigliamento, chissà.
2: Ma Madonna, però, Samuel, è tornata alla grande quest'anno. Cioè, sì, ha fatto anche tante nomination alle MTV Video Music Awards, perciò, vedi.
1: Ma ascoltarla è solo la generazione, cioè, nostra o precedente alla nostra, o anche i giovani di oggi? Bella domanda.
2: Bella domanda. Cioè, bisogna farla ai giovani, quello che noi non siamo.
1: Buona.
2: Giovani, fateci sapere, ascoltate Madonna o no?
1: Esatto.
2: Fatecelo sapere, scriveteci. Si possono scriverci? No. Sulla nostra pagina Facebook, Radio Capodistria Musica. Dai, vediamo se anche i giovani di oggi ascoltano Madonna.
1: Sì, e nel frattempo state attenti che non vi venga la Dance Interior, numero 19.

0: Madonna, la 19 con Dance and Tyria, 11 posizioni in meno. A questo punto, più che ballare, bisogna chiamare il fisioterapista. Avrà mal di schiena, non lo so, di ginocchia. Allora, Tilly, perché non ridi? Le mie battute così niente.
1: Me la sono immaginata con il mal di ginocchia, povera.
0: Numero 18, Olivia Dean con Lady Lady, che sale dalle 15, due volte Lady, perché insomma una non bastava, questo l'abbiamo già detto, due volte Lady. Tilly Tilly ti chiamerò io.
1: Ah, è Samuel
0: Tilly,
1: Samuel.
0: Tilly Tilly. Allora, un titolo elegante, raffinato, molto British. Lo immagini, magari
1: lei,
0: lo ascolti.
1: Poi.
0: Sì, sì, ti immagini una signora perfettamente vestita che entra in un locale costoso, ordina qualcosa, poi guarda il conto dicendo Lady Lady, ma che cavolo è questa cifra?
1: No, le tue interpretazioni mi fanno morire, Samuel.
0: Sì. Numero 18,
1: te lo
0: dai,
1: dico
0: dammi
1: io,
0: la tua
1: te lo dico io, è quella
0: sì.
1: Vera, non la mia, cioè quella proprio, io faccio le mie ricerche, cioè qua cosa da tesi di laurea quasi. La canzone invece, Samuel, è nata da un periodo in cui Olivia Dean si è trovata a traslocare ben 3 volte in un solo anno.
0: Ah, però
1: è abbastanza
0: stressante.
1: Sì, 3 volte in un anno. Sì. Il suo palazzo era stato sgomberato e anche il secondo appartamento le aveva dato problemi. E a quel punto ho iniziato a pensare che forse non fosse tutto casuale, che l'universo stesse cercando di dirle che era arrivato il momento di cambiare qualcosa. Ecco, cioè,
0: appartamento.
1: Ecco, infatti. Infatti Lady Lady non parla di una donna precisa, quella che va lì a vedere il conto, come hai detto tu. Quella Lady è praticamente una personificazione dell'universo, o magari madre natura, se vogliamo mettere così, del destino.
0: Addirittura.
1: Quasi una donna misteriosa che ha già un piano per noi e continua a cambiarci la vita proprio quando appunto ci siamo appena abituati alla vita che abbiamo. Sai quando arrivano quelle cose che dici ma perché tutte a me? Ecco,
0: esatto.
1: È Lady Lady che lo fa.
0: Si farebbe meglio chiamarlo appartamento a questo punto. Non lo so.
1: Ma è un po' troppo lungo da dire appartamento.
0: Vabbè, non lo so.
1: Niente, allora andiamo avanti con Lady Lady Olivia Dean.

0: E abbiamo sentito Lady Lady di Olivia Dean Dean, così tanto per essere sicuri. Tre posizioni guadagnate, poco ma con grande educazione, una vera signora. Andiamo avanti, new entry alla numero 17 per Alex Warren con Emerald Eyes. Occhi smeraldo, mannaggia, un titolo romantico, poetico, delicato. E naturalmente basta avere gli occhi di un certo colore perché qualcuno ci costruisca sopra una canzone. Io ho gli occhi marroni, Tilly.
1: Ma ci sono anche canzoni per gli occhi marroni?
0: Sì.
1: C'è Brown Eyed Girl. No.
0: Al massimo mi scrivono occhi nocciola, già sembra una marca di biscotti, tipo, non lo so. Vabbè, comunque, mi dispiace, quest'è. Numero 17.
1: Abbiamo Alex Warren che torna, come hai detto tu, con Emerald Eyes, prima traccia del suo nuovo album Wild Child. E pensare che Samuel,
0: sì,
1: prima di arrivare in classifica, Warren cercava di farsi conoscere con metodi decisamente poco convenzionali.
0: Cioè?
1: In uno dei suoi primi video, perché lui faceva questi video e li pubblicava su YouTube, in uno di questi suoi primi video si era messo a cantare seduto sul water.
0: Ah.
1: Era uno dei tanti video assurdi, autoironici, con cui lui cercava un po' di attirare l'attenzione sui social molto prima che arrivassero appunto i milioni di ascolti.
0: Cosa si fa per l'attenzione? Sì.
1: Cioè, ideone che arrivano, sì, così.
0: Avrà avuto la densentiria, che ne so io.
1: Più che altro non vale per tutti quelli che cantano sul water ma non si fanno il video.
0: Appunto.
1: Che
0: disagiati quelli che non si fanno il video. Veramente, si lasciano scappare tutte le cose belle della vita. Annaggia, Tilly. Quasi quasi. Cominciamo pure noi?
1: No.
0: Restiamo vecchia maniera, noi.
1: Sì.
0: Numero 17.
1: Emerald Eyes.

0: Alex Warren entra alla 17 con Emerald Eyes, occhi smeraldo. Beh, speriamo almeno che siano veri, perché ormai insomma nella musica abbiamo visto persone innamorarsi di occhi, labbra, corpi, anime. E quindi manca solo una hit dedicata a un bel menisco, tipo, non lo so. Vabbè, oggi mi vengono così, sarà la pioggia, non lo so.
1: No, mi sono ricordata di quello, non era Elton John che si era operato il ginocchio,
0: giusto,
1: e poi se lo era fatto come ciondolo?
0: Giusto, giusto, verissimo. Madonna, questa non era dimenticata. Sì, beh, lui ormai è un uomo semibionico. Comunque, numero 16, Tilly.
1: Sì.
0: Ah, scendiamo sulla terra, tra le cose normali. Alla numero 16, Edoardo Bennato con Ogni Settimana. Quindi titolo particolarmente adatto a una classifica come questa. Ogni settimana cambiamo posizioni, entrano canzoni, ne spariscono altre, qualcuno sale, sì, qualcuno precipita, e noi continuiamo a raccontarvela come se fosse una cosa perfettamente normale. Ecco, Bennato almeno ci aveva avvertito. Ogni settimana, numero 16.
1: Edoardo Bennato ha avuto anche un rituale, Samuel, piuttosto insolito prima dei concerti. Ho trovato questa notizia curiosa.
0: Sentiamo. Non il water sedersi.
1: No. Una partita di calcio, perché durante la sua storica tournée del 1980, quella dei 15 stadi in un solo mese, pensa, 15 stadi in un mese, cioè sono tanti, ha raccontato che il giorno prima di ogni concerto giocava a pallone. Oramai era lì allo stadio, cioè vuoi non far due tiri?
0: Giusto, sì, bisogna approfittare del campo.
1: Ecco, e cosa ancora più curiosa, lui sostiene di aver segnato in tutti gli stadi d'Italia.
0: Pure? Porta vuota durante la partita o così?
1: Non lo so, però intanto ha segnato.
0: Intanto segnato, sì,
1: magari batte il record dei calciatori più famosi, però lui ha segnato in tutti e 15 stadi d'Italia.
0: E noi che non abbiamo segnato neppure nel campetto della scuola, è meglio che stiamo muti.
1: Sì, molto probabile. Andiamo avanti, Edoardo Bennato, Ogni Settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: suoi sette giorni.
1: Edoardo Bennato alla numero 16 con Ogni settimana. Ecco, anche lui ogni settimana scopre che questa classifica non fa prigionieri. E noi dove andiamo? Ah, numero 15, Nathalie Imbruglia con Just Drive. Ecco, sale dalla 13. Guida e basta, Just Drive. Finalmente un consiglio semplice, Tilly. Niente crescita personale, niente meditazione, niente trova te stesso. Sali in macchina e vai. E il bello è che poi se non sai dove andare, ovvero se non sai dove stai andando, ancora meglio, ecco, puoi sempre chiamarla ricerca interiore, no?
2: E certo.
1: Sì.
2: Si guida così.
1: Just Drive, vai, poi se non sai dove, boh, mi sto cercando. Numero 15.
2: Parliamo, Samuel, di OCD.
1: Di cose serie.
2: Sai cos'è? Il disturbo ossessivo compulsivo, giusto? Si dice così?
1: Sì.
2: Sì, più o meno.
1: Più o meno.
2: E praticamente Nathalie ha raccontato che appunto ha un po' di questo OCD.
1: Anche lei.
2: Ecco, sì, appunto. Però solo in certe cose.
1: Ah.
2: Ad esempio, se sul lavoro succede un disastro, non so, non arriva l'attrezzatura per un festival, manca qualche cavo, qualche microfono, riesce a gestirlo tranquillamente.
1: Ma
2: qui arrivano i veri problemi, Samuel.
1: Sentiamo.
2: Se qualcuno le mescola le lenzuola o le federe, va completamente in tilt.
1: Le mescola.
2: E lì.
1: In che senso
2: proprio, le mette in disordine o magari non le mette dello stesso colore, dello stesso set.
1: Mannaggia. Quando dorme, mentre dorme non mette in disordine nulla, resta immobile, tipo come una mummia.
2: No, probabilmente quando si sveglia però subito fa il letto.
1: Ah, subito fa il letto.
2: È probabile.
1: Brutta malattia questa.
2: No.
1: Deve essere molto stressante averla vicino lì, insomma.
2: Ecco, tu non hai problemi di questo tipo di ordine.
1: No.
2: Nathalie Imbruglia, numero 15, Just Drive.

0: Natalie Imbruglia con l'OCD per quanto riguarda le lenzuola, ho detto bene?
1: Sì.
0: Che poi Tigli, apro parentesi, io non mettendo mai a posto le lenzuola, sono andato a cercare se per caso ci sia qualche utilità nel non mettere a posto le lenzuola.
1: Nel non mettere,
0: perché ovviamente noi cerchiamo sempre di, come dire, consolarci riguardo alle nostre abitudini, come dire, cerchiamo di qualcuno che ci dia ragione, ecco, sì. Non lo so, mi viene in mente così. E quindi io, siccome non metto a posto le lenzuola, sono andato a fare ricerca, c'è qualche utilità? E infatti c'è. Dicono che è meglio non mettere a posto le lenzuola, perché si arieggia il letto. Sì, li dai aria. Invece se metti a posto le lenzuola poi si creano muffeli, robe strane.
1: Ma in verità se ci pensi, tanto di sera vai di nuovo a dormire.
0: Sì,
1: quando in camera non è che ci passi, cioè, non ci passi il gran parte del tempo della giornata,
0: nulla.
1: Appunto, in camera si va, cioè,
0: è una perdita di tempo, quindi dimmelo.
1: Sì, però io lo faccio lo stesso, perché sennò mi dà fastidio.
0: C'hai l'OCD anche tu,
1: vabbè, non così estremo,
0: lo sospettavo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Parentesi, dove siamo adesso? Stiamo parlando di lenzuola.
0: Sì. Abbiamo ascoltato Just Drive, vero?
1: L'abbiamo già ascoltata.
0: Me l'ha sfuggito. Comunque, numero 14, Julien Brash con Serenamente. Oh, ecco, già il titolo mi fa sorridere, perché Serenamente è una di quelle parole che usiamo soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: O forse potrebbe essere la versione italiana di Serena Joy che abbiamo sentito prima. Sono tutti sereni oggi in questa puntata, vedi?
0: Con la pioggia
1: Serena
0: che c'è
1: Joy,
0: questi giorni, guarda.
1: Serenamente, tutto tranquillo.
0: Ne parleremo serenamente, significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno lancerà una sedia. Prendila serenamente, lo dice invece chi non deve affrontare il problema, per esempio. Poi c'è il classico sto bene serenamente, oppure sto bene, virgola, serenamente. È presente che tradotto dal linguaggio umano significa non sto bene per niente, ma non ho voglia di spiegartelo. Insomma una parola piccola che contiene dentro parecchie bugie socialmente accettabili. Numero 14.
1: E così Samuel, serenamente, siamo arrivati anche noi più o meno a metà classifica. Siamo alla fine della seconda parte. Torniamo ovviamente tra pochissimo con il resto. Sempre serenamente. E ci sentiamo Julie e Bresh.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, terza parte, e dagli Stati Uniti arriva una storia, ecco, che dimostra ancora una volta che quando vivi in certi posti la vita quotidiana può trasformarsi in un documentario di National Geographic, diciamo così, senza nessun preavviso. Siamo in Montana, dove una donna di nome Shelley Thorburn ha fatto uscire i suoi tre cani in giardino e si è trovata davanti una mamma alce con il suo cucciolo. E la mamma non era particolarmente interessata, diciamo così, a fare amicizia. Ha iniziato a correre verso la donna e i cani, costringendo Shelley a reagire nel modo più naturale possibile, cioè è scappata, è entrata in casa, ha preso uno spray anti-orso ed è tornata fuori a combattere. Perché evidentemente, ecco, in Montana anche andare a portare fuori il cane richiede un equipaggiamento da spedizione polare.
2: Ma perché non è rimasta in casa, scusa?
1: Non lo so, forse voleva cacciare via, se no, i cani erano rimasti fuori. Non lo so,
2: Mette
1: in difficoltà. Allora,
2: mi interessa.
1: Sì, due dei cani sono riusciti a rientrare, mentre Annie, una cagnolina di 14 anni, sorda e con problemi di vista, ecco, vedi che la spiegazione c'è, Tilly, non si era nemmeno accorta che stava arrivando un animale grosso come una piccola automobile. Shelley ha quindi cercato di proteggerla, urlando, correndo e spruzzando lo spray contro l'alce. E pare che abbia funzionato, ecco, tutti e tre i cani sono tornati sani e salvi in casa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, perché lì tutti hanno le telecamere di sicurezza, non come quelli che siamo indietro, sì. E sembra praticamente una scena d'azione, solo che al posto di Bruce Willis c'è questa signora in giardino con tre cani, al posto del cattivo c'è quest'alce incavolata.
2: In verità, sai cosa sto pensando? Allo spray anti-orso.
1: Cioè, su chi lo useresti?
2: No, più che altro, io dovrei arrivare così vicino a un orso, sì, da riuscire a spruzzare lo spray, o è tipo come...
1: È un po' come quello per i vesponi, è presente, arriva a una certa distanza.
2: Ma come fa uno spray a arrivare così fino all'orso?
1: C'è. Speriamo che funzioni. Però non deve essere scaduto, perché sennò poi
2: O magari sono come quello con lo zaino, sai, come per mettere quando devi.
1: Ah, per le viti.
2: per le viti.
1: Il tuo sangue istriano sta uscendo da tutti i pori
2: presente,
1: adesso.
2: Sì, come c'ha la manovella e c'ha il tubo per.
1: Bene.
2: No, ecco, adesso mi andrò.
1: Se andare in giro con quello in bosco non è proprio.
2: Mettiamo presso la canzone, così vado a googlarmi gli spray anti-orso.
1: Cari amici, anche questa è anche, ecco, una bella lezione per tutti quelli che pensano che vivere in mezzo alla natura significa avere una vita tranquilla. No, significa semplicemente avere animali molto più grandi che possono decidere di venire a rompere le scatole direttamente a casa tua. E quindi adesso dove andiamo noi? Torniamo alla nostra fauna musicale, vero Tilly? Al numero 13 torna in classifica Gracie Abrams con Look at My Life.
2: È vero, era sparita per un po', cioè, ovvero era al di sotto delle 25 posizioni, che non è che spariscono le canzoni nel nulla.
1: No, sono lì,
2: ma
1: invisibili.
2: Ma comunque, sì, non rientrava nelle 25, adesso invece è tornata questa settimana. Vedi, a quanto pare l'abbiamo programmata tanto. Ma questo poi fa vedere che noi... Dai, fammelo dire, noi, non so se lo sapete, non l'abbiamo detto da tanto, noi facciamo le scalette, proprio le facciamo noi della redazione musicale,
1: sì.
2: Non fa un algoritmo, non vanno in automatico, no. Non lo fa il computer, non lo fa il programma, ma scegliamo noi le canzoni una per una, e da qua si vede che non sono poi sempre le stesse nella classifica, visto?
1: Neanche sempre perfette, perché siamo umani, però sono quelle che sono creative, sono artistiche, sono sincere.
2: Siamo
1: sono
2: lì a scegliere canzone per canzone.
1: Bene, allora Tilly, Look at my life, e già il titolo sembra una richiesta disperata di attenzione. Guarda la mia vita. Va bene, insomma, Gracie Abrams, la guardiamo. Però spero che tu abbia almeno preparato qualcosa di interessante, perché se dobbiamo guardare la vita di qualcuno per tre minuti, preferirei evitare sia, ad esempio, simile alla mia, perché in quel caso il materiale sarebbe un po' deprimente. Look at my life, Gracie Abrams, numero 13.

0: Gracie Abrams torna in classifica con Look at My Life. L'abbiamo guardata e adesso possiamo tornare a occuparci dei problemi degli altri. Alla numero 12 Amélie con Non è Francesco. Ecco, continuiamo a non sapere che sia Francesco, Tilly.
1: Ma sappiamo che non è Francesco.
0: Sappiamo che non è Francesco.
1: Ecco. Questo è poco ma sicuro.
0: Sì. Andiamo per esclusione. A questo punto però la situazione sta diventando quasi personale, perché se continui a dirci che uno non è Francesco, prima o poi insomma vogliamo conoscere anche Francesco. Cioè, non so, come dire, voglio...
1: conoscere il nome di questo, può essere Luigi
0: Marco. No. Io voglio vedere la faccia di questo poveraccio che è diventato famoso senza nemmeno comparire nella canzone. Sì. Non è Francesco, Amélie, numero 12.
1: Samuel, Amélie in verità si chiama Amelia Villano e si è fatta conoscere anche per altre cose prima di diventare, diciamo, famosa. Le imitazioni. Perché durante la pandemia ha iniziato a pubblicare sui social video in cui cantava e imitava altri artisti. Spero non sul water.
0: Sì,
1: però.
0: Appunto.
1: E costruiva questi piccoli sketch. E proprio quei contenuti l'hanno fatta conoscere a un pubblico sempre più grande.
0: Hai capito.
1: Ecco, oggi invece la troviamo dall'altra parte, non più soltanto a imitare le voci degli altri, ma con una sua voce, un personaggio tutto suo, e lo fa con Non è Francesco, alla numero 12.

0: Amélie con Non è Francesco scende, cioè scende, sa, scende dalla 3 alla 12. E Francesco intanto che fa? Niente, probabilmente continua la sua vita completamente ignaro di essere protagonista di una canzone. Alla numero 11 c'è Benny Blanco invece con Selena Gomez e Becky G. Con Te Olvido, ti dimentico, vero Tilly? Uh-huh. Frase molto impegnativa, soprattutto perché nella musica pop dichiarare di aver dimenticato qualcuno è generalmente il modo più sicuro per dimostrare che non l'hai dimenticato affatto.
1: È come
0: dire, sì, sì, è come dire non mi interessa più e poi andare a controllare l'ultimo accesso su WhatsApp, per esempio.
1: Ecco.
0: Numero 11, che mi dici?
1: Allora, questa collaborazione ha un piccolo dettaglio curioso. Abbiamo Benny Blanco che ha prodotto la canzone e qui si ritrova a lavorare insieme a sua moglie, Selena Gomez, e a Becky G. E Becky anche ha scherzato un po' su questa situazione definendosi la terza incomoda, ecco, qui in questa canzone. Tra l'altro, scoperta clamorosa dell'ultima ora.
0: Che è successo?
1: Praticamente Selena Gomez e Becky G hanno una cosa in comune.
0: Ah, pensavo.
1: Non il marito, il fidanzato, qualsiasi cosa. Sono entrambe di origine messicane e hanno lo stesso cognome, sono tutte e due Gomez.
0: Pensavo avessero lui in comune, non so se.
1: No, no, è solo cognome per solo adesso. Cognome. Vabbè che però Gomez in Messico c'è... È come Rossi in Italia.
0: Era molto, molto,
1: no, non
0: molto
1: so quale
0: comune,
1: altro
0: sì,
1: cognome.
0: Sì, molto comune. Sì,
1: dunque,
0: sì.
1: Tutte e due Gomez. Hai Selena capito. Gomez e Becky G. Sarebbe Gomez.
0: A questo punto mi chiedo se, se tiene la candela Benny Blanco o Becky G. Cioè, sì, ma hai fatto un po' di confusione qua.
1: Vabbè, te lo spiego intanto. Sentiamo la canzone, Te Olvido.

0: Te Olvido, la numero 11, ti dimentico, certo, come tutti quelli che dicono non voglio più saperne niente, poi conoscono perfettamente anche il nuovo fidanzato della persona che hanno dimenticato. Oh, allora, Tilly, dove siamo arrivati? Numero 10, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ecco, finalmente un titolo che non pretende di spiegarsi, no, di spiegare l'universo, diciamo, ecco così. Neanche di spiegare l'amore, neanche il senso della vita, niente. Bisogna solo agitare una Coca-Cola, fine. Mm. Una delle poche istruzioni musicali che, se seguite alla lettera, possono effettivamente creare un problema concreto.
1: Sì, cioè, qua è vero.
0: Sì.
1: E pensa, Samuel, che questa canzone in realtà avrebbe potuto avere un altro interprete. Perché Tommaso Paradiso ha raccontato che inizialmente aveva pensato di darla a Luca Carboni.
0: Perché
1: oggi ci sono tante canzoni che non dovevano essere nell'album, ma poi arrivano, oppure questa che doveva essere di Luca Carboni. Comunque ce le ritroviamo tutte qua.
0: Il terzo candidato sarebbe stato, non lo so, Biagio Antonacci forse.
1: Non lo so, non dice del terzo, solo di Luca Carboni. Mm-hmm. Poi però Tommaso Paradiso si è affezionato alla canzone e ha deciso poi di tenerla per sé.
0: Gelosino.
1: E di farne una hit estiva.
0: Troppo bella per darla in giro.
1: Sì. Agitare Coca-Cola, numero 10.

0: Tommaso Paradiso al numero 10 con Agitare Coca-Cola, che eccolo, tradotto in una lingua balcanica sarebbe Koemut Kokolu.
1: Poi tra l'altro c'era una canzone.
0: C'era, appunto, per questo solo stiamo dicendo. Comunque chi la conosce, deve essere comunque un archeologo musicale abbastanza, abbastanza nerd.
1: Sì, un tipo strano, tipo se strano. Conoscete questa canzone.
0: Da questo consiglio semplice, diretto e potenzialmente distruttivo, praticamente la versione musicale di Premi questo pulsante, vediamo che succede, ecco. Dove andiamo? Andiamo alla numero 9. Andiamo a parlare d'amore, torniamo alle cose comuni, ecco, sì. Sale dalla 17 Saif con Parlare d'amore. Parlare d'amore è una cosa che tutti sanno fare benissimo finché non devono farlo con la persona interessata. Sì.
1: Mm.
0: Con gli altri amici tutti filosofi, tipo, no? Devi dirle questo, devi dirle quello, devi dirle quello che provi. Poi arriva il momento e improvvisamente abbiamo bisogno di una canzone di 3 minuti che te lo dica al posto nostro. Eccola qui.
1: Eccola qui.
0: Che dici, ci fidiamo di quello che ha da dire Saif al posto nostro? No, io non lo farei.
1: Non lo so, no, non
0: preferisco
1: lo so
0: fare una figuraccia, ma dirlo di mio, almeno sono più creativo.
1: Samuel,
0: sì.
1: Rullo di tamburi, perché
0: sì,
1: ti ho portato un nuovo momento nome.
0: Sentiamo.
1: Praticamente il suo vero nome è Adam Saif Via Cava.
0: Via Cal.
1: Via Cava.
0: Ah, Via Cava, scusa.
1: E Saif in arabo significa spada.
0: Hai capito? Bel nome.
1: Lo sapevi?
0: No.
1: Spada.
0: Spada.
1: Saif, spada.
0: Questi nomi combattenti, così battaglieri, mi piacciono, no? E noi tutti ci siamo dati questi nomi, tipo, non lo so, Bebo, Bibo, Babo, no.
1: Si chiama Bebo, Bibo, Babo.
0: È una storia lunga, te la racconto un giorno. Comunque, vabbè. Chi è sta spada? La spada, mandiamola in onda, dai, che vediamo se è capace di fare movimenti da combattente vero.
1: Numero 9, Saif, parlare d'amore. Che bello!

0: Saifa la numero 9 con Parlare d'amore, il nostro spadaro, spadiero, no, come si dice? Spadiero, spadino,
1: spadaccino.
0: Spadaccino, sì, giusto, brava Tilly. Dove
1: andiamo avanti, andiamo avanti e ci perdiamo.
0: Sì, mi sono già perso.
1: Sì,
0: qui.
1: Sei in tema con la prossima canzone.
0: Molto in tema. Ah, Lose Myself, The Bowser, eccolo qui, numero 8. Un altro titolo drammatico, Tilly, perdere me stesso. Una cosa che può succedere per amore, per crisi esistenziale oppure semplicemente quando entri in un supermercato enorme e dopo 20 minuti non trovi più l'uscita,
1: o quando dipende. Ti cambiano e ti rinnovano il supermercato.
0: Ma io mi sono perso lì. Anche perché qui non so nemmeno chi sia sto The Bowser, chi è quindi?
1: Allora, non è uno ma è un sono un trio norvegese che ti avevo detto che facevano la musica per le scuole, per il inizio e fine della scuola. Oggi ti racconto una nuova. Allora, i The Bowser sembravano avere una specie di periodo

0: Nei boschi.
1: Sì, nei boschi norvegesi.
0: Sì.
1: Ecco, e poi hanno anche, diciamo, dato un nome al loro stile.
0: Ah, questa me l'hai raccontata, ho dimenticato il nome però.
1: Scandi House.
0: Scandi House.
1: Perché sono dalla Scandinavia, Scandi House.
0: Ah.
1: Vedi? Scandi House nella baita norvegese dove si sono persi Louis Masser. Qua si potrebbe scrivere un romanzo su questo. Però sì, loro hanno fatto solo una canzone. Louis Masser, la numero 8.

0: Che sono i rappresentanti dello Scandi House con Lose Myself, Hot Hits dalla 19 alle 8, quindi almeno una cosa l'ha ritrovata, la strada per la classifica. Bene, l'hanno ritrovata, scusate. Allora, numero 7, Tilly, chiudiamo la terza parte con Jovanotti e Alfa e Buon Vento, che da mesi oramai in classifica, mi sembra infinito questo loro percorso.
1: Ma sì, quest'estate andava veramente tanto.
0: Sì, con questo loro, insomma, questo augurio innocente, ma che in realtà dipende molto dalle circostanze. Perché se sei una barca, ottimo, insomma, se hai appena acceso un barbecue, meno bello, se hai lasciato una finestra aperta, drammatico, no?
1: Sì, non sì, so è vero, dipende, Buon Vento, poi dipende vento. Come lo prendi.
0: Bene,
1: andiamo avanti, dai, finiamo questa terza parte, poi ci mancano solo le prime sei posizioni.
0: Giusto.
1: Samuel, e niente, sentiamo Jovanotti Alfa con Buon Vento.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, bentornati a Hot Hits. Allora, dal Main arriva una storia che dimostra quanto possa essere complicato distinguere una vera emergenza da un tizio che ha semplicemente deciso di vestirsi da Bigfoot. A Damariscotta, una piccola cittadina del Main, appunto, il primo settembre, diversi abitanti hanno cominciato a segnalare alla polizia la presenza di una creatura enorme, pelosa e apparentemente molto simile al leggendario Bigfoot. Le segnalazioni sono arrivate da diversi punti della città, vicino al supermercato, per strada, persino nei pressi della scuola, proprio durante il primo giorno di lezione, pensa un po'. A quanto pare, ecco, il misterioso essere indossava anche un cappello a cilindro e si divertiva a chiedere agli automobilisti di suonare il clacson, quindi figurati, sarà il caso di chiamare la polizia. Comunque, a quel punto la polizia ha ricevuto così tante telefonate da decidere di aprire un'indagine. Ci voleva. E qui arriva la parte meravigliosa, Tilly. Dopo una lunga, esaustiva e completamente seria indagine, questo è proprio messo tra, un agente ha finalmente trovato il mostro. Era seduto tranquillamente in centro. Non era Bigfoot, ma era un uomo dentro un costume estremamente realistico. Proprio una sorpresa questa,
2: Ma comunque notizie molto americane oggi, Samuel. A parte quella una tedesca, le altre sono tutte...
1: Vero. Oggi arriva da lì il vento.
2: Guarda che poi magari vengono idee strane di cambiare nome anche da noi, diventiamo Capo d'America.
1: Io mi vesto da Bigfoot. Insomma, nessun crimine, Tilly, nessun mostro, nessuna nuova specie scoperta dalla scienza, solo un tizio molto peloso che evidentemente aveva deciso che il primo giorno di scuola era il momento giusto per diventare una leggenda locale. La polizia ha anche ammesso che alcuni agenti speravano segretamente che fosse davvero Bigfoot. Hai capito? Si erano gasati. Perché sarebbe stata finalmente una notizia degna di finire sui giornali nazionali. E invece niente, hanno trovato un uomo in costume.
2: Chissà se esiste davvero. O era questo stesso che cammina in giro e si fa ogni tanto vedere.
1: Si fa ogni 10 anni. Caso chiuso, Tilly. Nessun Bigfoot, nessuna nuova specie, soltanto un americano che aveva deciso di uscire di casa vestito come una creatura leggendaria. D'altra parte siamo nel 2026, negli Stati Uniti hanno già, cambiato nome a mari, laghi, South Park è diventato South America, insomma anche Bigfoot ha bisogno di un comunicato ufficiale per dimostrare che non esiste. Oramai l'attualità americana, come dicevi tu, Tilly, insomma sembra scritta da una stanza di autori di commedie più o meno. dove andiamo adesso?
2: Dovremmo parlare di musica, Samuel.
1: Ah sì, Tilly, scusami, sono dilungato.
2: No, sto scherzando. Numero 6.
1: Ah, però vedi che tutto quadra. Ci sono i jungle, con Bigfoot jungle, non so se
2: sì,
1: no.
2: Sì,
1: beh,
2: più,
1: non c'entra niente.
2: No, Bigfoot non sono nella giungla.
1: Sunshine significa luce del sole, felicità, ottimismo. Ecco, praticamente tutto quello che manca in un telegiornale di questi giorni. Però apprezziamo lo sforzo. In un mondo dove persino Bigfoot finisce sui giornali, qualcuno doveva pure ricordarci che esiste ancora il sole. E ci hanno pensato i jungle, numero 6.

0: I Jungle con Sunshine, cari Attilli, un titolo molto rassicurante. Peccato che bastino 5 minuti di notizie per far sembrare il sole un problema secondario, diciamo così. Che ne pensi?
1: Sì.
0: Sì. Allora, sono molto orgoglioso di me stesso quando mi dai ragione. Dici sì, sì. E basta.
1: Beh,
0: e
1: non... per questo te lo... cioè. Sì. Sì, sì. Così non, perché... ti scoraggio.
0: Il problema è che lo so che lo fai per pigrizia, per evitare discussioni. Numero 5, Marianne dei Fontaine D.C. Un nome che sembra uscito da un romanzo francese, oppure da, ecco, da una vecchia canzone, o da una donna che sa già che hai combinato qualcosa prima ancora che tu apra bocca. E invece il titolo di una canzone dei Fontaine D.C., che evidentemente hanno deciso che dopo tutta quella Irlanda avevano bisogno di un po' di mistero internazionale.
1: Mm. E sono finiti anche loro nella nostra Hot Hits.
0: Mannaggia, sì. Mm.
1: Sì, sì. Che sì, poi sì, non sì. È la solita classifica la Hot Hits.
0: No.
1: Dobbiamo dirlo, ecco.
0: No, no, no. È unica.
1: È unica.
0: È assolutamente
1: inimitabile.
0: Unica.
1: Già. Pensa però, Samuel, che durante la lavorazione di questo nuovo album, Dopamine Chamber,
0: sì,
1: avevano scritto addirittura 40 canzoni. Esagerati, 40 canzoni. Marianne era finita tra quelle scartate. Vedi, anche qui un'altra canzone che doveva essere scartata, ma poi arriva, ritorna. Perché? Perché il loro manager, Trevor Dietz,
0: sì,
1: ha detto: ma no, cioè, se non mettete questa canzone nell'album siete veramente pazzi. E allora l'hanno poi recuperata ed è diventata anche il primo singolo del nuovo album.
0: Hai capito, volevano scartarla.
1: Così. Volevano scartarla, hai visto?
0: Interessante, interessante. Mm. Allora sentiamo, vediamo se è davvero così bella, Marianne dei Fontaine D.C.

0: Marianne dei Fontaine DC, Tilly, una canzone che ti fa venire voglia di pronunciare il titolo con accento francese, anche se non sai una parola di francese. Marianne. E improvvisamente sembri più colto, così sembri.
1: Ti sembra più da.
0: Sì, sembri più intellettuale.
2: No, a me ricorda la mia amica Marianna, che saluto.
0: Ciao, sì. Marianna, io non la conosco, però saluto anch'io. Numero 4. Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa è una di quelle frasi che in Italia si può pronunciare in due modi completamente opposti: quando tutto va benissimo, oppure quando va talmente male che l'unica cosa rimasta è il sarcasmo. Che bella vita, dopo aver pagato una bolletta praticamente patrimonio culturale nazionale. Ecco, questa mi piace.
2: E invece di cosa parlano loro due?
0: Non lo so.
2: Parlano di amicizia, cioè non raccontano una storia d'amore, ma un'amicizia, soprattutto un'amicizia che arriva mentre entrambe stanno crescendo e cambiando, perché sono tutte e due giovanissime. Dunque parlano di questo nella loro canzone.
0: Bello, bello, esiste ancora l'amicizia.
2: Esiste,
0: è rara,
2: certo,
0: rara,
2: certo,
0: ma esiste.
2: Certo.
0: Sì, sì, sì.
2: Non quella imposta e costretta come la nostra.
0: Sì, che quella formale, quella formale, Tilia. Avete
2: verità,
0: sentito cosa mi tocca sentire, cari amici?
2: No, no, dai,
0: la, la dura verità.
2: Mi è venuta così una battuta.
0: Sì. Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti. Che bella vita, Samuel.
3: Ma quanto è piccola.

0: bella vita.
1: Che bella vita, Tilly! Sì, sì, sì, sì. In coppia è tutto più bello. Se non ti avessi come collega, sarei un uomo sfortunato. Allora, Arieta e Angelina Mango, con Che bella vita abbiamo appena ascoltato, vero?
2: Sì.
1: Sì. Comunque è bello sapere che almeno nelle canzoni la vita è bella, perché fuori invece continuiamo a fare finta spesso. Allora, per non sembrare troppo pessimista, è meglio che vado avanti e passo alla numero 3 velocemente. E qui trovo qualcosa per te.
2: Grazie.
1: Qualcosa per te. Qualcosa, ho detto, Tilly. Una parola molto pericolosa. Quando qualcuno ti dice ti ho preso qualcosa, non sai
2: sì,
1: mai
2: paura,
1: se sta,
2: oh
1: sì,
2: non
1: sai, sta per arrivare un regalo, oppure una maglietta comprata male, una conversazione che ti rovinerà il weekend, non si sa.
2: Una bolletta,
1: tanto per restare in tema, sì. Ligabue invece è più elegante, non specifica niente e lascia tutto all'immaginazione. Bravo.
2: Ma lo sai, Samuel, che prima di diventare Ligabue,
1: sì,
2: faceva il conduttore radiofonico.
1: Ma anche lui.
2: È uno di noi.
1: Non era muratore,
2: è un collega.
1: Non era Falegname,
2: non lo
1: muratore.
2: So. Io ho trovato che era conduttore radiofonico. Negli anni 80 lavorava nelle radio locali di Correggio, tra cui Radio Attiva e Mondo Radio Rock Station.
1: Hai capito.
2: Dunque, è il nostro collega.
1: C'è la voce
2: sì,
1: radiofonica.
2: Sì, vedi, magari un giorno anche noi diventiamo come Ligabue.
1: Potremmo invitarlo a condurre Hot Hits, una puntata con noi, così
2: sì,
1: più o meno.
2: Fantastico, sì, sì, perfetto.
1: Oramai sarà arrugginito, la sua condizione sarà quel che sarà, insomma, dobbiamo farli tornare.
2: Non penso,
1: no,
2: però.
1: Non pensi? Vabbè, non sei pagata per pensare, Tilly, ma per annunciare. Eccoci qua.
2: Qualcosa per te, Ligabue.

0: Qualcosa per te, Ligabue. Il bello di qualcosa è che può essere qualsiasi cosa, anche una canzone. E infatti, eccola qui. Non so se. Vai, comunque, Tilly. Ti vedo poco reattiva oggi.
1: Perché adesso abbiamo un problema, Samuel.
0: Solo uno?
1: Sì.
0: Meno male.
1: Il problema è che siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Qui finisce male davvero.
1: Allora. È il titolo della prossima canzone, la canzone della settimana.
0: Titolo breve, discreto, perfetto per una canzone da mettere tra due pubblicità, tipo.
1: Sì.
0: Sì, più o meno. Talmente breve che puoi leggerlo tutto prima che inizi il ritornello. Ecco, però almeno un titolo coerente con l'epoca, tra guerre, crisi, politica, Bigfoot, insomma un po' di vuoto cosmico ci mancava proprio.
1: Ecco.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Canzone della settimana di Radio Capodistria,
1: sì.
0: Laura Pausini, numero 2.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, finalmente un titolo esaustivo, reale, così, coraggioso anche. Sì.
1: Siamo arrivati praticamente alla fine, non c'è più tempo solo dicendo il titolo.
0: Che poi anche come finale non è male. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, sembra una massima.
1: Quando... No, ma dai, non è fine, ci manca ancora la numero uno, la sigla single di questa settimana e Samuel sarai felicissimo.
0: Sì, solo nell'immenso vuoto che c'è. No, non sono solo.
1: Allora, non sei solo.
0: No. Allora, noi chiudiamo Hot Hits con Miley, ma non è Miley Cyrus, è Miley.
1: È Miley?
0: E chi è Miley, scusa?
1: È lei, però adesso ha tolto il cognome, si fa chiamare solo Miley.
0: Davvero?
1: Dunque dobbiamo abituarci, perché io, cioè, siamo oramai abituati a dire
0: scherzo.
1: Miley. No, veramente, è lei.
0: L'hanno mutilata.
1: No, ha
0: mezza
1: deciso
0: Miley.
1: Lei.
0: Mezza Miley
1: ha detto
0: Cyrus.
1: Che basta, non si, che non le serve più il cognome, dunque solo Miley.
0: Mannaggia, Cyrus era così bel cognome. Comunque... è la numero uno, la mia Miley Cyrus con...
1: Non puoi dire Miley Cyrus, Miley.
0: Miley, solo Miley. Base Persuades, il titolo. Sì. Base Persuades, sì. Un titolo che almeno dice una cosa molto onesta sulla musica moderna. Magari il testo non ti convince, magari il ritornello non ti convince, magari nemmeno il cantante ti convince, ma se arriva il basso abbastanza forte, insomma, alla
1: sì.
0: fine cedi. È la forma più semplice di persuasione. Non discutere, ma alza il volume. E con Miley, ex Cyrus, chiudiamo questa puntata di Hot Hits, Tilly.
1: Sì.
0: Fuori continua il grande spettacolo dell'umanità. Cambiamo i nomi alle cose, inventiamo mostri.
1: Vedi, cambia nome anche lei.
0: Esatto. Ci indigniamo per 10 grammi di pane, facciamo canzoni sull'amore, sulla felicità e sull'immenso vuoto che c'è. Che c'è. Insomma, tutto procede secondo programma. Non sappiamo se arriverà prima la crisi climatica, una guerra mondiale, l'intelligenza artificiale che ci soppre, insomma, tutte quelle cose lì. Ma una cosa è certa, quando finalmente arriverà l'apocalisse noi saremo qui, vero Tilly?
1: Sì,
0: sì.
1: E un'altra cosa è certa, che ci faremo sempre trasportare dalla musica e in questo caso dal basso di Miley, che è alla numero uno questa settimana.
0: Giusto. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre che nel frattempo non abbiano cambiato il nome anche al mondo.
1: No, però cambiano il nome all'estate freschi che diventa Pio 4.
0: Hai capito. Altro
1: perché
0: nome
1: parte
0: che cambia.
1: Il palinsesto autunno-inverno.
0: Quello
1: da,
0: lo
1: da
0: cambiamo
1: lunedì.
0: Noi Tilly. Ci autocambiamo il nome e ci sentiamo come sempre la settimana prossima. Non dimenticate delle repliche, un caro saluto da Samuel
1: e da Tilly.
0: Ciao ciao. Let's go.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.